0: Buongiorno Adelaide e bentornati a Giradischi. Questa mattina ci ritroviamo insieme per una puntata un po' più breve del solito perché abbiamo voluto lasciare spazio alla coinvolgente. Buongiorno Adelaide e bentornati a Giradischi. Questa mattina ci ritroviamo. Buongiorno Adelaide e bentornati a Giradischi. Questa mattina ci ritroviamo insieme per una puntata un po' più breve del solito perché abbiamo voluto lasciare spazio alla coinvolgente diretta dal coloratissimo Griffith Festival, un appuntamento che ormai è diventato una presenza importante nel calendario di Radio Italiana 531. E allora fantastico, ma non perdiamo altro tempo, allacciate le cinture, perché anche se oggi il nostro viaggio sarà più breve, sarà comunque ricco di emozioni. Ci aspetta un'ora di musica indimenticabile con le grandi canzoni degli anni 60, 70 e 80, quei brani che hanno segnato un'epoca e che ancora oggi sanno regalarci ricordi, sorrisi e qualche brivido lungo la schiena. Quindi alziamo il volume e cominciamo subito. Questo è Giradischi. Buongiorno Adelaide e bentornati a Giradischi. Questa mattina ci ritroviamo insieme per una puntata un po' più breve del solito perché abbiamo voluto lasciare spazio alla coinvolgente diretta dal coloratissimo Griffith Festival, un appuntamento che ormai è diventato una presenza importante nel calendario di Radio Italiana 531. E allora fantastico, ma non perdiamo altro tempo, allacciate le cinture, perché anche se oggi il nostro viaggio sarà più breve, sarà comunque ricco di emozioni. Ci aspetta un'ora di musica indimenticabile con le grandi canzoni degli anni 60, 70 e 80. Spero che già abbiate la vostra tazza di caffè in mano perché stiamo per salpare. Ricordate che potete richiedere le vostre canzoni preferite per le prossime puntate semplicemente. Mandate un messaggio al mio telefonino numero 0413891385, eccolo di nuovo, 0413891385, oppure un email all'indirizzo elettronico di questo programma giradischi 15@aol.com. Siamo pronti a salire a bordo del treno della capsula del tempo. Sì, bene, biglietti in mano, porte chiuse, si parte.
1: Viaggio.
0: E ora iniziamo questa playlist con Gianni Morandi e la sua Notte di Ferragosto, tutto per Alfio e la collega Nancy. Gianni Morandi, il ragazzo eterno della musica italiana, ha debuttato negli anni 60 con hit indimenticabili. Nel 66 l'Italia vinse gli europei di calcio per la prima volta, che festa nazionale. Morandi da giovane lavorava come calzolaio prima di diventare star, un vero sogno italiano. Notte di Ferragosto è una canzone vivace che racconta una notte magica d'estate e allegria sotto le stelle. Con la sua voce calda e ottimista ci fa ballare e sorridere. Preparatevi a una notte indimenticabile. Buon ascolto, ragazzi!

Meravigliosa questa canzone, con la sua allegria contagiosa e il talento di Morandi che scalda il cuore. Per continuare con note da ricordare, passiamo al 1980, quando le frequenze radiofoniche vengono conquistate dal pianoforte incalzante di Luna, il capolavoro con cui Gianni Togni e il parolieri Guido Morra hanno segnato un'epoca. Oggi questo classico ha un sapore speciale, è dedicato a Sabrina Colangelo, una compagna di scuola ritrovata per caso alla Down South Distillery, l'ex cantina Agostinos, tra un'atmosfera deliziosamente australiana, con cibo squisito e soprattutto un gin fantastico. Abbiamo festeggiato un splendido incontro tra vecchi banchi di scuola, quindi mi lasciai travolgere dalla magia e dalla grinta di Gianni Togni con la sua indimenticabile Luna.

Un saluto affettuoso a Sabrina Colangelo. È stato bellissimo ritrovarsi tra l'atmosfera e il gin eccezionale della Down South Distillery. Era l'una di Gianni Togni per brindare all'amicizia ritrovata e alle belle sorprese della vita. Per restare su questo tema, continuiamo con un brano che ci ricorda come l'amicizia vera non ceda al tempo. Cambiano gli anni, scorrono le stagioni, può cambiare la cornice della nostra vita, ma quando un legame è autentico resta immutato nel cuore. Ce lo racconta Tre amici per sempre, brano dal sapore nostalgico in questa versione, interpretato da una giovane e magnetica Rosanna Fratello, destinata a lasciare un segno indelebile nella musica leggera italiana. Una canzone firmata dalla coppiata d'eccezione Alberto Testa ed Eros Sciorilli, che parla di amicizia e ricordi. Per me questo passaggio ha un significato davvero speciale. È un regalo della cara Liliana Spagnuolo, che mi ha chiesto di scegliere una canzone che mi stesse particolarmente a cuore. Ho scelto questa perché racconta il bellissimo legame che unisce due dei ragazzi che vogliono semplicemente divertirsi, Liliana e Rosalia Gleason, insieme a me. La canzone ha immagini potente, una vita condivisa tra risate, confidenze e ricordi. Un grazie di cuore a Liliana. Ecco per me, Rosanna Fratello con Tre amici per sempre.

0: un momento ricco di emozioni e calore qui su Giradischi. Era Tre Amiche per Sempre, un brano suonato con il cuore per celebrare questo splendido legame con Liliana e Rosalia. Un gesto bellissimo che porterò sempre con me. Grazie di cuore, Liliana.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Giradischi di nuovo qui. Ora arriverà un brano che negli anni Ottanta faceva alzare tutti dalla sedia. Una canzone piena di ritmo e energia. Intitolata Ballabile, è uno di quei pezzi che rappresentano perfettamente l'Italia degli anni Ottanta. Sintetizzatori, groove e voglia di divertirsi. Mario Acquaviva, artista raffinato e spesso sottovalutato, qui costruisce un brano che sembra uscito da una discoteca di Rimini nel pieno della stagione estiva. È musica leggera, sì, ma fatta con mestiere, arrangiamenti curati, ritmo irresistibile, un sorriso nella voce. È il tipo di canzone che mette in moto la domenica mattina, che ti fa venire voglia di aprire le finestre e far entrare il sole. Perfetta.

Mario Acquaviva è il ritmo di Ballabile. E adesso, amici, ci avvolgiamo in un'atmosfera morbida, quasi sospesa. Questo è per Viviana Lustri ed è il brano che è nel vertice della sua playlist, dal titolo Cade la neve di Adamo, uno di quei brani che sembrano dipinti più che cantati. Pubblicata nel 63, questa canzone porta con sé tutta la delicatezza della chanson francese, ma con un cuore profondamente mediterraneo. Adamo, nato in Sicilia e cresciuto in Belgio, è stato uno dei primi artisti a unire due mondi, la poesia francese e la melodia italiana. Cade la neve è malinconia pura, ma una malinconia che scalda, che ti fa compagnia. È la neve che cade lenta sulle nostre domeniche, sui ricordi, sulle prime cotte. Negli anni 60 questo brano era ovunque, nei jukebox, nelle radio, nei balli lenti delle feste. E oggi torna come un abbraccio d'inverno. Adamo, cade la neve.

E con questa neve che cade dolce ci spostiamo verso un artista che ha sempre saputo sorprendere, cambiare pelle, reinventarsi. Con la canzone richiesta da Mario Ventura, Sta per arrivare un Celentano, in versione cinematografica, è un po' folle. Celentano negli anni 70 era un vulcano. Cinema, televisione, musica, provocazioni, invention. Questo prossimo, L'uomo di Baghdad, il cowboy e lo zar. È uno di quei brani che mostrano il suo lato più teatrale, quasi da storyteller. Celentano amava giocare con i generi, mescolare atmosfere, creare piccoli film in musica. In questo pezzo c'è tutto: ironia, ritmo, un pizzico di follia e quella voce inconfondibile che sembra sempre raccontarti una storia davanti a un fuoco acceso. Gli anni 70 italiani erano così: sperimentazione, libertà, voglia di rompere gli schemi. E Celentano era il re di questo spirito con L'uomo di Baghdad. Ascoltarlo oggi insieme a Mario è come aprire una finestra su un'Italia creativa, coraggiosa, piena di fantasia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Per iniziare questa mattina mandiamo in onda una canzone dedicata ad Antonio, che ama profondamente la musica napoletana, un brano che non appartiene solo alla storia italiana, ma alla storia della musica mondiale. O Sole Mio è una melodia riconosciuta e cantata in ogni angolo del pianeta. Pensate che questa canzone ispirò anche Elvis Presley per il suo grandissimo successo It's Now or Never, uno dei singoli più venduti della sua carriera, con oltre 20 milioni di copie nel mondo. Ma oggi per Antonio ascoltiamo una versione davvero speciale e poco conosciuta, interpretata nel 68 da una donna straordinaria, Dalida, una voce elegante, intensa e internazionale, che la eseguì nel film Che Femmina, El Che Dollari, dove era anche protagonista. Allora ascoltiamola insieme, Dalida con O Sole Mio.

0: la magia napoletana di Dalida, la donna più bella che canta la canzone più bella, ogni volta mi lascia quella sensazione calda dentro, quella dolcezza che solo lei sapeva regalare. Allora continuiamo il nostro viaggio musicale con un grande della musica italiana, Domenico Modugno, un artista totale, cantante, autore, attore, capace di trasformare ogni parola in emozione pura. E so che questo brano è nella playlist di Elena. Cantante, autore, attore, ma soprattutto uomo capace di trasformare ogni canzone in emozione pura. Questa volta ci presenta Il maestro di violino, brano tratto dall'omonimo film romantico del 76, diretto da Giovanni Fago. Una canzone intensa, piena di sentimento, che racchiude dentro di sé il folklore, le tradizioni e quella passione tutta italiana che Modugno sapeva raccontare meglio di chiunque altro. Per me questo brano celebra la forza della musica, il suo significato profondo e il modo in cui riesce a unire le persone attraverso le emozioni. Ascoltiamola insieme ad Elena, Domenico Modugno con Il maestro di violino.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto? Bene, così.

E adesso, dopo questa intensità firmata Modugno, cambiamo atmosfera con questa canzone che mando in onda per la mia amica Viviana Lustri, amante dei grandi classici del Festival di Sanremo. Siamo nel 71, il cuore è uno zingaro, conquista il pubblico italiano con una doppia interpretazione che è rimasta nella memoria di tutti, Nicola Di Bari e Nada, un brano che profuma di libertà, di passione, di quella voglia di seguire il proprio destino ovunque porti. Per Viviana e per tutti voi che amate i grandi classici italiani, il cuore è uno zingaro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: E per chiudere in bellezza questa nostra domenica mattina con giradischi, vi aspetta un brano dei Pooh che sa di nostalgia pura, con la voce magica di un giovane Riccardo Fogli. Finale con i fiocchi. Ci pensa Maria Cestaio, che ha scritto una mail bellissima. Ve la leggo perché merita. Ma quanto mi piace questa canzone che ci fa assaporare appieno la nostalgia di fine anni 60. La voce tenera e vibrante del giovanissimo Riccardo Fogli è davvero magica e rende gloria a un Pooh sempre fresco. Il grande Facchinetti, brillante e ispiratissimo, anticipa già il suo stile unico che diventerà lo stile dei Pooh del futuro. Era un compositore imbattuto, impossibile da copiare come tutti i grandi della musica, e non manca lo stile di Negrini alla batteria, che è eccezionale e contribuisce a creare un pezzo straordinariamente attuale. Non potevo dirlo meglio, Maria, e ogni nota di questa canzone è un tuffo meraviglioso nel passato.

con i Pooh salutiamo questa domenica mattina sperando di avervi fatto compagnia nel modo migliore. Giradischi torna la prossima domenica con tanta altra grande musica, tante dediche e tante sorprese. Grazie a tutti voi per essere stati con noi stamattina. Buona domenica e alla prossima con Giradischi. Ciao ragazzi!

0: sento ancora addosso le tue mani.
1: Stai ascoltando Drive the Beat, il remix di DJ Lui.
0: Ti vedo mentre guidi a fari spenti.
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: pregheremo durante questa Santa Messa per le persone elencate nel bollettino della parrocchia, incominciando dalle ultime persone, Orlando e Albino Pacillo, i defunti della famiglia Mekis, i defunti della famiglia Muscarà, Maria Francesca, Francesco, Filippo Consolato e familiari, e tutti i defunti delle famiglie Coluccio, Salvatore, Antonietta, Pasquale, Antonia, Antonio, Giuseppe, Ashley, Vincenzo, Giuseppe, Giuseppe Andretti e Stella Pirrotta. E preghiamo non solo per le persone defunte, ma anche per noi che siamo presenti, quindi sosteniamo gli uni gli altri in preghiera, mentre chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati e cantiamo il Kyrie.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, con lo Spirito Santo,

preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù

0: dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Ma quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più del Suo nome, ma nel mio cuore c'era un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Ah, sì.

0: Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assedata, senza acqua.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Così nel santuario ti ho contemplato guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.

0: Alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
1: A sete di te, Signore,
0: l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che lui doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverare Gesù dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli voltandosi disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Amen.

Benvenuti all'ascolto della parola di Dio che magari per qualche momento cerchiamo di masticare insieme. Io questa mattina vi dirò due pensieri, uno sulle letture di oggi e uno su un pochino di storia dei padri scalabriniani qui nella città di Adelaide. Magari ricorderete più il secondo che il primo pensiero. Comunque, sapete che Gesù ha fatto un complimento a Pietro domenica scorsa, gli ha detto: ma bravo Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa.

Ha detto Gesù a Pietro domenica scorsa quello che dice: c'è un abisso grande, una distanza abissale. Cosa succede allora? Come mai Gesù applaude Pietro, tu sei Pietro, e qui lo chiama, lo mette tra i diavoli. Il diavolo è quello che mette il palo fra le ruote, ostacola i piani di Dio. Allora cosa succede? Allora perché Gesù dice questo? Perché Pietro ha detto: questo qui che stai dicendo, che devi andare a Gerusalemme, devi soffrire, devi essere morto, eccetera, eccetera, non ti accadrà mai. Allora Pietro voleva insegnare a Gesù. E perché continuasse sulla stessa strada, Gesù aveva preparato anche i suoi discepoli più volte, aveva detto che doveva fare questo e quest'altro, e loro non ci credevano ancora. E per sottolineare ancora meglio quello che vuole fare, Gesù annuncia la croce. Se qualcuno vuole venire dietro di me, deve rinunciare a se stesso, ai suoi modi di pensare. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. E noi abbiamo sempre pensato che la croce sia magari qualche malattia o qualche disgrazia o qualche cosa, e invece io vi dirò che la croce consiste, il palo verticale e il palo orizzontale, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Quindi bisogna capire bene la croce per non cadere in un equivoco di quale croce parla Gesù. Sarebbe sbagliato pensare che Gesù invita le persone a tirarsi addosso dolori, andare a cercare, come facevano i frati una volta, di flagellarsi e di fare penitenze inutili. Nel Vangelo Gesù non esalta mai la sofferenza in se stessa, e Gesù non ha cercato di soffrire, ma sempre solo ha cercato di amare. La croce è amore. Gesù infatti non dice sopportare, ti capita addosso una croce e la devi portare. No, non sopportare passivamente la croce, ma di prendere la croce in un atteggiamento positivo, imboccando decisamente la strada del dono di se stessi agli altri e a Dio. Questa è la sfida del Vangelo. Il senso della vita lo trova chi si offre, non chi resta aggrappato a se stesso, ai suoi modi di pensare. Certo, chi ama mette in conto anche le sofferenze, a volte dolorose. Sorge una domanda: ma vale la pena spendere la propria vita amando Dio, amando il prossimo? Certo. Gesù dice che chi solo offre la propria vita la ritrova, chi invece rimane chiuso in se stesso ha forse meno problemi degli altri, ma si rende poi conto che non ha assaporato il gusto della vita perché non ha amato. E ci rendiamo conto, mano a mano che passano gli anni, di come la nostra ricchezza interiore sia tanto più grande quanto più siamo stati capaci di amare. Amare. Il compianto Papa Francesco si chiese se esistono ancora delle persone che sanno dare la propria vita per qualche cosa o per qualcuno. Il suo riferimento era ai tanti martiri della Chiesa, ma la sua domanda si può estendere ad altri. Quante persone oggi danno la vita? Non solo nel senso di rinunciare per un ideale, per una fede, ma anche e soprattutto nel senso di impegnarla ogni giorno nel servizio degli altri. Alcuni di voi, o tutti siete ministri, alcuni di voi siete ministri straordinari dell'Eucaristia e siete ministri della parola. È un servizio che fate non al prete,
ma lo fa

0: date alla comunità. Servite Dio amministrando l'Eucaristia e amministrando la parola. Allora, il Papa dice, sono davvero molte le persone che nel silenzio delle proprie case danno la vita per educare i piccoli, per servire i più grandi e curare i malati. Il gesto eroico di alcuni che danno la vita è solo la parte visibile di un fenomeno diffuso dappertutto, dare la vita nella vita quotidiana. A volte purtroppo si usa la parola martirio, lo sentiamo qualche volta in televisione, a sproposito, attribuendo ai fanatici, quelli che hanno la testa montata, che si fanno esplodere e distruggono la propria vita, ma distruggono la vita degli altri. Questo non è dare la vita, questo è produrre la morte. Il vero martirio non procura mai la morte ad altre persone, odio, violenza, ma rappresenta la testimonianza estrema che la vita ha senso solo se viene donata agli altri. Signore, ci aiuti a dare la vita nel quotidiano, perché la vita anche di tante altre persone possa essere più bella, più ricca, più piena e più fraterna. Finisco qui la mia prima parte. La seconda parte non è sulla parola di Dio, ma è un pochino di storia. I missionari scalabriniani, che vedete che all'inizio della messa per fortuna non viene menzionato Padre Angelo come fosse il Padre Eterno, vengono menzionati i padri scalabriniani che sono qui in Adelaide dall'agosto-settembre del 1961, quindi sono solo 65 anni. Missionari e i padri cappuccini sono stati circa 70 anni alla parrocchia di San Francesco Newton e poi per motivi storici si sono ritirati. I padri scalabriani sono arrivati in Adelaide in agosto del 1961, quindi solo 65 anni fa, e sono state fatte il mese di agosto 1961 due missioni. Io non ho trovato, ho cercato su diversi libri dove sono state fatte queste due missioni, immagino due settimane, una missione di una settimana e un'altra missione di un'altra settimana, non so, magari qualcuno lo troverà dopo di me, nell'agosto 1961 e poi nel settembre dello stesso anno, il mese dopo, 1961, è stata affidata a loro temporaneamente una parrocchia in Lower North Adelaide. Questa chiesa esiste ancora e la prima messa, suppongo che era messa in inglese, non in italiano, è stata detta nella vecchia chiesa, nella vecchia baracca che c'era, ottobre 1961. Agosto le prime due missioni, settembre l'incarico della parrocchia di Lower North Adelaide e poi la prima messa qui a Seaton Glen Eagles, ottobre 1961. Perché dico questo? Perché andando avanti le persone muoiono e perdiamo il senso della storia. Forse qualcuno di voi, non so se qualcuno di voi era qui nel 1960, no, qualcuno no, non era ancora nato. Io ho ricercato, l'ho detto ai miei padri, purtroppo l'hanno dimenticato, 1966, 60 anni fa, 65 anni fa, quando sono venuti i primi due missionari, 60 anni fa è stata costruita, inaugurata la casa canonica dove ci sono padre Franco, padre Valentin e il sottoscritto, 26 di febbraio 1966. Sono passati 60 anni, 1961, 1966. Io sono venuto in Australia sono arrivato in Australia il 2 di settembre. Questo non lo dico per me, lo dico per fare un pochino di storia. I padri Scalamiani erano già qui in Adelaide da circa 10-11 anni. Io sono arrivato qui, c'erano tre sacerdoti, io ero il quarto per 15 mesi, tra settembre del 1972 e la fine del 1973. Ho imparato quello che ho potuto, quel poco di inglese che ancora ho oggi, ok? 1972. Padre Franco, che è il parroco, è nato lo stesso anno che io sono venuto in Australia, è nato il 5 di settembre. Io sono arrivato il 2 di settembre in Sydney, poi qui qualche 10 giorni dopo. Padre Franco in questi prossimi giorni fa 54 anni, 5 di settembre 1972, quindi lui è un sacerdote giovane, io sono ormai anziano. 1978 è stata costruita, inaugurata questa chiesa. Immagino che la costruzione è iniziata nel 77. Se uscite dalla chiesa trovate due iscrizioni, una riguarda l'inaugurazione di questa chiesa il 28 di aprile 1978, quindi fra un anno e mezzo circa saranno 50 anni dalla costruzione di questa chiesa, ok? E magari la storia potrebbe continuare, eh? In una pubblicazione dei padri Scalamiani fatta da un famoso storico, Des Kyle, è stata messa una fotografia sbagliata dell'inaugurazione di questa chiesa, era l'inaugurazione di un'altra chiesa in Shepparton, in Victoria. Quindi se qualcuno di voi per caso avesse una bella fotografia dell'inaugurazione il 28 aprile 1978, per favore ce la dia, ce la impresti, gliela ritorniamo, eh? O dovevo dire qualche cosa d'altro, perché io guardo in giro ogni tanto, sono un po' curioso, eh? Quel signore là si chiama Giuseppe, vicino a sua moglie, vero? Si chiama, lui fa, prima di Natale, 92 anni, Giuseppe 92? 92, giorni prima di Natale. Ma c'è qualcuno che durante quest'anno ha fatto 90 anni in questa chiesa? Quel signore là, Beppi ha fatto 90 anni l'11 di febbraio, 90 anni. Quel signore là, alla fine di gennaio, ha fatto 90 anni, Michele, e in questi prossimi giorni c'è un signore giovane che farà pure 90 anni. Lo conoscete questo signore? I prossimi giorni, credo, il primo di settembre... Il primo di settembre questo signore si chiama Antonio. Auguri. Allora a tutti i 90 anni, novantenni e quelli che hanno anche qualche anno in più. Quando è che fa il compleanno, Antonio? Il primo di settembre? Quando fai 90 anni? Diglielo, chiede. Martedì è il primo di settembre. Auguri a tutti i novantenni e anche quelli che sono più giovani. È un pochino, è una fotografia un pochino della nostra comunità. Auguri a tutti i novantenni. Tanti auguri. Tanti auguri a te, Antonio. Tanti auguri a te. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Sorelle e fratelli chiamati da Cristo a seguirlo prendendo la croce, chiediamo nella preghiera la sapienza per riconoscerla, il coraggio per sollevarla, la forza per sostenerla. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, oh Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Catechisti, sappiano insegnare e guidare ogni cristiano a vivere con verità e semplicità il Vangelo di Gesù. Preghiamo. Perché comprendiamo che la nostra vita passa attraverso prove e croci per giungere al premio della risurrezione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Quanti portano la croce della sofferenza e della malattia, incontrino persone che con loro la sollevano e la portano. Preghiamo. Perché la nostra fede non sia generica, ma abbia sempre il coraggio di seguire Cristo ad ogni costo. Preghiamo.
0: Per tutte le persone anziane della nostra comunità, soprattutto quelli che hanno fatto o devono fare questo traguardo importante dei 90 anni nella loro vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per tutte le persone defunte della nostra comunità e quelle che abbiamo menzionato, il cui anniversario ricorre in questo periodo dell'anno, preghiamo. In silenzio preghiamo ora anche per tutte le nostre intenzioni personali. Ognuno di noi ha portato qualcosa a questa Eucaristia. In silenzio. Signore, aiutaci ad accettare ogni giorno la croce, perché al seguito di Gesù anche noi possiamo giungere alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Sorelle e fratelli, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa, l'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: In
0: alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai disposto l'avvicendarci dei tempi e delle stagioni, anche della primavera che inizierà domani, o i prossimi giorni, martedì. All'uomo fatto a tua immagine hai fidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

veramente santo. Sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la Chiesa perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati anche di Orlando, di Albina, Salvatore, Antonietta, Pasquale, Antonio, Antonia, Ashley, Vincenzo, Giuseppe, Stella, Maria Francesca, Francesco, un altro Giuseppe. Di tutte le persone decedute anche recentemente nella nostra comunità e quelle il cui anniversario ricorre in questo periodo dell'anno, ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con San Giovanni Battista Scalabrini, con tutti i santi e i martiri anche che veneriamo in questa Chiesa, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Sorelle e fratelli, la seconda lettura di questa mattina, lettera di Paolo Apostolo ai Romani, che siamo noi italiani anche, dice: offrite i vostri corpi, e per poter servire bisogna usare anche il corpo, magari le mani, i piedi, la testa, servire. Magari uno potrebbe servire, dice, ma vedo una cosa sporca per terra, mi devo abbassare. Anche quello è un servizio, magari non sempre, Provate a pensare come servire gli altri anche nella comunità cristiana e anche nelle nostre famiglie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Adesso, prima di darvi la pace, un secondo magari se qualcuno è arrabbiato con qualcun altro, aspettate, non ho detto scambiatevi il segno, aspettate. Non correte, per favore. Se qualcuno di voi è arrabbiato con qualcun altro, prima di ricevere la comunione dovrebbe fare pace, anche con il prete. Magari se volete andare dalla persona con cui siete, magari non vi incontrate da un po' di tempo, andate. Scambiatevi anche un bel segno di pace e di perdono. Andate dalle persone con cui siete arrabbiati, scambiatevi un bel segno di pace. Nessuno si è mosso eccetto i ministri dell'Eucaristia. La pace sia con te. Ah, qualcuno comincia a muoversi dai banchi.

Sapete che questo è il momento più sacro dopo la consacrazione, quindi vi chiediamo di ricevere la comunione con rispetto, con fede, e poi magari tornate ai vostri posti senza chiacchierare. Magari fate una chiacchierata con Gesù, eh? Va bene? E qualcuno sta chiacchierando già con qualcun altro, ma non è per rimproverare, è solo per invitare al raccoglimento. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, concedi che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori

Forse ho dimenticato qualche cosa, ve lo dirò domenica prossima che è il giorno di Father's Day. Oh, volevo dire, se qualcuno vuole prezzemolo dall'orto della chiesa, non di Padre Angelo, potete raccogliere tutto il prezzemolo che volete, raccoglietelo il più presto che potete perché dopo fra qualche giorno andrà in seme. E il prezzemolo è soprattutto in quell'angolo là vicino al forno lasciato dall'Associazione della Madonna di Tutte le Grazie, in quell'angolo là in fondo. Anticipatamente buona primavera e buon Father's Day a qualcuno di voi che magari non sarà qui domenica prossima. Il Signore sia con voi. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Nesbitt, Itt csak a Várjuk.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
6: Un amico è la cosa più bella che c'è.
5: Vi aspettiamo.
7: Rimani qui se

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.

0: All right.
1: Well, that was a wonderful story.
0: Rosalia, we're back. We were just looking for our sponsors, and we will get to them very shortly. Very shortly.
1: Oh, okay. Yep,
0: I tell you what.
1: It's been wonderful.
0: Rosalia, in Griffin, you meet the most wonderful people. Wonderful people.
1: Yes, we've just had a lovely couple, and it looks like they might go to...
0: 532. Back in a minute.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
3: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia, lo stivini.
4: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Hey, Rosalia, wasn't that just the most enjoyable?
1: They were a wonderful couple. And I think we've put them on the spot now. Rocco must take Giuseppina to Italy because she desperately wants to go. I can't believe that he has never been back in 60 years. That's amazing.
0: Well, he was telling me off air before we were chatting about that he just loves Australia so much.
1: Yes.
0: Why would you do that? Why would you go back? But everyone to their own.
1: Yes.
0: That's the way it is. Now, we've just had a wonderful sing-along.
1: We have. That's Amore.
0: Is it Michael who was singing?
1: Michael. We got a beautiful singer.
0: And he was singing
1: Michael.
0: That's Amore. And, of course, everybody picked up their serviettes, their napkins, and they began flinging them around and singing.
1: So, again, if our listeners are going to look look at our social media.
0: Sí.
1: Clara's been busily videoing it, and I hope you can see it and get a bit of the atmosphere. So abbiamo fatto una bella discussione con I nostri coppia, Giuseppina e Rocco, che da 60 anni lui non è mai ritornato in Italia. Giuseppina è proprio tifosa di ritornare, so vediamo se ci vanno l'anno prossimo. E poi abbiamo ascoltato un bellissimo cantante giovane che si chiama Michael, e lui ha cantato That's Amore. Tutti 200 persone qui si sono presi le servietti e tutti che facevano giro. È stata un'atmosfera proprio magic. It was a magical atmosphere. So I think we might take a little break, Peter, now.
0: And we'll be back a little later.
1: Yeah, so continuate ad ascoltare Radio Italiana 531. Noi facciamo un stacco breve e dopo ritorniamo.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il support at

0: Ale Con,
1: Angela Cutri,
0: Domenico Greco,
1: Rocco Carpentieri
0: e Mira San Gregorio and the Boys.
1: Non mancare, domenica 13 settembre.
0: Festa in onore della Madonna di Crochi.
1: 19, Susan Street, Virginia.
0: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, non è una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: They just kept bringing it all out, the bread, the sweet.
1: Yes, yes.
0: It's just amazing.
2: And they kept it going. I mean, we were there from 7:30, and I think we left about 10:30, 10:45. But they were just continuing to bring fresh trays out.
0: Yes, and then I saw a bus stop.
1: Yes.
0: And he kept saying, bring them all, over. And I thought, what amazing.
2: And they are a beautiful family, and they do it with all their heart.
0: Yes. That's right.
1: You know? See.
2: And then they get that music going, and all of a sudden, everyone wants to be part of it.
0: Yes.
2: And we've spoken to a lot of people about that, and they've said they have never seen anything like it. And they're a humble family, and it's all about hospitality, Italian hospitality.
3: And that's what it is. Italians, they do have that hospitality. They love to embrace having more people enjoy their culture, enjoy their understand what's happening.
1: And basta che mangi.
3: Basta che mangi.
2: Stay bene. When Peter first met my family, he couldn't understand how much food we had.
1: Yes.
2: And he kept saying, oh, I can't eat all this food. And he asked me to teach him a phrase. And what was the phrase that you asked me to teach him?
4: No, grazie. Ho mangiato abbastanza.
2: And that's the only thing that he knows. But it was like, you know, you put your hands apart.
4: Your mother never paid any attention to that at all.
2: She would say, are you hungry? And Peter would say, no, thank you. She said, okay, I'll get you some food. You know?
3: They get offended.
2: They do.
3: It's like, ladies, you don't want their food.
1: That's right.
4: Ladies, it's been an absolute pleasure having a chance to chat with you. You'll be going back to Wollongong tomorrow.
1: And will you be back next year?
2: I hope you do come
1: Thank
2: back.
1: You.
3: Thank you.
2: Most
1: a
2: people
1: pleasure.
2: Who come back again. And we'll see you again and have a chat.
3: Thank you very much.
1: Lovely to
3: much.
1: Meet you
3: lovely
1: and have a lovely
3: too.
1: Day.
3: Thank you.
4: Ciao.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
8: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
10: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
11: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
12: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Any part of the world.

0: 97.5
1: 531 La febbre di venerdì sera.
0: Poco ne ha fuoco.
1: Super bomba.
2: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
3: Ciao, dolcissimo.
1: Oh my god.
2: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
1: Sulle mani!
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 15.
6: Speed camera locations per domenica 30 agosto. Days Road, Croydon Park, Port Road, Queenstown, Trimmer Parade, Seaton, Quick Road, Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham.
7: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
8: Radio Italiana, fa...

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 30 agosto, Days Road, Croydon Park, Port Road, Queenstown, Trimmer Parade, Seaton, Quick Road, Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Veronica vi augura buon ascolto.
8: Radio Italiana, fa

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone.
1: Chi?
0: Simone!
1: Thank God it's Melbourne.
0: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo! Che voglio solo

0: giorni.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nella

So fare l'attore. Quante volte ho sbagliato. Come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta. Penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte. Per le strade di Roma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rimo qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 30 agosto. Days Road Croydon Park, Port Road Queenstown, Trimmer Parade Seaton, Quick Road Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucidamente alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
6: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
5: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
6: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca. Alle porte della capitale almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
5: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani. Forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
6: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
5: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta

0: Molt fetese, kick e cock.
1: La cincin trendam, la dame lo fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, non da dare la ricetta, per mangiare lo fattese e lo dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. Tu non lo

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:01.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapley's Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Gentili radioascoltatori, buonasera e ben trovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531, questa sera in compagnia di Nicola Moffa con il programma Paradossi come ogni domenica, oggi domenica 30 agosto. Michele non è con me, però lo saluto perché sicuramente starà per ascoltarmi o mi ascolterà tra qualche minuto. E naturalmente un caro saluto a tutti i radioascoltatori che in questo momento magari sono a tavola, sono le 6, qui in Australia spesso verso quest'ora si cena, anche se molti italiani sono rimasti con le abitudini italiane di cenare un po' più tardi, verso le 7, le 8, qualcuno anche alle 9. Benissimo, allora questa sera vi farò ascoltare un po' di musica, di sempre remix italiana anni 90. Qui davanti a me ho una playlist con dei brani degli anni 90 che sono stati appunto riarrangiati, remissati per farveli insomma gradire un po' di più. E questa sera parlerò di piccole cose dell'almanacco, intanto, di quello che è successo durante gli anni il giorno del 30 agosto. Vi parlerò dell'equinozio di primavera, perché tra non molto avremo l'equinozio di primavera, che sarà il 22 di settembre. Poi vi darò qualche ragguaglio ancora un po' più preciso. E comunque, niente, se volete chiamare, il numero di telefono è sempre lo stesso, 8340-7700. Io sono qui e naturalmente se volete parlare di qualcosa me lo chiedete e ne parleremo. Insomma, qui Radio Italiana, programma Paradossi, a voi il primo brano di questa sera da Gabri Ponte, Danti, Tu sei.

0: Tu sei Gabri Ponte e Danti sono dei brani tratti appunto da questa remix italiana anni 90. Allora, oggi vi parlo un po' di così della giornata del 30 agosto. Oggi 30 agosto è il 242esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 123 giorni alla fine dell'anno. Praticamente abbiamo già trascorso due terzi dell'anno, manca ancora un terzo per arrivare alla fine dell'anno, quindi siamo quasi precisi, no? Al 66% dell'anno. Allora, questa giornata è caratterizzata da tutta una serie di cose che si ricordano. Ci sono moltissime persone chiaramente nate il 30 agosto, chiaramente con 365 giorni in un anno e più di 8 miliardi di persone, ci saranno milioni e milioni di persone che sono nate il 30 di agosto. Poi, se poi includiamo anche quelli che sono deceduti, tutte le persone che sono state prima, allora cominciamo addirittura a pensare a miliardi di persone che sono nate o decedute magari in questo giorno. E una delle persone che molti conoscono è magari il Max Laudaddio, che è nato nel 71, il 30 agosto del 71, che è un conduttore televisivo e radiofonico. Magari lo conoscerete perché per oltre 20 anni è stato l'inviato di Striscia la Notizia. Quelli che sono venuti più freschi dall'Italia sicuramente conosceranno insomma questo Max Laudaddio, che è stato uno che ha fatto molto scalpore, chiaramente con quella Striscia la Notizia come il giornalista, il consulente, in effetti l'inviato esterno, ecco, di Striscia la Notizia, che era condotto da Ezio Greggio e l'altro che adesso non mi viene il nome, che la faccia me la ricordo benissimo, adesso mi sfugge il nome, mi è venuta un'amnesia. Comunque, insomma, ci sono stati poi persone famose che sono anche morte in questo giorno, ma di personaggi stranieri abbiamo insomma diversi personaggi stranieri, sia nati che morti. Per esempio, qui abbiamo stranieri nati oggi: Cameron Diaz. Sicuramente conoscerete l'attrice statunitense, lei è nata il 30 agosto del 72, e un altro attore, Alden Hansen, è nato nel 1977. E invece, come stranieri morti oggi, un altro attore, Glenn Ford, che sicuramente molti di voi conosceranno, che avranno avuto modo di apprezzare nella Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. L'attore statunitense, appunto, Glenn Ford, morto il 30 agosto del 2006. E poi ci sono altri avvenimenti. Che cosa è successo oggi? Una cosa, per esempio, che è successa oggi è stata quella del ritrovamento del corpo di Pietro Micca. Molti conosceranno la storia del famoso Pietro Micca, che per impedire il passaggio delle truppe franco-spagnole attraverso le gallerie della cittadella di Torino aveva appiccato il fuoco alla miccia corta di un barilotto di polvere da sparo da 20 kg, facendole crollare. E poi lui praticamente è rimasto vittima lui stesso di questa cosa, e poi chiaramente è stato ritrovato il corpo dopo giorni, dopo diverso tempo, e quindi appunto il 30 agosto 1706. E ci sono insomma tutta un'altra serie di cose, ma una che mi piacerebbe anche ricordare, quello che è successo nel 1963 con l'entrata in funzione della linea rossa tra i capi di Stati Uniti e della Unione Sovietica. Nel 1963 praticamente è entrata la Guerra Fredda, il 30 agosto 1963. Ecco, insomma, queste sono un po' di notizie di cose che sono accadute oggi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Questo era il brano remissato che avete appena ascoltato, mentre siamo già giunti alle 6:23 minuti primi questa sera, il 30 agosto. Oggi è anche la giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate. Come sapete, ogni giorno praticamente si celebra o si ricorda o si festeggia qualcosa. Per quanto riguarda le giornate internazionali, questa è, ripeto, la giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate. Oggi è anche la festa della vittoria in Turchia. Il 30 agosto è una festa nazionale ed è un po', diciamo, come il 2 giugno o come il 25 aprile in Italia, festa della liberazione. In Turchia si chiama festa della vittoria. Allora, poi abbiamo l'uragano Katrina nel 2005. Il 30 agosto 2005 l'uragano Katrina ha causato un totale di 1.836 vittime e 108 miliardi di dollari di danni. Devasta New Orleans negli Stati Uniti, naturalmente, e chiaramente è uno degli uragani più terribili che si sono mai abbattuti sulle coste dell'America. Insomma, purtroppo gli uragani si sviluppano soprattutto in quelle fasce dove c'è un ampio oceano e quindi c'è molta massa di acqua davanti alle coste, e quindi quella enorme massa di acqua crea molta più, diciamo, umidità, evaporazione, che poi salendo crea dei venti e poi chiaramente con una serie di conseguenze, diciamo, atmosferiche. Spesso si risolvono in uragani, quindi in trombe d'aria, insomma, molto potenti, molto, molto forti. In Italia queste cose non succedono tanto perché in effetti in Italia c'è il mare Mediterraneo, un mare chiuso. La massa d'acqua del Mar Mediterraneo è molto inferiore a quella dell'Oceano Atlantico o dell'Oceano Pacifico, e chiaramente c'è l'Oceano Indiano sulla parte, diciamo, occidentale dell'Australia. Però chiaramente anche lì qualche volta succedono degli uragani, però sono di misura inferiore, perché in un certo senso l'Australia è un po' più protetta, ecco, per quanto riguarda gli uragani. Ma non è esente dagli uragani, perché sia sulle coste orientali che sulle coste occidentali spesso si verificano degli eventi, diciamo, molto, molto gravi per quanto riguarda trombe d'aria e uragani. E sì, comunque il 30 agosto del 2005 l'uragano Katrina a New Orleans in America causò 1.836 vittime. Andiamo ai santi e beati. Il 30 di agosto la Chiesa ricorda i martiri Santi Felice e Adautto. Adesso qui mi viene un po'... non so se nessuno di voi, ma sicuramente molti avranno seguito, seguono ogni tanto Che tempo che fa, il programma dove c'è Nino Frassica che parla inventa dei santi e poi dice protettori di cose, diciamo, un po' che fanno sorridere, che sono divertenti, perché Nino Frassica è un attore eccezionale, siciliano tra l'altro, e quindi questo San Adautto, se lo avesse detto Nino Frassica avrei pensato che fosse un nome inventato, invece esiste il nome Adautto, e infatti oggi 30 agosto si festeggiano i martiri Santi Felice e Adautto. San Pietro di Trevi, il beato Giovanni Giovenale Ancina, il beato Vincenzo Mattia Cabanes Badenas
Insomma, la Chiesa si dà da fare con i suoi santi e beati tutti i giorni. Poi andiamo siccome oggi è San Felice, in effetti, quindi facciamo gli auguri a tutti quelli che si chiamano Felice. Ci sono molti, soprattutto in Puglia, che hanno questo nome, è un nome molto comune in Puglia, e quindi auguri a tutti Felice. E Felice è origine dal latino Felix, che significa felice, naturalmente. Il significato sta nell'aggettivo stesso. Essere felice vuol dire vedere il mondo come si desidera, così disse Laperre, un famoso scrittore francese. Andiamo poi a un proverbio, il proverbio del giorno: in agosto prepara i tini per il nuovo mosto. E noi chiaramente ci stiamo riferendo all'emisfero boreale, perché qui nell'emisfero australe questo succede invece nei giorni, diciamo, autunnali, no? Cioè tarda estate, quindi nel nostro caso qui in Australia verso marzo-aprile, insomma, è come agosto, quindi in quel caso lì prepara i tini per il nuovo mosto. E poi il nome, il significato di pioppo nero è coraggio, perché il fiore del 30 agosto è il pioppo nero. E andiamo adesso al prossimo brano in programma, che è da Loretta Goggi, un remissaggio di Maledetta Primavera.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per domenica 30 agosto. Days Road, Croydon Park, Port Road, Queenstown, Trimmer Parade, Seaton, Quick Road, Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: tamo.
1: Tamo, tamo, tamo da Ivana Spagna, il brano che avete appena ascoltato, mentre qui da Radio Italiana 531 vi stiamo trasmettendo dallo studio Sanremo con il programma Paradossi con Nicola Moffa. Allora, vediamo un po' un paradosso che abbiamo qui in Australia, il fatto che moltissime persone parlano dell'arrivo della primavera il giorno del primo settembre, ma in effetti questa cosa è incorretta, nonostante diciamo le cose possano sembrare, perché dicono così, ci si è abituati a dire così, ma in effetti noi dobbiamo essere educati a capire perché la primavera non è il primo settembre, ma bensì il 22 settembre, tra il 21 e il 23, insomma, dipende, cambia durante l'anno, dipende da una serie di cose, ma soprattutto dalla posizione della Terra rispetto al Sole, con la sua inclinazione, chiaramente, perché sarebbe il giorno, tra il 21 e il 23 settembre, è il giorno di ugual durata del giorno e della notte, vale a dire che l'equinozio di primavera nell'emisfero australe, ma in particolare al parallelo 35, 35, cioè dove si trova Adelaide, che è molto simile a praticamente alla parte a sud della Sicilia, perché Palermo sta al 34esimo parallelo, quindi diciamo che più o meno siamo per quanto riguarda Adelaide, ecco, se parliamo di Adelaide, siamo lì, e quindi in effetti è la stessa identica posizione della Terra per quanto riguarda invece l'equinozio di primavera, che invece avviene tra il 21 e il 23 marzo nell'emisfero boreale, nell'emisfero nord della Terra. Quindi l'emisfero australe, l'emisfero sud della Terra, si trova ad avere 12 ore di giorno e 12 ore di notte nella giornata tra il 21 e il 23 settembre, diciamo il 22 settembre. Cambia ogni anno, come abbiamo detto, ma è l'equinozio, ed è chiamato equinozio di primavera perché in quel momento praticamente inizia la primavera, perché da quel momento il giorno diventa sempre più lungo rispetto alla notte, fino ad arrivare al solstizio d'estate, che invece arriverà tra il 21 e il 22 dicembre, quando ci sarà la giornata più lunga dell'anno per quanto riguarda Adelaide, l'Australia, perché poi chiaramente cambiano un po' i tempi e le date, perché l'Australia è molto grande, quindi chiaramente più si va a nord e più diventa minore la differenza tra il giorno e la notte, perché come molti di voi sapranno, se hanno avuto un po', diciamo, hanno studiato un po' di geografia o di fisica terrestre, chiaramente, naturalmente il sole all'equatore, il giorno e la notte sono praticamente sempre gli stessi, sono sempre di 12 ore. Poi man mano che ci si avvicina verso i poli, o il polo nord o il polo sud, poi c'è questa differenza tra il giorno e la notte, fino ad arrivare addirittura all'estremità, quindi ai poli, dove il giorno addirittura può durare fino a 6 mesi e la notte appunto fino a 6 mesi. Parliamo proprio del punto più a nord o più a sud della Terra. Ecco, questa diciamo, in questa differenza, e quindi i paralleli che vanno da appunto da 0 a 90, no? All'equatore chiaramente diventa 90, perché è a 90 gradi con il sole, quindi sta preciso in direzione del sole, mentre con la sfericità della Terra chiaramente l'angolo cambia durante sulla superficie della Terra, e quindi cambia questa cosa. Comunque, diciamo, questa è c'è una spiegazione molto precisa, scientifica su questa cosa, però ecco, per dire che in effetti la primavera in Australia non è assolutamente il primo di settembre, ma è il 22 di settembre, ok? Fatevene una ragione, perché è una cosa naturale proprio della Terra. Poi possiamo parlare di stagioni, di venti, possiamo parlare di stagioni di acque, possiamo parlare di altre stagioni, ecco, perché naturalmente rispetto ad altri posti sulla Terra l'Australia è affetta da venti diversi rispetto a quelli che si possono avere nell'altro emisfero, e quindi ci sono diverse altre cose che influiscono. Per esempio, una cosa che bisogna anche mettere in bilancio è diciamo, sono le maree, ecco, le cosiddette tides, come si dice in inglese, perché tra le altre cose la differenza che abbiamo con l'Italia, e quindi anche lì il clima cambia, e poi vi darò anche qualche altro ragguaglio per quanto riguarda l'unicità dell'Italia, è il fatto che chiaramente avendo una massa di acqua che circonda l'Italia molto più piccola rispetto a quella che circonda l'Australia, pensate che l'Australia è ben 27 volte più grande dell'Italia, e quindi chiaramente il mare che circonda l'Australia è centinaia di volte più grande di quello che circonda l'Italia. Quindi chiaramente anche quello influisce, perché come sapete ci sono dei posti dove le maree variano anche di 2, anche 3 metri, quindi ci sono episodi, diciamo, di alta marea e bassa marea che sono molto molto diversi e che possono addirittura cambiare un sacco di cose. Ma quello poi possiamo parlarne in un'altra puntata, magari, perché ci sono ancora altre cose, diciamo, astronomiche che vengono ad influenzare queste cose. Comunque, ecco, quello che volevo dirvi era appunto il fatto che la primavera, appunto, non sarà dopodomani, sarà il 22 settembre, ok? Allora, adesso vi faccio ascoltare da Rino Gaetano e Molella, Ma il cielo è sempre più blu.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Eccola, i stornelli romani, così come richiesto da due persone, due ascoltatori e ascoltatrici che sono di origine romana e quindi mi hanno detto: ma due stornelli romani non ci fai sentire? Eccoli qua, li abbiamo fatti ascoltare, spero di aver fatto, poi tra l'altro tra i due più famosi, ce ne sono tantissimi stornelli romani, questi sono abbastanza famosi, molto quelli che avete ascoltato appunto, tanto per cantare che era da Nino Manfredi e poi Lando Fiorini, chi non conosce Lando Fiorini, con quest'altro brano Nanni, famosissimo anch'esso. Allora, torniamo a noi, torniamo ai ragionamenti che stavamo facendo. In effetti, vi avevo parlato dell'equinozio di primavera, perché questo arriverà il 21 settembre, il 21-22 settembre, e segnerà, che poi se non sbaglio alle 9:42 di mattina, ecco, insomma, per segnare proprio la precisa lunghezza del giorno, cioè 12 ore di giorno preciso e 12 ore di notte preciso. E appunto, quindi non è il primo settembre, ecco, perché noi stiamo ancora in inverno, vabbè? Siamo ancora in inverno, infatti si sente, anche se le temperature sono aumentate, perché chiaramente le giornate si stanno allungando, perché il solstizio d'inverno che c'è stato il 22 di giugno è quello che ha avuto la notte più lunga qui in Australia e il giorno più corto, quindi chiaramente quando si arriva a quel punto lì la notte è più lunga, quindi c'è meno sole, si riscalda meno la terra, allora chiaramente le giornate sono più fredde. Adesso invece le giornate mano a mano si stanno allungando, siamo arrivati ormai alla fine di agosto. Ormai abbiamo temperature di 19-20 gradi, 18-19-20 gradi, comincia ad affacciarsi la primavera, ci sono i primi, diciamo, qualche pianta che già adesso comincia a mostrare qualche fiore, ma è ancora presto, sicuramente fra 2-3 settimane comunque vedrete senz'altro, sarà bellissimo, perché poi la primavera, tra l'altro, per me è la stagione mia preferita, credo che forse la stragrande maggioranza dei nostri radioascoltatori preferiscano anche quella come stagione. Chiaramente perché per i colori, per il fatto che si sta bene fuori.

0: che non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, insomma, oggi per esempio è stata una giornata molto molto bella, è stata una giornata soleggiata, e anche se la mattina è stata di 9-10 gradi, però poi è arrivata a 18-19 gradi, poi come temperatura percepita, quella che si sente sulla pelle praticamente, forse siamo arrivati a 21-22 gradi, però diciamo le temperature registrate dalla strumentazione sono state massime di 19 gradi oggi. E visto che praticamente quasi ci troviamo, però vi faccio il prossimo break con le notizie anche dall'Italia, così staremo ad ascoltare anche che cosa succede in Italia, che poi tra l'altro il radiogiornale italiano non si concentra solo sulle notizie italiane, ma anche molto sulle notizie, diciamo, internazionali, quindi un po' diverso anche da quello che spesso si vede qui in Australia, dove si concentra molto di più sulle notizie locali, ma è perfettamente plausibile. Quindi chiaramente qui dalla radio italiana riusciamo a farvi ascoltare le notizie anche in italiano dalla RAI. Ecco a voi il notiziario dall'Italia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucidamente le domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
6: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
5: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
6: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
5: Veniamo in Italia, Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani, forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
6: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
5: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
7: 19 Susan Street, Virginia.
8: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
7: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
8: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
7: Intrattenimento musicale con
8: Angela Cutri,
7: Domenico Greco,
8: Rocco Carpentieri
7: e Mila San Gregorio and the Boys.
8: Non mancare, domenica 13 settembre.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: 19 Susan Street, Virginia.
7: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
9: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
10: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: presa di disco chiaramente con cantanti misti, inclusa Mina, come avrete forse ascoltato, insomma un brano molto, molto simpatico, ecco, ballabile tra l'altro, perché è un brano che è stato fatto in versione discoteca. Allora, intanto siamo giunti alle 7:12 minuti e io vi stavo parlando della primavera, dell'equinozio di primavera e del fatto che in effetti le stagioni sono agli antipodi con la nostra Italia, in particolare perché abbiamo come distanza dall'equatore Adelaide più o meno equivalente alla Sicilia, ecco, come clima, chiaramente con cose un po' diverse, perché l'Italia si trova in una nell'area mediterranea, che è come una specie di vasca da bagno, e poi tra l'altro l'Italia è il paese dove forse non tutti lo sanno, ma ci sono moltissime specie vegetali ed animali, praticamente il 70% delle specie animali e vegetali si possono trovare in Italia, proprio perché l'Italia è un paese dove la biodiversità è grandissima e quindi può crescere di tutto, ecco, ha un terreno molto fertile, ha un clima adatto, con i venti adatti, con l'umidità adatta. E chiaramente questa cosa influisce anche sulle temperature, sul clima, quindi un clima più, diciamo, temperato rispetto a quello australiano, perché l'Australia è un paese molto piatto, la montagna più alta è il Monte Kosciusko, che si trova verso dove ci sono le Blue Mountains, che è 2200 metri sul livello del mare, mentre la parte, diciamo, il picco più alto in Sud Australia, parliamo di meno di 600 metri, quindi come sapete in Italia fino a 600 metri si parla di colline, non si parla ancora di montagne. Per arrivare a parlare di montagna si deve parlare di 900 metri, praticamente 1000 metri, allora si parla di montagne. In Italia c'è la catena appena che va da nord a sud, con il Gran Sasso d'Italia, per esempio, che è più o meno al centro d'Italia, che si erge a più di 3000 metri d'altezza. Poi andiamo addirittura all'Etna, in Sicilia, che è anch'esso più di 3000 metri. Abbiamo la Spromonte in Calabria, insomma sono dei monti che praticamente, anche se si trovano a un parallelo molto simile a quello dell'Australia, però hanno dei monti altissimi dove c'è anche la neve perenne, e quindi chiaramente questo cambia, ha un po' di influenza un po' le temperature, ma la primavera e quindi la durata del giorno e della notte, le influenze, diciamo planetarie quindi del Sole, sono quelle. E allora chiaramente quindi l'Australia, la primavera sarà il 22 settembre.
1: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: È forte, eh?

0: sicuramente conoscete molto bene, ma questa è la versione, diciamo, disco, con Michi Fiorello, Adriano Celentano, Michi e Danieli, insomma un brano che è stato remissato appunto di questo famoso pezzo, di questo famoso brano di Adriano Celentano, appunto Azzurro. Allora, adesso vorrei farvi ascoltare qualcosa di particolare, perché io vi ho accennato al fatto del clima in Italia, perché noi chiaramente abbiamo in Italia abbiamo un clima molto diverso soprattutto dal resto del mondo, ecco. Perché ci troviamo in una posizione, parlo da italiano, ecco, perché chiaramente qua adesso siamo in Australia, però parlo da italiano, quindi l'Italia si trova in un posto eccezionale, e questo posto chiaramente è un posto che è stato che si è creato durante milioni di anni, e quindi si è creata questa penisola nel mare Mediterraneo, prima l'ho detto, in una vasca da bagno praticamente, proprio perché avevo accennato prima al fatto che mentre negli altri posti ci sono dei mari molto grandi, immensi, e quindi chiaramente la massa di acqua che si muove e quindi tutte le conseguenze dell'evaporazione dell'acqua eccetera chiaramente comportano anche dei fattori climatici molto diversi rispetto a quelli che si possano avere in Italia, appunto nel mare Mediterraneo. Questo brano, adesso vedo se riesco a farlo andare, e parla dell'Italia.
1: 42,
0: ecco,
1: di questi 194 stati sono in guerra. 42 stati su 194, vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra. La popolazione del mondo nel 1969, come se nel 1969 tutti fossero in guerra.
0: Questo è Oscar Farinetti.
1: L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità. Il 55% è analfabeta. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20, che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL. E la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio, 160 anni fa, quando è nata la società dei consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99,5% del PIL. È già cambiato molto. La differenza tra allora e oggi è che oggi quell'80 lì vede come viviamo noi, che siamo il 20. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è: siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere, ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo voluto nascere in quel 20% lì.
0: Sta chiaramente parlando dell'Italia.
1: E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare, sto culo. Si può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare, per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. In mezzo a questo mondo c'è una robetta che è lo 0,50% della superficie del mondo, che si chiama Italia. È lo 0,83% dei cittadini del mondo. Guardate che ecco, in questo è meglio della lavagna normale, perché avrei dovuto cancellare, eh? Pensate a questa roba qua. 0,50 e 0,83, ricordatevelo, eh? In questa roba qua, questa è l'unica penisola che viaggia stretto da nord a sud su una latitudine perfetta, chiusa all'interno di un mare buono. unica situazione geografica del pianeta, al mondo. E che cosa succede qua? Succede che i venti buoni dei nostri mari si incontrano, fanno meeting, con i venti buoni e l'aria fresca delle nostre colline e delle nostre montagne. È una roba unica al mondo. The answer, my friend, is blowing in the wind. La risposta è nel vento. E grazie a questa situazione unica al mondo nasce... Che figata, adesso metto nero, perfetto. Succede una meraviglia. Ci succede che qui, in questo paesino che si chiama Pra, vicino a Genova, nasce il basilico più buono del mondo. Perché figlio... I genovesi, qua, vedi? I liguri, guardali là. Va bene. Dove sono i friulani? Il San Daniele, che è figlio della Bora e delle Dolomiti. Non c'è un friulano, guardali là i friulani. Il Parma, che è figlio delle Alpi Apuane, dei venti del Mediterraneo. E così succede che la pasta più buona del mondo si dice che si faccia a Gragnano. Dov'è Napoli? Perché a Gragnano c'è la via Roma, la cosiddetta galleria del vento, dove l'aria fresca di Castellammare di Stabia si incontra con la brezza del Vesuvio, si crea un microclima unico. I napoletani mettevano la pasta di sicare lì, vedevano che vedeva più buona da tutte le altre parti d'Italia. E così succede che in Abruzzo c'è lo zafferano più buono del mondo, che in Calabria la liquirizia è figlia dello Ionio e delle Alpi Apuane, il mirto in Sardegna, il pachino in Sicilia, e potrei andare avanti in mezz'ora. I siciliani. E così succede, sono 3-4 numeri che vi dico, vi prego memorizzateli, fateli diventare proud, il vostro orgoglio. Succede che in questa roba, che è lo 0,50% della superficie del mondo, ci sono 7.000 specie di vegetali mangiabili. Il secondo paese al mondo, il Brasile, ne ha 3.300. Qualsiasi regione italiana ha più specie vegetali di qualsiasi stato dell'Europa. Succede che in questa robetta, che è lo 0,50 del mondo, abbiamo 58.000 specie animali diverse, 42.000 di terra e aria, 10.500 di acqua salata, di mare, 5.500 di acqua dolce. Il secondo paese al mondo è il 6% della superficie del mondo, ne ha 20.000, noi 58.000, non lo dico mai perché sennò i cinesi si arrabbiano. Ma è mostruosa. Succede che in Italia abbiamo 1.200 vitigni autoctoni, il secondo paese è la Francia, ne ha 222. Succede che in Italia c'è 533 cultivar di olive, il secondo paese del mondo è la Spagna, ne ha 70. In Italia abbiamo 140 cultivar di grano duro, il paese che ne produce di più al mondo sono gli Stati Uniti d'America, ne ha 6. Questa meraviglia si chiama biodiversità. Siamo il paese più biodiverso al mondo. E la stessa biodiversità che abbiamo nell'agroalimentare, che si è trasformata in enogastronomia, ed è il motivo per cui io mi occupo di questo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.

E questo era Mano a Mano Rino Gaetano, un altro brano remissato appunto per voi, che poi tra l'altro Rino Gaetano, cresciuto a Roma, anche se è nato a Crotone, in Calabria, un eccezionale artista che è morto alla tenera età di 30 anni, infatti lui nato nel 1950, è nato il 29 ottobre 1950 e poi è morto a Roma il 2 giugno 1981, perché all'età di 10 anni la sua famiglia si trasferì a Roma per stabilirsi lì, quindi diciamo un adottivo di Roma. Rino Gaetano, un cantante che fa sempre pensare, perché era diciamo un anticonformista in un certo senso, ed era uno a cui piaceva di decantare ed acclamare diciamo le cose belle dell'Italia, come appunto ha fatto Oscar Farinetti nella registrazione che vi ho fatto ascoltare, solo una parte della registrazione discorso, speech, come si dice, una presentazione, ecco, dell'Italia al pubblico che era lì, e praticamente chiarendo che l'Italia rappresenta lo 0,5% della superficie terrestre, eppure ha la stragrande maggioranza di tutto, perché è un posto dove il clima, appunto, come abbiamo detto durante la puntata, è un clima che favorisce insomma la crescita e la biodiversità in particolare. Quindi qualcosa di cui andarne fieri, insomma, quando si dice che l'Italia, la cucina migliore è italiana, non è perché solo perché siamo italiani, ma perché effettivamente in Italia ci sono tutte le possibili variabili di alimenti, ecco, quindi di carni, di frutta, di verdure, di spezie, proprio di tutto. In Italia c'è assolutamente di tutto, talmente tanto di tutto, che delle 20 regioni italiane ogni regione ha minimo una dozzina di piatti specifici, proprio tipici della regione dalla quale provengono. E chiunque può dirmi, mi potrebbe senz'altro dire in Puglia c'è questo, in Toscana c'è quest'altro, in Friuli c'è quest'altro ancora, in Sicilia quest'altra cosa, insomma. Chiaramente, come tutti sanno, c'è una varietà così grande di cose che non può essere altro che, è logico che la cucina italiana è la migliore del mondo, perché è proprio la più variabile. In Italia, per esempio, i celiaci, quelli che sono allergici al glutine, possono tranquillamente mangiare tantissime cose che non contengono glutine. Quelli che hanno altre allergie, quelli che sono vegani, che ne so, quelli che sono che non mangiano un certo tipo di carne, o che non mangiano pesce, o che non mangiano qualunque altra cosa, la cucina italiana c'ha sempre qualcosa, ma non una, ce n'ha decine, centinaia di cose per tutti i gusti, per tutte le allergie, per tutte le possibili variabili. E quindi questo è proprio dovuto al fatto che l'Italia si trova in un posto così perfetto che chiaramente c'è di tutto, ecco. C'è da considerare che l'Italia, essendo nel mezzo del Mediterraneo, durante i milioni di anni di evoluzione, diciamo, delle specie vegetali e animali, l'Italia è quella che non ha sofferto le ere glaciali come nelle altre nazioni, soprattutto all'estremo nord e all'estremo sud, no? Proprio perché, quindi non essendoci stata quell'estremo caldo o quell'estremo freddo che ha distrutto qualunque cosa vivente, e allora chiaramente l'Italia invece è riuscita a sopravvivere, quindi le varie specie, anche quelle vegetali e animali, sono continuate, ecco, e quindi si sono evolute, hanno avuto il tempo di evolversi.
cosa che invece in Australia non è successo, perché come sicuramente saprete l'Australia è un terreno molto arido dove non c'è stata possibilità di sviluppo di nessun tipo, è rimasta isolata anche. C'è stato un periodo dove c'è stato un periodo, diciamo, di ghiaccio, ecco, dove nell'era glaciale, dove addirittura ci si è potuti spostare dalla Polinesia, insomma, dalla parte a nord dell'Australia verso la parte nord, quindi che poi sono rimasti gli aborigeni attuali, insomma, sono rimasti isolati. E chiaramente l'Australia, non avendo grandi varietà né di animali né di vegetali, chiaramente l'evoluzione è stata molto molto più lenta rispetto a quella che c'è potuta essere in Italia, ma anche a quella che c'è stata in altri posti. Ma in particolare l'Italia è appunto il paese che ha avuto la possibilità, la fortuna di evolversi nella maniera più variegata, più biodiversa di qualunque altra parte del mondo. È quindi qualcosa di unico, assolutamente. Poi ci si è aggiunta tutta un'altra serie di cose, perché chiaramente anche l'evoluzione della specie umana, quindi si è evoluta in tutte le direzioni, nell'arte, nella cultura, chiaramente l'Italia è diventato un paese simbolo della cultura, e quindi non perché siamo italiani, ecco, siamo a fare questa diciamo questi complimenti all'Italia perché è così. Non vorrei peccare di presunzione, però in effetti la situazione è proprio questa. L'Italia è un paese unico al mondo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: E andiamo alle previsioni del tempo, perché oggi le ho lasciate in ultimo, infatti siamo arrivati ormai quasi alla fine di questo programma e quindi posso darvi queste previsioni. Domani sarà una giornata simile a quella di oggi, perché la temperatura minima mattutina di lunedì 31 agosto sarà di 10 gradi, mentre la temperatura massima raggiungerà i 19 gradi, ma si percepirà una temperatura di 20 gradi. Quindi giornata soleggiata domani, giornata molto bella. Poi andiamo a martedì 1 settembre. Martedì 1 settembre le cose cambiano un po'. Le temperature si alzeranno un po', però questo comporteranno che poi durante il pomeriggio ci sarà qualche precipitazione, qualche pioggia, così un po' sparse durante il pomeriggio e la sera, per un totale di un paio di orette. Insomma, la percentuale di possibilità di pioggia me la porta qui al 73%. Poi andiamo a mercoledì. Anche mercoledì sarà una giornata nuvolosa, con 11 gradi la temperatura minima, 16 gradi la temperatura massima, con un'altra possibilità di pioggia sempre durante il pomeriggio, però si tratterà di piccole pioggerelle, insomma, che dureranno poco. Poi andiamo a giovedì. Giovedì 3 settembre avremo una giornata più o meno diciamo sereno, variabile, ecco, con qualche pioggerella che se la porta praticamente dalla giornata precedente, così in mattina ci sarà qualche pioggerella, però soltanto per poco tempo, e poi comunque insomma non saranno molto significative. Andiamo a venerdì. Venerdì invece sarà una giornata ancora variabile, però con un numero più alto di percentuale per quanto riguarda la pioggia. Infatti si prevede durante durante la giornata, fino a 3 ore di pioggia accumulate tra le varie, perché le piogge saranno occasionali, saranno diciamo sparse durante la giornata, e poi durante il pomeriggio ci sarà il venticello che viene da nord, che spazzerà le nubi e porterà nuove piogge per sabato, giornata nuvolosa con temperatura minima di 8 gradi, massima di 16 gradi, con ancora alcuni intervalli diciamo di sole, qualche sprazzo di sole, però in genere sarà nuvoloso e ci sarà qualche pioggerella durante la giornata. Poi domenica la pioggia è incrementata, sarà, la temperatura minima sarà 10 gradi, la massima 18 gradi, giornata nuvolosa con circa 3 ore di pioggia, soprattutto nel pomeriggio. Poi è lunedì, andiamo a lunedì perché lunedì prossimo, quindi lunedì 7 settembre, temperatura minima 8 gradi, temperatura massima 18 gradi, ancora possibilità di piogge, comunque giornata molto nuvolosa. Ecco, insomma, questa settimana a venire avremo qualche sprazzo di sole, però ci sarà sempre qualche pioggerella. E questo è tutto, adesso vi faccio ascoltare l'ultimo brano per quest'oggi. Si tratta di un remix di Surdato Innamurato, visto che abbiamo fatto ascoltare anche qualche stornello romano, facciamo ascoltare qualcosa di un po' più napoletano, però sempre in versione remissata.

E si balla stasera. Allora, siamo ormai giunti alla fine, siamo giunti appunto alla fine di questa puntata e praticamente non mi resta che salutare i nostri radioascoltatori, ringraziare le persone che hanno chiamato e naturalmente grazie sempre per i complimenti. Questa è una trasmissione che tende ad essere un po', diciamo, unica in qualche modo, a volte piace, a volte no, insomma, ci sta, qualunque tipo di commento va benissimo, a noi fa piacere sempre quando chiamate ci fate sapere se gradite la nostra trasmissione, la trasmissione della domenica sera con Paradossi. Allora, oggi vi ho parlato un po' di diverse cose, vi ho parlato di quello che è successo il 30 agosto, giornata di oggi, nel passato, chi è nato in quella giornata, chi è morto in quella giornata, che tipo di eventi, che tipo di santi, insomma un po' di tutto, ecco. Poi abbiamo parlato delle stagioni, appunto dell'equinozio di primavera che arriverà il 22 settembre. Vi abbiamo parlato della funzione della Terra e rispetto, quindi, che gira intorno al Sole, che fa appunto questo, che crea appunto queste stagioni, queste stagioni di primavera, estate, autunno, inverno. E poi abbiamo parlato della diversità climatologica, proprio perché, insomma, per quanto riguarda, diciamo, la differenza tra l'Italia e l'Australia, perché l'Australia è un paese molto, molto vasto, 27 volte più grande dell'Italia, ma molto piatto rispetto all'Italia, mentre l'Italia si trova nel centro del Mediterraneo, con una catena montuosa che si sviluppa, va da nord a sud, appunto l'Appennino, poi ci sono le Alpi a nord, chiaramente ci sono montagne con neve perenne praticamente in tutta Italia da nord a sud. Infatti c'è il Gran Sasso, l'Etna per esempio in Sicilia, che nonostante sia un vulcano quasi sempre attivo, ha molto spesso la neve, quasi perennemente. E naturalmente queste cose in Italia fanno sì che rendano l'Italia un paese unico al mondo, appunto per la sua biodiversità e quindi una grandissima capacità per quanto riguarda la vegetazione, appunto la fauna, la flora. Chiaramente ci sono

0: specie, il più alto numero di specie animali e vegetali che si possa trovare in un posto così piccolo in tutto il mondo. Quindi, insomma, qualcosa di cui esserne fieri. Naturalmente abbiamo parlato di mangiare, perché chiaramente per essere un paese così variegato, chiaramente è il miglior posto dove si può mangiare. Ci sono le migliori pietanze del mondo. E come state ascoltando dalla sigla finale, da Schmozzle Lights, Nicola Moffa con Schmozzle il programma Lights. Paradossi questa sera vi saluta, vi abbraccia, vi ringrazia Schmozzle e a risentirci Lights. Alla prossima puntata. Ciao a tutti e buonanotte.
1: Com'è dolce, guarda che moonlight.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:01.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: L'Islanda resta fuori dall'Europa, bocciato con oltre il 52% dei no il referendum sulla ripresa dei negoziati, ha pesato il timore per la regolamentazione della pesca. Ce la metterò tutta per tornare presto, ricoverato a Cuba, Alessandro Di Battista risponde via social ai messaggi di incoraggiamento all'ex 5 Stelle, solidarietà unanime del mondo politico. Ancora raid di Mosca su Kiev, il Cremlino minaccia, colpiremo massicciamente le infrastrutture energetiche ucraine. Gli attacchi informatici negli aeroporti britannici, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale agli italiani transitati in quegli scali, possibile furto di dati personali, attenzione a mail, sms e telefonate sospette. Messa in piega fortunata a Grosseto, spende 46 euro col banco ma te ne vince 1000 grazie alla lotteria degli scontrini, premiato anche il parrucchiere, non ha evaso il fisco. Harry Styles per un mese a New York, le prime due date della pop star incantano il pubblico fra musica, omaggi e battute dal palco del Madison Square Garden. Serie A, oggi tocca a Napoli e Inter, al Maradona arriva l'ambizioso Como, nero-azzurri a Cagliari. Motomondiale alle 14, il Gran Premio di Aragon, tutti a caccia dei fratelli Marquez. Buongiorno da Nicole Ramadori. L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Il fronte degli euroscettici prevale al referendum promosso dal governo socialdemocratico con il 52,8%. L'inviato a Bruxelles.
3: Dopo una notte di testa a testa, una netta affermazione del no nel referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea, interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. Il no quasi al 53%, il sì poco sopra il 47%, quasi 13.000 voti di scarto. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles, intanto, guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: È cosciente e ha risposto ad un messaggio social Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, colto da un grave malore venerdì scorso mentre si trovava a Cuba per un reportage.
4: Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni a Cuba. Per l'ex deputato 5 Stelle tutto era iniziato venerdì sera, prima un forte mal di testa, poi un malessere diffuso, infine la perdita di conoscenza per qualche ora che aveva reso necessario un primo ricovero all'ospedale di Santa Clara. Nella serata italiana di ieri il trasferimento in ambulanza a La Habana, in uno dei centri d'eccellenza del paese, dove ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario ed è stato sottoposto a visite specialistiche. Ieri, da quando si era diffusa la notizia del malessere che lo aveva colpito, tantissimi messaggi di solidarietà che si erano susseguiti per tutta la giornata. Esponenti del movimento in primis, dal presidente Giuseppe Conte all'ex compagno di partito Luigi Di Maio, poi mano a mano posti di sostegno e partecipazione dei rappresentanti di tutti gli schieramenti politici. L'ambasciata italiana a Cuba ha già predisposto un aereo medico per il rientro nel nostro paese. Prima però bisognerà verificare se le condizioni di salute permetteranno il viaggio. Alessandro Allegra, GR1.
0: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che giustificano la sua rimozione, giudicata illegittima. L'azienda invece tira dritto, conferma l'incompatibilità, ma si dice pronta al dialogo con la redazione.
5: Le schermaglie sono ancora all'inizio, ma dai toni di lettere, risposte degli avvocati, proteste della redazione e repliche si profila una lunga e accesa battaglia legale tra la RAI e Sigfrido Ranucci. Come una partita a scacchi, la prima mossa è quella dell'ex conduttore di Report, che in realtà è una risposta alla rimozione dalla trasmissione che ha guidato per un decennio. Una lettera inviata dai suoi avvocati alla direzione approfondimento della TV pubblica, in cui sollecita gli atti che hanno portato alla decisione della RAI. Il provvedimento, secondo i legali di Ranucci, sarebbe stato adottato senza una reale motivazione e di conseguenza è il illegittimo. L'azienda però tira dritto. Al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione dopo l'attentato orchestrato dal faccendiere Walter Lavitola. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco, mentre si apre una nuova polemica. Il quotidiano Domani pubblica una foto della neoconduttrice Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola. Non gli ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, scrive Ranucci sui social, che intanto sottolinea in un'intervista non esclude un suo futuro in politica. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Silvano Loia, manager di Rai Way di 52 anni, è affogato in mare tra Tarquini e Montalto di Castro sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato dato dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino, non vedendolo ritornare dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. Il manager era il compagno dell'attrice Francesca Neri. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita isolata in Valle d'Evero nel nord del Piemonte. La tragedia si è consumata la notte scorsa in una baita appunto all'Alpe Buscagna nel territorio comunale di Baceno, Verbagno Cusio Ossola. La vittima è un 35enne di Milano in condizioni critiche, anche una ragazza di 19 anni trasportata all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara e vengono trattati in camera iperbarica. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in un parcheggio a Castellanza in provincia di Varese. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona. Commemorazione a Brandizzo in provincia di Torino per il 3° anniversario della strage in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Il corteo sul luogo della tragedia, una ferita ancora aperta, ha detto il sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante in rappresentanza del governo. Il prossimo 30 settembre ad Ivrea si aprirà il processo con 21 imputati. Siamo alla guerra in Ucraina, terza notte consecutiva di attacchi russi su Kiev, mentre cresce la preoccupazione per una possibile nuova escalation del conflitto.
2: Sono in preparazione attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Ad annunciarlo è il Ministero della Difesa di Mosca in risposta ai raid di Kiev che hanno preso di mira in particolare il settore petrolifero russo. Anche stanotte è colpita una raffineria e la tensione cresce anche per i timori di una nuova offensiva di terra dalla Bielorussia. Proprio il tentativo di una de-escalation, secondo la testata americana Axios, sarebbe il motivo del misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, che avrebbe proposto ai russi un trilaterale Trump-Putin-Zelensky per rilanciare i negoziati. Ma per ora i raid continuano. In vari quartieri di Kiev i vigili del fuoco lottano contro le fiamme dopo l'ultima ondata di missili e droni russi contro la capitale. Colpite anche aree civili. E a Mila, alla periferia di Kiev, si piangono le vittime, quasi 40, dell'esplosione nelle scorse ore dopo un raid russo di un deposito di munizioni vicino alle case. La contaminazione nell'area è significativa, spiega Zelensky, e ci sono ancora persone disperse. Davide Maggiore, GR1.
0: Dopo l'attacco informatico ai sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands, che ha consentito ai ignoti hacker di impadronirsi di dati personali di quasi 9 milioni di clienti, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lancia l'allarme.
6: Massima attenzione ai propri dati personali, è l'avvertimento lanciato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo gli attacchi hacker in alcuni aeroporti inglesi. Per gli italiani che sono passati in questi scali, non può essere esclusa infatti l'eventualità che anche i loro dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. Gli interessati sono invitati, scrive l'agenzia, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'agenzia poi richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di wifi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata. Il loro utilizzo, così come quello di accesso a servizi con l'inserimento di dati personali o credenziali, deve avvenire con la massima cautela. Finora comunque, conclude l'agenzia, non ci sono evidenze di attacchi in corso nei nostri aeroporti. Simona Decina, GR1.
0: Caro carburanti, il ministro delle imprese Urso anticipa il piano antirincari a cui sta lavorando il governo e a proposito di extra profitti parla di un contributo concordato con le imprese del settore, ma i petrolieri alzano un muro.
7: Prima misure selettive, in particolare per l'autotrasporto e i lavoratori dipendenti, e poi interventi strutturali per aumentare la produzione elettrica da energie rinnovabili. È il doppio binario con cui il governo intende intervenire contro il caro carburante e i suoi effetti sull'inflazione, alla scadenza dell'ultimo taglio delle accise sul gasolio fissata per il 5 settembre. Ne ha parlato il ministro Urso al quotidiano La Stampa, sottolineando la necessità di sbloccare tanti progetti sulle fonti energetiche green, cresciute del 40% negli ultimi 3 anni, che sono ancora osteggiati dalle regioni. Necessario inoltre completare l'iter del disegno di legge sul nucleare. Sul fronte extra profitti, per Urso sarebbe meglio concordare un contributo con le compagnie petrolifere. Le dirette interessate però sui rincari puntano il dito contro Bruxelles. Il presidente dell'Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
8: C'è stata una chiusura delle raffinerie esclusivamente a livello europeo, che in questa fase ha penalizzato l'Europa con costi dei prodotti raffinati più alti degli altri continenti.
7: Gelsomina Testa, GR1.
0: Ancora critiche alla situazione tra Nepal e Tibet dopo la catastrofica esondazione che ha provocato la morte di almeno 780 persone. I dispersi sono oltre 3.000, fra cui 3 nostri connazionali, il gioielliere Marco Ratto e una coppia residente a Losanna, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, il corrispondente.
9: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. Evviva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane, come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche invasi da fango e detriti. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite ai soccorsi. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. Dopo alcune ore, l'allarme per una nuova inondazione è rientrato. Da Pechino nello porto GR1.
0: E proprio per la popolazione del Nepal arriva da Papa Leone una preghiera all'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
10: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: Sparatoria in Svizzera. Nella notte, durante un rave party all'interno di un ippodromo, morta una ragazza di 22 anni, feriti altri 5 giovani, indagini in corso, l'inviata.
11: Sono quasi le 3 del mattino, i ragazzi ballano ancora, è un evento techno annuale all'ippodromo di Arau, cantone di Argovia, vicino Zurigo, che riunisce più di 3.500 persone. All'improvviso il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi iniziano le grida, si capisce che sono colpi di arma da fuoco. Molti si nascondono sotto la console del DJ, una donna finisce a terra, colpita, alcuni cercano di rianimarla, invano, muore dissanguata. È una ragazza di 22 anni. Altre persone vengono colpite e cadono. Ci sono 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna ricoverati in ospedale. Testimoni riportano di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. La polizia interviene, circonda l'area, chiede a tutti di stare lontani dalla zona. A chi era all'evento, attraverso appelli anche sui social, chiede testimonianze, video, foto, informazioni. È caccia all'uomo per cercare di individuare colpevoli. Arriva anche un elicottero Super Puma. Non ci sono ancora ipotesi su chi possa aver sparato né quale possa essere il movente. I colpevoli sono ancora in fuga. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Torniamo adesso sull'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Cremona con grandine e forti raffiche di vento che hanno causato molti danni, 43 persone ferite, 12 famiglie evacuate, duomo, chiese e circa 10.000 auto danneggiate. Per comprendere cosa è successo abbiamo sentito il parere di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
12: Questo fenomeno di Cremona non è stato il classico temporale estivo, è stato un sistema di supercelle che accadono quando c'è un grande contrasto termico tra il suolo caldo e l'aria più fresca che invece è arrivata in questi giorni a causa del ritiro dell'anticiclone africano.
13: Un'ondata di maltempo violentissima con grandine come palline da tennis.
12: Avviene spesso quando queste nubi partono dal basso e arrivano ad altezze estremamente elevate perché la grandine ha il tempo di ingrandirsi sempre più. Polveri sahariane possono aver contribuito ad ingrandire ancora di più questi chicchi di grandine.
13: Professor Pasini, questi fenomeni si possono prevenire in qualche modo?
12: Vanno seguiti con i satelliti, ma anche con i radar meteorologici che ci danno lo spostamento delle masse nuvolose più pericolose e ci possono dire fra un'ora, due ore può arrivare sul sito di interesse.
13: Qual è il raggio di visione di un radar?
12: Anche di 150 km. La cosa importante è riuscire a dare informazioni puntuali per quanto riguarda poi gli allerta della popolazione.
13: Quanto incide il cambiamento climatico su questi fenomeni estremi?
12: Rende ancora più critiche le nostre situazioni, soprattutto quando ci sono fenomeni di questo tipo.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Grosseto, per una messa in piega, premiati con 120.000 euro un parrucchiere e una sua storica cliente. Il merito è della Lotteria degli Scontrini, creata dall'Agenzia delle Entrate per contrastare l'evasione fiscale, a cui tutti possono partecipare.
14: La notifica ufficiale dell'Agenzia delle Entrate aveva allarmato Alessandro Pareti, acconciatore di Grosseto. Temeva un controllo fiscale e invece aveva vinto 20.000 euro per una messa in piega da 46 euro pagata con Bancomat. Alla sua affezionata cliente, lo stesso scontrino elettronico, ne ha fruttati 100.000. Merito della Lotteria degli Scontrini, gratuita, lanciata nel 2021 per incentivare i pagamenti elettronici così da contrastare l'evasione fiscale. Era un po' caduta nel dimenticatoio, ma il caso di Grosseto ricorda che l'opportunità resta viva. Basta essere maggiorenni, scaricare il codice lotteria dal portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e mostrarlo all'esercente al momento del pagamento con carta, bancomat o app, escluse alcune categorie come farmaci, carburanti, teatro, cinema, giornali. Ogni euro genera un biglietto virtuale. Estrazioni settimanali, mensili e annuali, premi e esentasse fino a 5 milioni di euro. Un premio alla legalità che può riservare sorprese inaspettate. Eleonora Belviso, GR1.
0: Torniamo alla sparatoria in Svizzera. Italiana la giovane di 22 anni morta appunto durante la sparatoria nel rave party dell'ippodromo. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Ora passiamo alla musica. A Romano De Zellino, siamo in provincia di Vicenza. L'Ama Music Festival oggi propone una serata decisamente rock. Dopo una data a Napoli a fine luglio, stasera ultima esibizione italiana per quest'anno di Franz Ferdinand, band di punta dell'indie rock britannico da oltre 30 anni che presenta il nuovo album uscito a giugno. Sul palco con loro anche i The Cooks. La pop star britannica Harry Styles sarà protagonista per un mese a New York. Le prime due date al Madison Square Garden hanno invaso i social tra coreografie, omaggi e battute dal palco.
15: Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks, and they also do weddings.
16: Madison Square Garden, casa dei Knicks e di matrimoni. E il pubblico del secondo dei 30 concerti di Harry Styles a New York esplode al riferimento a Taylor Swift. I due fecero coppia fissa per una manciata di mesi anni fa. Storia breve, ma che ha lasciato il segno in alcune canzoni di Swift. Battuta che ha fatto il giro del web come l'omaggio a Dolly Parton. Certo, New York ha dato il migliore dei benvenuto alla pop star di Golden e American Girl. Navette a tema per arrivare al Madison Square Garden, i cartonati di Harry in giro per la città, cocktail che citano i successi nei ristoranti di Manhattan e nell'East Village, negozio dedicato a tempo fino al 1 novembre. Succederà lo stesso a Roma l'estate prossima, se saranno confermate le voci su Harry Styles al Circo Massimo? Golden. Miriam Mauti, GR1.
0: Ora la pagina sportiva e studio Giuseppe Bisantis.
17: La seconda giornata di Serie A è al giro di boa, oggi 3 partite, si chiuderà domani con le ultime 2. Tanti motivi di interesse per la sfida delle 18:30 che mette di fronte Napoli e Como, 2 squadre che faranno la Champions. Il nostro inviato a Napoli.
18: I nomi, la tecnica dei campioni di Napoli e Como, maestri esperti come De Bruyne, decisivo dopo essere entrato nel secondo tempo a Marassi, oggi si vedrà se partirà dall'inizio. Nico Pazza, giovane meraviglioso, argentino al Maradona. Di Duvicas si parla meno, eppure è stato il vice capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione, 14 gol che hanno aiutato il Como a raggiungere la Champions League. Al debutto ha segnato all'Udinese. Højlund invece ha faticato a Genova, deve ancora raggiungere la forma migliore, come Lucca ha ammesso Allegri.
19: Una cosa che garantiscono sia Højlund che Lucca, l'impegno e la voglia di migliorarsi. Sono due ragazzi, sono due giocatori soprattutto che anche fisicamente hanno bisogno di lavorare e di entrare in condizioni.
18: Si cercano gol, il Napoli aspetta Neres fuori da gennaio, Lang potrebbe restare, ci sono Alisson e Vergara, l'attacco sembra soddisfare Allegri. Il Como continua a muoversi sul mercato invece in attesa di Ken. Ricci, appena arrivato, sarà subito in una panchina. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
17: 2 partite alle 20:45, Lazio-Genoa con la sfida in panchina tra i campioni del mondo Gattuso e De Rossi, e poi c'è l'Inter che va a Cagliari. Rosso-blu, come i nero-azzurri, hanno vinto la prima giornata. Al nostro inviato.
20: Il futuro è una terra lontana ma amica, lo stadio della Coppa dei Campioni, lo stadio di José Mourinho, lo stadio dei trionfi. Il presente è una enclave morattiana nell'isola dei sogni, nella città del campione immortale che rifiutò la gloria facile anche nero-azzurra pur di rimanere fedele a se stesso e a chi lo accolse con amore infinito. Come fedele a se stesso sarà l'Inter di stasera, con Lautaro e Pio Esposito davanti ad una serie di costruttori di gioco dal centro, Çalhanoğlu, Barella, Sučić, e dai binari larghi Giuffe e Di Marco per il resto. Riflettori accesi sul ritorno di Pavard, possibile titolare, e di Jones, possibile panchinaro in attesa di esordio. Ci sarà da lottare, chissà, forse anche da soffrire contro il Cagliari di Pisacane motivato dai 3 punti di Parma e puntellato dal talento di Romano e Maldini, giovani in cerca di consacrazione da trovare nel miglior luogo possibile, l'isola dei sogni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli,

0: cessione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
1: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
0: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
0: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
0: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
2: Radio Italiana 531.
6: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Tolte filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

cosa c'è e cosa no che ci portiamo via. Chissà se ciò che senti lo sentirai per sempre. Cosa va e cosa no in questa fantasia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
4: Stefano, allora torniamo in onda?
5: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
4: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
5: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
4: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
5: Con Stefano e Pina, in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
6: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Esclude un po' dalla lotta perché con il settimo posto i tre di testa prendono un pochino il largo, quindi sì, è tutto possibile, però diciamo che la matematica e l'aritmetica hanno una logica e di Gian Antonio è un po' fuori da questa logica.
3: Eh sì, iniziano a dare dei primi, non dico verdetti, ma indicazioni importanti. 17esimo giro in corso di 23, situazione che sembra in ghiaccio per le prime 7 posizioni, tutti i belli distanziati uno dall'altro almeno di un secondo, in alcuni casi anche molto di più. Marc Márquez davanti a tutti, Pedro Acosta in seconda posizione, terzo è Marco Bezzecchi, quarto Alex Márquez, quinto Jorge Martin, sesto Aldeguer, settimo di Gian Antonio e poi Moreira, ottavo è il primo invece di un gruppone che praticamente in 3 secondi va dall'ottava alla 15ª posizione e comprende in ordine Moreira, Bastianini, Miller, Mir, Binder, Rins, Razgatioglu e Marini. E allora, visto che insomma davanti sembra tutto più o meno tranquillo, Enrico, questo bel recupero di Enea Bastianini in nona piazza mi serve l'assist perfetto, insomma, per ricordare anche ai nostri ascoltatori che in settimana è stato finalmente ufficializzato quello che sapevamo, vale a dire che nella prossima stagione Enea Bastianini sarà sull'Aprilia del Team Trackhouse.
4: Sì, troverà una squadra amichevole sicuramente, più di quella in cui è adesso, e soprattutto una moto molto superiore a quella che è adesso, quindi io la vedo come se lui avesse ottenuto un'altra chance, forse l'ultima, per rimanere dentro questa MotoGP, perché non dimentichiamo che i team stanno prendendo mai come quest'anno, stanno saccheggiando la Moto2, stanno portando via 3-4 piloti della Moto2, vogliono i giovani, ormai è palese, vogliono i ventenni, i diciannovenni, vogliono ricambiare, vogliono che questa generazione cambi. E Enea si è salvato e credo che questa sia la sua ultima chance, la Aprilia, per rimanere dentro.
3: E ci sarà insomma un ricambio importante per due motivi: uno economico e due che le moto della prossima generazione, quella del 2027, vuoi per il motore da 8,50, vuoi per un'aerodinamica un po' più semplificata, insomma saranno, vuoi soprattutto per le gomme Pirelli invece di Michelin, saranno insomma molto più vicine alle Moto2 o comunque avranno uno step per essere imparate dai piloti che arriveranno dalla classe di mezzo, che è molto meno complicato questo step rispetto a quello che avviene adesso. A proposito di novità nel 2027, visto che insomma Márquez, Acosta e Bezzecchi continuano a veleggiare verso questo podio, Massimo, nella notte italiana è stato anche presentato il circuito di Adelaide, che nel 2027 andrà ad ospitare il Gran Premio d'Australia, andando a rimpiazzare il bellissimo circuito di Phillip Island. Diciamo che c'è anche il primo video, no? Il render,
5: sì,
3: insomma, il terrore di tutti era che fosse un circuito cittadino, perché così era stato venduto. In realtà è un circuito dentro un parco, sostanzialmente molto, esatto, simile ad Albert Park a Melbourne per la Formula 1.
5: Bravo, per la Formula 1, ma quella è la filosofia australiana, no? Avvicinare un po' gli sport alla città. E io personalmente provo un certo dispiacere a non vedere più Phillip Island nel calendario, perché la ritengo una delle piste più belle, non solo scenograficamente ma anche tecnicamente, con i suoi saliscendi e i curvoni veloci che ha. Lo trovo un peccato. Adesso bisognerà vedere come sarà questo tracciato, che ancora c'è il filmato, ma sì, deve essere
3: realizzato, certo,
5: esatto. E quindi vediamo un po', mi pare che provino un pochino a portare la MotoGP in un'altra direzione, che peraltro aveva già intrapreso, ma Liberty sta dando un colpo di grazia a questa tendenza, e non so quanto sia poi produttivo per il motociclismo a favore dello spettacolo puro più che dello sport.
3: Phillip Island, che sia bellissimo e tra i migliori del mondiale, su questo insomma non ci piove, motivazioni diciamo di tutto quello che gira intorno, paga, ecco.
5: No, ma diciamolo che è il promoter che paga di più. Punto.
3: La regione australiana che ospiterà il Gran Premio, esatto, rispetto a quella di Phillip Island, dove peraltro
5: quanti soldi sborsano, no? È questo che poi decide molto spesso i circuiti e il calendario.
3: Sì. Nel frattempo c'è una lotta in pista quando tutte le posizioni sono più o meno cristallizzate tra Diogo Moreira ed Enea Bastianini per l'ottava posizione, sorpasso e controsorpasso con il brasiliano che ha rimesso le ruote davanti al riminese Bastianini, che adesso girava velocissimo, era praticamente sul ritmo di Jorge Martin, che adesso piazza il suo giro veloce in gara, però è a un secondo e mezzo da Alex. Io credo, Enrico, che insomma anche lì Martin non andrà a rischiare in questi ultimi tre giri e mezzo per guadagnare un paio di punti, no?
4: No, penso che nessuno a questo punto rischierà più, neanche Bezzecchi, per non può buttare via un podio, Acosta ok, però comunque è stato protagonista. Credo che si stia andando avanti, cioè tutti vadano avanti controllando, e forse è giusto così, insomma. Se, allora, quello che avevano da fare vedere lo avrebbero dovuto far vedere prima.
3: Certo.
4: Non ci sono più le condizioni ormai. Quando erano vicini, quando erano tutti incollati a 3-4 decimi di distanza. Ora 1,7, 1,8, 1,4 sono distanti tra di loro. Adesso rischi troppo se vuoi andare a cercare di prendere qualcuno. Troppo rischio.
3: Ventesimo giro che si sta per chiudere con Marc Márquez che affronta il contro rettilineo, la staccata di curva 16 e poi la 17 raccordata alle ultime due del tracciato di Aragon, un secondo e 8 di vantaggio per il 9 volte campione del mondo nei confronti di Pedro Acosta, che a sua volta ha un secondo e 3 su Marco Bezzecchi, che ha 4 secondi e mezzo addirittura su Alex Márquez e un secondo e mezzo su Jorge Martin, insomma tutti belli distanziati, i primi 5, poi Aldeguer addirittura 7 secondi da Jorge Martin. Segno massimo che insomma davanti le due Aprilia, la KTM di Acosta, le due Ducati, una ufficiale, una del team Gresini, forse davvero qui più che altre volte stanno facendo la differenza i piloti, no? Perché non c'è una casa che sta monopolizzando le prime posizioni della graduatoria.
5: Guarda, contrariamente a quello che in molti pensano, che oggi il pilota conti sempre di meno, io invece sono convinto che il pilota oggi conta più che mai, perché è una gestione complessiva, non basta dare il gas, bisogna avere un occhio a molti altri fattori, e questi ragazzi secondo me sono eccezionali, perché guidare dei bolidi che pesano poco più di 160 kg con 300 cavalli sotto il sedere, e che se non ci fosse l'elettronica tu non controlleresti, devo dire che hanno una rilevanza importante per la sensibilità, non basta aprire il gas soltanto, come abbiamo visto servono tante doti contemporaneamente, e io ritengo che il pilota oggi conti più che mai.
3: E peraltro, Enrico, insomma, ricordiamo che insomma, questi ragazzi per allenarsi non possono fare altro, c'è una caduta di Razgatioglu, avevo visto del rosso, sembrava per un attimo Marc Márquez, no, è Razgatioglu che era nelle insomma posizioni di rincalzo della classifica.
5: 15esimo.
3: Esatto, dicevo, Enrico, per allenarsi hanno solo un modo, girare in pista, girare con le moto, però insomma con moto stradali non è permesso dal regolamento girare su queste moto GP, e anche le moto stradali più potenti sono leggermente diverse da questi mostri, no?
4: No, nemmeno la Superbike può essere, esatto, paragonata alla MotoGP, né per lo sforzo fisico che ti richiede, per la maniera in cui stai in sella, la tua postura, come usi le braccia, è un'altra pianeta, la MotoGP è unica. La Formula 1 hanno i simulatori, e le moto non possono averli, anche per una questione di soldi, economica, i team sono lontani anni luce dai budget della Formula 1. Quindi sì, devono andare in moto, ed è un rischio, guardo Ogura. Ogura butta via una stagione per veramente una sciocchezza. È vero che è facile dirlo dopo, però io nella sua posizione, in un anno così bello, in questo sogno che lui aveva per le mani, non lo so, mi sarei calmato in allenamento, però è facile da dire, anche qua, come sempre, è facile parlare. Sì. Però sì, andrebbe controllata, andrebbe gestita questa cosa, del come si allenano, visto i soldi che cominciano a girare ora, gli interessi economici.
3: Un doppio zero pesante, quello di Ayogura, che scivola a meno 53 in classifica mondiale, peraltro insomma, aveva aperta una striscia positiva importante. Non gli sfugge chiaramente la chance di rientrare in lotta per il mondiale, ma adesso sarà molto più complicata. Nel frattempo davanti inizia l'ultimo giro per Marc Márquez, con un secondo e sette di vantaggio su Pedro Acosta, 3-4 su Marco Bezzecchi, poi c'è Alex in quarta piazza, Martin in quinta, Aldeguer di Gian Antonio Moreira, Bastianini e Binder. Questa la top ten provvisoria, si sta per avvicinare la vittoria numero 77 in carriera in MotoGP per Marc Márquez, la quarta stagionale, la terza doppietta dopo Balaton e il Sachsenring, insomma tre circuiti antiorari, tre doppiette, sprint e gran premio di Marc Márquez. Sarà l'ottava vittoria ad Aragon, ma il record è suo in coabitazione con un certo Giacomo Agostini, 10 vittorie nello stesso tracciato. Márquez lo ha realizzato proprio quest'anno sempre al Sachsenring. Insomma, quando si gira verso sinistra non ce n'è per nessuno, e vince sempre lui, vince sempre Marc Márquez, che adesso affronta la seconda metà di questo ultimo giro, la staccata di curva 12, poi affronta il tratto più tortuoso con l'esplosione da parte dei tifosi con le bandierine rosse e la scritta MM93. Doppietta doveva essere per Marc Márquez ad Aragon, e doppietta è per riavvicinarsi in classifica mondiale, per rientrare definitivamente, se mai fosse stato fuori, nella lotta per il titolo, che per lui sarebbe il decimo, sarebbe quello del record. L'ultima staccata per Marc Márquez, curva 16, poi la 17, quindi il rettilineo. Marc Márquez vince ancora in Aragona, secondo è Pedro Acosta, terzo è Marco Bezzecchi con l'Aprilia. La classifica mondiale si riapre totalmente, perché Martin ha 19 punti solo su Marc e 24 solo su Bezzecchi. Enrico Borghi.
4: Sì, è un mondiale che rimane bellissimo, anche se, come si è detto prima, è un mondiale che adesso è a tre, è solo a tre. E io mi permetto di dire che vedo favorito Márquez, non per la gara di oggi, ma per la sua capacità di gestire i momenti difficili, perché Márquez quest'anno ne ha avuti molto più di quello che ha fatto e ne ha ancora. E quanto a Bezzecchi, spero che maturi un po', che sia più equilibrato, ecco, se facciamo sempre un discorso relativo alla stagione. E Martin, non diamolo per scontato, oggi era un po' in difficoltà, ma ci sono piste in cui Martin è veramente fortissimo. Quindi un gran mondiale, è un grandissimo mondiale.
3: Massimo Bello. Angeletti?
6: Guarda, io voglio ripetere quello che ho detto ieri. Il fatto che questo sia un circuito dove Márquez vince non sminuisce la vittoria. Ricordiamo tutto quello che ha passato e che ha passato quest'anno, e condivido pienamente il giudizio di Enrico quando dice che è il favorito. Io l'ho sempre detto, anche quando era a 100 punti di distanza, perché ha una capacità di gestire, una capacità strategica fuori dal comune, e è veramente un gran campione. Rende facile anche una vittoria in un circuito come questo, dove abbiamo visto che c'era una pia molto forte, almeno sul giro, poi però in gara si sono un pochino persi. È vero, un terzo posto, però anche ieri un terzo posto per Bezzecchi, quindi onore e gloria, ma ha vinto Márquez. E vorrei aggiungere, riallacciandomi al discorso di prima, che è una stagione dove i piloti sono massacrati da 44 gare, o 42 se non si correrà in Qatar, e che sono tantissime rispetto ai piloti del passato, che facevano un campionato con 10-12 gare, facendo una prova il sabato e la gara la domenica. Questi piloti devono essere atleti eccezionali, oltre che piloti.
3: E non a caso, Enrico Borghi, quello che è in testa alla classifica, Jorge Martin, è praticamente uno dei pochi che fin qui ha gareggiato sempre e non è stato mai infortunato.
4: Sì, Sì, Martin che ha buttato via la stagione scorsa proprio per questo, anche lui sta cercando di mettere a frutto un po' di esperienza. Martin ha già vinto un mondiale, ecco perché penso che lui sappia un po' come si fa, e lo vedo pericoloso, e sto parlando di Bezzecchi, cioè, perché Bezzecchi, diciamo, è l'italiano, no? Mi fa piacere se ce la fa lui, però Bezzecchi insomma deve costruirsi qualcosa un po' più di solidità. Martin, guarda, non diamolo mai per scontato, a me Martin non è che esalta, però ha delle doti naturali, è un combattente, è un altro che aggredisce. È ancora lunga, siamo in agosto, siamo a fine agosto, deve arrivare a novembre, metà novembre, è ancora lunga.
3: È lunghissima, e stando al calendario, insomma, attuale, quindi quello ancora con il Qatar come terz'ultima gara, adesso c'è una settimana di pausa, poi il fine settimana del 12 e 13 di settembre si corre a Misano, e da lì inizia una striscia di 9 round in 12 settimane, se non vado errato. Insomma, sarà davvero una maratona finale dove però non c'è spazio per errori, per infortuni, per nulla, Massimo.
5: Esatto, perché se tu fai un errore o
3: un infortunio, salti tre gran premi.
5: La paghi duramente, non ci sono più pause, e quindi questo è un altro elemento secondo me a favore dell'esperienza. Saper gestire anche questa fase, bisogna essere dei campioni.
3: Marc Márquez in ginocchio adesso, poi a saltellare, a festeggiare sotto alla tribuna a lui dedicata, quella dei suoi tifosi che dicevamo in precedenza, Maxi Casse, musica a palla, si festeggia la vittoria numero 77 in MotoGP del 9 volte campione del mondo, che proverà a fare 10 in questo rush finale. Enrico Borghi, quanto sarà o potrà essere decisivo anche la voglia di Aprilia e di Ducati di conquistare quest'ultimo mondiale dell'epoca, insomma, MotoGP a 1000 centimetri cubici, con gli abbassatori, con l'aerodinamica, perché insomma abbiamo visto che Aprilia a livello di aerodinamica, perché poi il motore è bloccato, no? Tante cose non possono essere sviluppate, però Aprilia ancora sta portando delle piccole modifiche, dei piccoli aggiustamenti ogni gran premio. A questo punto anche Ducati è chiamata probabilmente a fare lo stesso sforzo negli ultimi 10 gran premi.
4: Sì, e la motivazione maggiore alla fine è un'altra, e cioè che questo è l'anno del centenario dell'azienda, e stanno dominando la Superbike, la porteranno a casa, ed è chiaro che però c'è l'amministratore delegato, ma tutti, e la missione di Gigi Dall'Igna e di Marc Márquez è portare a casa il titolo della MotoGP. Questo è l'anno del centenario, e ovviamente è banale dire che non tornerà più, almeno noi non lo vedremo mai più.
3: Esatto.
4: E questa è la motivazione Ducati. E poi c'è Marc ha una motivazione infinita, e anche se tutti pensano che lui lotta contro Valentino Rossi, io vorrei dire che non è vero. Lui ha un'ambizione e anche un egocentrismo talmente smisurati, come tutti i fenomeni di tutti gli sport, che lui gioca per sé, cioè lui vuole la gloria per sé, non corre per i soldi, corre perché si appaga nel vincere, e così sarà. Ha un braccio, io lo voglio ricordare, lui non lo dice perché è bravo, è furbo, 7 operazioni in 4 anni, è un braccio che una persona normale si mette in malattia non va neanche più a lavorare per sempre, va in pensione. Questo vince le gare di MotoGP, vuole vincere i mondiali. Ha riconosciuto questa cosa, è una motivazione enorme a mio avviso, devastante anche per gli altri.
3: Aggiungo a quello che dici te, che magari non penserà Valentino Rossi, ma sicuramente lui vuole arrivare come primo nella storia a 10 titoli. Ducati vuole chiudere da imbattuta questa epoca della MotoGP, in cui ha dominato il lungo e il largo, ha riscritto record a gogo. Dall'altra parte Massimo Angeletti, Bezzecchi vuole conquistare il primo titolo, Aprilia vuole conquistare il primo titolo. Insomma, di motivazioni ne hanno tutti a piene mani.
5: Assolutamente, infatti vedremo un bel campionato fino alla fine, e credo che Bezzecchi, se riuscirà in un qualche modo a raggiungere l'obiettivo, avrà fatto un capolavoro contro un mostro sacro come Márquez. Sarebbe anche per Aprilia un bel risultato, visto il tempo che ha trascorso e sta trascorrendo in MotoGP, che è molto breve rispetto per esempio alle giapponesi, i giapponesi che si sono perse completamente, ma adesso abbiamo detto più volte che siamo in una fase di passaggio, per cui il discorso è ristretto ad Aprilia e Ducati, che comunque sono due tecnologie italiane, non ce lo dimentichiamo. Siamo tornati a un dominio importante, adesso saranno i giapponesi che dovranno imparare un po' da noi, come noi abbiamo imparato da loro. E vinca il migliore.
3: Ci aspetta un finale che, insomma, speriamo, ma siamo sicuri, sarà divertente, appassionante e incerto. Nel frattempo,
5: pronto,
3: ci danno qualche statistica ad Acosta, non piacerà molto, che insomma allunga il suo record di podi, 14 senza vincere, mai nessuno quanto lui, mentre Marquez a quota 18 vittorie dopo aver compiuto 30 anni aggancia Valentino Rossi come secondo nella storia, 33, c'è un certo McDuan. Vediamo se riusciamo a sentire a caldo le prime parole di Marco Bezzecchi in parco chiuso in inglese, prima poi di salire sul podio in chiusura di questo nostro collegamento. Nel frattempo io però ringrazio e saluto Enrico Borghi e Massimo Angeletti, li ritroverete come sempre tra due settimane per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini da Misano Adriatico. Grazie Enrico, grazie Massimo.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao.
3: E nel frattempo, in attesa di Bezzecchi, io faccio il riepilogo di quello che è stato questo Gran Premio di Aragon, la vittoria di Marc Marquez Ducati davanti a Pedro Acosta KTM e Marco Bezzecchi Aprilia, quinto Jorge Martin, anche lui Aprilia, è leader del mondiale, settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Enea Bastianini, quattordicesimo Luca Marini, diciassettesimo Lorenzo Savadori, ritirato, caduto Bagnaia e Morbidelli, la nuova classifica mondiale, 256 per Jorge Martin, 237, quindi meno 19 Marc Marquez, 232 meno 24 c'è Marco Bezzecchi, poi Di Giannantonio è quarto a 48 punti da Martin, Ogura che qui non c'era, infortunato, a meno 53, Acosta a meno 67, Raul Fernandez a meno 70, oggi anche lui ritirato per un problema alla frizione della sua Aprilia Track House. Tra poco dovrebbe arrivare Marco Bezzecchi ai microfoni di Dorna nel parco chiuso e allora vediamo se riusciamo a carpire le sue sensazioni, ma io credo che sarà insomma un Bezzecchi molto soddisfatto per aver conquistato un altro podio, il terzo posto, questo Gran Premio di Aragon, che lo fa accorciare dalla testa della classifica mondiale da Jorge Martin, al netto del fatto che poi il Marc Marquez con la doppietta l'abbia scavalcato, ma quello che era importante per lui in questo momento era continuare a mettere punti in cascina dopo quei quattro Gran Premi terribili in cui non è mai riuscito a portare a casa punti. Sorride Marco Bezzecchi e tra poco lo sentiamo in inglese ai microfoni di Dorna. Insomma, due podi, un altro podio per continuare questo buon momento. Raccontaci, gli chiedono al parco chiuso di questo weekend e di quel momento sul rettilineo.
7: Very happy to grab my first MotoGP podium.
3: Sono molto contento di questo weekend, il mio primo podio in MotoGP qui ad Aragon. È una pista che mi piace, ma non sono mai riuscito a guidare nel modo corretto. Questo weekend abbiamo lavorato bene, ho fatto la pole position, sapevo che non avevo il passo migliore, ma ho lottato. Con Mark è stato bello, ho sentito la sua moto alla curva 15 che arrivava, ho cercato di incrociare la traiettoria, ma poi quando eravamo fianco a fianco
7: and the speed that he has today,
3: ero all'interno e non sono riuscito a mantenere la prima posizione, ma oggi insomma era imbattibile con l'esperienza, con la velocità. Peccato aver perso la posizione con Pedro, forse sarei riuscito a rimanere secondo, forse sarei comunque scivolato in terza posizione, avrei voluto battagliare un po' di più, però insomma soddisfatto Marco Bezzecchi per quello che ha saputo fare. Allora, lo ripetiamo, la vittoria di Marquez su Acosta e Bezzecchi, la classifica mondiale. Martin 19 punti di vantaggio su Marc Marquez, 24 su Marco Bezzecchi. La MotoGP torna tra due settimane da Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. È tutto, studio.
8: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Quindi torneremo poi a parlare di MotoGP più tardi. Intanto chiudiamo i collegamenti per quanto riguarda invece questa, quanto è successo oggi, e ricordiamo la nostra scritta, il nostro programma. Intanto il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. E la scaletta è quello che succederà nelle prossime ore qui insieme a Domenica Sport. Più tardi, dopo il GR1 delle 15, parleremo di volley femminile, perché agli europei in corso in questi giorni. L'Italia domani sfiderà Brno la Bulgaria, e avremo con noi Manuela Leggeri, che ha giocato vanta 326 presenze in maglia azzurra. E poi più tardi ancora parleremo di basket, dei mondiali femminili che partiranno a breve, e quindi avremo con noi Andrea Capobianco, il CT della nazionale femminile, e ancora il calciomercato. Scriveteci tutte le vostre curiosità appunto al 335-699-2949 sul calciomercato, le ultime notizie come l'arrivo a sorpresa di De Roon alla Roma dall'Atalanta, una panoramica degli US Open con Claudio Mezzadri, ex tennista, e ancora ci avvicineremo poi verso le partite delle 18:30, ricco programma con tante partite in diretta a partire dalle 18:30. Seguiremo insieme tutte le sfide di questa giornata di campionato. Ora c'è il GR1, noi torniamo subito dopo.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
12: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
13: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
9: Direzione Radio Digitali specializzate in podcast.
14: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
15: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La sparatoria di un rave party in Svizzera, italiana la giovane donna di 22 anni appena rimasta uccisa. L'inviata a Berlino.
3: Sono quasi le 3 del mattino, colpi di arma da fuoco si sentono anche dalla strada da Rau. Così comincia l'inferno all'interno del rave all'ippodromo, un evento annuale che riunisce 3.500 persone vicino Zurigo. Il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi le grida. Alcuni si nascondono sotto la console del DJ. Una donna finisce a terra, colpita. Cercano di rianimarla, invano. È una ragazza di 22 anni. Fonti informate confermano che è un'italiana. La Farnesina è ora al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Ci sono anche 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale. Testimoni dicono di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. Non ci sono ancora ipotesi su chi possa aver sparato né quale possa essere il movente. La polizia ha chiuso l'intera area e ora caccia all'uomo. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E ora a Cipro si capovolge un traghetto al largo dell'isola a bordo centinaia di persone e al momento le vittime sono 6.
4: Le immagini che circolano sui social mostrano decine di persone sulla chiglia dell'imbarcazione capovolta, indossano tutti giubbotti di salvataggio arancioni, intorno altri rottami. Il naufragio a pochi chilometri dalle coste di Girne, nell'autoproclamata Repubblica di Cipro Nord. La situazione è grave, ha subito affermato il sindaco della cittadina. Non chiare le cause dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione il traghetto avrebbe iniziato a imbarcare acqua mentre era diretto verso la vicina Turchia e aveva lanciato un segnale di emergenza. A bordo 270 persone circa, tra passeggeri ed equipaggio. Secondo le autorità turco-cipriote sono oltre 150 quelle già portate a terra dai soccorritori, che si sono mobilitati immediatamente dopo l'allarme. Oltre alle motovedette di Cipro Nord è intervenuto sul posto un elicottero di supporto e diverse altre barche sono salpate da Girne per partecipare alle operazioni di salvataggio. Davide Maggiore, GR1.
2: L'alluvione in Nepal è salito a 788 il numero dei morti, oltre 3.000 i dispersi. Continua la corsa dei soccorritori, scongiurato il pericolo di una nuova esondazione. La diga naturale che si era formata in seguito ad una frana ha cominciato a scaricare acqua e ormai si è praticamente svuotata. In via precauzionale le autorità avevano spostato le squadre impegnate nelle ricerche, che ora possono dunque riprendere il loro lavoro. All'Angelus la preghiera di Papa Leone per le popolazioni colpite. In Germania una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata in una stazione ferroviaria a Rosenheim in Baviera. Arrestato un uomo di 27 anni di nazionalità tedesca. Si indaga su movente e circostanze dell'attacco. Non è chiaro se i due si conoscessero. L'Islanda ha respinto la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati definitivi del referendum, il no ha ottenuto il 52,8% e il sì il 47,2%. A pesare sul voto la contrarietà all'adesione di molte imprese del settore della pesca, che temevano di perdere il controllo sulle acque territoriali nell'ambito della politica comune europea. Ce la metterò tutta per tornare presto, così sui social Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ha risposto ai tanti messaggi di incoraggiamento dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava sull'isola per realizzare un reportage. L'ex parlamentare 5 Stelle ha lasciato anche dei like sotto i profili di chi gli augura di rimettersi. In Piemonte una persona è morta e 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori in Alta Quota, nel comune di Baceno, a pochi chilometri dal confine svizzero.
5: La fuga di gas all'interno di una baita isolata ha provocato la morte di Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Con lui una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri quattro intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a due dipendenti dell'azienda agricola dove la vittima stava trascorrendo l'esperienza di volontariato. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte, quando uno dei malgari, già in stato confusionale a causa del monossido, è riuscito a chiamare il 112. Una volta chiarita la posizione precisa, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso, con ambulanze, elicotteri, soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco. Simona Decina, GR1.
2: La NASA ha lanciato nello spazio il telescopio Nancy Grace Roman, un super osservatorio spaziale che avrà lo scopo di mappare il cosmo e far luce su alcuni dei più grandi misteri della fisica. Il lancio alle 13:26 italiane dal Kennedy Space Center in Florida. Roman ha un campo visivo 100 volte più ampio di quello del suo predecessore Hubble. Secondo la NASA, un solo mese di osservazione permetterà di tracciare la Via Lattea e di rilevare fino a metà delle sue stelle. La linea torna domenica Sport e il prossimo GR1 è alle 16.
0: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Domenica Sport.
8: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 15:06 minuti e 45 secondi con voi e fra pochissimo per parlare di volley con Manuela Leggeri. Scriveteci al 335-699-2949. Domani alle 16 la sfida fra Italia e Bulgaria, ottavi di finale degli europei di volley appunto, e parleremo un po' di questo percorso ai giorni dell'Italia e di tanto altro. Nel mentre da segnalare che si sta giocando in Premier League, qui parliamo di calcio, con tre partite in corso: Chelsea-Brighton 1-0 al sesto minuto, Leeds-Brentford sono 0-0 al sesto sempre, mentre settimo minuto per Sunderland-Fulham, anche qui non si è sbloccata la partita. Si gioca anche in Francia, Ligue 1, il Paris sta pareggiando 0-0 col Nizza all'ottavo minuto. Più tardi le partite della Serie A italiana: alle 18:30 Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Notizie di calciomercato con la situazione di Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell'Inter, svincolato, vorrebbe tornare in Italia. Ci sono molte squadre che lo stanno corteggiando in giro per l'Europa: il Monaco, il Trabzonspor, il Real Madrid. Rifiutate le prime due, col club di Mourinho invece non è stato trovato l'accordo. E poi ci sono anche squadre come la Juventus in Serie A, e questa sarebbe un po' una delle sue destinazioni preferite, ma sappiamo le difficoltà fin qui poi anche di portare a termine trattative per quanto riguarda calciatori che in passato hanno giocato in Arabia Saudita anche a parametro zero, per le difficoltà soprattutto legate al costo del cartellino. Costo del cartellino e costo delle cifre del passaggio di Leao al Galatasaray, che sono state comunicate, le cifre reali, non quelle di cui si parlava: 38 milioni di euro più il 20% sulla futura plusvalenza. Questo quello che è stato dato al Milan per il passaggio di Rafa Leao, del portoghese, alla corte della squadra turca. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di 4 anni percepirà un ingaggio netto garantito di 10 milioni di euro per ciascuna stagione. Questo per quanto riguarda Rafa Leao. Fra pochissimo parleremo di volley, degli europei. Allora scriveteci al 335-699-2949.

0: Peter Gabriel con Salisbury Hill qui a Domenica Sport, 15-13 minuti e 35 secondi. Apriamo la nostra parentesi sul volley femminile, sugli europei. Collegata con noi c'è Manuela Leggeri nella Hall of Fame del volley, 326 volte in maglia azzurra, medaglia d'oro e capitana dell'Italia mondiali 2002. Ciao Manuela, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito dalla sfida che aspetta le azzurre domani contro la Bulgaria. L'appuntamento è alle 16 per questo ottavo di finale degli europei. Che squadra incontreranno le azzurre secondo te?
1: Ma credo che comunque non sia una squadra che dovrebbe impensierire la nostra nazionale. È ovvio che bisogna sempre portare rispetto per l'avversario, ma la nostra Italia c'è, l'ha dimostrato nel girone vincendo praticamente tutte le partite 3-0, a parte l'ultima con la Francia dove ha perso un set. Quindi mi aspetto una partita che magari ecco, si baserà un po' più sulle emozioni dell'inizio gara, ma dopo a livello tecnico l'Italia sicuramente è superiore. Però ripeto, quando ci sono queste partite da dentro e fuori tutto può succedere, ma non in questo caso.
0: a proposito del tutto può succedere, no? È successo un po' quello che ci aspettavamo nella fase a gironi, perché l'Italia, esatto, è una superpotenza del volley a livello internazionale, questo è inutile dirlo, ma magari per chi non conosce bene la storia della nostra nazionale. 5 vittorie su 5 partite, 15 set vinti, uno solo set perso, su cui però si è focalizzato molto Velasco in qualche modo, no? E sono curioso un po' di capire anche da te, che sei comunque anche allenatrice, ex giocatrice, un po' ecco, secondo te cos'è successo lì e perché bisogna lavorare tanto quando poi alla fine i numeri ci dicono che in realtà comunque il pool D è stato completamente dominato dalle azzurre.
1: Sì, è stato dominato, ma come abbiamo ascoltato un po' anche le interviste di tutti, a partire da Giulia, a partire dalle ragazze, le ragazze erano contente di essere entrate in difficoltà, perché questo ti permette poi di affrontare le partite come quelle della Bulgaria, dove la tensione è maggiore, perché ripeto, sono partite da dentro e fuori, quindi essere più preparate. Non è successo nulla di particolare, succede, questa è il volley, questa è la pallavolo, non si può pensare sempre di vincere 3-0, però importante è stato proprio l'atteggiamento positivo delle nostre ragazze e la reazione che hanno avuto.
0: Allora, parliamo un po' delle giocatrici di questa Italia, partendo da quanto deciso un po' da Velasco, no? Di cambiare il ruolo di Antropova, okay. Questo sono un po' curioso di capire, insomma, il lavoro che è efficace vedendo i punti, la media punti e quant'altro, però deve essere stato un lavoro non così banale, no?
1: Assolutamente. Allora, sul discorso di provare Kate da posto 4 era già un'idea che è saltata fuori già la passata stagione, però si è proseguito sul fatto di tenerla come opposta e il doppio cambio ha funzionato tantissimo. Adesso c'è stata la prima parte della VNL dove comunque si è fatto questo esperimento, chiamiamolo così, e dove la bellezza di tutto ciò sta nel fatto che la ragazza si è resa subito disponibile e si è impegnata tantissimo sul fondamentale, dove magari è meno abituata a lavorare, che è la ricezione, essendo un opposto, l'opposto normalmente non riceve, e quindi si è dedicata veramente testa e corpo a questo fondamentale, da quello che mi hanno raccontato, ovviamente, perché io quest'anno non ero con loro ma ero con le nazionali giovanili, sì. Però conosco perfettamente le ragazze, conosco perfettamente Kate, lei è sempre a disposizione, si è impegnata tantissimo. Poi c'è stato un po' un rivedere, no, questa idea nella seconda parte della VNL, però poi con l'infortunio dell'Omo Rui, che le facciamo un grossissimo in bocca al lupo per tornare, sì, presto in campo, Kate subito non ci ha pensato due volte a rispondere sì, sono pronta come posto 4, e devo dire che sta funzionando. Molto brave anche la Fersino insieme a Miria Silla a coprirla comunque su questo fondamentale, a prendere più spazio in ricezione lasciando solo uno spicchio a Kate. Però devo dire che la combo soprattutto dei due attaccanti, delle due bocche di fuoco che abbiamo noi, che sono Kate e Paola, sta andando alla grande. E oltretutto vorrei sottolineare anche il fatto che mentre col doppio cambio magari si riusciva a sfruttare solo per qualche punto il servizio di Kate, in questa maniera qui l'abbiamo sempre in campo e non a caso è anche la prima in questo fondamentale con 12 ace, se non erro.
0: Devo dire che è stata una trovata fondamentale, dimmi se sbaglio, in questo caso anche per riuscire a far convivere, no? due nostri grandi talenti. Hai citato Paola Egono, insomma anche lei punti su punti nelle sfide fondamentali, capitano, trascinatrice di questa nazionale. Ecco, ti chiedo qualcosa anche sulle prestazioni di Paola Egono e su come poi alla fine, no, anche grazie a Velasco, ma non solo, si è riuscito a trovare una bella sinergia fra tutte le componenti della squadra.
1: Assolutamente, c'è subito stata la sinergia, quell'alchimia che serve appunto per lavorare come squadra. E al di là di quello che si vociferava all'interno, non ci sono mai stati dissapori tra le ragazze, quindi mai questa rivalità che tutti parlavano tra Kate e Paola. Assolutamente, Giulio è stato molto bravo inizialmente nell'anno del mondiale, l'anno delle Olimpiadi, a stabilire quello che erano i ruoli tra titolari di riserva, ben accettato dalle ragazze, e oggi le vediamo entrambe in campo ed è un bel vedere, ripeto.
0: No, assolutamente. Poi tra l'altro te, Manuela Leggeri, conosci bene, come ci sottolineavi prima, l'ambiente, no, della nazionale, e conosci, hai lavorato anche a stretto contatto per un periodo con Velasco. Ti chiedo una curiosità, un aneddoto sul suo metodo di lavoro, perché insomma di sue dichiarazioni che stanno diventando iconiche ce ne sono tante che girano sul web, no? Ma ci puoi dire qualcosa in più?
1: Ma nulla di particolare, lui ha proprio questa capacità di far vivere le ragazze il momento, no? Il cosiddetto qui ed ora, e quindi lasciare da parte quelle che sono le tensioni, le emozioni, che come vivono loro vivono anche l'avversario, e riportarle sul giusto binario. E la cosa bellissima, che l'abbiamo sentito anche ripetere in più di un time out alle ragazze, è quella proprio di pensare alla palla dopo. Lui si arrabbia tantissimo, e l'avete anche visto e ascoltato, quando ci si ferma e si parla ancora dell'errore, per esempio, no? Quindi questa, sì, lui è una cosa che proprio non tollera. Bisogna accettare l'errore, ma bisogna andare avanti, e soprattutto quello che lui ha trasmesso alle ragazze è quello di saper giocare anche nei momenti di difficoltà, perché saper giocare quando le cose vanno bene è tutto più semplice. Quando si è in difficoltà perché l'avversario in quel momento lì sta spingendo di più, o perché comunque non c'è la giusta concentrazione o il giusto atteggiamento o la giusta cattiveria agonistica nel nostro campo, lui richiama l'attenzione in questo, ed è bello, perché come vediamo le ragazze sono un gruppo che non molla mai, fino alla fine non molla mai, e questo è proprio un grande insegnamento che lui ha trasmesso loro.
0: Altro pezzo fondamentale del gruppo sicuramente Alessia Orro, no? Con un po' il cervello della squadra.
1: Assolutamente, lei, ma anche la Cambi, che viene chiamata spessissimo, certo, in campo col doppio cambio, quindi è normale, è il loro ruolo, è il ruolo del regista, è il ruolo, come hai detto te, di testa, perché bisogna saper capire chi in quel momento lì sta andando, chi bisogna far risperare di più, guardare anche l'avversario e giocare in funzione di quelli che sono i punti deboli dell'avversario. Quindi ecco, sicuramente il palleggiatore, come sappiamo, è un ruolo fondamentale, anche perché tocca tutti i palloni, o comunque quasi tutti.
0: Sì, è sempre un po' al centro dell'azione in qualche modo.
1: Esatto.
0: Manuela, vorrei un attimo guardare insieme a te anche il calendario, il tabellone di questi, sì, europei, perché insomma, lo abbiamo detto, ci vuole grandissimo rispetto per tutte le avversarie. La Bulgaria però oggettivamente ha la portata delle nostre azzurre come squadra. Andando anche un passo avanti, l'Italia, se dovesse vincere questa sfida, poi incontrerebbe la vincente di Cechia-Svezia. E due incognite. Beh, intanto una certezza è che l'Italia ha già battuto la Svezia nel girone, dall'altra parte la Cechia, che però potrebbe giocare in casa. Che ci dici di queste due squadre, insomma, del percorso futuro dell'Italia?
1: Ma non ci nascondiamo dietro un dito, l'Italia è lì e è a giocarsi l'europeo per arrivare in finale.
0: Certo.
1: Quindi chiunque sia l'avversario dall'altra parte, l'obiettivo è portare a casa i risultati e arrivare in finale.
0: E a proposito di questo, visto che andiamo verso anche pensiamo anche alla fase finale proprio di questi europei, quali sono le squadre da temere? Insomma, l'Italia l'ha vinto questo europeo, ma all'ultima edizione la vittoria è andata alla Turchia.
1: Sì, allora, guardando un po' quello che è il tabellone, facendo tutti gli scongiuri possibili, immaginabili, quello che dovremmo aspettarci in semifinale forse potrebbe essere un'Italia-Polonia e dall'altra parte magari una Turchia-Serbia. Questo è quello che secondo me potrebbero essere le semifinali. È ovvio che le squadre che ambiscono al portare a casa l'oro sono sicuramente la Turchia, l'Italia e la Polonia insieme alla Serbia.
0: La Turchia quanto è cambiata dall'ultimo successo agli europei secondo te? È una squadra che possiamo considerare migliorata, cresciuta, stesso livello, lievemente inferiore?
1: Ma ha dimostrato nella VNL di essere comunque un'ottima squadra, assolutamente, portando a casa appunto la VNL. Io credo che è una squadra sicuramente tosta, non molla mai anche loro, hanno un buon gioco, hanno un punto di riferimento che è la Vargas, però ripeto, per poter portare a casa l'oro bisogna saper vincere contro tutti, e questi tutti include anche la Turchia nel caso dovessimo incontrarla, perché poi se proprio vogliamo fare le varie supposizioni, se mai esatto, se mai dovessimo andare in finale, quella che probabilmente potrebbe essere la nostra avversaria potrebbe essere appunto la Turchia, però ripeto, la pallavolo va giocata su

0: che è ai vertici mondiali da tantissimi anni, quindi per forza di cose questo passa anche dalle giovanili.
1: Assolutamente, infatti nel gruppo che oggi ritroviamo in nazionale troviamo il gruppo appunto delle Gonu, della Oro, della Nanesi, squadre che comunque a livello giovanile hanno fatto molto molto bene. Allora, io credo, tornando alla tua prima domanda, credo che sì, effettivamente ci sono poche donne e non so darti una risposta precisa, perché forse oggi ancora si pensa che dal punto di vista autoritario l'uomo abbia una figura più forte, ma io invece sono del parere che alla fine ciò che conta è il saper rispettare i ruoli, e quando le giocatrici sanno, indipendentemente da sesso, se maschile o femminile, che colei o colui che la sta allenando è il loro allenatore, lì quello che conta è il ruolo e quindi il rispetto di esso. Tornando al fatto della nazionale giovanile, per me quest'anno è stata un'esperienza incredibile, perché era, ripeto, venivo dai 2 anni con la senior, con Giulio e il loro staff, certo. E trovarmi a lavorare insieme all'under 18 è stata un'esperienza incredibile, fantastica, meravigliosa, perché mi sono trovata veramente molto bene, sono cresciuta insieme alle ragazze, e poi al di là del risultato, perché comunque abbiamo vinto l'europeo, ma al di là di questo è stato proprio bello vedere come pian pianino anche le ragazze a cui iniziavano a credere in te, no? E ad avere fiducia in te, perché comunque sono arrivata, ero nuova, non mi conoscevano, abbiamo avuto un mese per poterci conoscere prima dell'avvio dell'europeo, quindi è stato bello anche quando a fine partita le ragazze che ti cercavano e ti ringraziavano proprio per il supporto e l'aiuto che gli avevi dato, e questo secondo me non c'è vittoria più grande per un allenatore. Io quest'anno sono a Padova Volle, che sì, è una società nata quest'anno tra la fusione tra il Medo Volle e l'USMA, partiamo praticamente da una B1 fino ad arrivare al Mini Volle, è una società che vuole crescere, è ambiziosa e vuole provare a comunque fare un po' di concorrenza alle altre squadre che che sono nel Veneto, perché poi il Veneto
0: una regione ricca di squadre, di livello,
1: abbiamo
0: Limoco,
1: abbiamo Torre, tutto, allora,
0: compito complicato, insomma, no?
1: Complicato, ma come sempre le cose vanno fatte un passo per volta, senza fretta, certo, perché la fretta non porta da nessuna parte, quindi mi piace anche questa loro mentalità di iniziare a costruire delle fondamenta per creare un qualcosa di più grande.
0: E allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, e grazie davvero Emanuela Leggeri per essere stata con noi. A presto, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2.it.
8: Domenica Sport.
9: Eccoci ancora insieme, facciamo un passo indietro, torniamo al calcio, alla Serie A, ricordando quanto successo ieri, la vittoria in trasferta 3-0 del Frosinone sul campo della Fiorentina, tra l'altro nel giorno del festeggiamenti per il centenario della Viola, 7 gol subiti da Grosso e dai Toscani in queste prime 2 partite, 4-0 contro la Roma nella prima e adesso questo 3-0, insomma già in crisi la Viola dopo queste 2 prime giornate e anche un mercato ricco di acquisti. La vittoria anche qui in trasferta dell'Udinese 3-2 sul campo del Monza, il successo 2-0 in serata della Juventus sul Parma e torniamo e andiamo a riascoltare anche i protagonisti invece di una sfida che ha visto in panchina due giocatori, ex calciatori, ora allenatori, arrivati in Serie A dopo un percorso importante in Serie B. Parlo di Aquilani per quanto riguarda il Sassuolo e di Abate per quanto riguarda il Torino. Vittoria del Sassuolo 2-1 in casa sul Torino. Andiamo a sentire intanto Aquilani, il tecnico del Sassuolo, che ha intervistato il nostro Diego Carmignani.
10: Prima in casa, in Serie A, da allenatore, prima vittoria, insomma tante prime volte, con un bel sorriso in faccia vedo.
11: Sì, è bella, la prima vittoria non si scorda mai, quindi sono contento del modo in cui la squadra sta crescendo, sta assimilando un po' i miei concetti e poi devono essere sempre fini al risultato, oggi sono i 3 punti che è poi la cosa che conta, quindi mi auguro che questo ci dia consapevolezza ancora di crescere, di migliorare, perché ci sono tante cose da migliorare, però mi hanno fatto un bel regalo, dai.
10: Sì, la cosa che è più impressionato forse è la continuità nei 90 minuti. Il Toro ha fatto vedere di poterla riprendere nel primo tempo, poi nel secondo tempo onestamente si è visto pochissimo, segno insomma di quanto effettivamente l'idea iniziale della partita e poi quella finale hanno portato a un risultato pieno.
11: Sì, è stato un peccato prendere gol a 1 minuto prima dell'intervallo e nel secondo tempo siamo partiti bene, i cambi sono entrati benissimo e quindi abbiamo continuato a produrre, a creare occasioni. Secondo me abbiamo concesso poco e quindi è questo che mi dà fiducia, mi dà quello spunto di fargli arrivare la consapevolezza a questi ragazzi che la strada è questa e con questa strada si possono ottenere risultati.
10: Con 2 mancini forti sul primo palo, 2 gol non identici però simili, cosa può significare? Solo un caso o c'è un lavoro dietro?
11: No, io ho a disposizione dei giocatori bravi e quindi la fortuna in questi casi di un allenatore è che hai appunto a disposizione calciatori forti che te la risolvono da solo, quindi merito a loro.
9: Questo Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria 2-1 col Torino. Ascoltiamo sempre la voce raccolta dal nostro Diego Carmignani invece dell'allenatore proprio del Toro, Ignazio Abate.
10: Una sconfitta amara come tutte le sconfitte, ovvio, che però è rappresentativa di qualcosa o è sempre un calcio d'agosto in pieno mercato con squadre che devono ancora trovare la loro identità.
8: No, è significativa perché anche noi giochiamo per i tre punti, anche se abbiamo intrapreso un percorso diverso, però possiamo e dobbiamo dare di più.
10: Quello che è mancato quest'oggi dunque evidentemente va individuato, analizzato.
8: Sì, dobbiamo crescere in tante cose e in tante cose lo sappiamo, siamo anche un gruppo giovane, quindi ci vuole grande umiltà senza alzare troppo la testa e lavorare già per il turno di Coppa Italia.
10: Gruppo giovane, effettivamente un'idea che c'era venuta, anche una spensieratezza ogni tanto che non fa male per certi versi, e l'abbiamo vista in diversi elementi che hanno avuto anche molto coraggio durante la partita.
8: Sì, no, ma dei giovani sono felice e indubbiamente poi devono crescere nella categoria, acquistare un po' di consapevolezza, di poter incidere ancora di più. Possiamo alzare il livello in tanti interpreti e piano piano ci riusciremo.

0: Genea con Care qui a Domenica Sport, 15, 40 minuti e 20 secondi. Apriamo la nostra parentesi sui mondiali femminili di basket. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere con noi Andrea Capobianco, CT della Nazionale Femminile. Mister, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E buon pomeriggio anche a Massimo Barchesi che ci racconta il basket e tanto altro su Radio 1. Ciao Massimo.
2: Ciao Giacomo, ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo, ciao.
0: Allora, partiamo subito con una domanda per il CT Capobianco. Insomma, intanto questa qualificazione ai mondiali è arrivata non in maniera semplice e insperata, in qualche modo una qualificazione importante dopo tanti anni. Cosa rappresenta questo in vista poi dell'inizio della competizione per voi?
1: Sì, non assolutamente semplice, e rappresenta tanto perché noi tra le tante cose ci sentiamo anche tra virgolette responsabili e testimoni di un movimento, quindi rappresenta tanto perché dietro a un risultato del genere, ma soprattutto per come è avvenuto questo risultato, c'è la voglia, la forza di testimoniare che il lavoro serio, il lavoro fatto in un certo modo possa far sì che si raggiungano traguardi importanti. Quindi al di là del risultato, il messaggio importante che abbiamo voluto dare e che vogliamo dare è che dietro c'è un lavoro veramente attento, la cura del dettaglio, con ragazze straordinarie che credono in un certo tipo di lavoro e credono appunto in una squadra e in un movimento. Quindi è una testimonianza molto molto importante.
0: Le faccio un'altra domanda, poi la lascio a Massimo che sicuramente ne sa più di me del percorso che avete fatto fin qui e poi anche del futuro in questo mondiale che inizierà il 4 settembre e andrà avanti fino al 13. Beh, è un girone quello dove vi trovate in cui avrete di fronte nazionali di altissimo livello, quindi si torna subito, diciamo, a giocarsi tutto a livelli altissimi, no? Cina, Stati Uniti.
1: Sì, è la Cechia che ha un'idea di avere giocatrici importanti a livello anche di WNBA, una giocatrice eccetera, ma giocatrici giocano in tutti i campionati europei, quindi per andare a giocare fuori dalla propria nazione significa che uno che il prodotto è molto molto valido, quindi in questo caso parliamo di giocatrici, che le giocatrici sono molto molto valide. È un girone durissimo, questo lo sappiamo, perché giochiamo America, Stati Uniti e Cina, che sono la prima e la seconda dell'ultimo mondiale, e la Repubblica e la Cechia, che è una nazione emergente con delle giocatrici che giocano in tutta Europa. Però onestamente quello che io dico sempre alle giocatrici, penso che noi dobbiamo provare ad essere competitive con noi stessi, cioè noi dobbiamo andare lì e cercare di giocare al massimo del nostro livello. Poi se gli avversari sono più forti vinceranno loro, e vabbè, che dobbiamo fare? Cioè siamo sereni perché abbiamo giocato al massimo del nostro livello.
0: Certo.
1: E quindi anche a livello di aspettative, al di là della vittoria o meno, devono essere molto personalizzate alla nostra modalità di gioco. Noi dobbiamo spingere molto su questo aspetto, che è l'aspetto secondo me più importante in tutti gli sport dove c'è una competizione.
0: Massimo.
2: Andrea, dunque subito la Cechia, e probabilmente sarà quella la partita fondamentale, perché fuori categoria naturalmente gli Stati Uniti. La Cina, finalista dell'ultimo mondiale con gli Stati Uniti, l'abbiamo battuta due volte in amichevole, e insomma le ragazze hanno comunque dimostrato di potersela a giocare ampiamente, però grande concentrazione, testa sulla prima partita, perché poi alla fine diventa, ai fini del regolamento, probabilmente quella più delicata, quella più importante, perché ricordiamo la formula: la prima accede direttamente ai quarti di finale, la seconda e la terza poi andranno a giocare il play-in o lo spareggio, come vogliamo dirla, mentre la quarta verrà eliminata. E noi abbiamo subito la Cechia, che è un po', no, il riferimento, diciamo così, di questo girone.
1: Sì, sicuramente è la partita secondo me dove forse si incontra le squadre meno favorite del girone, che siamo noi, la Cechia. Quindi è la partita, subito una partita chiave assolutamente, e mi dispiace fondamentalmente che avvenga come prima partita. Quindi sai, Cecilia è arrivata ieri, quindi ci avrà 3 giorni d'allenamento, ci saranno appunto delle problematiche normali, però io penso che noi non possiamo andare tanto a discutere sul fatto della prima partita o la terza, perché questo ci ha dato il girone e questo ci dobbiamo prendere. Quindi certamente noi dovremo arrivare pronte anche giocando con la giusta serenità. Giusta serenità significa massima aggressività, tolleranza dell'errore, cercare di pulire al massimo gli errori gratuiti e giocare come abbiamo sempre giocato. Ed è normale che, essendo la prima partita, ci sarà grandissima attenzione. Quindi se pensiamo di andare in campo e fare il primo canestro e vincere la partita, questo è completamente sbagliato. Dobbiamo andare in campo e giocare la partita stando concentrati sulle strategie partita che avremo, sapendo che le avversarie le dobbiamo rispettare al massimo, perché sai, tante volte si parla in un certo modo, però certe volte non è questo il caso, come hai detto in modo estremamente corretto tu, ma non si parla senza conoscere realmente la forza dell'avversario. Parliamo della Cechia, che ha giocatrici che giocano in tutta Europa e giocano in ottime squadre europee, quindi assolutamente va rispettata nel modo migliore, però ci sappiamo che è una squadra alla nostra portata, quindi dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, sapendo che è una buona squadra, ma nello stesso tempo è una squadra contro cui si può giocare. Logicamente io penso che si possa giocare con tutte, anche con gli Stati Uniti, ci mancherebbe. Però uno deve essere anche molto realista, e gli Stati Uniti parliamo veramente di una squadra pazzesca, una squadra che fa veramente innamorare di pallacanestro per le capacità e per le qualità.
2: Oh, Andrea, hai accennato a Cecilia Zandalasini, che si è aggregata al gruppo 3 giorni fa, tornata dagli Stati Uniti dopo gli impegni in WNBA. Come l'hai trovata?
1: Cecilia è fantastica umanamente ed è fantastica come giocatrice. Cecilia è una giocatrice che quando io lascio nel 2017, lei aveva fatto l'esordio con me in nazionale nel 2017, quando leggevo anche certi commenti mi dispiaceva molto, perché io conoscevo benissimo questa ragazza, che ha un cuore incredibile e che veramente cerca di giocare ogni partita con la nazionale in un modo incredibile di attenzione, ci tiene, è orgogliosa e tutto di questa maglia eccetera, quindi è una ragazza che in questo momento, quindi ci restavo male quando leggevo commenti allucinanti, perché veramente è di una qualità incredibile umanamente questa ragazza. L'ho trovata motivatissima, l'ho trovata che gioca, l'ho vista quasi tutte le partite della WNBA, e sta giocando in un modo veramente, sta onorando, ci fa essere orgogliosi di vederla giocare lì, e l'ho trovata di una disponibilità, della solita disponibilità, cioè la solita Cecilia che veramente vuole aiutare il gruppo, vuole aiutare la squadra a fare qualcosa di importante. Stiamo parlando di una campionessa, e non parlo di campionessa da un punto di vista cestistico, ma da un punto di vista di vita. Cecilia è fantastica, appunto.
2: Sei stato chiarissimo, sottoscriviamo perfettamente, assolutamente.
1: Lo
2: sottoscriviamo con tutti i colori delle penne che abbiamo a disposizione. Dicevi di ragazze straordinarie, ed è vero, perché lo hanno dimostrato più di una volta all'Europeo di un anno fa con il bronzo, che detto tra noi, con un pizzico di fortuna quello sarebbe stato oro se quella tripla di Costanza Verona fosse entrata contro il Belgio, però queste ragazze, credo Andrea, hanno una grande forza di reazione nei momenti di difficoltà, perché un anno fa con l'infortunio di Matilde Villa quella era stata veramente una mazzata, eppure le ragazze si sono rialzate immediatamente e hanno dimostrato poi quello che abbiamo visto tra Bologna ed Atene. Quest'anno Tra l'altro Matilde Villa tornata forse più forte di prima dopo l'infortunio. Quest'anno ci si è messo di mezzo in piena preparazione l'infortunio di Laura Spreafico, che era praticamente all'ultimo ballo, no? con la nazionale, sì. Giocatrice indispensabile, lo hai detto più volte. Eppure ancora una volta abbiamo visto una grande reazione nei test di preparazione a questo mondiale contro il Belgio, una vittoria di 2 punti, una sconfitta di 2 punti, con la Francia 2 vittorie, anche se mancavano delle giocatrici, sì, da una parte e dall'altra, però insomma battere Belgio e Francia è un grande stimolo, è una grande iniezione di fiducia, no, per questi mondiali. E quindi ecco, questo volevo sottolineare, Andrea, la forza di reazione che hanno dentro queste ragazze nei momenti di difficoltà.
1: Guarda, ti faccio i complimenti per questo che hai detto, perché mi fa molto piacere, perché è la pura verità, e aggiungo anche le partite con la Cina giocate splendidamente al di là delle 2 vittorie. Ma queste ragazze dentro hanno qualcosa di importante, hanno qualcosa di importante che le permette veramente di reagire nelle difficoltà. A volte io mi arrabbio sempre, sto parlando di persone a cui ci tengo tanto, quindi potete immaginare cosa vuol dire arrabbiarsi. Mi arrabbio quando siamo più 10 e facciamo 2 giocate che possiamo anche non fare, cioè mi arrabbio perché secondo me su più 10 possiamo provare ad andare più 12. Però devo sottolineare quello che tu hai detto, che nei momenti di difficoltà questa squadra non ha mai mollato niente. Anche quello che hai detto tu prima, la partita col Belgio noi siamo andati meno 10, meno 12, e anche di più. E loro sono state straordinarie a crederci ad arrivare a un canestro alla vittoria. Quindi questo è un dato di fatto e questa è una certezza di questa squadra. Però io dico pure alle ragazze che dobbiamo essere bravi a provare a non complicarci la vita in certi momenti, perché secondo me se lo merita. Guarda, una cosa bellissima di questa squadra, e mi ha fatto molto piacere che negli allenamenti che si sono svolti a Roma sono venuti allenatori da Catanzaro, da Napoli, qualche allenatore di Roma, allenatori da Terni, da varie parti, perché queste ragazze questo lo meritano assolutamente. Perché al di là del risultato, che è normale che la maggior parte delle persone deve vedere il risultato perché non vede gli allenamenti, ma la bellezza di queste ragazze è come si allenano. Ma io sono proprio contento di andare in palestra, e così sono loro, per andare a fare allenamento. Questa è la cosa più bella.
2: Si è creato il giusto mix tra giocatrici e commissario tecnico, perché tu parli delle ragazze, ma dobbiamo anche parlare del tuo immenso lavoro che stai facendo.
1: Ma sai, io amo la pallacanestro, cerco di farla in modo migliore e la studio tanto, proprio perché io penso che ogni giorno noi possiamo diventare un po' migliori. E io quello che devo fare è veramente quello di cercare di mettere le ragazze nello stato d'animo di poter giocare al massimo delle loro disponibilità, delle loro possibilità, scusami. Questa è la mia cosa. Sai, allenare tante volte io, ed è un cavallo di battaglia mia, quello di spiegare realmente certe cose e di spiegare certi significati. Allenare, lo dice la parola, allena, vuol dire dare forza. Allora il compito di noi allenatori è dare forza agli atleti. Io sono uno che mi arrabbio quando penso che ci sia il caso di arrabbiarsi, ma mi arrabbio sempre mai contro la giocatrice o contro il giocatore, al limite contro l'idea, cioè vado a discutere l'idea, che è un discorso diverso, ma mai vado sul personale o meno, perché io devo essere capace di dare forza a queste persone. Questo è il mio lavoro, questo, e io per arrivare a far questo mi piace studiare sempre di più, perché secondo me si possono migliorare, e loro hanno grandissima disponibilità a questo. Però stiamo parlando di persone eccezionali.
2: Andrea, l'ultima da parte mia, allora, 32 anni dopo l'Italia, la nazionale femminile, torna a giocare il mondiale. Lo scorso anno siamo partiti per quella splendida avventura all'Europeo con il meraviglioso girone giocato a Bologna, altre splendide partite poi ad Atene con la finale dominata per il terzo posto, dominata contro la Francia, e con qualche rammarico, come voglio continuare a ribadire, per la gara, per la semifinale contro il Belgio. Le aspettative, ecco, sono maggiori quest'anno perché vi portate dietro il carico, tra virgolette, del bronzo di Atene, oppure sono le stesse di un anno fa, a partenza, affari spenti, senza esagerare, senza proclami, partita per partita, e vediamo che succede.
1: Ma guarda, io sono uno che tu mi hai conosciuto ieri quando ho allenato. Io non fa i programmi, secondo me, io non sono un mago, quindi non so il risultato come sarà. Se non so il risultato non posso fare proclami, e così tutte. Una cosa posso dire, che noi ci stiamo allenando forti e vogliamo giocare forte, e sicuramente il nostro sudore, e io si sa bene che ne spendo tanto di sudore, verrà gettato tutto sul campo, tutto, questo è sicuro. Quindi le aspettative noi ce le mettiamo, ma sono aspettative che sono molto indirizzate verso il lavoro che vogliamo fare. Poi il risultato dipende da troppi fattori, da troppe variabili. Io posso assicurare, in cui ci metto la faccia, molta tranquillità, che noi giocheremo ogni pallone come se fosse il pallone più importante della nostra vita. Questo è sicuro, perché questa è la nostra mentalità. Poi è normale che... Sì, poi è normale che io sento che ci sono tante aspettative. Io mi auguro veramente che tutti possano capire anche gli sforzi, parliamo sempre di uno sport, però gli sforzi che queste ragazze stanno facendo per cercare di essere testimoni importanti a livello mondiale di un movimento cestistico, che in certe parti sta anche, parlo del, a livello giovanile, femminile, ha anche qualche difficoltà numerica. E noi vogliamo aiutare a superare queste difficoltà non mediche. E quindi noi ce ne sentiamo queste aspettative. Allora io mi auguro che tutta la gente continui ad amarci non solo per il risultato, ma per quello che esprimiamo e per come lo facciamo, per la serietà che mettiamo sulle cose. Tieni presente, e chiudo questa risposta, un motivo d'orgoglio che ci deve stare è che oggi ci hanno chiamato a fare le amichevoli. Cina, vice campione mondiale, Belgio, campionesse europee, e la Francia, vice campione olimpioniche. Loro hanno chiamato noi. Quindi lo status dell'Italia cestistica femminile si è alzato notevolmente. Tantissimo. Perché queste nazioni vengono a chiamare noi per fare amichevoli. E ti dico onestamente, per me è un motivo di orgoglio. Tante volte queste cose non si scrivono e non si dicono, però è la realtà. E noi questo vogliamo fare, per cercare di far aumentare i numeri di questo nostro amato sport al femminile.
2: E ha fatto bene a ricordare,
1: al di là del risultato.
0: Io posso,
1: ragazzi, al di là del risultato.
0: Voglio fare un'ultima domanda prima di salutarvi, perché siamo quasi in chiusura, fra poco il GR delle 16, però a Capobianco le chiedo un po' anche della crescita in generale del campionato italiano e delle azzurre che stanno facendo esperienze anche in Europa, ovviamente in WNBA c'è solamente Cecilia Zandalasini al momento, ma insomma quanto è importante anche quello.
1: Ma è fondamentale il fatto che, e lo dico perché lo so per certo, no? Che certe squadre europee si stanno affacciando sempre di più verso le migliori giocatrici nostre italiane, squadre di Eurolega che ti parlo, per me è importantissimo e sono contentissimo di questo. Al di là di Cecilia, che è diventata un fattore nella WNBA, è diventata un fattore.
0: Sì.
1: Cecilia veramente, io le vedo tutte le partite di Cecilia logicamente, perché devo provare a farla giocare al meglio e quindi devo conoscere tutto. Cecilia veramente è una punta di diamante nella sua squadra, è una giocatrice a livello offensivo e difensivo importante. Queste cose qua devono rendere orgoglioso tutti i tifosi dell'Italia, perché se l'Europa e il mondo guarda ad alcune nostre giocatrici, parliamo del top, io penso che noi dobbiamo essere assolutamente contenti. Io mi auguro che queste cose possano far aumentare i numeri all'interno della pallacanestro femminile.
0: Siamo in
1: chiusura.
0: Questo
1: è il mio grosso aiuto dal commissario tecnico.
0: Grazie davvero al commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Capobianchi, grazie a Massimo.
1: Grazie a voi.
0: A presto Mister. Grazie anche a Massimo Barchesi. L'appuntamento per quanto riguarda invece i mondiali femminili dell'Italia è venerdì 4 settembre alle 20:15 Italia-Cechia. Questa sarà la prima sfida delle azzurre nel girone dei mondiali che andranno avanti poi per più di una settimana. Ora c'è il GR1 delle 16, noi torniamo subito dopo con Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Este Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
5: Noi ci siamo e voi? Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori studio, italiana la giovane donna, 22 anni appena, uccisa nel corso di un rave party a causa di una sparatoria da Raun in Svizzera. Condoglianze alla famiglia dal ministro degli esteri italiani, e ci sarebbero italiani anche tra i feriti. L'inviata.
4: L'inferno di colpi è cominciato poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Il rave è un evento annuale a Arau a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna cade a terra, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. Fonti informate confermano che la vittima è una ragazza italiana di 22 anni. La Farnesina è al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri italiani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni assistenza. 2 italiani sono anche tra i feriti, 4 uomini e un'altra donna, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni, che sono ora ricoverati in ospedali. In Svizzera è caccia all'uomo anche lungo le frontiere. Vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, ma in un primo punto stampa la polizia ha detto di non sapere ancora nulla sulla dinamica dell'attacco, né da quale posizione siano stati esplosi i colpi e neppure quanti siano stati. Non ci sono indicazioni sull'identità dell'autore, né si sa se ad agire sia stata una sola persona. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Il traghetto che si è capovolto al largo di Cipro: sono almeno 7 i morti, 23 dispersi, 237 le persone tratte in salvo, a bordo 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Sono in corso verifiche della Farnesina sulla presenza di cittadini italiani. La partenza dell'imbarcazione alla volta della Turchia era prevista per ieri, ma per le cattive condizioni meteo era salpata oggi. Soddisfatta per la partecipazione al referendum, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata, così la premier islandese socialdemocratica sull'esito della consultazione popolare da lei promossa, che di fatto ha detto no alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti. Alta l'affluenza, ha votato l'82,5% della popolazione, pari a 225.000 persone. Non potrà per il momento essere trasportato in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. A definire ancora gravi le sue condizioni sanitarie dell'ospedale de La Habana, l'ex parlamentare 5 Stelle è comunque cosciente e ha risposto a diversi messaggi sui social.
5: Ce la metterò tutta per tornare presto. La risposta sui social dell'ex deputato romano dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al messaggio di incoraggiamento di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione in passato nello staff dei pentastellati. Non mollare, torna per favore a rivedere le stelle. A questo messaggio sono seguiti molti altri messaggi di vicinanza all'ex deputato. Dibba è attualmente ricoverato in ospedale a La Habana, dove è stato trasferito in ambulanza da Santa Clara. Aveva accusato un forte mal di testa e poi un malore venerdì sera. È a Cuba da qualche giorno per realizzare dei reportage giornalistici. Dopo ore in cui è rimasto privo di conoscenza, si è svegliato e ha parlato con i medici. Tutto il mondo politico, sin dalla notizia del suo malore, ha espresso messaggi di vicinanza a Di Battista.
6: Antonia Moro per il GR1.
3: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, in provincia di Lecco. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta al termine di una violenta lite. L'83enne è stato arrestato per omicidio. In Piemonte una persona è morta e 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori in alta quota.
7: La vittima è un volontario milanese di un'associazione che affianca i margarine al peggio, Pietro Maria Fiori, 35 anni, in condizioni gravissime. È un'altra volontaria, una ragazza di 19 anni, in codice rosso, ora al Niguarda di Milano. Ricoverati gli altri intossicati, il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sotto accusa un boiler, probabilmente difettoso, che ha riempito gli ambienti di monossido di carbonio. La La tragedia in alta montagna, nella baita ai quasi 2000 metri dell'Alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine con la Svizzera. Dormivano i margari, dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare latte e formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme, a spiegare il luogo, una zona impervia, difficile da raggiungere. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, sanitari del 118, l'elisoccorso da Torino e da Como. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza. Caterina Cannavà per il GR1.
3: Singolare iniziativa a Colle Strada, vicino a Perugia. In 600 hanno raggiunto la località per contendersi il titolo italiano di ruzzolone, disciplina che affonda le sue radici in una tradizione antichissima, databile all'epoca etrusca. Il gioco, che deriva dal lancio di una forma di formaggio, si pratica utilizzando un disco di legno, il ruzzolone appunto, lanciato con l'aiuto di una cordicella o a mano libera. Ogni volta che il disco si ferma, i giocatori rilanciano dal punto in cui si è bloccato. Obiettivo: raggiungere il traguardo con il minor numero di lanci possibili. E noi ci fermiamo qui, ora la linea torna domenica Sport.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 16:07 minuti, Giacomo Prileschi al microfono con voi. Le sfide in corso per quanto riguarda il calcio nei massimi campionati europei, perché in Italia si giocherà a partire dalle 18:30 con Napoli-Como, tutte partite che seguiremo in diretta con i nostri radiocronisti sui vari campi di calcio. 20:45 invece Cagliari-Inter e Lazio-Genova, dicevamo, non si sta giocando in Italia, si gioca invece in Francia, in Germania e anche in Inghilterra. Partiamo dalla Ligue 1, quindi dalla Francia, col Paris che è in vantaggio 1-0 sul Nizza al 49esimo minuto. Poi la Bundesliga, Friburgo avanti 1-0 in Germania contro il Werder Brema al 38esimo minuto. Tre partite in corso in Premier inglese: Chelsea-Brighton 3-1, poi Leeds-Brentford 0-1, siamo tra il 48esimo e il 47esimo minuto. Un po' più avanti Sunderland-Fulham 51esimo, ma qui la partita non si è sbloccata. Questo quello che possiamo dirvi delle varie partite che si stanno giocando. Tra l'altro sta giocando titolare col Chelsea Martinez, portiere corteggiato, il Dibu corteggiato dalla Juventus e poi finito invece al Chelsea. Questo per quanto riguarda il calcio giocato. Notizie invece di calcio mercato, perché fra pochissimo parleremo di questo. E allora intanto il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949 e le notizie di calciomercato con Brozovic che cerca in qualche modo spazio in Italia, anche se viene corteggiato da tante altre squadre. La Juventus lo cercava, ma è in chiusura per Pape Sarr dal Tottenham a centrocampo, un'operazione che in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissate a 30, mentre De Roon è passato alla Roma a sorpresa. Ieri c'è stata anche la sorpresa dell'arrivo di Kessié, del ritorno di Kessié all'Atalanta. Insomma, sono tante le notizie di calciomercato, fra poco ne parleremo con un ospite. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Sting e Shaggy con Dreaming in the USA qui a Domenica Sport. Parliamo di calcio mercato, scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Collegato con noi c'è il direttore di calcio mercato Report, Attilio Malena, che saluto. Ciao Attilio.
1: Ciao Giacomo, ben ritrovati, un saluto a tutti.
0: Allora, da cosa partiamo? Insomma, sono state giornate di colpi a sorpresa, perché poi alla fine giocatori sono andati a finire dove non ci aspettavamo. Io partirei da un commento su quello che è successo ieri con Kessié. Il filo conduttore, Attilio, è comunque il fatto che questi giocatori a parametro zero poi alla fine davvero vanno nei posti più inspiegabili. A cosa è dovuto questa confusione delle notizie che arrivano di calcio mercato?
1: Beh, allora io faccio un nome e un cognome, che è Giorgia Tangana. Chi è? Per molti è un nome sconosciuto, ma per chi insomma fa calciomercato sa benissimo che chi assiste Frank Kessié. Giorgia Tangana si è già reso protagonista di una commissione record, ricordiamo tutti, del passaggio di Kessié dal Milan alla Barcellona, e lo stesso discorso ha fatto in queste settimane di calciomercato per decidere il futuro del presidente, che è il suo appunto nomignolo per tutti i tifosi. Detto questo, nessuna trattativa era inventata. Io parto dall'accostamento con la Roma, che era un semplice gradimento, nulla di più, non si è entrati nel vivo, anche perché la Roma quei paletti economici li doveva rispettare, come stiamo vedendo per altre priorità. Quindi con la Roma non si è mai entrati nel vivo, mentre con la Juventus si era entrati nel vivo, perché Kessié ha veramente sfiorato la Juve, non si è raggiunto un'intesa di massima, soprattutto per quanto riguarda il bonus alla fine del contratto, e non c'era l'intesa sull'ultima stagione. Poi è arrivata l'Atalanta, che ha sbaragliato la concorrenza, ha accontentato Kessié, ma facendo i conti alla mano capiamo insieme quanto andrà a costare Frank Kessié all'Atalanta. Premesso che, come ben sappiamo, ogni affare per una società deve essere considerato all'ordo: 5 milioni per 3 stagioni più eventualmente il quarto anno 5 milioni, da considerare anche il bonus alla firma, che è di 5 milioni più la commissione netta a Giorgia Tangana, che è l'agente di Kessié. Quindi l'Atalanta ha fatto veramente un investimento importante.
0: Da top che player, scusami Attilio se ti interrompo, ma ti volevo chiedere due cose su questo. Uno, il ruolo di Giuntoli, perché se ne è parlato tanto, no? Insomma, qualche frizione con la sua ex squadra per forza di cose c'è. E poi, ma quindi è mancato l'accordo economico con la Juventus? Non si è arrivati a quelle cifre o c'è qualcos'altro?
1: Le cifre erano leggermente più basse, però la Juventus si trattava su un anno di contratto in meno e una commissione inferiore anche per il suo agente, quindi le chiavi di lettura sono diverse, sono due o tre le motivazioni sostanziali per il quale non si è celebrato questo matrimonio. Il rapporto con Giuntoli è un rapporto saldo, è un rapporto che ha fatto la differenza, chiaramente anche Maurizio Sarri nel contesto tattico dell'Atalanta, Frank Kessié è una priorità assoluta, quindi di conseguenza è arrivata non tanto sorpresa per chi lo ha raccontato, ma l'Atalanta ci stava già lavorando da giorni. Ma in queste giornate, in queste ore, veramente tutto può accadere il contrario di tutto. Sono ore frenetiche, infatti stiamo osservando veramente trattative su trattative che vengono concretizzate in pochissimo. Purtroppo in Italia il mercato funziona così: arriviamo sempre negli ultimi due o tre giorni, dove una situazione che magari poteva sembrare chiusa, bloccata, in questi giorni si riapre improvvisamente.
0: E guarda, facciamo così, ci ascoltiamo Giovanni Simeone, intervistato dal nostro Diego Carmignani, perché mentre parlavano della partita è uscito fuori anche un commento su questo calciomercato proprio di Simeone. Lo sentiamo, poi lo commentiamo insieme.
2: Chiaro che sono arrivate 2 su 2, ci sarà qualche malumore, ma è prestissimo, è sempre calcio d'agosto, è un via vai di giocatori. Adesso ci si rimette a lavorare e probabilmente con quella che è la rosa di questo Torino ci si può ragionare meglio su cosa fare.
3: Sì, io se c'è una cosa che ancora non capisco è il mercato che si è aperto in mezzo alla stagione, quando la stagione inizia. È una cosa che non capirò mai. Quando il mercato è aperto tantissimo tempo non si muove tanto all'inizio e poi alla fine si fanno tutto. Per me non ha nessun senso, non vince nessuno. L'allenatore prepara una partita, magari ci sono giocatori che hanno la testa fuori, non mi sembra giusto. E poi anche non dà serenità ai giocatori, all'allenatore, cioè non lo capisco, non lo capisco.
2: Comunque un punto fermo c'è ed è Simeone al Torino, sembra proprio che insomma tu ben rappresenti questa squadra, la senti tua?
3: Sì, io ho sempre detto che per me essere qua a Torino e la fame che ha il Toro è molto simile a quello che sento io, come vedo il calcio. Io cercherò comunque di dare sempre tutto, di trovarmi nel miglior modo possibile e cercare di aiutare i miei compagni trasmettendo tutta questa esperienza che ho.
0: Ha fatto un quadro ben preciso Simeone, no? Tornando poi ovviamente anche al risultato di ieri, il Torino che è stato sconfitto 2-1 dal Sassuolo, ma questo mercato, questa confusione, aggiungo un'altra cosa, Attilio Malena, tante squadre di Serie A che sembrano molto incomplete, che mancano di vari tasselli e il mercato chiude il primo settembre.
1: Chiude il primo settembre e chiaramente tante di queste squadre rimarranno incomplete perché per la logica situazione non potranno essere completate tutte, si cercherà di fare il possibile ma determinati ruoli rimarranno scoperti in vista del mercato di gennaio. Abbiamo ascoltato uno dei perni del Torino, il Torino per esempio sta cedendo Nil alla Fiorentina per 15 milioni, si è resa protagonista della vicenda Cacciamani, a lungo inseguito dalla Roma, ma la volontà del Torino era quella di farlo crescere per dare a Ignazio Abate, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, si è già lamentato in conferenza stampa, ma questo è un altro tema, che tutti gli allenatori, il 99% degli allenatori, a parte Max Allegri, è scontento del mercato della propria società, anche perché tutti gli allenatori vorrebbero la rosa completa per il ritiro, quella è un'utopia che va dalla Serie A alla Serie D, però è chiaro, è un mercato, soprattutto quello che si sta sviluppando, dove negli ultimi giorni davvero può accadere di tutto e ci sono tante squadre che devono fare tante cose. Se vediamo, tutte le big sono attenzionate, c'è la Juventus, c'è il Napoli, c'è la stessa Inter, c'è il Milan molto attiva, c'è la Roma che la sta facendo da padrona, la Lazio, la Fiorentina che ha fatto un grande mercato, quindi davvero le grandi squadre italiane che si stanno riducendo all'ultimo per cercare di centrare gli ultimi colpi di mercato.
0: Attilio, andiamo per ordine. Allora, intanto notizia del pomeriggio, perché qui c'è necessità di inserire piedi buoni in questa squadra, soprattutto a centrocampo, quindi parlo della Juventus e si parla di questo giocatore del Tottenham. Pare quasi chiusa questa trattativa, però qua alzo le mani perché davvero negli ultimi giorni non ci si è capito più nulla.
1: Allora, chiusa è quando c'è l'ufficialità, poi è una banalità, ma questo mercato ad ogni latitudine insegna come davvero serve il crisma dell'ufficialità. Sì, ma siamo molto avanti perché la Juventus è in chiusura per Pape Sarr, il club bianconero e il Tottenham hanno trovato un accordo verbale, ora devono mettere nero su bianco per un'operazione in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 milioni. Ricordiamo, classe 2002, si prepara a diventare un nuovo calciatore bianconero, un rinforzo di gamba e un rinforzo che aggiunge qualità e quantità al centrocampo, ma è un'operazione molto elevata, visto che c'è l'obbligo di riscatto, la Juventus si impegna
0: però
1: a
0: un giocatore,
1: 33 milioni.
0: Un giocatore, vedevo insomma, che comunque ha tante presenze col Tottenham, quindi una buona esperienza in Premier in ogni caso, nonostante la giovane età.
1: Anche analizzando poi il fenomeno che ha visto i protagonisti, tanti calciatori, McTominay su tutti, quando arrivi dalla Premier, esatto, 90 su 100 fa la differenza, sappiamo e conosciamo tutti i motivi, quindi la Juventus che ha già pescato il suo estremo difensore, Vicario, che sta facendo molto bene dalla Premier a condizioni diverse dal Tottenham, quindi il filo conduttore tra le due società è rimasto, i rapporti sono più che positivi.
0: Qual è il filo conduttore invece fra che lega l'addio di Ken alla Fiorentina e la necessità di trovare un nuovo attaccante, perché le difficoltà sono tante per trovare giocatori in questo ruolo, no? Quindi io immagino che per Paratici la strada è in salita, c'è Pellegrino alla Fiorentina, ci sono due partite con zero gol segnati, però insomma facci un po' una panoramica di come sta lavorando secondo te la Viola per il post Ken e quali sono le possibilità che ha.
1: Allora, Fabio Paratici ha ribaltato la squadra come fosse un calzino, quindi è normale che servirà un po' di tempo, anche se le prestazioni sono scadenti e ci si aspettava logicamente qualcosa in più. Una Fiorentina solista, detto questo, la Fiorentina, inutile girarci intorno, era stanca dei comportamenti extracampo non proprio, che hanno creato un rapporto non più idilliaco con Moise Kean, dunque di conseguenza non l'ha ceduto alla prima offerta e comunque è andata a fare scacco matto il Como per una cifra da 40 milioni. La Fiorentina ha intenzione di investire questi soldi su un profilo che è un profilo difficile, perché ricordiamo che Zirkzee lo scorso anno è stato trattato a lungo dalla Roma, quest'anno è stato trattato a lungo dalla Juventus, però gli ottimi rapporti che intercorrono tra Fabio Paratici e Kia Yorobchan, che è l'agente di Joshua Zirkzee, hanno facilitato nel raggiungimento con l'accordo col calciatore, che c'è già, è completo, il calciatore vuole tornare in Italia. Il Manchester United, essendo una società come quasi tutte quelle inglesi, non avendo piena necessità di vendere, chiaramente vuole rientrare dall'investimento di 42 milioni di euro che fece solamente pochi mesi fa dal Bologna.
0: Sono piene di esuberi però queste squadre, è incredibile.
1: Tante, io credo che la società in Europa maggiormente ricca di esuberi sia il Chelsea, sì, e lì è un discorso a parte, perché ce ne sono veramente tantissimi e continua a comprare, tra l'altro a cifre mostre, non spiegandosi poi il perché, a cosa servono realmente. Però ritornando su Zirkzee, manca l'accordo sull'obbligo di riscatto, la distanza non è elevatissima, la Viola cercherà almeno nelle prossime 24-48 ore di arrivare ad un accordo. Se non si dovesse arrivare a un accordo, la Fiorentina sta lavorando già su un piano B e un piano C. Pellegrino chiaramente oggi come oggi attende, ma attende soprattutto Fabio Grosso, che avrà a disposizione molto presto, questo fa sapere la Fiorentina, il sostituto di Moise Kean.
0: È in uscita dalla Roma e la Naui è fatta per De Roon. Ti chiedo però, qui c'è una squadra che comunque cerca ancora un esterno e forse un altro centrocampista, no? Quella di Gasperini.
1: È stata la formazione che ha monopolizzato gli ultimi giorni di mercato. Ieri la sorpresa con Gasperini che abbraccia o riabbraccia un suo fedelissimo è stato il calciatore più impiegato nell'era Gasperini, Martin De Roon, che sarà l'alter ego di Cristante, operazione da 1 milione di euro, già tutto fatto, arrivato in giallorosso, non ci sono più dubbi. Dall'altra parte c'è la Naui che già quando è uscito il nome di Kessié in questi giorni si era capito che per la Roma non era intoccabile. Il rapporto con Gasperini non era idilliaco. La Roma, per far capire quanto avesse la necessità di privarsi di El Hanaoui, ha cambiato idea, perché in un primo momento era disposta a privarsi del calciatore in prestito con obbligo di riscatto, successivamente ha accettato l'opzione che ha fornito il Lipsia a prestito oneroso da 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 26 più una percentuale sulla futura rivendita. Ecco che El Hanaoui passerà al Lipsia. Sull'esterno, in ordine di gradimento, spenta la pista Fofana, per il quale la Roma ha preferito non procedere rispetto a una richiesta da 30 milioni più 5 di bonus, perché chiaramente tutti sanno che la Roma deve rientrare sempre nei paletti, no, del settlement agreement. In ordine di gradimento la prima scelta resta Gittens, però il Chelsea ha aperto leggermente a un prestito oneroso, ma non c'è ancora accordo. Ljungberg dello Stoccarda sembrava poter essere il calciatore adatto, ma la Roma nelle ultime ore sta andando su Luis Enrique, prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 30, e l'esterno oggi come oggi più vicino e che chiaramente riassume costi e benefici. Con Sule che resta in uscita, il Fulham c'è, ma ancora non siamo arrivati a una quadratura del cerchio.
0: Prima di salutarci, Attilio Malena, visto che abbiamo un po' seguito, diciamo, le orme delle ultime notizie di calciomercato, dici invece secondo te cosa e chi potrebbe sorprenderci in queste ultime ore? So, un po' tutte le squadre stanno lavorando, come hai detto, ma diciamo, su cosa dobbiamo focalizzarci? Qual è la squadra secondo te che farà, tenterà l'azzardo più grande in questo finale?
1: Ma io penso che i colpi più sorprendenti li abbia messi in segno il Milan, soprattutto per la modalità con cui arrivavano dal nulla, trattative chiuse, come per esempio l'ultima per Atkinson. Quindi se ti dovessi dare, Giacomo, un nome anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, direi il Milan, perché le modalità con cui Cardinale e Amorim stanno conducendo il mercato è sempre effetto sorpresa, e mi aspetto che possano arrivare fino alla fine con questa tendenza.
0: Sono d'accordo, Attilio, anche perché

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti, torniamo in due autostrada del Mediterraneo, un veicolo è ribaltato tratto chiuso tra Frascineto e Sibari in direzione a due raccordo di Reggio Calabria, poi ci sono code in A23 alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, code per incidente in A4 tra Latisana e San Stino verso Venezia, in A1 traffico intenso, siamo tra Terre di Canossa e Piacenza Nord verso Milano. Andiamo poi in A14 e troviamo code per incidente tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona, in A30 traffico congestionato tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. Ci spostiamo in A1 tratto Roma-Napoli, anche qui traffico molto intenso, code a tratti, siamo tra Frosinone e allacciamento diramazione Roma-Sud verso Firenze. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, Giacomo Prerischio al microfono con voi, gli aggiornamenti dai campionati di calcio europei, Paris-Nizza in Ligue 1, Francia, 72esimo minuto 2-0, sta vincendo 2-0 anche il Friburgo contro il Werder Bremen in Bundesliga, quindi Germania all'intervallo, 3-2 fra Chelsea e Brighton al 72esimo in Premier League, il Brentford invece sta vincendo.

0: Vincendo in trasferta in casa del Leeds al 71esimo per 1-0, non si sblocca Sunderland Fulham al 75esimo minuto, è ancora 0-0. Più tardi le nostre.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
0: Questi gli appuntamenti per quanto riguarda la Serie A, mentre noi facciamo un passo indietro a quanto è successo ieri e andiamo ad ascoltare le parole di Ivan Juric, tecnico del Monza, dopo la sconfitta casalinga 3-2 contro l'Udinese.
3: Stiamo mancando nei particolari clamorosamente queste due partite, che ci penalizza veramente tanto, e mi dispiace molto per ragazzi, perché il primo tempo penso che è stato quasi perfetto, cose veramente bellissime, tante occasioni di gol, e andare 3-1 sotto mi sembra proprio una roba d'altro mondo. Invece il secondo tempo abbiamo sofferto, primi 10-15 dove non eravamo messi bene sul campo, dopodiché è stato dominio totale, peccato.
4: Comunque mi sembra di vedere già la sua impronta su questa squadra, mi corregga se sbaglio, in attesa anche magari di ulteriori rinforzi, però c'è già un Monza versione Juric.
3: No, penso di sì, che hanno assimilato tantissime cose, penso che sono ragazzi che si devono anche abituare a giocare con giocatori di questo tipo di forza, perché non hanno mai fatto Serie A, più di rinforzi secondo me, cioè tutti questi nuovi che sono arrivati, bisogna inserirli, quello che dici te, nella mia mentalità, nel mio gioco, nelle cose, ci vorrà un po' di tempo, però molto dispiacere per ragazzi, perché hanno fatto due prestazioni veramente ottime e siamo stati puniti dai particolari in modo veramente esagerato.
4: Ecco, una squadra anche abbastanza giovane, anzi direi molto giovane, il suo Monza. In queste ultime ore di mercato si cerca magari un giocatore più esperto, giocatori più esperti come strategia, oppure insomma si cerca magari qualcosa che manca a livello proprio tattico?
3: No, noi abbiamo scelto questa strada, mettere giocatori giovani di potenziale. Sappiamo che bisogna pagare, quello che si dice in Italia, no? Dali tempo, e noi gli daremo il tempo. Dentro abbiamo messo anche gente che magari ultimi anni non ha fatto bene e cerca di riscatto. La filosofia è questa, bisogna continuare così, migliorare nei particolari, e sicuramente secondo me i risultati arrivano.
0: Questo Ivan Juric sulla sconfitta 3-2 del suo Monza in casa contro l'Udinese, e anche insomma del lavoro che sta facendo sulla rosa e quant'altro. Fra pochissimo invece parliamo di US Open, quindi di tennis, degli italiani impegnati in tabellone. Allora scriveteci al 335 699 2949.

0: Alanis Morissette con You Learn qui a Domenica Sport. Parliamo ora di tennis, lo facciamo con Claudio Mezzadri, ex tennista e commentatore sportivo. Ciao Claudio, benvenuto.
1: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di andare un po' a vedere quello che succederà oggi agli US Open con un primo turno e vari italiani impegnati, volevo analizzare con te, Claudio, l'assenza di Sinner, questo infortunio, sì, al ginocchio, ma allo stesso tempo anche poche informazioni a riguardo e probabilmente anche una nuova idea, no, di come affrontare gli impegni stagionali per Sinner. Che ne pensi?
1: Ma sai, questo infortunio al ginocchio del quale sappiamo ben poco preoccupa, perché sai, se fosse soltanto una leggera infiammazione avrebbe già recuperato, quindi si sta prendendo il tempo necessario. Spero veramente che non sia niente di più serio, però ha prevalso la prudenza, ha fatto bene, cioè, un vero peccato, però sai, quando non si sanno, quando non si hanno notizie,
0: se ne hanno davvero poche, devo dire, su questo infortunio. Ma ultimamente c'è anche un po' questa gestione, no? Per quanto riguarda i problemi fisici o meno di Sinner, no? Difficile riuscire a capire cosa sta succedendo. Come mai, secondo te?
1: Ma sì, è una scelta del suo team, quella di rimanere abbottonati, di non rilasciare dichiarazioni o rilasciarle di pochissime, se vogliamo. Quindi è una scelta loro. Sai, Sinner è talmente in alto adesso come tennis, ma anche come notorietà, ma anche al di là, no, del suo essere tennista. Quindi forse io farei allo stesso modo, perché sai, rilasciando dichiarazioni più precise, allora lì dopo si scatenerebbero tutte le considerazioni e metterebbero forse anche più pressione. Invece così mette un po' tutti a tacere, se vogliamo, tutti speculano, ma alla fine non sappiamo nulla.
0: È proprio un
1: peccato
0: po'.
1: Però al fondo, perché il torneo poi ne risente, perché diciamo i grandi slam sono focalizzati su Sinner e Alcaraz. Sinner non c'è e Alcaraz difficilmente si può pensare che possa arrivare in fondo.
0: Ecco, questo volevo chiederti, perché il vincitore nel 2022 e anche l'anno scorso degli US Open, favorito fisiologico quasi di questo, dalla vittoria per questo torneo, ma torna allo spagnolo da un lungo infortunio al polso, e per chi ha fatto il tennista come te, insomma, è facile, no, anche determinare quanto poi possa essere complicato recuperare appieno da un qualcosa del genere.
1: Sì, insomma, scegliere di tornare proprio a un grande slam è una scelta un po', non so, forse azzardata. Sai, dopo un infortunio al polso, che è un'articolazione che sono tutte importanti, ma col polso non puoi gestire, no?
0: Certo. Quindi poi lui lo usa tanto,
1: quattro,
0: no?
1: Mesi fuori. Sì, insomma, non è la prima volta che soffre di infortuni, non è neanche la prima volta che ha un problema al polso. Sai, dopo quattro mesi, se viene rientrare in un grande slam, sai, loro sanno quello che fanno, ovviamente sarà in forma, però la certo. Partita è sempre diversa, e riprendere al meglio dei 5-7 sembra una scelta un po' azzardata, però sono sicuro che andrà cauto all'inizio del torneo per cercare piano piano di prendere fiducia e poi eventualmente in una seconda settimana dimenticare il problema al polso. Questo è un po' il suo obiettivo e quello sarà il suo cammino in questo US Open.
0: Claudio Mezzadri, facciamo allora un po' di nomi a questo punto, perché non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, ma forse a un 80%, diciamo così, va, buttiamo là una percentuale delle sue possibilità, e allora gli altri nomi quali sono, oltre a, io inserisco subito Zverev.
1: Sì, perché sembrerebbe tutto apparecchiato un'altra volta, un po' come ero per il Roland Garros, per Zverev, no? Che tra l'altro gioca sulla sua superficie preferita.
0: Già.
1: E quindi teoricamente potrebbe avere ancora più possibilità rispetto al Roland Garros, però non è da solo, ci sono tanti giocatori che vogliono venire fuori e approfittare in fondo un po' della situazione. C'è Fis che ha vinto l'ultimo Master 1000, c'è Hodar che promette bene, ci sono gli americani che spingono sempre tantissimo ma sembrano non riuscire mai a arrivare sì. in fondo. E poi attenzione, c'è Cobolli che secondo me può far molto male in questo US Open, perché ha già imparato ad arrivare in fondo ai Grand Slam, ha l'energia, il carattere, la combattività, oltre che il fisico per arrivarci, e quindi chissà, potrebbe approfittare proprio lui.
0: E poi forse non ci siamo ancora abituati, ma Cobolli è stabilmente tra i big ultimamente, no, del tennis mondiale, quindi insomma, cioè, dobbiamo inserirlo per forza tra i candidati.
1: Assolutamente sì, ha dimostrato di stare comodamente nei primi 10 del mondo e continua a far risultati, quindi bisogna per forza metterlo tra i possibili vincitori di questo torneo, secondo me.
0: 10 italiani nel main draw, nel tabellone principale. Andiamo a vedere intanto cosa succede oggi, perché vedremo in campo Cina, se non sbaglio, sì, Cina contro l'americano Mikkelsen. Cina che arriva dalle qualificazioni, e comunque è un ragazzo che dobbiamo sempre attenzionare in qualche modo, no, per il suo tennis e per quello che sta facendo fin qui, 19 anni.
1: Allora, lui continua a ottenere buoni risultati, ovviamente non si considera arrivato, nessuno lo considera arrivato al limite, sta maturando, secondo me bisogna avere pazienza con lui, ha un carattere particolare, ogni giocatore è diverso, no, dal punto di vista del carattere, quindi i progressi ci sono stabili. E per un ulteriore salto di qualità bisogna avere soltanto un po' di pazienza, secondo me. Un primo turno complicato per lui, non semplicissimo, ma del resto è un grande slam, quindi prendi quello che arriva.
0: Sì, no, per forza di cose non si può fare altrimenti. Però ecco, sì, no, pensavo all'età, no? Ed è vero che adesso con due grandi campioni come Sinner e Alcaraz, che hanno iniziato a vincere così giovani, diventa anche, come dire, un po' tutto più complicato, no? Perché parlare di fase di crescita, di maturità, si è spostato un po' tutto l'orologio biologico del tennis. Che ne pensi? Almeno da quello che leggo spesso e volentieri, no? Sembra essere diventato normale vincere a 20 anni.
1: Ma secondo me è un'era differente, è finita l'era di Federer, Nadal, Djokovic, mettiamoci anche Murray e qualcun altro anche, no, che si infilava ogni tanto come Wawrinka, Del Potro, ma anche altri, quindi è semplicemente un'era differente. La cosa che si nota in maniera secondo me anche preoccupante è che ci sono due giocatori al top, che Alcaraz e Sinner, sempre che siano ovviamente al massimo della forma, e poi quelli dietro sono distanti. Sì. E questa è la differenza.
0: Un abisso.
1: Cioè, se ci sono loro si pensa subito, quasi subito alla finale. Ricordi, diciamo nell'era passata del tennis, noi commentavamo i grandi slam, io lo faccio dal 94, l'ho vissuti tutti da lì, e io ricordo che già nei quarti di finale c'erano dei match fantastici da vedere, no? Perché sì, sì. Tre big o quattro, poi c'era Wawrinka, c'era Del Potro, c'era Berdych, no? Che offriva sempre una bella resistenza, già ai quarti di finale c'erano dei match straordinari. Adesso invece, dico purtroppo, noi vediamo i quarti di finale sempre con Sinner e Alcaraz, no? In tabellone, ma diciamo dobbiamo aspettare la finale, in pratica. Quindi
0: sì, si è perso un pizzico di spettacolo, questo bisogna dirlo, perché sì, alla fine, no, sì, penso anche al periodo storico con i grandi del tennis, però si inseriva sempre qualcuno anche in maniera abbastanza stabile, Murray, faccio un esempio, ecco, insomma, cioè, c'erano sempre dei giocatori, almeno 5-6 giocatori, la top 10 era veramente formata da tutti i giocatori che comunque avevano una chance di vincere un torneo, uno slam o quant'altro. E adesso la prospettiva, secondo te, Claudio, qual è? Perché si parla di alcuni giovani, penso a Fonseca, ma insomma se ne fanno vari di nomi, che però non stanno arrivando così velocemente come magari ci aspettavamo.
1: Sono lì, ma devono ancora lavorare, ma ne manca ancora un bel po'. Adesso c'è Kodar, che è un po' l'ultimo arrivato di questi giovani, che a me personalmente piace moltissimo, sì, ma che sembra debba lavorare ancora un po' di tempo fisicamente, soprattutto, io credo. E diciamo che però questa cosa l'Italia non la vive, perché con così tanti italiani in tabellone, con sempre un italiano che o due o anche tre che arrivano negli ottavi, nei quarti o anche più lontano, questa cosa non viene quasi percepita, perché logicamente ci si focalizza sugli italiani e quindi l'entusiasmo è a mille, forse anche più di quello che era quando c'erano i vari Federer, Nadal e Djokovic. No,
0: certo, sto pensando, scusa, ti interrompo Claudio, ma stavo pensando in effetti questa è una cosa interessante, perché davvero togliendo Italia e Spagna, poi le altre nazioni fanno davvero fatica a vedere un loro rappresentante in questo momento nel tennis moderno arrivare in fondo a un torneo, quindi deve essere faticoso in qualche modo, no? Ci siamo passati per tanti anni anche noi e va bene, però
1: godiamoci questo periodo alla grande.
0: Assolutamente, godiamocelo. Senti, a proposito degli altri italiani invece, cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo detto di Cobolli, abbiamo detto di Sinner che non ci sarà, Musetti, Sonego, so che ha un inizio.
1: Sonego è cascato male.
0: Cascato malissimo, perché inizia con Zverev, quindi. Però Musetti, sì. Darderi e un po' tutti gli altri. Berrettini c'è una bella sfida.
1: C'è una bella sfida con Stan, che gioca il suo ultimo slam e domani sera, e non vedo l'ora di commentarla. Ma sì, c'è Darderi che secondo me può dire anche la sua, può pensare ad arrivare addirittura alla seconda settimana, secondo me. Musetti, dal punto di vista del tennis e del talento è straordinario, quindi lì niente da dire. Purtroppo ci sono questi infortuni che continuano ad arrivare, oppure arriva, diciamo, va avanti nel grande slam, ma quando arriva a metà o si affaccia la seconda settimana accusa sempre qualcosa dal punto di vista atletico, quindi il suo fino adesso il suo limite è stato quello, quindi per Musetti fondamentale e importantissimo, più che per altri, fare una prima settimana agevole senza lasciare set per strada o partite troppo estenuanti per arrivare eventualmente nella seconda settimana con il serbatoio più pieno, no? Rispetto, certo, a quanto non è successo in passato.
0: Prima di salutarti, Claudio Mezzadri, ti chiedo anche un commento invece sul tabellone delle italiane. Oggi giocano sia Paolini che Stefanini al femminile e in una classifica, quella WTA, che è un pochettino, no? Dà un po' più di opzioni, diciamo, è meno monopolizzata rispetto a quella maschile, direi, dimmi se sei d'accordo, però è un periodo in cui stanno facendo più fatica le italiane in generale.
1: Allora, il campo femminile non c'è una dominatrice, non c'è neanche un gruppetto che domina, ma si scambiano volentieri i grandi slam e questo fa aumentare in generale un po' l'interesse, no, in campo femminile, perché non c'è niente, veramente niente di scontato. Per quanto riguarda Paolini, che sembra che è l'unica, no, che può puntare lontano, nell'ultimo anno e mezzo come dire, sembra aver fatto, non dico un passo indietro, ma cioè fatica a ritrovare lo smalto che aveva avuto, no, un paio d'anni fa. Quindi adesso io non so questo a cosa sia dovuto, no? Io ho visto poi che questa cosa ha coinciso con la separazione da Forlan, con il suo allenatore, se sì, vogliamo, quindi non so se è una coincidenza o meno, non la conosco personalmente ovviamente, però un po' peccato perché aveva come dire, è entrata nel circuito tardi, ma alla stragrande, poi però ha perso un po' di smalto. Rimane sempre una giocatrice testa di serie che punta la seconda settimana, però ci vuole qualcosa di più per pensare addirittura a vincere.
0: Eh sì, al momento insomma nella classifica live al 20° posto Jasmine Paolini, sì. Ma una stagione comunque complicata per lei. Grazie Claudio Mezzadri per essere stato con noi, a presto, torna a trovarci.
1: Grazie a voi, a presto, è stato un piacere, ciao.

0: scattare una foto.
1: E questa era Elisa con Amore è qui a Domenica Sport. Siamo arrivati alle quasi le 17, fra pochissimo il GR1. Prima però risultati parziali e finali per quanto riguarda i massimi campionati europei di calcio. Il Paris ha battuto 3-0 il Nizza, siamo in Ligue 1 in Francia, più tardi Rennes-Le Mans e Monaco-Marsiglia, 17:15, 20:45, questi gli orari delle due gare. Tondo 4-0 del Friburgo sul Werder Brema, ma siamo solo al 68esimo, c'è ancora tanto da giocare in Germania. Alle 17:30 poi in questa domenica di calcio si giocherà Augusta Schalke 04, e in Premier League conclusi tre match che stavamo seguendo insieme. Il Chelsea ha battuto, non senza qualche fatica, il Brighton 4-3, pareggio 1-1 fra Leeds e Brentford, mentre il Sunderland ha battuto, alla fine si è sbloccato questo match, il Fulham 1-0. 17:30 per Manchester United Ipswich a chiudere questa domenica di calcio inglese. E poi la Liga Spagnola, qui non è ancora iniziato nessun match, ci sarà, scenderà in campo alle 17 Real Madrid di Mourinho contro il Malaga, poi alle 19:30 Coruña contro il Valencia, e alle 21:30 Celta Vigo contro Atletico Bilbao. Queste le partite della Liga Spagnola. La Serie A invece inizierà alle 18:30 e seguiremo tutte queste partite insieme proprio qui a Domenica Sport. Quella delle 18:30 a Napoli-Como, mentre all'interno di tutto il calcio minuto per minuto 20:45 per Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. In campo anche la Serie B, il campionato cadetto, alle 19 due match, Arezzo-Palermo e Mantova-Empoli, mentre alle 21 Benevento su Tirol e Pisa-Catanzaro. Abbiamo fatto un po' una panoramica, ricordiamo anche le principali notizie per quanto riguarda il mercato e il calciomercato italiano, di cui abbiamo parlato ampiamente, con Brozovic cercato dal Real Madrid, ha rifiutato Monaco e Trabzonspor, ma l'ex giocatore dell'Inter preferirebbe una destinazione in Serie A, lo cerca la Juventus, anche se i bianconeri sono in chiusura per Pepe Sarr dal Tottenham. Vedremo come andrà a finire, manca davvero poco a questo finale di mercato, e tante tante altre notizie che poi vi daremo nel corso della nostra trasmissione, perché saremo insieme fino alle 20:30 con Domenica Sport, poi tutto il calcio minuto per minuto per seguire invece i due match che andranno in onda dalle 20:45 per quanto riguarda la Serie A. Torniamo fra pochissimo, ora c'è il GR1 delle 17, rimanete con noi perché il pomeriggio di sport è ancora lunghissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Al 9 settembre, Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la sparatoria in Svizzera. Si chiamava Maria Spinelli, era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. La 22enne morta uccisa durante il rave party a Rau, vicino a Zurigo. Tra i 5 feriti ci sono anche 2 connazionali. La polizia indaga a tutto campo per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. Al momento non vengono escluse né la pista terroristica né la possibilità che i colpi siano stati sparati contro specifiche persone. Il traghetto che si è capovolto al largo di Cipro con centinaia di persone a bordo, sono almeno 7 morti, una ventina e dispersi.
4: Iniziano a emergere i primi dettagli ufficiali sul disastro. L'imbarcazione, un catamarano, è stata colpita da un'onda poco dopo essere salpata da Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Mentre il capitano tentava di riprendere il controllo, una seconda ondata. La nave ha cominciato a imbarcare acqua, infine si è capovolta. A bordo c'erano circa 270 persone tra passeggeri ed equipaggio. La maggioranza sono state portate in salvo. A decine, con addosso i giubbotti di salvataggio arancioni, avevano aspettato l'arrivo dei soccorsi sulla chiglia della nave. Intorno, nel mare agitato, altri detriti. Proprio per le condizioni meteo, il traghetto aveva dovuto rinviare la partenza prevista ieri. Grande la mobilitazione per salvare i naufraghi, motovedette di Cipro Nord, ma anche barche civili salpate da Girne. Coinvolti nelle ricerche dei dispersi anche elicotteri e squadre di sommozzatori. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Davide Maggiore, GR1.
3: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. I medici dell'Havana lo definiscono grave e affermano che per il momento non potrà essere trasferito in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle ha risposto a diversi messaggi sui social e messo vari like a post di persone che gli hanno scritto. L'alluvione in Nepal è salito a oltre 800, il bilancio dei morti accertati, 3.000 i dispersi. I timori ora sono per il rischio epidemie perché le fonti d'acqua potrebbero essere contaminate. Dopo la preghiera dell'angelo a Castel Gandolfo, alle popolazioni colpite è andato il pensiero di Papa Leone XIV. Le sue parole.
5: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Identificata la vittima dell'omicidio avvenuto la scorsa notte in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese, è un cittadino marocchino di 41 anni, l'uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona del ritrovamento non è lontana dai boschi dello Spaccio, già teatro di altri omicidi. E una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il 41enne possa essere stato vittima di un regolamento di conti legato al controllo del business, appunto, dello Spaccio. Il successo della serie TV La mia brillante carriera riporta sotto i riflettori Miles Franklin, scrittrice femminista australiana di inizio secolo, una figura di grande modernità, come spiega Alexandra Lapierre, che le ha dedicato una biografia romanzata.
6: Tutto ciò che diciamo oggi, e lei l'ha detto nel 1902.
7: Alexandra Lapierre spiega così il successo di La mia brillante carriera, serie TV tratta dal capolavoro dell'australiana Miles Franklin, dal titolo ironico e velatamente autobiografico.
6: Non ha nessuna carriera, i suoi genitori sono poveri, non ha avuto tutta l'educazione che lei voleva avere e scrive tutto ciò.
7: L'Australia ha già celebrato Franklin con 2 musical, uno sullo stesso libro e un altro sulla vita segnata da viaggi e dall'impegno politico e sociale.
6: Dopo La brillante carriera, lei decide di farsi passare per una donna di servizio e di scrivere cosa era essere nelle case ricche di Sydney.
7: E se in Australia il nome di Miles Franklin rivive ogni anno in un premio letterario, quello della sua eroina Sibilla Melvin è pronto a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo.
6: È una vita ricchissima, ma allo stesso tempo della letteratura ricchissima.
7: Francesco Riccardi, GR1.
3: Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, il prossimo GR1 è alle 18.
0: Domenica Sport.

Eccoci ancora insieme, 17, 5 minuti e 30 secondi, con voi Giacomo Prioreschi in questa domenica di sport su Radio 1, con tanti eventi in diretta in questo momento per quanto riguarda il calcio. Non è vero, non ce n'è una solo di partita in diretta in questo momento, ovvero quella di Bundesliga fra Friburgo e Werder Bremen. Ha appena segnato il Bremen, ma siamo 4-1 per il Friburgo al 78esimo minuto. È iniziata Real Madrid-Malaga con Mourinho in panchina in Liga Spagnola, 3 minuti, non sono ancora stati segnati gol in questo match, mentre fra poco è già scesa in campo in realtà Jasmine Paolini per il suo esordio, e qui parliamo di tennis, agli US Open contro la numero 106 del ranking WTA, Erjavec, e questa la sfida. Mentre sempre nel tabellone femminile, più tardi sarà il turno di Stefanini contro Jastremska. Gli italiani impegnati ce n'è solo uno quest'oggi nel tabellone degli US Open, ne abbiamo parlato poco fa con un nostro ospite, ed è Cina che sfiderà lo statunitense Mikkelsen. Tutto questo però in serata, in tarda serata. Fra pochissimo invece parleremo di giochi del Mediterraneo con Emanuele Granelli.

0: I Garbage con Tell Me Where It Hurts qui a Domenica Sport. Sono le 17:10, adesso ci trasferiamo dal nostro Emanuele Granelli per sentire com'è andata fin qui questa giornata dei giochi del Mediterraneo a Taranto.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti, nona giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e soprattutto la giornata dedicata all'atletica leggera. Prende il via il programma allo stadio Giuseppe Valente con 8 titoli già in palio. Partirà praticamente il programma delle medaglie tra pochissimi minuti, in una giornata in cui sono arrivate per l'Italia, che è in vetta staccatissima nel medagliere, altre 2 medaglie già nel primo pomeriggio. La prima dal tiro a segno, l'argento nella prova coppie miste di carabina d'aria compressa dai 10 metri con Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, che aveva già vinto la medaglia d'oro nella gara e nella prova individuale. Pochissimi minuti fa è arrivato invece il bronzo della nazionale maschile di pallavolo, battuta la Turchia al quinto set per 15-10. È sfumato invece il bronzo per la nazionale maschile di calcio, battuta 4-1 dal Marocco in una finale per il terzo posto giocata questa mattina alle ore 10. Ma altre medaglie poi saranno in arrivo, ne parleremo più avanti. In questo momento il conto totale è di 134 medaglie per la delegazione azzurra con 45 ori. Uno di questi 45 ori è particolarmente storico, è arrivato 4 giorni fa dal badminton, la prima medaglia d'oro del badminton ai Giochi del Mediterraneo, e la conquista stata nella gara individuale maschile il nostro ospite Fabio Caponio. Ciao Fabio, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Allora, primo oro di sempre, come dicevo Fabio, del badminton ai Giochi del Mediterraneo. Sono passati ormai 4 giorni da questa tua impresa, sì. Hai avuto un po' il tempo di realizzare subito quello che avevi fatto, hai avuto modo di ripensarci, hai rivisto anche la tua finale, che è stata tra l'altro tiratissima contro l'avversario croato Dinata.
3: Sì, ci sono voluti un po' di giorni appunto per realizzare e capire cosa avessimo fatto. Dico avessimo perché comunque è stato un momento super emozionante insieme a tutti i miei familiari, ai miei amici e a tutto lo staff della federazione, del CONI, dell'aeronautica. Abbiamo realizzato un grandissimo sogno, continuo a rivedere storie o comunque immagini, video di quel momento e ogni volta è sempre un'emozione.
2: Dicevi Fabio di familiari, amici, perché l'hai vinta letteralmente in casa, non solo nel tuo paese ma proprio nella tua regione, perché tu sei di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, sì. Cosa significa anche per un ragazzo pugliese vincere una medaglia così importante davanti alla propria gente?
3: Sì, come ho detto a tutti, è stato qualcosa di speciale proprio perché oltre ad essere in Italia, e già questo è un grande valore, i giochi si tengono in Puglia e questo per me è stato un motivo anche d'orgoglio di vincere questa medaglia, e mi rende veramente, appunto, sì, come ho già detto, orgoglioso e super fiero, e per me è molto emozionante perché gareggio poco qui in Puglia, gareggio più all'estero, e farlo davanti a tutti loro è stato molto speciale.
2: Anche perché Fabio era diventato un obiettivo in tempi non sospetti questo torneo in casa dei Giochi del Mediterraneo. Anche dopo aver vinto la semifinale avevi detto subito: il mio obiettivo da quando sono qui e da qualche mese ormai a questa parte è stato sempre l'oro. Da quando è iniziata la preparazione anche dal punto di vista mentale? Quando ti sei detto, diciamo, ok, questo è uno degli obiettivi stagionali, quello principale, non posso mancare l'oro?
3: Sì, allora già un anno fa, forse più di un anno fa, quando sentivo alcuni rumors che i giochi si sarebbero tenuti in Puglia, qualcosa si è acceso in me, però diciamo che la preparazione vera e propria è partita più o meno da maggio-giugno, quando abbiamo iniziato prima un ciclo di tornei tra Cina e Los Angeles e Canada, per poi terminare con un camp in Francia e il mondiale in India, e alla fine arrivare ai Giochi del Mediterraneo pronto. E diciamo che quando sono arrivato qua non pensavo a loro, ma pensavo a gestire partita dopo partita, che piano piano mi ha portato a questo successo.
2: Hai effettivamente percepito una pressione un po' diversa nel giocare in casa? È stato più emozionante o più difficile giocare davanti a persone che conoscono comunque, sì, la tua storia?
3: Sì, allora devo dire che ci sono stati due momenti. Ho iniziato a giocare lunedì per finire il mercoledì. Il primo giorno e mezzo, quindi fino a martedì mattina, sentivo parecchio stress e agitazione, perché comunque vedere tutti i miei familiari e amici sugli spalti per me non è usuale, quindi ovviamente non vuoi mai deluderli e vuoi anche la loro felicità oltre che la mia stessa. Però dalla semifinale, quindi dal martedì pomeriggio fino alla finale in sé, ho sentito solamente calore e tanto supporto, e veramente mi hanno aiutato a vincere una partita che non era a mio favore, e di questo sono grato a tutti loro.
2: Ed è arrivata poi questa medaglia d'oro in questa finale tiratissima, sì, per Fabio Caponio, sì, primo oro storico nel badminton italiano. Quanto di San Teramo in Colle, l'abbiamo detto, la tua città, il tuo paese in provincia di Bari, c'è dentro questa medaglia? Hai avuto modo anche già di tornare a casa, di festeggiare?
3: Sì, sono tornato a casa ieri e ho già avuto modo di festeggiare con i miei amici. Poi stiamo organizzando con tutta la mia famiglia e con tutti quelli che sono venuti a supportarmi una festa per celebrare questa medaglia, perché poi mercoledì tornerò su a Milano, al centro nazionale, per preparare i prossimi impegni. Però essere qua a San Teramo adesso in questo momento è molto bello, perché anche persone in giro mi riconoscono e mi fanno i complimenti, e quindi sento tanto affetto dal mio paese.
2: Ed è un giusto riconoscimento personale per Fabio Caponio, oro nel badminton italiano, il primo ai Giochi del Mediterraneo. È importante non solo per te, ma credo anche per la disciplina, Fabio, perché quanto può, sì, cambiare, quanto può aiutare anche questa medaglia per il badminton italiano, il fatto anche che siano arrivati questi riconoscimenti proprio a Taranto per l'Italia, può essere in qualche modo un segnale di crescita per il movimento?
3: Sì, sicuramente. Ho visto dopo la mia partita ci sono state tanti giornali che mi hanno intervistato, ancora oggi faccio interviste, e questo è un buon modo per pubblicizzare anche il nostro sport. Ma mi ha sorpreso anche che nel palazzetto di Francavilla Fontana non erano presenti solamente i miei familiari, ma anche tante persone che non avevano mai visto questo sport. E questo è anche un modo per avvicinare la gente a sport comunque che non sono così diffusi, che non si vedono quotidianamente.
2: A livello di visibilità, ovviamente.
3: Esatto. E sicuramente può far solo che del bene, e di questo sono anche contento.
2: Cosa dovrebbe fare invece il badminton italiano per fare il definitivo salto di qualità? C'è ancora un gap, un divario con le,
3: certo,
2: nazioni considerate più forti?
3: Certo, sicuramente le nazioni più forti sono quelle asiatiche, dove lì è sport principale, come praticamente il nostro calcio, e loro vivono di questo. E sono più forti al momento perché da loro c'è tanta competitività interna, e quello che ovviamente l'Italia deve fare è avvicinare sempre più ragazzi per creare appunto per far crescere, diciamo, i club in Italia e creare quella competitività che serve poi per crescere tutti insieme.
2: Questa medaglia d'oro certamente aiuterà in questo senso.
3: Certo.
2: La medaglia di Fabio Caponio, che è in diretta con noi, oro nel badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Rivado un po' sul tuo percorso personale invece, Fabio.
3: Sì.
2: Quando hai capito che il badminton potesse diventare qualcosa di più di una semplice passione? Immagino fin da bambino.
3: Sì, diciamo che io ho iniziato da molto giovane, quando avevo più o meno 7 anni, ovviamente per divertimento qua nel mio paese a San Teramo in Colle. Però verso i 10 anni sono arrivati degli, chiamiamoli scout della nazionale, che cercavano dei talenti in giro per l'Italia e hanno visto che io potessi avere del potenziale. Così ho iniziato a fare qualche raduno a Milano e in Trentino Alto Adige, dove c'erano, diciamo, i maggiori centri, e all'età di 12 anni la federazione mi ha chiesto appunto di trasferirmi a Milano, dove c'era il centro nazionale, per poter fare quel salto di qualità e puntare a obiettivi più grandi. E così con la mia famiglia abbiamo deciso di provare questa esperienza e mi sono trasferito da molto piccolo. Non è stata facile, però devo dire che ad oggi sono molto contento di quello che ho fatto. Ho fatto tanti sacrifici e tanti ne dovrò fare ancora per raggiungere molti obiettivi, però sono veramente orgoglioso di quello che sto facendo.
2: C'è stata una persona in particolare che ha creduto per prima in te, che magari era presente proprio durante la tua finale, la tua vittoria ai Giochi del Mediterraneo?
3: Devo dire che le persone che dovrò per sempre ringraziare sono la mia famiglia, quindi mia madre, mio padre, anche i miei fratelli, perché sono sempre vicini a me, sono stati vicini a me da quando ho iniziato tutto il percorso, e quindi sono loro. Alla fine la famiglia è sempre la parte più importante.
2: Fabio, pensiamo anche alle ambizioni future, perché questa medaglia d'oro evidentemente diventa poi un viatico per le Olimpiadi, sì, di Los Angeles 2028, che diventano, sì, il grande traguardo e il grande obiettivo nei prossimi 2 anni. Quanto può diventare ancora più concreto questo obiettivo? Tu non avevi partecipato in realtà a Parigi, esatto, 2024, anche per una storia, diciamo, legata alle qualificazioni un po' sfortunate, legata anche alle restrizioni per la pandemia in alcune qualificazioni in Giamaica. Adesso immagino che questa medaglia ti possa dare ancora più fiducia.
3: Certo, sì, la medaglia dà tanta fiducia, soprattutto per, oltre al risultato ottenuto, anche le partite disputate, come diciamo, andando ad analizzare il livello tecnico espresso durante le partite, questo mi fa prendere fiducia per le prossime competizioni. Per quanto riguarda le Olimpiadi, ovviamente l'obiettivo più grande ed è il prossimo obiettivo. La nostra qualificazione partirà l'anno prossimo e durerà un anno, dove deciderà, diciamo, chi andrà alle Olimpiadi tra me e i miei compagni. Anche lì ci sarà competizione interna, ovviamente una sana competizione interna,
2: perché c'è un solo posto, perché ad esempio a Parigi 2024, esatto, andò solamente Giovanni Toti, tuo compagno di squadra tra l'altro, e sì, è la stessa dinamica per Los Angeles.
3: Esattamente, anche lì a Parigi eravamo qualificati entrambi, però ci va soltanto il più alto nel ranking, e in quel momento era lui, quindi ha partecipato lui. Però l'obiettivo grande Los Angeles è sicuramente, dopo questa medaglia d'oro, la fiducia cresce ulteriormente e daremo tutto per essere lì.
2: Allora, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo a Fabio Caponio, primo storico oro del badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie mille, Fabio, per essere stato con noi.
3: Grazie,
2: e alla prossima, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, buona serata, ciao a tutti.
2: Grazie mille a Fabio Caponio. Continua il programma dei Giochi del Mediterraneo anche in questa nona giornata, soprattutto dedicata, come dicevamo, all'atletica leggera, con 8 titoli in palio. Ci sono anche alcuni big, arriveranno più nelle prossime giornate su tutti i Jimbo Tamberi. Bisognerà aspettare martedì per la finale di salto in alto, ma lo stesso anche Filippo Tortu. Però già anche oggi, ad esempio, correrà la finale dei 5.000 metri Nicole Maiori, che ha già conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi europei di Birmingham praticamente pochissime settimane fa. Si inizia tra 10 minuti con la prima finale del lancio del martello maschile, fino a questa sera, con la finale invece 4x400 mista, in cui ci saranno anche le due finali dei 100 metri. Ma alcune medaglie sono già assicurate per l'Italia. Siamo a quota in questo momento 134, ma ne arriveranno sicuramente altre dal judo, dalla gara a squadre miste. Italia già in finale contro la Francia, tra pochissimo ci sarà proprio la finale, come del resto anche per la pallavolo femminile. È iniziata praticamente da pochissimi minuti l'altra Italia-Turchia, quella maschile invece abbiamo già conquistato il bronzo praticamente pochi minuti fa, e anche dal tennis, perché ci saranno due finali per loro per quanto riguarda il doppio, quello femminile femminile, con Noemi Basiletti che in questo momento è impegnata anche nel singolare, e Vittoria Paganetti. La stessa Vittoria Paganetti poi giocherà anche, disputerà la finale del doppio misto al fianco di Filippo Romano. E poi ci saranno anche le qualificazioni e la finale a squadra open per quanto riguarda l'equitazione nel salto ostacoli, e infine anche la finale, la classifica squadre femminile per quanto riguarda la ginnastica artistica in questa nona giornata di gare. Domani invece l'appuntamento con i Giochi del Mediterraneo torna direttamente durante zona Cesarini alla fine di Atalanta-Bologna verso le 22:40-45 per il riepilogo della decima giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

0: go back to the blog era one time.
1: Well, classic as it.
2: E questo erano MGK e Wiz Khalifa con Girls Next Door qui a Domenica Sport. Ora ci sono le previsioni del tempo, noi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Europa. Un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di generale stabilità sul Mediterraneo centrale e sull'Europa occidentale, favorendo ampi spazi di sole. Un'estesa area depressionaria, con un minimo posizionato a nord del Regno Unito, influenza il tempo sulle isole britanniche e sulla Scandinavia, portando precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità e una marcata instabilità atmosferica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di stabilità e cielo sereno tutta la giornata. Temperatura compresa tra 23 e 29 gradi. A Bruxelles, in Belgio, alternanza di schiarite e nubi più compatte, con piogge e rovesci nelle ore centrali del giorno. Temperatura che andrà da 14 a 21 gradi. Migliora a Edimburgo, in Scozia, anche se non mancheranno nubi e ci saranno ancora delle piogge intermittenti fino a sera. Temperatura compresa tra 13 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, nuvolosità variabile ma senza fenomeni. Temperatura compresa tra 13 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, piogge intermittenti al mattino, con cielo per lo più limpido dal pomeriggio. Temperature comprese tra 16 e 26 gradi. A Budapest, in Ungheria, cielo sereno o al più poco nuvoloso, con tempo asciutto. Temperature con valori tra 20 e 32 gradi. Infine, condizioni di bel tempo anche ad Atene. Sole per tutta la giornata, con temperatura compresa tra i 25 e i 34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Domenica Sport.
2: Ancora qui su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Prileschi con voi. Torniamo a parlare di Serie A, di calcio. Facciamo un passo indietro alla gara di ieri sera fra Juventus e Parma, seconda vittoria di fila per Spalletti e i bianconeri, questa volta sicuramente più convincente. Due gol, una serie di giocatori che sono andati a segno, Nico Gonzalez e Kop Meiners, che sembrano in parte recuperati. Insomma, grande lavoro anche sulla vecchia rosa che sta facendo Spalletti, in attesa magari di qualche nuovo colpo di mercato in queste ore finali proprio del calciomercato di Serie A. Lo ha intervistato ieri sera il nostro Gianni Scaramuzzino, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e noi lo sentiamo.
3: Allora, mister, la pazienza è un sostantivo che si può tirar fuori stasera. Squadra brava ad aspettare, lo 0-0 non si sbloccava e poi quei cambi che hanno deciso la sfida. Da dove partiamo?
4: Partiamo dal fatto che hanno fatto una partita importante, molto seria, che sono rimasti sempre in equilibrio, sono rimasti sempre in squadra, non si sono lasciati innervosire dal fatto che non riuscivamo a trovare lo sbocco e soprattutto ritmo alto, livello di qualità di gioco interessante.
3: Ecco, di Nico Gonzalez cosa mi dice?
4: Dico che è un calciatore che ha quel carattere, quella garra. Intanto è un argentino, per cui gli argentini hanno, calcisticamente parlando, sono tutti un po' così. E poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli, è un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
3: Ci sarà Juventus-Milan, eh? Ci arrivate a punteggio pieno, e comunque non è poco, perché insomma anche vincere col Frosinone fuori casa, oggi ha rifilato 3 gol alla Fiorentina, al Franchi.
4: Non so, non ho visto la partita, non so giudicare. Io so che il Frosinone ha un grande allenatore e ha una squadra forte, per cui poi è chiaro che probabilmente diventa anche uno sport andare sempre addosso a dire che c'è qualcosa che non va, però con il Frosinone abbiamo fatto le nostre situazioni da gol, poi abbiamo concesso un colpo di testa, hanno preso una traversa, ma a voi non va bene che si conceda neanche una situazione, cercheremo di levargliela in futuro anche questa.
3: Senta, e per finire, mi dice cosa pensa di Carlos Cuesta, questo ragazzo ha poco più di 30 anni, ha molta personalità nel guidare la squadra, che ne pensa lei che non era troppo lontano da lui stasera?
4: Nel primo tempo ci ha creato difficoltà con questa fase di possesso, con questa costruzione, perché li sapeva guidare benissimo dalla panchina e ci sono usciti 2 o 3 volte, abbiamo dovuto ricomporre la squadra bassa perché ci hanno annullato il pressing, e questa è sicuramente una sua qualità, perché si vedeva che gli chiedeva di fare questo nel primo tempo.
2: Luciano Spalletti sulla vittoria di ieri della Juventus allo Stadium 2-0 contro il Parma, i gol di Nico Gonzalez e di Kop Meiners, quindi giocatori in fase di recupero. Fra pochissimo continueremo a parlare di calcio, scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Gli ACDC con You Shook Me All Night Long, questo a Domenica Sport quando siamo alle 17:39 minuti e 10 secondi, parliamo di calcio e vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, ci state scrivendo in tanti, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, c'è con noi l'ex calciatore ed allenatore Angelo Gregucci che saluto, buonasera Angelo, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori, grazie mille.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo forse dal mercato, dobbiamo ascoltare anche Gasperini fra poco nella conferenza stampa prepartita, allenatore della Roma, sull'arrivo di De Roon, le ultime ore concitate, quello che ti chiedo Angelo è quante di queste squadre in Serie A ti sembrano al completo, complete, con tutti i tasselli, perché sembra come se tutto a un tratto ci sia un po' di ritardo, no? Tra le big italiane che cercavano dei rinforzi e adesso il calciomercato è quasi finito.
1: Sì, ma contestualizzando i momenti penso che qualcuno possa ancora fare. Ad esempio la Roma sta per mettere l'anima di Gasperini calciatore in campo, ha fatto penso 370 partite con Gasperini, De Roon, è praticamente la sua anima trasformata in giocatore in campo, conosce benissimo, sa perfettamente qual è l'apporto che può dare in campo, ma secondo me anche fuori dal campo. È un professionista esemplare, è stato anche la fortuna di Gasperini nella sua esperienza bergamasca.
0: Certo.
1: Quindi ci saranno operazioni di mercato non eclatanti, attenzione, non eclatanti, noi non siamo nel mercato di chi può spendere tantissimo. Siamo un mercato di seconda fascia, secondo me, quindi ci sarà fermento in queste ultime giornate di mercato, ma non ci saranno grandi coppie, attenzione.
0: Beh sì, questo è molto probabile, però dalla tua esperienza da allenatore, Angelo, visto che hai sottolineato questo acquisto, adesso anzi facciamo così, ascoltiamo prima Gasperini su De Roon, perché c'è anche è interessante come parli anche della sua ex squadra dell'Atalanta, Gasperini, sentiamolo poi lo commentiamo insieme.
2: È una cosa nata velocemente, nel giro di 24-48 ore, lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere, e di queste li ringraziamo sicuramente.
0: È interessante, no? Un rapporto, un filo diretto ancora vivo sia di Gasperini con la sua ex squadra, con la dirigenza, e allo stesso tempo anche vorrei sapere dalla tua esperienza da allenatore l'importanza di portare a casa un acquisto del genere, ovvero una sorta di giocatore simbolo dell'era Gasperini e quindi legatissimo all'allenatore della Roma.
1: Sì, questo mi sembra indiscutibile. Penso anche alla compatibilità e alla funzionalità di De Roon al gioco di Gasperini, perché a Bergamo si è interrotto dopo quasi un decennio una certa tipologia di calcio. È arrivato, certo, Maurizio Sarri, propone dell'altro, e quindi penso sia stato anche intelligente l'operazione dell'Atalanta di liberare la volontà del giocatore che tanto ha dato la società bergamasca. Il giocatore avrà fatto qualche chiamata e penso che suo padre putativo italiano non ha dubbi. Alla prima chiamata penso che abbia preso subito l'aereo e sia arrivato a Roma, perché Gasperini, ti ripeto, se vuole essere rappresentato in campo come calciatore, ecco, lui si vede in De Roon, ragazzo secondo me molto affidabile, conosce a menadito lo spartito tattico di Gasperini e sono convinto che possa dare una mano alla squadra giallorossa, perché anche fuori dal campo è un ragazzo molto serio, un ragazzo molto, molto dritto, un ragazzo che ha sicuramente delle valenze.
0: Grigucci, ha tirato fuori un altro tema interessante di cui vorrei parlare con lei, questa rivoluzione, no, a livello tattico che sta avvenendo a Bergamo per forza di cose, perché arriva un tecnico che ha altri dettami in mente. Ecco, quanto è difficile fare uno stravolgimento del genere? Penso anche, non so se lei è d'accordo con me, ma il tentativo iniziale magari a Bergamo è stato quello di mantenere, no, un contatto con il lavoro fatto da Gasperini, con le scelte che erano state fatte dei precedenti allenatori, e adesso invece si cambia un po' tutto.
1: È anche un'operazione coraggiosa,
0: sì.
1: Dopo tanti anni di calcio molto affidabile, facilmente riconoscibile, e cambiare drasticamente, perché passiamo da un calcio di riferimento a un calcio posizionale, partita totalmente differente. E io penso sia anche coraggiosa la scelta della società bergamasca nel ricominciare in un'altra direzione, pur mantenendo giocatori di ottima qualità in rosa. Attenzione.
0: Sì, sì, no, questo sicuramente. E ci arrivano tanti messaggi al 335-699-2949 per Gregucci, ne leggiamo qualcuno intanto per iniziare, per scaldarci. Ci scrive un radioascoltatore, Rinaldo: che cosa manca alla Juve di Spalletti, secondo te, Angelo? Intanto io aggiungo un'altra cosa. Ieri si è visto, dimmi se sei d'accordo con me, un tentativo, anche tra virgolette ovviamente, di recupero di giocatori rimasti in ombra, pensa a Cobb Miners, non solo per il gol ma in generale, no? Un tentativo di cercare di recuperare alcuni Douglas Luiz, insomma dei giocatori che erano un po' negli scantinati dei bianconeri.
1: Non lo so, questo forse è pericoloso per la Juventus, perché giocatori dati fuori dal progetto e pronti per essere messi sul mercato, poi bisogna anche vedere, perché su Miners sono stati spesi tanti soldi,
0: sì.
1: Su Nico sono stati spesi tanti soldi, andare a riproporli sul mercato e rischiare di minusvalenza sicuramente è un po' pericoloso. Ieri si sono rinfrancati, anche secondo me non hanno più grandissima responsabilità, e la pressione della vecchia signora è una maglia che pesa. E andando un po' liberi in campo, ieri hanno determinato una gara, ma io francamente non vedo la Juventus ancora ben definita. Contestualizziamo i momenti: io sono un fautore del mercato che non può essere aperto alla terza di campionato, io lo farei finire un po' prima. Però...
0: ha sentito le parole di Simeone, ne abbiamo mandate poco fa, Giovanni, che proprio diceva: non riesco a comprenderlo questo mercato.
1: Non le ho sentite, ma mi fido di lui, sì. Perché qualsiasi addetto lavori è consapevole che alla terza di campionato, col mercato ancora aperto, non vedo l'ora che finisca.
0: Certo.
1: Penso qualsiasi allenatore. E da qui la mia idea della Juventus è ancora indecifrata. Non la vedo la vecchia signora, io capisco che i tempi passano, il calcio italiano non ha più grandissime strutture economiche, penso che siamo invasi da fondi americani che hanno sicuramente una visione differente dalla nostra, non so se la loro è giusta, la nostra è sbagliata, però non c'è più il calcio dei nostri magnati, quindi la Juventus secondo me ha ancora da definirsi. Vedo un leggero stato di insoddisfazione di Luciano Spalletti, vorrebbe vedere altri calciatori. Noi prendevamo i migliori francesi, proprio la Juve prendeva i migliori francesi,
0: sì.
1: Faccio due nomi, da Platini a Zidane, cioè quelli che ho visto io in campo, da Platini a Zidane a Deschamps a Trezeguet, Colomboigny pagato anche non poco. Me non convince tantissimo.
0: C'è un fattore psicologico, perché questa è una parabola discendente, no? Ma la Juventus, come tutte le grandi squadre italiane, tentano in qualche modo ancora di puntare in alto con grandissime difficoltà e a volte anche, io direi, dei rifiuti clamorosi a livello di calciomercato.
1: Assolutamente sì, non siamo forse... I calciatori non vedono più il campionato italiano, i grandi calciatori non vedono più il campionato italiano come qualcosa di fortemente appetibile. Noi non siamo più il calcio di 20-30 anni fa, questo ne siamo consapevoli. Ricominciare da un'idea differente è, secondo me, dare anche delle opportunità importanti ai nostri giovani. Credo fortemente nei nostri giovani. La Juventus è una rappresentazione secondo me è importante per i propri giovani.
0: Assolutamente, sì.
1: Secondo me sì, anche se sta sbavando negli ultimi campionati, però Yıldız è qualche cosa anche di aborigeno, mi piacerebbe vederla. Ma soprattutto perché il momento di difficoltà per noi è palese. Secondo me non ci sarà più Zidane o Platini o questa gente qui che verrà a giocare il nostro campionato. Quindi
0: l'unica soluzione è la cantera, tra virgolette, mettiamola così.
1: La cantera, sento sempre parlare dei nostri settori giovanili quando siamo al precipizio di grandi sconfitte, tipo le mancate qualificazioni della nostra nazionale mondiale, vedo che si scatenano sempre grandi polemiche sulla costruzione dei nostri settori giovanili, sulla formazione che noi diamo ai nostri giovani. Penso che la responsabilità, secondo me, non sia dei nostri giovani, dove tutti vedono pochissimo talento. Io invece vedo dei giovani in gamba. Forse il problema siamo noi allenatori, noi dirigenti, che nel loro percorso formativo non siamo altamente performanti. Questo lo dico con la bandiera in mano, perché sono consapevole che noi abbiamo giovani bravi. Vorrei fare anche una chiosa esterna, vorrei fare i complimenti alla mia città natale Taranto, che sta organizzando almeno al momento dei giochi del Mediterraneo,
0: certo,
1: fantastici, molto belli. E ho apprezzato le parole di Ranieri sulla nostra nazionale di calcio, che era di media di 17 anni, mentre tutte le altre nazionali che hanno partecipato, la media di età era intorno ai 19 anni. I nostri ragazzi ancora possono vincere una medaglia, quindi ho apprezzato molto l'intervento di Claudio Ranieri nel fare i complimenti ai nostri giovani. Noi siamo, secondo me, obbligati a dare sia responsabilità, ma dare le opportunità ai nostri giovani. È un momento focale, importante, dove dobbiamo aver coraggio nel puntare nei nostri ragazzi, perché vedo un mercato da parte anche dei top team del nostro campionato. Io non vedo grandi giocatori, io non vedo grandi investimenti, io non vedo grandi prospettive su quello che è la PIL del nostro campionato e i giocatori che vengono a far parte del nostro campionato. E io direi che questo è il momento giusto per fare profonde riflessioni, per cambiare tante cose e soprattutto partire da noi allenatori, dirigenti, cercare di cambiare, ma non quando siamo fuori dal mondiale. Deve essere uno dei nostri primi obiettivi credere nei nostri giovani, formare bene i nostri giovani e avere il coraggio di farli giocare, perché qualcuno si sta mettendo in evidenza in altri campionati. Il Borussia Dortmund fa giocare titolare Bundesliga due nostri ragazzi.
0: Sì,
1: ecco, andare fuori dall'Italia per formarsi ad alto livello sarebbe veramente la nostra catastrofe calcistica.
0: Le faccio un'ultima domanda, Angelo, prima di salutarla, è quella su Napoli-Como, la sfida alle 18:30, mancano meno di 40 minuti al fischio d'inizio. Interessante intanto perché sicuramente è una sfida fra due allenatori con filosofie di calcio quantomeno diverse,
1: opposte,
0: sì, non volevo dire proprio opposte, ma insomma sì, sono d'accordo, sì, molto molto diverse, però ecco, nel Napoli ci sono alcuni giovani interessanti, anche italiani. Il Como sta lavorando molto da questo punto di vista. Vorrei sapere qualcosa sulla partita, che partita dobbiamo aspettarci, anche qualcosa un po' sul lavoro di questo Como, che ha tanti soldi da investire ma sta anche facendo crescere tanti giovani, per adesso pochi italiani, vedremo poi in futuro.
1: Questa partita, che è molto interessante, a mercato aperto perde qualcosa, certo, però guadagna il suo fascino di due squadre che si approcceranno alla prossima Champions League, due filosofie differenti, l'hai presentata benissimo te, un calcio posizionale con un calcio fatto di principi e di concetti, con una squadra che vuole allargare il campo e una squadra che il campo invece lo vuole stringere. Sarà una bella partita, secondo me, è una sfida anche che ha anche fra gli allenatori, non solo per filosofia, sono due personaggi totalmente differenti, secondo me non si amano, però penso che al Maradona stasera possiamo vedere una partita degna di campionato italiano. Mi dispiace solo che è ancora a mercato aperto. Penso, nell'ultima chiosa che tu hai fatto, che il Como abbia una buona coscienza, perché ha decisamente puntato l'indice sulla propria rosa e ha constatato di avere pochi giocatori italiani. È uno sforzo della società di Fabregas cercare di puntare su italiani importanti, ne hanno preso uno, secondo me, che ha un futuro radioso, che è Liberali.
0: Sì.
1: E spero che il Como possa andare in questa direzione. Attenzione, è vero che il Como ha dei soldi da investire, ma al primo posto del suo programma calcistico ha messo la sostenibilità.
0: Sì.
1: Vuol dire, è vero che ha investito, ma è anche vero che il Como a livello patrimoniale oggi vale tanto. Vale tanto, non solo, forse hanno bruciato anche le tappe, forse con un pizzico di fortuna hanno raggiunto la Champions League, che per quanto riguarda il nostro campionato e le nostre società, oggi entrare fra le prime quattro a volte è la vita o la morte economica di un club. Quindi Como sì, Como grande proposta di calcio, Como grande attenzione sui dettagli, visto che stanno puntando sui giovani italiani, visto che anche il loro settore giovanile si sta muovendo verso questa direzione, e il Napoli, che è una squadra che abbiamo tutti curiosità nel vedere se Massimiliano Allegri la riporterà a successi e a trionfi dopo l'era di Antonio Conte, che si è finita. Ma bisogna ricordare che Antonio ha vinto a Napoli uno scudetto e una Supercoppa. Quindi Massimiliano prende un'eredità importante, il Napoli deve continuare a vincere e il Como deve continuare a stupire. Speriamo di vedere una buona gara.
0: Lo scopriremo fra poco alle 18.30, qui in diretta sulle nostre frequenze, Radio 1, Napoli Como, appunto il fischio d'inizio che ci racconteranno Daniele Fortuna e Ivan Palumbo. Ma prima di tutto io saluto e ringrazio davvero per essere stato con noi Angelo Gregucci. A presto Angelo, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie della gentilezza, è stato un piacere parlare con lei.

Questo è Car Brave assieme a Max Gazzè. Posso, che stiamo ascoltando qui su Domenica Sport, fra pochissimo il GR1 delle 18, ne torniamo subito dopo e fra meno di mezz'ora la partita che seguiremo insieme a Napoli-Como, quindi rimanete con noi.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, in apertura alla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una giovane italiana, feriti altre due connazionali. Continuano le ricerche dell'aggressore. Da Berlino l'inviata.
4: Alcuni ragazzi stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Sono quasi le 3 del mattino. Il rave è un evento annuale a Aarau, vicino Zurigo, a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna viene colpita, cade a terra. Alcuni provano a rianimarla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Lavorava in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, 4 uomini e un'altra donna, tra i 24 e i 27 anni, ora in ospedale, alcuni in condizioni gravi. In Svizzera è ora caccia all'uomo, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, la polizia cerca di ricostruire la dinamica dell'attacco, da quale posizione siano stati esplosi i colpi, non si sa se a sparare sia stata una sola persona. Il DJ Tekibo ha raccontato su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara, poi la M puntata di Maria. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Da Giorgia Meloni in una nota il più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli nella sparatoria ad Aarau. Il mio pensiero, scrive, va anche agli altri feriti e a tutte le persone coinvolte. Il governo, spiega la Premier, segue con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto. Tragedia nelle acque di Cipro, un traghetto si è ribaltato per cause ancora da chiarire, almeno 7 le vittime, la corrispondente da Istanbul.
5: Sui social turchi le drammatiche testimonianze di alcuni passeggeri tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata ed è affondata. Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia. Diverse le vittime, molti dispersi, 237 le persone salvate, mentre proseguono le operazioni di soccorso per chi ancora manca all'appello. Quando la nave ha cominciato a inclinarsi a imbarcare acqua, in tanti si sono tuffati. L'imbarcazione avrebbe dovuto salpare ieri, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il traghetto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo, una seconda violenta ondata avrebbe causato una infiltrazione d'acqua. I problemi per l'imbarcazione sono cominciati a circa 3 miglia dalle coste settentrionali di Cipro Nord e il comandante ha lanciato un segnale di soccorso, ma era troppo tardi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo rimasto gravemente ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh in Egitto. È la Farnesina a renderlo noto, aggiungendo che l'ambasciata al Cairo si farà carico delle spese necessarie. Il piccolo sarà ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino. Un 83enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio di 49 anni nella loro casa a Colico in provincia di Lecco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di un'accesa lite per motivi ancora non chiariti. Il consiglio di amministrazione della RAI e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili. Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, l'attrice Francesca Neri, e alle rispettive famiglie. Silvano Loia, manager di Rai Way, è annegato nelle acque del litorale laziale. Gentili era un tecnico che ha lavorato anche per Ballando con le Stelle, morto a seguito di un incidente. Le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il malore di venerdì. L'ex parlamentare 5 Stelle ha sentito al telefono il ministro degli esteri Tajani.
6: Tono combattivo e morale non indebolito, così Antonio Tajani descrive Alessandro Di Battista dopo averlo sentito al telefono. Il ministro degli esteri ha assicurato che il governo farà tutto quello che serve, augurando all'ex parlamentare di poterlo rivedere presto per tornare scherzosamente a litigare. Di Battista ha raccontato a lungo del reportage che stava girando a Cuba della situazione sull'isola e della necessità di aiutare la popolazione in un momento di dura crisi economica. Notizie che fanno ben sperare, come il primo post sui social questa mattina: ce la metterò tutta per tornare presto, e poi la risposta a Gino Sorbillo: verrò a trovarvi a Napoli, ne ho bisogno. Il celebre pizzaiolo è tra i tanti che anche oggi hanno lasciato sui profili del leader di schierarsi un messaggio di solidarietà, politici e soprattutto vecchi colleghi 5 Stelle, ma non solo. Attualmente le condizioni di Di Battista non permetterebbero un trasferimento in Italia, che comunque, fa sapere la Farnesina, avverrà appena possibile. Lucio Bondi, GR1.
3: Musica all'Erici. Da stasera martedì torna Cantautorando, il salotto del cantautore realizzato dal Comune in collaborazione con il Club Tenco. A fare da padrone di casa delle tre serate sarà l'attore Neri Marco Re. Oggi dalle 21.15 saranno protagonisti gli Stadio, che state ascoltando. Da un'idea di Gaetano Curreri, cuore e anima del gruppo, nasce Io sono le mie canzoni, uno spettacolo che racconta una vita di musica attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni. Domani sarà la volta di Amara, che porterà sul palco la sua intensità e il suo carisma. Martedì 1 settembre la consegna del premio Tenco al compositore, cantautore, produttore discografico Mario Lavezzi. E così è tutto, la linea torna ai colleghi dello sport alle 18.30, la radiocronaca di Napoli-Como.
0: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Domenica Sport.
8: Ultimi meno di 20 minuti prima del fischio d'inizio fra Napoli e Como in Serie A, primo match di questa domenica di calcio che seguiremo insieme qui a Domenica Sport su Radio 1. Fra pochissimo andremo al Maradona. Ringraziamo ancora la nostra squadra, regia Ciambretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio. Ci trasferiamo quindi al Maradona di Napoli, dove ci sono Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per presentarci questo Napoli-Como che andrà in scena appunto alle 18.30. Ciao Daniele. Ciao Ivan.
9: Buonasera, buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera agli ascoltatori. Allora andiamo subito con le formazioni, perché comunque c'è una sorpresa nella Napoli: c'è Lang e non Allison dall'inizio. Ci sono due cambi rispetto alla formazione titolare che ha debuttato a Marassi contro il Genoa, partita vinta poi dal Napoli per 2-0 nel secondo tempo. Nel Como soltanto un cambio invece a centrocampo: c'è Dacuña e non Perrone. Rispetto al debutto friulano, l'1-1 contro l'Udinese. Il Napoli giocherà con Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa, Anghisa, Lobotka, McTominay a centrocampo, davanti da destra a sinistra Politano, Højlund e Lang. Il Como con Butet tra i pali, poi Couto, Ramon, Chalobah e Vaille, Dacuña e Mia ad agire davanti alla difesa, Diao, Paz e Baturina dietro a Duvicas. L'arbitro sarà Pairetto. Un pomeriggio torrido, direi tropicale qui a Napoli. D'altronde l'aveva previsto e aveva avvisato tutti Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Questo è certamente un fattore del quale bisognerà tenere conto. Speriamo che non infici lo spettacolo, perché, chiedo a Ivana Palumbo, qui il pubblico si aspetta una partita di un certo livello.
10: Certo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa è la prima partita che rappresenta uno scontro diretto, il primo big match di questa Serie A, di questa stagione. Si affrontano due squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, dunque ci si aspetta grande spettacolo, anche se le due filosofie opposte dei due allenatori probabilmente potranno dar vita ad una partita bloccata soprattutto nel primo tempo, ma insomma questo poi lo vedremo quando la partita di fatto comincerà. Il Napoli sceglie Lang, dunque non Alisson Santos, probabilmente Allegri si riserva un giocatore che è un vero e proprio spaccapartite per il secondo tempo, mentre sceglie Oliveira al posto di Spinazzola, probabilmente per contenere la furia di Diao, che l'anno scorso forse in Como Napoli non fu decisivo, ma due anni fa invece fu devastante, segnando tra l'altro il gol che diede la vittoria al Como. Per quanto riguarda invece il Como, l'hai detto, gioca da Cugna e poi appunto Diao anziché Jesus Rodriguez, perché questo giocatore può dare davvero filo da torcere al Napoli sulla fascia destra.
9: Sì, in effetti sono due i cambi rispetto alla partita di Udine per il Como, più o meno però l'idea resterà la stessa, quella di Cesc Fabregas, tutte cose da scoprire, lo faremo tra poco qui alla Maradona che va via via riempiendosi. A te.
8: Bene, allora sentiamo insieme, prima di tornare al Maradona, da Daniele Fortuna e Ivan Palumbo le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nel prepartita di questo match, appunto nella conferenza stampa fra Napoli e Como. Sentiamo Allegri.
11: Sarà emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro, con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo è la nuova realtà del calcio italiano, per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. Squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
8: Questo Allegri, Daniele, Ivan, è uno scontro, ne parlavamo poco fa anche con Angelo Gregucci, tra due filosofie che io ho detto molto diverse, Gregucci ha definito opposte, no, di calcio.
9: Ma sì, abbiamo ascoltato, e in effetti c'è il Como che predilige il palleggio con centrocampisti molto molto tecnici, poi tende magari ad allargare il campo o ad allungarlo, magari c'è più prudenza da parte del Napoli. Allegri l'ha detto, teme appunto il palleggio del Como, teme le partenze in velocità della squadra di Fabregas, però poi c'è anche un centrocampo abbastanza tecnico del Napoli, con Lobotka, McTominay e Anghissa, e allo stesso tempo anche fisico. La partita si potrebbe decidere anche lì, considerando poi che magari Paz potrebbe arretrare e cercare di rinforzare il centrocampo, cioè di mettersi in mezzo ai due mediani, ad Acuña e a Mia, per trovare la parità numerica lì a centrocampo. Ripeto, tutte cose comunque che vedremo con curiosità da qui a poco.
10: Paradossalmente proprio Nico Paz è il giocatore più fisico del teorico centrocampo a tre del Como, se Paz appunto arretra. Lui è 1,85, al contrario di Miglia e D'Acuña, invece sono alti 1,75 e 1,74 centimetri. Dunque Nico Paz dovrà cercare di dare manforte appunto a Miglia e D'Acuña a centrocampo per frenare appunto la fisicità del centrocampo del Napoli. Un tema chiaramente è anche quello dei due centravanti, che sono due giocatori opposti, o meglio diversi. Da una parte Højlund, che preferisce giocare sia spalle alla porta ma anche attaccando la profondità. Dubikas è più un centravanti d'aria, magari meno associativo rispetto a Højlund, ma è entrato in condizione sicuramente prima del centravanti danese del Napoli. In effetti ha segnato subito alla prima giornata un gol da opportunista, un gol di quelli che sa fare lui, ne ha fatti tanti la scorsa stagione, 14, più di Højlund che si è fermato a 12. In ogni caso due buone stagioni per entrambi i centravanti delle due squadre.
9: Se non è mai uscito dalla condizione Dubikas, che è un attaccante di cui si parla forse troppo poco. Di nuovo a te, Giacomo.
8: E allora noi invece andiamo ad ascoltare l'altro allenatore, ovvero Cesc Fabregas del Como, e sentiamo cosa ha detto nella consueta conferenza stampa prepartita.
12: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante perché sarà impegnativa, perché giocano insieme da tanti anni. Massimo rispetto per il mister, perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e lo che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato. Per me sarebbe già un grande successo, no? Per questo tantissimo rispetto per lui, per il Napoli, e dobbiamo andare a Napoli, come sempre dico, a fare una grandissima partita per possibilmente prendere punti. Sì.
8: E allora, grande umiltà di Cesc Fabregas, Daniele, Ivan, in queste parole, però c'è stato più di qualche attrito con Allegri nel corso dei loro incroci, no? E quindi, insomma, una convivenza non facile tra i due.
9: Ah sì, adesso c'è stata una sorta di riappacificazione a distanza, abbastanza di maniera, a mio avviso, ovviamente non poteva essere diversamente, tutto nasce dalla partita che il Como e il Milan hanno giocato nello scorso inverno, la prima partita con il Como che fece molto molto bene i passaggi, le azioni, poi esce il Milan, tre tiri in porta, poi ha detto Fabregas e il Milan vince al Sinigaglia e da lì ha detto in fondo voi preferite il risultatismo, non l'ha presa bene Allegri, e poi quando si sono rivisti poco più di un mese dopo a febbraio a San Siro, lì ci fu un pareggio tra Milan e Como per 1-1, e però poi ci fu anche uno scambio di parole piuttosto velenose negli spogliatoi, diciamo in una zona davanti alla sala delle conferenze stampa di San Siro, quindi hanno potuto ascoltare tutti i giornalisti quello che soprattutto Allegri è andato a dire a Fabregas, ora non siamo qui a ripetere, ma insomma fu una lite, disse Allegri, perché tanto poi di dominio pubblico hai appena cominciato ad allenare, sei un bambino, io non credo che poi si siano risentiti, fu probabilmente pace adesso, però i rapporti comunque non sono idilliaci.
10: Tra l'altro proprio in quella partita a San Siro, oltre all'episodio che scatenò tutto, cioè Fabregas trattenne Selemakers e di fatto gli impedì di seguire l'azione del Como, poi chiese scusa, disse già in conferenza stampa quel giorno che si era pentito di quel gesto. Dicevamo, proprio in quella partita Fabregas sorprese tutti perché cambiò lo schieramento tattico, probabilmente proprio in virtù del risultato di un mese prima a Como, quando appunto il Milan vinse per 3-1, Fabregas cambiò lo schieramento e schierò un 3-4-2-1 a differenza di quanto fa abitualmente, ovvero 4-2-3-1, quindi cambiò la difesa passando dalla difesa a 4 alla difesa a 3, e in quella partita che finì 1-1 il Milan tenne il possesso palla per oltre il 50%, dunque più del Como. Una partita, se possiamo dire, strana pensando alle filosofie opposte dei due allenatori.
9: Sì, poi con due errori dei portieri, se non ricordo male, nei gol, una partita meno spettacolare rispetto a quella dell'andata giocata appunto appena un mese prima. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e allora ti restituisco la linea, Giacomo.
8: Sì, vi faccio un'ultima domanda prima di lasciarvi qualche minuto, proprio in previsione poi dell'inizio del fischio d'inizio alle 18:30. Parlavamo prima con Angelo Gregucci e lui diceva sarà sicuramente una sfida molto interessante, peccato che arrivi poco prima della fine del mercato, perché comunque soprattutto credo sponda Napoli dovremmo attenderci qualche altro inserimento, qualche altro innesto, no?
9: Allora, da quello, insomma, Allegri non si sbilancia mai, però è sembrato abbastanza chiaro, l'aziendalista Allegri, come se poi ci fosse qualche cosa di male, e lui naturalmente allena i giocatori messi a disposizione dalla società, quindi difende queste scelte qui, poi magari la pensa diversamente, non possiamo saperlo. Ha fatto capire che lui non si aspetta molto da qui alla fine. Per il Como la storia è diversa, perché il Como si è mosso tanto e continuerà a muoversi. Oggi c'è Samuele Ricci in panchina, appena arrivato dal Milan, subito convocato, magari ci sarà la possibilità di vederlo in campo. Il mercato per il Napoli, magari la sorpresa ci sarà e sarà sorpreso anche Allegri, che non abbia voluto dire tutto quello che sa. Il mercato del Napoli di fatto è chiuso, potrebbe esserci chissà magari un ritocco alla fine. Quello del Como, da quello del Como possiamo attenderci altre cose.
10: Eh sì, il grande assente forse di questa partita è un giocatore che ancora non è arrivato, ed è Moise Kean, che dovrebbe appunto essere ufficializzato dal Como nei prossimi due giorni, cioè fin quando scadrà il mercato, martedì alle ore 20. Sarà un grande rinforzo, utile anche perché è un giocatore italiano, dunque va bene per la lista Champions League. Ma il Como si è mosso davvero alla grande in questo calciomercato, ha già speso oltre 100 milioni con la recompra di Nico Paz per 60 milioni e l'arrivo di Chalobah dal Chelsea per 30 milioni, un giocatore di grande esperienza che già si è visto aiutato il reparto arretrato nella gara d'esordio a Udine, ma non solo il reparto arretrato, perché è stato decisivo anche in occasione del gol di Duvicas. E poi abbiamo visto Luis Biglia, già ha esordito, Biancoto ha già esordito dal primo minuto a Udine, entrambi confermati. E poi siamo in attesa di vedere anche Kaiki arrivato dal Cruzeiro, terzino sinistro che dovrà competere, come ha detto Fabregas in conferenza stampa, con Alex Faglie per un posto da titolare appunto sulla fascia sinistra. Un giocatore che, come detto Fabregas, ammazza tutti in allenamento, nessuno vuole affrontarlo.
9: Giovani interessanti e adesso anche qualche italiano in più per il Como, che comunque sta lavorando moltissimo sul vivaio, però poi i frutti magari non si vedranno subito, ma ci vorrà un po' di tempo. Giacomo.
8: Bene, a fra poco allora Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per il fischio inizio di Napoli Como, che seguiremo insieme qui in diretta su Radio 1.

0: Giovanotti, con tutto l'amore che ho, qui a Domenica Sport, 18 e 25 minuti in questo istante, quindi ci trasferiamo definitivamente al Maradona per seguire insieme Napoli-Como con Daniele Fortuna e Ivan Palumbo, partita che apre questa domenica di calcio della Serie A della seconda giornata. Buon calcio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: L'anticipo del campionato di Serie A.
6: Stadio Diego Armando Maradona, seconda giornata del campionato di Serie A, partita attesa, partita da vivere. Napoli-Como, la radiocronaca di Daniele Fortuna e di Ivan Palumbo, con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Date, con le squadre che entrano in campo. Già un primo esame per le ambizioni del Napoli di Max Allegri al debutto qui da allenatore, perché questo è un campo che invece da giocatore lo ha visto protagonista in stagioni magari meno fortunate rispetto alle ultime del Napoli. Dall'altra parte il Como di Fabregas, attriti nel passato recente tra i due allenatori, squadre che hanno conquistato la Champions League in maniera molto sorprendente. Il Como, prima dell'ingresso in campo delle due squadre in un pomeriggio davvero molto caldo qui a Napoli, le formazioni con Meretta in porta per il Napoli, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera, la difesa 4, Anghissà, Lobotka e McTominay.

0: guida al VAR Riglio e Prontera. Stadio Ivan sembra pieno, soltanto qualche spazio vuoto, non il tutto esaurito, ma insomma poco ci manca.
1: 45.000 spettatori dovrebbero essere, non abbiamo ancora il dato ufficiale, ovviamente c'è grande entusiasmo. Questa è la prima partita del Napoli allo stadio Maradona nell'anno del centenario, il 31 luglio e il 1 agosto, due grandissime feste, una organizzata dal tifo, organizzato appunto dagli ultra, l'altra dalla società con i tanti ex, i tanti grandi ex sul palco di Piazza del Plebiscito, e adesso finalmente una festa anche in campo. Quello che si augura il Napoli è chiaramente che questa festa possa esserci anche in campo con un risultato positivo. Chiaramente il Como non sarà d'accordo e sarà un avversario ostico per il Napoli. Del resto i due precedenti nella scorsa stagione, sebbene il Napoli avesse un altro allenatore, sono terminati entrambi 0-0 e il Napoli tra l'altro ha perso a Como nell'anno dello scudetto, mentre vinse la gara d'andata.
0: E tra l'altro qui il Como ha avuto anche la possibilità poi di vincere quella partita al Maradona con il rigore sbagliato da Alvaro Morata. La presentazione delle squadre con l'azzurro classico leggendario del Napoli, dall'altra parte invece in bianco il Como, tutto pronto, ci sono i fotografi che si affollano intorno alle panchine. Sono riuscito a capire se questa stretta di mano tra Allegri,
2: allora, torniamo in studio per un attimo mentre cerchiamo di ripristinare il collegamento dal Maradona di Napoli. Immagino a breve è avvenuta la stretta di mano fra Allegri e Fabregas, possiamo confermarlo dai monitor di servizio, stretta di mano e abbraccio e anche qualche secondo di chiacchiere fra i due, quindi c'è stata questa stretta di mano, questa sorta di riappacificazione quantomeno per le telecamere. Ritorniamo da Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per Napoli Como.
0: Eccoci di nuovo, sì, diceva bene Giacomo Prioreschi, l'abbraccio, la stretta di mano, anche qualche parola, tutto chiarito, poi magari i dissidi filosofico-culturali restano dal punto di vista calcistico tra i due allenatori, o forse no, semplicemente. Succederà anche in questa partita all'interno poi di una serie complicata per le due squadre, perché arriverà la Champions League, questo succederà la prossima settimana, ma il Napoli dopo il Como dovrà andare a Milano ad affrontare l'Inter a San Siro. Per il Como una trasferta comunque non scontata contro il Genoa a Marassi venerdì, poi i giorni per preparare la Champions League, gran debutto al Sinigaglia dovrebbe essere contro il Lipsia, per il Napoli invece altro grandissimo appuntamento qui in casa alla Maradona contro i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal.
1: Eh sì, davvero c'è grande attesa chiaramente per il debutto in Champions League da parte del Como, ma anche per vedere come il Napoli potrà riscattare la stagione deludente dell'anno scorso in Champions League, quando mancò anche la qualificazione ai playoff, riuscendo a non vincere la partita di Copenaghen, una partita che era chiaramente alla portata degli uomini di Conte.
0: Sì, quello è il passaggio a vuoto della scorsa stagione del Napoli, perché poi alla fine è arrivato comunque il secondo posto, ecco, in due anni Antonio Conte ha vinto lo scudetto, insomma, praticamente ripartendo dal decimo posto dell'anno precedente, il quarto scudetto della storia del Napoli, il secondo anno, passaggio a vuoto decisamente quello in Champions League, anche in Coppa Italia il Napoli avrebbe voluto fare qualche cosa di più, comunque secondo posto e qualificazione a questa Champions League per il Napoli, che nel primo tempo attaccherà verso la curva B, abbiamo detto in maglia azzurra la squadra di Allegri con numeri bianchi, dall'altra parte in bianco pantaloncini blu del Como. Adesso il Como a formare un capannello lì nella propria metà campo, con il portiere, con Biuté, poi con tutti gli altri, con il capitano Lucas Da Cugna. Calcio d'inizio proprio affidato al Como, seguito qui da un centinaio di tifosi. Ivan,
1: sì, erano attesi in 350, ma sembra che lo spicchio loro riservato insomma non sia assolutamente pieno, dovrebbero essere appunto circa 100 i tifosi del Como in quel settore. Il Como sta per battere il

0: Fischio d'inizio, quindi il calcio d'inizio, quindi ti ridò la linea, Daniele.
1: Eccoci con Dubicas che tocca il pallone all'indietro, poi a partire subito il Como con Lobotka che va lì a tentare di schermare il stesso palla della squadra di Fabregas. Arriva il lancio per Dubicas, subito Como aggressivo con Mia sulla destra, poi il Napoli in qualche modo anche con un po' d'affanno, il Como che ha recuperato subito il pallone quasi a mettere le cose in chiaro, in maglia blu a maniche corte, Fabregas lì con il Como che gioca il pallone, lo fa a centrocampo prima con Chalobah, poi con Ramon, il lancio da parte dello spagnolo, sbagliato, Lang prova ad andare via, subito il raddoppio, poi è Nico Paz che per un attimo tiene il pallone in campo, lo perde, poi lo riconquista il Como con Diao, Anghissà, arriva il ritmo subito abbastanza alto, subito furore in campo, meno di un minuto. Insomma, si vede già qualcosa con il Como che fa possesso palla con il Napoli che va in pressing ma cerca di non sperperare subito tante energie visto che il pomeriggio è molto caldo. 0-0 quando la partita è cominciata da meno di due minuti e il Como scambia ancora il pallone a centrocampo, sempre con maestria, sempre con tutti i movimenti e i meccanismi mandati a memoria. Nico Pazzi in mezzo tra le linee, poi c'è Diao sulla destra che può andare a puntare. Olivera torna indietro, va a cercare Couto, scambiano i due, Nico Paz si va a dare il pallone quasi al limite dell'area di rigore, Baturina in mezzo per Dubicas e poi ancora Diaolo sul lato corto dell'area di rigore, il cross con il pallone che taglia tutta l'area del Napoli, nessuno interviene per la deviazione vincente, Politano in affanno, qui la difesa del Napoli e Politano manda il pallone in fallo laterale, due minuti, 0-0, seguiamo questa azione ancora del Como sempre in attacco, è partito in maniera molto efficace la squadra di Fabregas che in effetti adesso è lì, anima un applauso, parla anche con la sua panchina. Ancora possesso palla da parte del Como con Ramon nel cerchio di centrocampo, poi è Couto a vedere incontro a raccogliere il pallone, l'ex giocatore del Borussia Dortmund, si fa vedere Nico Paz, spalla alla porta, non viene servito, qui il pallone è troppo fermo ed è insolito per il Como, ancora Couto all'indietro, tutti già perfettamente inseriti nei meccanismi, nei movimenti della squadra di Fabregas, va a dire qualche cosa a distanza ai suoi giocatori Fabregas, ma è insomma veramente come ci si aspettava, forse anche di più del previsto, con il Como a tenere il pallone continuamente, ancora Nico Paz prova ad andare via, arriva l'uscita di Rafa Marin in scivolata tra gli applausi per mandare il pallone in fallo laterale, 3 minuti 0-0 e soltanto il Como con il pallone tra i piedi.
0: Sanno dialogare davvero benissimo nello stretto, sono davvero in grado di giocare a memoria, questi ragazzi non ci sorprendono più, del resto la terza stagione che stanno facendo grandi cose, sono venuti qui per dominare la partita e quello che stanno provando a fare, il Napoli fa fatica ad uscire, fino a questo momento praticamente non si è mai vista non si è mai visto il Napoli sulla tre quarti avversaria.
1: Però fa fatica anche a recuperare il pallone perché se avete i piedi dei giocatori del Como come in questo momento con Ramon servito all'indietro da Couto, poi ad abbassarsi in questo caso Mia e ancora Ramon, scambiano i due giocatori, eccolo spagnolo ex Getafe nel cerchio di centrocampo, appena arrivato ancora Couto, poi Diao di prima, Nico Pazza ancora all'indietro di prima, bene qui il Como che si resta comunque nella zona centrale del campo, Chalobah servito in orizzontale nel cerchio di centrocampo da Ramon, poi a venire incontro il capitano ed Acuña, il pallone che si muove sulla sinistra, Alex Valle che può puntare Di Lorenzo a sovrapposizione, Baturi nella lato corto dell'area di rigore, manda vuoto Anghissà, poi cerca il cross respinto, McTominay ad aiutare, perde il pallone, lo recupera il Como, area di rigore largo, Dubicas anticipato da Rafa Marin, arriva la conclusione, ancora Rafa Marin che si oppone con il corpo, poi il Como a recuperare il pallone, non c'è fallo, dice l'arbitro, un giocatore del Napoli a terra ma si è già rialzato a destra, ancora il Como con Mia direttamente, cross sul portiere, quinto minuto 0-0, prova subito a partire in contropiede con un lancio direttamente dal portiere Højlund e Buté, il portiere del Como, di testa a mandare il pallone in fallo laterale, si sente anche il pubblico, si sentono anche anche i tiposi del Napoli qui al Maradona, dopo questi 5 minuti di apnea, con il Como a portare il pallone, Como anche pericoloso in un paio di occasioni.
0: Eh sì, il Napoli adesso prova un po' a respirare, il Como nell'occasione precedente si è reso pericoloso proprio con una riaggressione immediata, e questa è la principale caratteristica di questa squadra: quando perde palla immediatamente prova ad andarla a recuperare. In quell'occasione l'aveva recuperata proprio al limite dell'area di rigore e si è resa pericolosa, anche se poi non è arrivato un tiro in porta.
1: Sì, con McTominay un po' in confusione qui, però McTominay è in attacco, gioca il pallone all'indietro, lo fa girare adesso il Napoli con Rafa Marin, poi c'è Rachmani nel cerchio di centrocampo, si ferma appena fuori, ancora in orizzontale per Rafa Marin sulla sinistra, Langa per un possibile uno contro uno con Diaw, sovra posizione di Oliveira. Oliveira vince un rimpallo, poi arriva il cross dall'altra parte sul secondo palo, cerca la rovesciata Anghissa, non ci riesce, respinta lì nell'area piccola del Como. Ottima occasione qui per il Napoli, che attacca e tira con Oliveira, conclusione al volo di sinistro, alta tra gli applausi. Si sveglia il Napoli con questa sovrapposizione lì sulla sinistra, insomma anche un po' di sfortuna per la squadra di Arlighi, si era coordinato benissimo lì Anghissa per questa rovesciata, c'è stata però una respinta di un giocatore del Como lì nell'area piccola.
0: Dovrebbe essere stato Alex Vaje ad immolarsi su McTominay, davvero un grande salvataggio da parte del difensore lariano, davvero molto importante. Il Napoli insomma aveva sonnecchiato, per così dire, aveva sofferto anzi per questi primi minuti, poi si è reso pericoloso.
1: Ancora Napoli sempre con McTominay, perché sì, in effetti aveva cercato la rovesciata Anghissa, però poi è andato lì a toccare senza troppa decisione McTominay lì davanti alla porta, è arrivata la respinta di Alex Vaje e adesso il Como riconquista il pallone. Settimo minuto, 0-0 al Maradona, si fanno sentire i tifosi, soprattutto quelli della curva B. Porta il pallone con Baturina a centrocampo il Como, va a giocare sulla sinistra da Cugna e poi ancora Cialoba, per un attimo si ferma, pausa del Como nel possesso palla frenetico, ragione invece Lucas da Cugna, Cialoba e poi in orizzontale per Jacopo Ramon, linea centrale del campo, cambio di gioco immediato e preciso per l'altro spagnolo, per Vaje che va all'indietro da Cugna, poi Miglia ancora e sempre Lucas da Cugna, largo sulla sinistra, in mezzo c'è Baturina che cerca spazio perché su di lui arriva Di Lorenzo dall'altra parte, allora deve allargare il gioco alla squadra di Fabregas, si va da Ian Couto, poi ancora in mezzo Mia, elegante col piatto, Cialoba dall'altra parte a sinistra, ancora l'ampiezza in questa azione del Como, ricercata con il Napoli che si abbassa forse anche troppo, anche Lang va ad aiutare proprio su Ian Couto, poi Diaw tocca il pallone all'indietro, anche Højlund, tutto il Napoli dietro al pallone, Diaw parte, lato corto dell'area di rigore, cerca di mettere il pallone in mezzo, Nico Paz l'aggancio attentato, poi il pallone finisce oltre la linea di fondo, ancora però un bello stile questo palleggio del Como a cercare le fasce, a cercare continuamente il cambio di gioco, magari non sta cercando troppo e con ostinazione l'uno contro uno sugli esterni.
0: Una delle chiavi di questa partita è la posizione di Da Cugna, non sempre in linea, anzi quasi mai in linea con Luis Miglia, che a volte si abbassa al centro, insomma tra i due difensori centrali, mentre a volte comunque li accorcia, insomma, per cercare di costruire l'azione, mentre Da Cugna prova ad inserirsi tra le linee, dare man forte a Nico Passi e a Baturina.
1: Si è un po' allungato in questo caso il Como sulla partenza del Napoli, però arriva subito il pressing, addirittura con Cialoba che si stacca prima di tornare adesso nella sua posizione abituale. C'è il Napoli con McTominay che porta il pallone, poi Di Lorenzo, arriva il lancio per Napolitano, sembra in posizione di fuorigioco, lancio comunque lunghissimo, Beauté raccoglie il pallone senza difficoltà e anche questa però è una una possibilità, sono azioni e soluzioni da esplorare soprattutto per il Napoli, con il Como che attacca, il Como che pressa, e allora questa potrebbe essere una possibilità per far saltare il banco per Allegri. Lancio lungo con la partenza di uno degli attaccanti, in questo caso Politano.
0: In questo caso era Politano, in precedenza c'era stato anche un lancio per Højlund, che del resto sa attaccare molto bene la profondità, ha fatto tanti gol così. Tra l'altro il Napoli di Conte vinse la partita qui al Maradona contro il Como, proprio attaccando la profondità con Lukaku, in quel caso Servineres, per il gol del 3-1.
1: Sì, contromosse, intanto però la possesso palla continua a essere a favore, ma non soltanto numericamente, qui è anche un fatto di sostanza, di qualità del Como, naturalmente all'11esimo, sempre 0-0 al Maradona tra Napoli e Como, con Cialobà, adesso viene incontro al pallone da Cugna, e poi, anzi no, in questo caso è stato Vaglie a venire incontro, perché da Cugna si è spostato, sta giocando adesso largo sulla sinistra, Ian Couto sulla destra, invece adesso il Como con Nico Paz che parte da lontano, cerca di contenerlo anche con le cattive, Noah Lang, poi Ian Couto, tocca lì indietro, adesso Vaglie che si è spostato in mezzo, da ala, da Cugna, non danno punti di riferimento il Napoli, e giocatori di Fabregas, di Aossi, costante, sempre lì a destra, tocca il pallone, prova ad andare via, Oliveira, cross, una sorta di cross venuto male, non era un tiro, pallone abbondantemente largo rispetto alla porta di Meret al 12esimo, 0-0 tra Napoli e Como, con il Como che continua a fare possesso palla, continua ad attaccare.
0: In questo caso c'è stato l'errore di Diao sul cross, ma abbiamo visto come il Como prova a variare il proprio gioco con i terzini che vengono dentro al campo, soprattutto Vaglie lo fa spesso, è in grado di fare entrambe le cose, sia attaccare la profondità quando c'è lo spazio per farlo, quando invece il Como tiene il possesso palla a lungo, Alex Vaglie viene dentro al campo per cercare di isolare nell'uno contro uno Baturina.
1: Alla fine poi il possesso palla però è un dettaglio, se non arrivano le conclusioni, se non arrivano i tiri, non arrivano soprattutto i gol, anche se, ripeto, il possesso palla del Como insomma di grande livello. Langa adesso per il Napoli sulla sinistra, McTominay dietro di lui, preferisce invece andare ancora più indietro al centrocampo, da Rafa Marin viene incontro Anghissà, poi dall'altra parte Politano, di prima bene qui il Napoli con noi Lund, poi dall'altra parte Lang, qui posizione di fuori gioco, Lang è andato a tirare, è andato anche a segnare, ma era tutto naturalmente fermo, calcio di punizione, molte difficoltà nella costruzione da parte del Napoli, almeno questa è l'impressione, poi invece magari è Allegri che la partita l'ha studiata proprio in questo modo.
0: Lo aveva fatto del resto anche contro il Genoa, nel primo tempo blocco basso, poi la partita è completamente cambiata nella ripresa, ovviamente il Como un avversario completamente diverso dal Genoa, bisognerà vedere se Allegri riuscirà a trovare le contromosse nel secondo tempo, per ora chiaramente il Napoli sta avendo alcune difficoltà, però bisogna dirlo che alla fine l'azione più pericolosa di questo primo tempo l'ha creata proprio il Napoli.
1: Sì, alla fine con questi lanci può sempre creare qualche cosa in un passaggio, in un lancio lungo dal portiere oppure da un difensore per lo scatto di Højlund, come ricordavi tu Ivano, anche per Politano prima in posizione di fuorigioco, il lancio di Lorenzo era troppo lungo, ancora Como però nella metà campo del Napoli, sempre sulla destra con Diao che va a scambiare qui a memoria, triangolazione con Ian Couto, poi cross dall'altra parte, c'è Vaglie che tocca, arriva la conclusione di Da Cugna, deviata in calcio d'angolo, qui davvero pericoloso il Como con Vaglie che fa giocare più dentro, come giustamente avevi detto tu prima, pallone all'indietro per Lucas Da Cugna, conclusione immediata e deviazione, arriva il primo calcio d'angolo della partita, dalla bandierina di destra c'è Nico Paz proprio sotto al settore ospiti, poi forse alla fine ci sono i tifosi del Como, magari con 350, ma qualche cosa di meno Nico Paz con il mancino in mezzo, colpo di testa alto sul primo palo, è arrivato proprio Alex Vaglie e aveva preso il tempo a tutti, di fatto ha staccato da fermo, se l'erano perso i giocatori del Napoli, quelli della difesa, lui è riuscito a saltare, conclusione fuori misura, troppo alta sulla traversa, però altro pericolo per il Napoli.
0: Tra l'altro le palle inattive sono una delle chiavi anche del Como, che l'anno scorso ha segnato tantissimi gol in questo modo, soprattutto Kempf, che è arrivato addirittura a 4 gol, il difensore centrale, e quest'anno proprio da calcio d'angolo è arrivato il primo gol della stagione, quello di Dubikas sulla respinta del portiere dell'Udinese Okoye, dove poi è arrivato appunto Dubikas dopo il colpo di testa di Chalob.
1: Certo, è una possibilità anche con Jacopo Ramon, altro lancio del Napoli, ma qui il Como va a schierarsi, Langa però dopo il tocco di Oliveira c'è fallo, qui il fallo di Matias Oliveira che cercava di prendere posizione e è andato a commettere fallo, ci sarà calcio di punizione, poteva essere una buona possibilità perché comunque Langa stava andando in porta, c'è stato l'intervento dell'arbitro. 15esimo, Napoli 0 Como 0, riparte il Napoli, questa volta il fallo a centrocampo su Dubikas finisce a terra, calcio di punizione, si riprenderà con un calcio di punizione per il Como, a parlare con i suoi collaboratori in panchina Allegri, dall'altra parte abbraccia concerte Fabregas per questi 16 minuti in cui il Como ha fatto meglio, il Napoli partito in contropiede ha cercato di giocare su punti deboli del Como, che però adesso ancora va via con Diaore di rigore in mezzo, Baturina rete, si gira con il mancino e beffa Meret, cross assist di Diao, tutti ad abbracciarsi, una capriola di Baturina, l'abbraccio dei giocatori del Como, arriva il vantaggio per la squadra di Fabregas, meritato. 17esimo, Napoli 0 Como 1, e il vantaggio l'ha segnato Martin Baturina.
0: Allegri aveva scelto Oliveira per contenere Diao, Oliveira al posto di Spinazzola, ed è stato proprio Oliveira a commettere l'errore fatale su questa azione, facendosi sorprendere alle spalle dal giocatore senegalese. È stato poi un gioco da ragazzi sia per Diao sia per Baturina riuscire a confezionare questo gol, Diao con l'assist e Baturina con il tiro che ovviamente non poteva farci niente, insomma, Meret sulla conclusione del giocatore croato.
1: Beh, praticamente all'altezza del dischetto del calcio di rigore, soprattutto da movimento da centravanti, però quello di Baturina, lascia scorrere il pallone con il corpo, lo protegge, lascia scorrere poi con il sinistro, diagonale rasoterra, perfido, insomma, battuto Meret, da lì difficile fare qualcosa in più con la difesa del Napoli, comunque si era spostata con quell'errore che giustamente segnalavi, quello di Oliveira, una brutta uscita su Diao, Oliveira che tocca il pallone, si ammutolisce il Maradona, è arrivato in vantaggio del Como, guida la squadra di Fabregas per 1-0, quando siamo arrivati al 18esimo, ripeto, vantaggio più che meritato per la qualità e il tipo di gioco, la sostanza del gioco della squadra di Fabregas. Adesso deve rispondere il Napoli, deve farlo subito, il livello è sembrato diverso in questi primi 18 minuti, Anghissà tocca all'indietro per Rachmani, poi Rafa Marin, c'è Lobotka in mezzo, tocca lui, Lobotka che non riesce a impostare, e anche qui probabilmente buon piano molto efficace quello di Fabregas per cercare di inaridire le fonti del gioco della Como, colpo di testa intanto di Lang e pallone alto sulla traversa, su un cross dalla destra è arrivato Lang, ha staccato all'altezza del secondo palo, non ha trovato la porta, azioni estemporanee ma comunque pericolose del Napoli.
0: Non è certo la sua specialità, però Noah Lang ha segnato proprio di testa l'unico gol in maglia azzurra, e dunque è stato di nuovo pericoloso su questo cross, era praticamente da solo all'altezza dell'area piccola, però ha messo il pallone alto sopra la traversa.
1: Attenzione alla partenza del Como con Diao che cade, non c'è fallo, Oliveira recupera il pallone, poi Anghissà allarga, va a servire Giovanni Di Lorenzo, sulla destra c'è Politano, fermo anche lui, linea centrale del campo, ancora pallone servito all'indietro sempre per Di Lorenzo, va a cercare il corridoio per Højlund, macchinoso, qui controlla male Ramon, tocca il pallone, ha rubato palla il Como, può andare via con Da Cugna, poi c'è Vaie, anzi Mia, poi è Diao che tocca il pallone a destra, si va da Iancoto, sbaglia completamente il cross il giocatore brasiliano, dall'altra parte a recuperare viene Politano, poi Lobotka che si fa vedere, adesso comincia a essere nel pieno del gioco del Napoli. Anguissa a terra, calcio di punizione per la squadra di Allegri al 20° del primo tempo, con il Como in vantaggio per 1-0 sul Napoli grazie al gol segnato 3 minuti fa da Martin Baturina. Marin e poi Lang largo sulla sinistra proprio davanti alla panchina con Allegri in piedi, converge Noah Lang, poi sbaglia il passaggio, Cialoba imperturbabile lì controlla il pallone, qui sbaglia Ramon, va Oliveira, ma poi è bravissimo ancora una volta qui il Como a rubare il pallone, a ripartire, possibile contropiede con Nico Pazza in posizione di ala, cercare lo scambio ancora con Faye che crea sconquassi nella difesa della Napoli, cross e altro calcio d'angolo, Faye è partito da dietro, è andato a dettare il passaggio e il contropiede per Nico Pazza, passaggio di ritorno, cross e altro calcio d'angolo, trema lì la difesa del Napoli.
0: Sicuramente uno dei migliori in campo, Alex Vaie, uno forse dei giocatori più sottovalutati di questa squadra, ma riesce a fare davvero tante cose, lo abbiamo visto, si è spostato da sinistra a destra e stava davvero creando un pericolo enorme per la difesa del Napoli.
1: Luis Mia, centrocampista del Como, la bandierina, poi colpo di testa da parte di Diao con il pallone che termina direttamente tra le braccia di Meret, c'è stata anche una deviazione, prova a partire subito il Napoli, lo fa con Di Lorenzo, Anguissa a centrocampo, chi avrebbe campo, cade Højlund, si va dall'altra parte e si corre prima McTominay, poi Lang che può puntare Iancoto, ma arriva il raddoppio di Diao, Lang tocca in mezzo, bravissimo Ramon, cadendo tocca il pallone, il Como recupera, va da Cugna e poi Nico Pazza, questo passaggio poteva essere migliore per il contropiede del Como, dettagli, e infatti non c'è contropiede, deve fermarsi la squadra di Fabregas, adesso va a ragionare Iancoto ancora sulla destra, poi sempre Diao e ancora Iancoto all'indietro, in mezzo chiama il pallone Mia, viene servito invece Ramon, si va dall'altra parte da Cugna e poi c'è Cialoba e ancora da Cugna, tocca il pallone ma non c'è pressing da parte dei giocatori della Napoli, anche una condizione fisica che sembra diversa, ma magari non è nemmeno questo, però sono lì a guardare, ad assistere a questo possesso palla perfetto da parte del Como, palleggio precisissimo sempre con i giocatori nella posizione giusta, pochi passaggi sbagliati fino a questo momento dalla squadra di Fabregas che continua a giocare, questa volta senza spingere troppo sul piano del ritmo, si va da Mia, poi ancora Cialoba e poi Faye a toccare per l'inglese, per cui c'è il fischio dell'arbitro, vediamo che cosa succede che fa caldo come abbiamo detto e quindi c'è una pausa necessaria per le due squadre, ma direi ancora più necessaria per il Napoli.
0: Sta avendo davvero grandi difficoltà il Napoli e sta scegliendo probabilmente di non alzare il pressing proprio poco prima che l'arbitro concedesse questa pausa per il cooling break. Aveva accennato un minimo di pressione alta con Noah Lang, ma insomma di fatto Allegri sta scegliendo di tenere sempre il blocco basso. Anche dopo lo svantaggio il Napoli è rimasto un po' più contenuto, ma del resto Allegri lo aveva detto in conferenza stampa. Ci vuole intelligenza e ci vuole pazienza.
1: Sì, sicuramente pazienza tanta e vedere poi quello che succede, in fondo basta soltanto un'occasione, certo è che va spesso in apnea, però il Napoli di fronte al possesso palla del Como hanno continuamente tenuto il pallone, sono giocatori che sembrano in difficoltà, una difficoltà di squadra e anche una difficoltà individuale adesso Lobotka ha cominciato magari a farsi dare di più il pallone, a cercare di impostare, ma prima è stato chiuso dai giocatori del Como, che andavano con questo pressing feroce, quasi brutale. Poi bisognerà vedere quello che è successo a Genova a Marassi. Poi nel secondo tempo il Genoa è fisiologicamente calato, però il Como, e lo dicevi bene tu prima, una squadra diversa, ha più qualità e anche più risorse dalla panchina. Magari un calo naturale potrebbe esserci, però non è nemmeno detto. Ci potrebbero anche essere i cambi di Fabria, sono giocatori interessantissimi. Liberali è entrato bene a Marassi, potrebbe debuttare Samuele Ricci. Insomma, le possibilità, le alternative non mancano all'allenatore del Como.
0: Chiaramente potrebbe provare subito le eventuali contromosse alle mosse di Allegri, ma comunque il primo tempo è ancora a metà, c'è ancora tempo per il Napoli per recuperare lo svantaggio già in questa prima frazione di gioco. Chiaramente però dovrebbe cambiare quantomeno l'atteggiamento, perché finora è stato sicuramente troppo passivo. Ci vorrebbe un po' più di coraggio nel attaccare, o quantomeno nel cercare appunto la profondità. Lo ha fatto davvero poco e Højlund è troppo spesso isolato. Se c'è una differenza tra le due squadre è che il Como attacca sempre con tantissimi giocatori, lo abbiamo detto, l'abbiamo visto. Alex Vaje è stato uno dei migliori in campo, soprattutto per quanto ha fatto davanti, non tanto per quello che ha fatto indietro, ed è un terzino, mentre nel Napoli quasi sempre Højlund è isolato.
1: Si ricomincia a giocare al 26esimo, Napoli 0 Como 1, e si riparte ancora con il Como. Nico Pazza, poi sulla destra Ian Couto, all'indietro Ramon, retropassaggio per Butè, completo rosa per il portiere del Como, guanti dello stesso colore, porta il pallone con i piedi fino al dischetto del calcio di rigore, va a cercare Duvikas, lavoro che fa appunto spalle alla porta, poi Diao che cambia fascia, adesso sta giocando a sinistra, Rivera resta lì da quella parte, ancora un inserimento, un cross in mezzo, Marin, anzi Rachmani, con difficoltà, era proprio Rachmani, manda il pallone in calcio d'angolo, anche qui grande sovrapposizione a sinistra con Diao che cambia improvvisamente fascia, si arriva alla cross, si arriverà al terzo calcio d'angolo per il Como, per la prima volta va a battere a sinistra, va comunque Luis Mia con il destro per questo terzo calcio d'angolo per il Como, una battuta corta all'indietro proprio per Luis Mia, poi il tocco, il cross con Højlund addirittura che va a respingere, arriva la conclusione di Cialoba, molto larga rispetto alla porta, difesa da Alex Meret, ma insomma ancora parecchi brividi per il Napoli quando il Como attacca. Si ricomincia con il pallone giocato prima da Meret, poi si va da Olivera che va a scambiare da Lobotka, si va da Lobotka sulla fascia, manda vuoto Nico Pazza che era andato a pressare, poi Lobotka passa, Højlund in Napoli può attaccare liberissimo, Politano sulla destra viene servito da McTominay, ancora Politano, corre Di Lorenzo, si sovrappone, servito, area di rigore, cross all'indietro, sbagliato, spazza via il Como. Questa poteva essere una possibilità interessante perché aveva tanto spazio da quella parte lì, a Politano si è staccato bene Di Lorenzo, proprio una corsa per approfittare del passaggio di Politano, sovrapposizione, ma il cross non è stato all'altezza dell'impegno del capitano che gioca il pallone in questo momento sulla tre quarti. Napoli in attacco, Lobotka e poi Rachmani e Olivera ancora sulla sinistra, gira il pallone, raso terra per il Napoli, Lang contro Ian Couto, pressing da parte del Como, Lobotka sbaglia, perde il pallone, può partire in contropiede, è un 3 contro 3, anzi un 4 contro 3 perché c'è anche Nico Pazzi, superiorità numerica, viene servito a Baturina, area di rigore, Baturina in mezzo, Diao, velo per nessuno, incredibile, sbaglia tutto in contropiede il Como, nessuno ha chiamato il pallone a Diao, erano in superiorità numerica, qui hanno veramente buttato via questo contropiede i giocatori di Fabregas. Seguiamo la risposta del Napoli con Lang, anche se si è allungato il Como, però recupera proprio Diao, Lang a toccare il pallone per Anghissà, adesso hanno recuperato tutti i giocatori del Como. Anghissà.
2: Radio Italiana 5. 1931, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono passaggi corti, poi alla fine Rachmani per Højlund, dribbling, limite dell'area di rigore, conclusione, rete da centravanti. Højlund con il sinistro, diagonale, raso terra, battuto a Beauté per il pareggio improvviso del Napoli con Højlund. Napoli 1-1, è la mezz'ora.
0: Davvero, davvero un grandissimo gol da parte di Højlund, che proprio poco prima aveva toccato il suo primo pallone nell'area di rigore, in un'area di rigore, nell'area di rigore propria del Napoli, rendendosi utile sul calcio d'angolo del Como. Adesso, dopo il cooling break, invece, guardate che cosa è andato a fare, un gol davvero straordinario, si è girato e ha calciato di sinistro e ha battuto Bütes, davvero un gol straordinario. Durante i mondiali lo abbiamo visto, spesso le partite cambiavano dopo il cooling break, ebbene anche in questo caso pochissimi minuti dopo la pausa c'è stato il pareggio del Napoli.
1: Un gol da centravanti autentico, molto criticato questo ragazzo giovane, 23 anni, lo ricordiamo, 12 gol, l'abbiamo detto prima della partita, magari avrà bisogno ancora di un po' di tempo per entrare in una forma migliore. In questo caso però movimento perfetto da centravanti, si è girato con il sinistro, diagonale imparabile per Beauté. Anche l'intuizione e l'idea di questo passaggio però in verticale da parte di Rachmani, che era salito per andare ad aiutare il resto della squadra. Altro Napoli adesso, dopo il gol di Højlund, ancora lui servito, Beauté deve uscire con i piedi, poi c'era il fuorigioco dell'attaccante danese e ci sarà dunque calcio di punizione a favore del Como. La partita però potrebbe essere cambiata. Così ha toccato il pallone proprio lì al limite dell'area di rigore, l'ha accarezzato, se l'è portato con il sinistro, si è girato Højlund e poi ha sparato in rete, tiro potente e precisissimo. Beauté adesso con i piedi, si fa sentire anche la curva B del Napoli al 31esimo, 1-1 tra Napoli e Como. Beauté adesso tocca il pallone, limite dell'area di rigore, Mia parte con calma adesso il Como, sempre con i piedi, il portiere di Fabregas, altezza del dischetto, poi va a girare a destra Iancouto, davanti per Diao, buon anticipo qui Olivera, il passaggio però è sbagliato, c'è fallo, anzi c'è l'intervento dell'arbitro. Aveva perso forse lo scarpino Nico Pazzi, in effetti se lo sta rinfilando e quindi si ricomincerà con la palla segnata al Como. Insomma, sì, poi ci vuole poco, alla fine può avere le sue ragioni Alleri anche a preparare le partite in questo modo. Attenzione che cerca da Cugna di beffare dalla propria metà campo Meret, che era leggermente fuori, pallone largo rispetto alla porta e fischi copiosi da parte dei tifosi napoletani nei confronti del centrocampista capitano del Como, che aveva cercato di beffare Meret. Nico Paz va a prendere il pallone da lontano, dribbling, lo copre bene, poi è da Cugna dall'altra parte, Baturina il suo movimento, da Cugna ancora riparte il Como, c'è Couto, la mezzala qui in questo caso quasi al limite dell'area di rigore perché da ala c'è Diao, viene servito adesso sulla destra, poi il tocco per Luis Mia che scambia ancora con Diao, aspetta il Napoli, non va in pressione, Mia ancora tocca per Ramon, sale il difensore spagnolo, dall'altra parte c'è Valle, cross colpo di testa di Duvicas molto largo rispetto alla porta di Meret. Sempre bello però vedere il Como, le idee, i movimenti dei giocatori, poi magari il gol non arriva, però tutti i passaggi perfetti e allo stesso modo i movimenti sembrano provati e riprovati.
0: E si era mosso bene in questa occasione anche Duvicas, un movimento davvero centravanti ad uscire ed è riuscito.
1: Attenzione con Duvicas che segna e riporta in vantaggio il Como 2-1, ma brutto errore in difesa su questo tentativo di costruzione dal basso, se così si può ancora chiamare, semplicemente non sapeva bene che cosa fare il Napoli con questo pallone, lo ha perso anche per la complicità, per il merito del pressing da parte del Como. Forse è stato Anghissà che ha sbagliato il passaggio, ha sbagliato l'appoggio. Questo pallone è arrivato, è stato recuperato dal Como, è arrivato in area di rigore, è troppo semplice per un attaccante esperto come Duvikas mettere il pallone alle spalle di Alex Meretta, e per Duvikas sono già due gol in campionato.
0: Due gol in due partite, davvero straordinario questo attaccante, lo abbiamo detto, molto sottovalutato, ma ha segnato 14 gol l'anno scorso e già a 2 su 2 in questa stagione, davvero incredibile quello che ha sbagliato però il Napoli, che stavolta gli ha reso la vita facile con questo doppio errore da parte di Anghissà e probabilmente Rachmani, se abbiamo visto bene. Una costruzione dal basso che probabilmente non farà piacere ad Allegri. Qualche errore c'era già stato nella partita contro il Genoa, quando erano stati sia Meret che Rafa Marin a dare il là ad alcune azioni pericolose da parte del Genoa. Stavolta invece sono stati giocatori diversi, ma insomma la sostanza cambia poco. Allegri probabilmente vuole cercare questa costruzione dal basso, però insomma sicuramente sarà arrabbiatissimo per questo gol subito.
1: Già, no, è un problema di concentrazione probabilmente, anche se non sa bene che cosa fare con quel pallone lì, mette in difficoltà con questo retropassaggio Rachmani. C'è subito il pressing da parte del Como, perde palla il Napoli e c'è lì in agguato in mezzo all'area di rigore Duvikas, che può facilmente segnare il 2-1 per il Como, di nuovo in vantaggio. E adesso torna silenzioso il Diego Armando Maradona mentre il Como recupera il pallone, lo gioca a centrocampo, si fa vedere da Cugna, forse è andato proprio lui in pressing nell'azione che poi ha portato alla gol di Duvikas. Jan Couto tocca in mezzo sempre per Mia, poi si fa vedere da Cugna, stavolta sbaglia, Duvikas va a terra, non c'è fallo da parte di Rachmani, c'è il pallone che finisce a destra dalle parti di Lorenzo, linea centrale del campo, poi viene incontro McTominay, cambio di gioco buono per Lang, con il petto si porta in avanti il pallone, qui deve puntare però immediatamente Jan Couto, lo fa, poi va a cercare Olivera, ma ha capito tutto il Como, Jan Couto ha seguito, il Como che recupera il pallone può andare via ancora una volta in contropiede, qui ci sarà inevitabile cartellino giallo per il fallo su Nico Paz da parte di Lorenzo, che resta a terra anche dolorante, ma ha preso per la maglia il giocatore argentino che è finito a terra e ha fatto la scelta giusta perché stava andando via in contropiede il Como. 38esimo, Napoli 1, Como 2.
0: Il più classico dei falli tattici, adesso sono a terra entrambi i giocatori, probabilmente c'è stato uno scontro, non solo la trattenuta da parte di Lorenzo su Baturin, adesso sono a terra entrambi, sono intervenuti i sanitari per soccorrere Di Lorenzo. Baturina proprio in questo momento si è rialzato, anche i movimenti di Baturina stanno facendo la differenza. Ad Udine era stato probabilmente uno dei peggiori in quel primo tempo difficile da parte del Como, in questa partita invece sta facendo la differenza, si sta vedendo un po' meno Nico Paz, ma il croato sta dimostrando del resto la sua grande crescita, che è partita già dallo scorso gennaio.
1: Ma sì, poi ha fatto quel gol in area di rigore, fa scorrere il pallone, batte Meret, insomma tante cose fatte bene da Martin Baturina, che si è rialzato. Qualche problema invece per Giovanni Di Lorenzo, siamo arrivati al 39esimo, il Como in vantaggio per 2-1 sul Napoli, Como che era passato in vantaggio al 17esimo proprio con Baturina, poi il Napoli ha trovato il pareggio con il sinistro potentissimo da parte di Højlund, poi al 34esimo su errore del Napoli in fase di costruzione dalla difesa è arrivato il gol di Duvikas, vantaggio che comunque meritato per il Como, per il tipo di partita che ha fatto, per l'intraprendenza, per il gioco, per il palleggio che continua ancora a sfoggiare nella metà campo del Napoli, con il pallone che si è fermato, con Da Cugna che viene incontro, non viene
3: ne è servito Miglia invece in mezzo, poi Nico Pazza che può partire, Jankoto servito, dribbling riuscito su Lang anche con un po' di fortuna, Diao che alza questo pallone in mezzo nell'area di rigore del Napoli, ancora Como sempre con Nico Pazza perché arrivano prima i giocatori del Como, Duvica area di rigore in mezzo a tanti giocatori del Napoli, Oliveira all'indietro per Meret che deve rilanciare con i piedi, ma è ancora un momento di pressione da parte del Como, nonostante il vantaggio continua a restare lì nella metà campo del Napoli, la squadra di Fabregas.
0: Il copione tattico sembra non essere cambiato anche dopo il 2-1, il Napoli resta basso, il Como fa la partita, anche perché il Napoli davvero soffre in modo incredibile la riaggressione da parte del Como quando perde palla nei pressi dell'area di rigore del Napoli, immediatamente arrivano 3-4 giocatori che vogliono con fame recuperare il pallone.
3: Mi all'indietro per il Como, coinvolto con un lungo retropassaggio anche il portiere, anche Biuté che poi va a sinistra da Cialoba, poi ancora Como con Baturina anche che accorcia, viene incontro, sempre Biuté, poi Cialoba, Anghissà in pressing però si ferma dall'altra parte, si ferma anche Politano, vediamo come esce da questa situazione il Como, c'è fallo di Anghissà, c'è anche vantaggio però perché il Como continua ad andare avanti, linea centrale del campo con Ramon, poi è Nico Paz che parte da lontano, si ferma sulla tre quarti, davanti a lui c'è McTominay in mezzo dall'altra parte, da destra a sinistra il Como, allora con Baturina che può puntare, Politano in mezzo, c'è Mia ancora, Baturina allarga per Ramon dai 30 metri, tutto il Napoli dietro al pallone, anche Højlund, poi è bravo qui però Oliveira con grinta riesce a rubare il pallone, Højlund da solo, Couto, gran scivolata però del brasiliano mentre sta cercando di recuperare anche la difesa del Como, bravissimo, veloce, gran senso per questo recupero da parte di Ian Couto, uno dei nuovi acquisti del Como, va da Cugna a giocare il pallone e ancora una volta tutto il Como nella metà campo del Napoli, 42esimo, Napoli 1 Como 2, Diao sulla destra può puntare Oliveira, Langa ad aiutare, Diao se ne va, lato corto entra in area di rigore, poi un passaggio per Meret, questo cross troppo morbido, troppo elegante, manca l'affondo fino a questo momento di un'ottima partita comunque per Hassan Diao.
0: È stato decisivo in occasione del primo gol con l'assist per Baturina, ma sia in un contropiede precedente sia in questa azione si è dimostrato un po' troppo lezioso, forse è proprio questo il suo limite e anche il limite diciamo di questa squadra che, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, a volte si specchia diciamo un po' nella sua bellezza.
3: Sì, senza magari affondare troppo, avrebbe voluto farlo anche in questo primo tempo, grande gioco qui al Maradona. Adesso c'è il Napoli con Oliveira che tocca sulla sinistra per Lang, può puntare Couto, però c'è Diao subito, ecco Diao fa questo grande lavoro di recupero, va a raddoppiare, quindi non concedono lo spazio soprattutto a Lang, a Politano già di più, Baturina va a cercare di bloccare Politano, arriva il cross, il colpo di testa di Ramon fuori dall'area di rigore, poi è il Como che può partire in contropiede con Baturina, largo c'è da Cugna, Baturina, lancio perfetto per Nico Paz, è in ritardo il Napoli, c'è Lobotka che si affanna per cercare di tornare su Nico Paz, arriva una sorta di tiro che Marin manda in calcio d'angolo involontariamente, finisce forse sul petto di Rafa Marin, anche qui ha rischiato moltissimo il Napoli su questo contropiede del Como, un giocatore a terra dalle parti di Biuté, dovrebbe essere un giocatore del Napoli, vediamo di capire, si tratta di Matteo Politano, adesso viene aiutato a rialzarsi dal portiere del Como.
0: Non ci sono stati grandi proteste anche se il pubblico aveva rumoreggiato, ma insomma l'azione è continuata, poi è stato bravo Rafa Marin a deviare il tiro di Nico Pass in calcio d'angolo.
3: Mia per il Como per il quarto calcio d'angolo nel primo tempo per la squadra di Fabregas, il vantaggio a favore del Como. 2-1 sul Napoli quando siamo per entrare nel 44esimo minuto. Rafa Marin, lo stacco è di testa, ma fa ancora una volta il recupero. Baturi, una conclusione larga di poco, raso terra dai 25 metri. Insomma, se questo tiro fosse finito nello specchio della porta sarebbe stato un problema per Meret, coperto da tanti difensori del Napoli, tanti giocatori del Napoli, anche da tanti avversari. Di Lorenzo adesso porta il pallone, il passo però è lento e il mugugno, i mugugni dei tifosi del Napoli sottolineano questa lentezza da parte della squadra di Allegri nel gioco. Un po' di prevedibilità perché si va da Langin a questo momento, che però questa volta lascia lì Jan Couto, poi finisce a terra. Non c'è fallo, non c'è fallo, dice l'arbitro. Era molto molto vicino lì Pairetto. In effetti comunque diciamo che sono cambiate, è cambiato l'orientamento anche per contatti di questo genere, un contatto lieve. Ancora Napoli in attacco però con un retropassaggio, però viene anticipato Di Lorenzo. 4 minuti di recupero, il recupero che rispetto allo scorso anno è più snello, ma in questo caso i minuti sono 4 perché c'è stata la pausa per permettere alle squadre di dissetarsi. Va Rachmani, tocca sulla destra per Politano, può andare lui. Baturina recupera immediatamente, anche Duvicas va a dare fastidio, a mettere pressione. Cambio di gioco di Politano, Lang uno contro uno, questa volta con Diao. Jan Couto un po' in ritardo di testa, Anghissa a lottare, poi il pallone finisce dalle parti di Butè, lo blocca e può far ripartire il Como. Napoli 1, Como 2, 46esimo. Con tanta fatica prova a spingersi in avanti il Napoli.
0: Ha provato a mettersi in movimento adesso Noah Lang, il giocatore sorprendentemente schierato da Allegri, titolare, sembrava dovesse andare via, sembrava destinato al Galatasaray dove era già stato nella seconda parte della scorsa stagione. Invece sembra che debba rimanere fino alla fine, insomma, di questo mercato, schierato titolare. Sta provando, ha avuto l'occasione più pericolosa del Napoli a parte il gol con quel colpo di testa. Jan Couto però lo sta contenendo piuttosto bene, tra l'altro il brasiliano criticato nel corso della prima giornata contro l'Udinese proprio per i suoi, diciamo, punti di debolezza in difesa. In questa partita sta dimostrando che può fare anche la fase difensiva.
3: McTominay a recuperare il pallone, a centrocampo non si è visto molto, anche lo scozzese sempre, si va sempre da Lang, però l'hanno capito anche i giocatori della Como. Diao che va subito a recuperare il cross con il pallone, che è un comodo passaggio per Butè, blocca bene lì all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Poi si va a dire qualche cosa anche a Højlund che cercava di disturbarlo, ha già rilanciato però Butè, lo botca, tocca il pallone, finisce in fallo laterale. Insomma, danno un po' l'idea così i giocatori del Napoli di essere un po' scoraggiati per quello che sta succedendo. Non è semplice giocare con il Como, non è semplice stare lì e guardare gli altri che si scambiano il pallone in maniera molto banale. Non si può fare diversamente, ha avuto ragione Allegri fino a un certo punto, perché il pareggio il Napoli lo aveva trovato, poi però ha di fatto regalato il gol del 2-1 al Como, che fa giocare ancora in attacco con Da Cugna. Poi sulla sinistra c'è Baturina, servito molto lontano Di Lorenzo, che chiede a Lobotka di recuperare posizione, ma intanto il pallone si è spostato dall'altra parte con Nico Pazza e poi Jan Couto. Diao che si fa vedere, chiesa della Napoli che si sistema, Diao e poi Jan Couto e poi ancora indietro Nico Pazza, che può andare a scambiare con Mia. Ramon dall'altra parte, Da Cugna, tutto all'indietro il Napoli. Baturina già due minuti e mezzo dei 4 di recupero giocati qui alla Maradona con il Como che in vantaggio per 2-1 sul Napoli. Il Como che adesso non ha fretta, continua a scambiare il pallone, non va in pressing il Napoli, c'è anche qualche fischio da parte dei tifosi del Napoli. A sinistra ancora il Como, quasi a cercare di fare correre a vuoto quelli del Napoli.
0: Il pressing è soltanto isolato da parte di alcuni giocatori, mai un pressing organizzato, in particolare difficoltà anche sa.
3: Tacugna, conclusione con la schiena, Rachmani, esce ancora ancora Como, cross e poi con la grande parata di Meret che alza sulla traversa il pallone colpito di testa da Baturina, gran protagonista, ha preso bene la posizione, era andato anche a colpire bene, magari un po' troppo centrale, però questo è un ottimo intervento da parte di Alex Meret. Un altro calcio d'angolo per il Como, il quinto da destra, Luis Mia, qui Meret salva tutto qui Meret sul colpo di testa, se non ho visto male, di Ramon, che si passa le mani tra i capelli. Era Nico Paz che è andato a colpire di testa, posizione centrale, liberissimo, ha lasciato troppo solo. Intanto è finito il primo tempo, troppo centrale, però si è trovato il pallone addosso Meret, ma questo poteva essere il terzo gol del Como. E negli spogliatoi invece si va sul punteggio di Napoli 1 Como 2 con il Maradona completamente in silenzio. Le reti di Baturina al 17esimo, il vantaggio del Como, l'1-1 del Napoli alla mezz'ora con Højlund, poi il 2-1 del Como al 34esimo con Duvikas. Linea a Roma adesso GR1 e poi di nuovo qui alla Maradona per il secondo tempo di Napoli-Como.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: R1. In studio Nicola Tedeschini. Sale a 8 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord, 242 i superstiti, 17 i dispersi. Secondo una prima ricostruzione, due onde avrebbero fatto perdere il controllo del traghetto, che ha poi cominciato a imbarcare acqua e si è capovolto. Un passeggero riferisce invece di aver sentito un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano è stato fermato insieme ad altri 8 membri dell'equipaggio. L'uccisione di una 22enne italiana nella sparatoria a un rave party in Svizzera. Prosegue la caccia all'assalitore, 3 i possibili moventi secondo gli investigatori: terrorismo, atto di follia o semplice gesto criminale. 5 feriti, tra cui altri 2 nostri connazionali. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili, scrive in una nota. La giovane vittima, Maria Spinelli, era partita da Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Nel servizio la reazione del sindaco.
6: È una giovane vita che purtroppo si spezza, siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia.
7: È sconvolto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti per l'uccisione della sua concittadina a rave party di Arau. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, ad ottobre ne avrebbe compiuti 23. Era nata ad Atri nel Teramano, ma da sempre aveva vissuto coi genitori nel comune di neppure 15.000 anime in provincia di Pescara. Gli studi all'istituto alberghiero di Silvi, da qualche tempo, racconta il primo cittadino, aveva deciso di lasciare l'Italia per la Svizzera.
6: La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita, da fonti di amici, della famiglia, che faceva la cameriera, stava cercando di lavorare, guadagnarsi il suo stipendio.
7: La nuova realtà elvetica, dunque, fino alla serata spensierata di musica di ieri, che si è trasformata in tragedia. Maria, vittima della sparatoria, è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Tutto l'Abruzzo si stringe attorno ai suoi cari. Il commento del governatore Marsilio. Elena Baiocco, GR1.
5: Arriveranno stanotte a Cuba 2 medici del Policlinico Gemelli per affiancare il team sanitario locale che sta assistendo Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri a L'Avana in seguito a un malore. I 2 medici italiani valuteranno le condizioni dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle per determinare la trasportabilità in in Italia a bordo di un aereo sanitario. L'ex deputato è tornato oggi a farsi sentire sui social e ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report chiede gli atti che giustificano la sua sostituzione. L'azienda conferma la propria linea, a breve il caso sarà esaminato dal consiglio d'amministrazione.
8: L'appuntamento è fissato per il prossimo 17 settembre, sarà in occasione della prossima riunione del CDA della RAI che i consiglieri di opposizione metteranno sul tavolo il caso Report, chiedendo all'amministratore delegato Giampaolo Rossi il perché della rimozione di Sigfrido Ranucci. Se l'amicizia con il faccendiere Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, abbia in qualche modo influenzato le inchieste della trasmissione. Una nuova grana per i dirigenti della TV pubblica, chiamati anche a rispondere agli avvocati dell'ormai ex conduttore di Report. In una lettera i legali chiedono tutti gli atti che hanno portato alla decisione della RAI, che sarebbe stata presa senza una reale motivazione e di conseguenza sarebbe illegittima. L'azienda però tira dritto, al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
5: Tragedia la scorsa notte in una baita all'Alpe Buscagna, nel Verbagno Cuseo Ossola, al confine tra Piemonte e Svizzera. Una fuga di monossido di carbonio è costata la vita a Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Stava trascorrendo

0: La Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. Il paese rimane uno stretto partner dell'Unione europea. Lo riferisce un portavoce dell'esecutivo di Bruxelles commentando i risultati del referendum appunto in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea. Il no ha vinto con il 52,8%, i voti favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Un nuovo occhio nello spazio per svelare i misteri dell'universo. La NASA ha lanciato una missione per mappare il cosmo e cercare risposte ai grandi enigmi della fisica. Go Falcon
1: Heavy. È partito da Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il telescopio spaziale Roman avrà una missione suggestiva quanto ardua: mappare il cosmo, andare a caccia di nuovi pianeti potenzialmente capaci di ospitare la vita, scovare galassie mai viste e soprattutto cercare di svelare il mistero legato alla materia e all'energia oscura che occupano il 95% dell'universo. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
2: La materia come la conosciamo, cioè quella che compone anche il nostro corpo per intenderci, è solo il 5%. Un 27% è composto invece da materia oscura, non possiamo vederla ma ne vediamo gli effetti gravitazionali. Un altro 68% è l'energia oscura che non conosciamo ma che sta facendo accelerare il nostro universo, lo sta facendo espandere in continua accelerazione.
1: Costato oltre 4 milioni di dollari, si tratta del primo telescopio spaziale dedicato ad una donna, Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA. Daniele Morgera, GR1.
0: È tutto, tra poco il secondo tempo di Napoli Como, seconda giornata di Serie A, all'intervallo Lombardi avanti per 2-1. Buon ascolto.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 19:30 minuti, traffico intenso per l'ultimo controesodo estivo, tante code lungo la rete stradale del nostro paese, ma tantissimi anche gli incidenti che rallentano il rientro degli italiani nelle città, che peraltro si sono già ripopolate da una settimana. Sulla 2 è ancora chiuso il tratto tra Frascineto e Sibari per un veicolo ribaltato. Code in carreggiata opposta, dunque in carreggiata nord tra Sibari e Frascineto. Siamo in Calabria. A 26 diramazione per Predosa, code per un altro incidente tra Novi Ligure e la 7. Sulla tangenziale di Bologna sono 3 km di coda tra la via Emilia e la zona industriale per l'ennesimo incidente. Traffico decisamente intenso sulla 1. Sulla Milano-Bologna abbiamo coda a tratti tra Terre di Canossa e Piacenza Nord. Rallentamenti per incidente tra Arezzo e Monte San Savino, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud, coda tratti poi tra Ferentino e la diramazione Roma Sud. Sempre sulla 1 la Roma-Napoli, code per 3 km per un veicolo in avaria tra Ponte Corvo e Ceprano. Sulla 30 code alla barriera di Salerno. Ancora sulla 2 ci sono code per un veicolo in fiamme tra Lago Negro Sud e Buon Abitacolo in direzione nord. Sulla 24 la Roma-Teramo ci sono code tra Carzoli e Castelmadama, siamo ai confini tra Abruzzo e Lazio. Infine sulla A20 la Messina-Palermo, code alla barriera di Messina Nord. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori.

0: solo pronto, pronto a tutto.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Diego Armando Maradona di Napoli alla fine del primo tempo, il Como è in vantaggio sulla Napoli per 2-1, le reti fino al 17esimo, 1-0 del Como, il pareggio di Højlund alla mezz'ora, poi il 2-1 di Duvicas al 34esimo intervallo. Allora torniamo agli studi di Roma.
3: Perfetto, grazie Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per il racconto di questo primo tempo della sfida fra Napoli e Como. Come avete sentito, il Como al Maradona in vantaggio per 2-1, le squadre fra poco dovrebbero rientrare in campo. Allora, giusto il tempo di dare i risultati parziali per quanto riguarda la Serie B. Si stanno giocando due partite della seconda giornata del campionato cadetto. Arezzo Palermo, con il Palermo avanti 1-0 al 33esimo minuto, siamo lo stesso minuto in Mantova Empoli, ma qui non è stato segnato alcun gol. Più tardi Benevento su Tirol e Pisa Catanzaro, entrambe le partite alle 21 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Stessa cosa succederà per Cagliari Inter e Lazio Genoa per quanto riguarda la Serie A, 20 e 45 in questo caso. Vittoria rotonda del Real Madrid col Malaga 4-0 in Liga Spagnola. E poi dobbiamo anche darvi conto dell'esordio agli US Open, e qui parliamo di tennis, tabellone femminile di Jasmine Paolini che ha battuto la slovena Erjaves in 3 set, con il primo 6-3 per l'azzurra, il secondo 6-3 per la slovena e poi il 6-4 di Paolini, decisivo. Quindi buon esordio per Paolini. Più tardi toccherà invece a Stefanini, sempre nel tabellone femminile, contro Jastrenska, mentre nel tabellone maschile degli US Open c'è un italiano impegnato quest'oggi ed è Cina che giocherà contro lo statunitense Mikkelsen. Queste le notizie principali per quanto riguarda il tennis, e poi un breve spunto di calciomercato con Ratkov, che è a un passo dal Levante, l'attaccante della Lazio ormai in uscita, operazione che si può quasi considerare fatta, a fare importo in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, e la Lazio può far partire anche Dia, c'è l'offerta del Rennes di poco superiore ai 10 milioni complessivi. Da decifrare anche il futuro di Matteo Cancellieri, e attenzione anche all'uscita di Alessio Romagnoli, conteso dall'Al Sadd e Atalanta, quindi tanti giocatori possibilmente in uscita. Per quanto riguarda invece la possibilità di entrate, beh, c'è da definire la questione di Albert Gudmundsson, islandese, che ha aperto alla possibile destinazione, ovvero alla Lazio, con la Fiorentina che però è disposta a cedere in prestito con diritto di riscatto. Vedremo come andrà. Torniamo al Maradona, Napoli Como, Daniele Fortuna e Ivan Palumbo, intanto per capire se le squadre sono tornate in campo. Daniele.
2: Solo il Napoli, testa bassa, insomma, ecco, diciamo che il linguaggio del corpo per ora non tradisce nulla buono dopo questo primo tempo del Napoli in perenne difficoltà. Possesso palla 65% a 35% per quello che vogliono dire questi numeri, però il possesso palla del Como, come detto più volte, è stato di qualità, di sostanza, 14 tiri in porta, anche se soltanto 5 nello specchio della porta da parte del Como, con le due possibilità che la squadra di Fabregas ha avuto proprio nel finale, nel recupero, prima con Baturina e poi con Nico Paz soprattutto, e ha risposto per due volte il portiere del Napoli. Alex Meret, Ivan, mi sembra che non ci siano cambi nel Napoli tra il primo e il secondo tempo, dovrebbero essere per ora gli stessi.
4: Sì, è la stessa formazione che è scesa in campo nel primo tempo, dunque Allegri in qualche modo difende le proprie scelte. C'è ancora in campo Noah Lang, c'è ancora in campo Oliveira e c'è ancora in campo Anguissa, che come contro il Genoa è apparso in grande difficoltà, ma del resto sono apparsi in grande difficoltà oggi anche Lobotka e McTominay. Forse qualcosa di più ha cercato di fare lo slovacco, ma Anghissà e McTominay praticamente non pervenuti davanti, e Anghissà ha fatto parecchi danni anche dietro. Del resto il principale colpevole del secondo gol del Como, della rete di Duvigas. Como che sta rientrando proprio in questo momento dagli spogliatoi, e presumibilmente anche il Como insomma scenderà in campo con la stessa formazione che è scesa in campo nel primo tempo.
2: Sì, senza cambi sembra anche la squadra di Fabregas, che si avvia deciso verso la panchina. Sì, l'errore di Anghissà, però quella è una responsabilità per tre, ma più che altro è non saper cosa fare di quel pallone. Allora Rafa Marina va a cercare Anghissà, che è pressato all'indietro su Rachman. C'è il pressing di Nico Pazza e poi pressing vincente, perché il pallone arriva dalle parti di Duvikas, che si conferma grande attaccante di area di rigore e segna il secondo gol in due partite. Giacomo Prioreschi, calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Napoli. Qui si ricomincia al Maradona, e allora andiamo avanti con la nostra radiocronaca, con il Napoli che nel secondo tempo giocherà, attaccherà verso la curva A, da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna. Maglia azzurra, numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri, maglia bianca e numeri scuri per il Como, con Anghissà che si fa trovare in posizione di fuorigioco. Ci sarà calcio di punizione per il Como. L'assistenza tecnica è di Vincenzo Mercadante e di Danilo Datri, con Cialobà che è pronto a battere questo calcio di punizione. Ecco l'inglese a lancio lungo proprio per Duvikas, che va a prendere posizione. Qui però non si fa ingannare Rafa Marin, colpo di testa poi a centrocampo. Vediamo se è un altro passo, un'altra velocità il Napoli nei suoi giocatori più importanti, come McTominay per esempio, che qui ha toccato il pallone, poi Oliveira a lottare, a perdere il pallone nel duello tutto di fisico con Diao, autore dell'assist per il gol dell'1-0 di Baturina. Tocca all'indietro, va da Cugna alle 30 metri per un attimo, pensa al tiro, poi apre, allarga, rasoterra per Vaie, gran protagonista anche lui nella fase iniziale del primo tempo, ma tutti eccellenti i giocatori del Como di Fabregas. Va Iancouto, poi il tocco per Mia e poi il pallone ancora all'indietro per Ramon. Scambiano i giocatori del Como, è lo stesso copione del primo tempo, qualche fischio da parte dei tifosi del Napoli, pressing adesso da parte di Lobotka, ma il pallone finisce sulla sinistra da Diao, tocca ancora il giocatore senegalese all'indietro per Ramon, va a scambiare, poi retropassaggio, viene coinvolto anche il portiere, anche Biuté per due volte, prima da Ramon poi da Cialobà. Biuté adesso in completo rosa con i piedi, rilancio morbido a cercare ancora Duvikas, qui ancora una volta l'anticipo da parte di Marin, poi Anghissà finisce a terra, l'arbitro non fischia, si continua a giocare. Nico Pazza ne approfitta per dare velocità alla manovra del Como, su di lui Lobotka, taglia tutto il campo Baturina, qui però c'è un ottimo anticipo da parte di Politano, sacrificio da parte di tutti, rimessa laterale, ultima a toccare però è stato Baturina. Si ricomincia con un fallo laterale per il Napoli, da destra con Di Lorenzo, ma anche qui vanno tutti in pressione i giocatori della Como. Lobotka parte lui, porta il pallone, poi larga bene sulla sinistra, c'è Oliveira davanti a lui, dritto per dritto c'è Lang, viene servito, linea centrale del campo, all'indietro ancora, tocco di prima da parte di Noah Lang, poi in mezzo per Marin, che gioca questo pallone male, sbaglia l'appoggio per Lang, grande anticipo di Couto per il Como, si ferma il brasiliano, tocca il pallone all'indietro, si ricomincia con il possesso palla a favore della squadra di Fabregas al quarto minuto, da Cugna Anghissà, su di lui poi Ramon nel cerchio di centrocampo, si fa vedere Vaie, ancora Ramon e poi Iancouto sempre a centrocampo, l'ex Borussia Dortmund per Ramon in mezzo, accorcia, viene incontro Nico Pazza sulla sinistra, liberato Baturina a campo, può andare a puntare Politano, va Baturina
5: lato corto dell'area di rigore, entra in area ancora con Politano che resta lì con lui, da Cugna all'indietro con il sinistro, Diao colpo di testa e pallone larghissimo rispetto alla porta di Meret, ancora tutti i problemi per il Napoli, ancora una volta poco efficace poi quando si tratta di attaccare il Como, buone le idee, magari bisognerebbe andare a cercare, non so, forse più Duvicas rispetto a questi cross sul secondo palo, perché poi lì, da lì diventa veramente difficile trovare lo specchio della porta, come è successo in questo momento a Diao. Baturin adesso una posizione centrale, va da Nico Paz che lascia lì il pallone, poi Lobotka a intervenire, Noah Lang prova ad andare via, si porta il pallone in fallo laterale, Napoli 1 Como 2, quinto minuto. Non ci sono state non ci sono stati sostanziali cambiamenti rispetto al primo tempo nel gioco del Napoli.
4: No, assolutamente no, è di fatto la stessa partita del primo tempo, ma quella che manca è anche la pulizia tecnica. All'inizio di questo secondo tempo abbiamo visto un passaggio illuminante di Luis Milla per Nico Paz all'altezza del cerchio di centrocampo, ha trovato una linea di passaggio che in pochi avrebbero trovato, mentre subito dopo, alla prima azione che cercava di imbastire il Napoli, Rafa Marin ha perso un pallone davvero in modo banale, e adesso Noah Lang aveva provato a far ripartire l'azione con un dribbling, ma si è portato il pallone oltre la linea del fallo laterale. Manca appunto la pulizia tecnica, tra l'altro un concetto sul quale spesso si sofferma Massimiliano Allegri.
5: Invece si trovano sempre a meraviglia i giocatori della Como, in questo caso Vaie e poi Milla per un cross, anzi per un pallone poi che è stato toccato da un giocatore del Napoli per il primo calcio d'angolo del secondo tempo a favore della Como. 6 corner complessivamente, dalla bandierina di sinistra su Meret, il pallone resta pericolosamente lì, poi viene allontanato dal Napoli nella metà campo del Como, esce quasi fino alla linea centrale il portiere Butè, da Cugna senza perdere tempo, cambia gioco dall'altra parte, sulla destra c'è Nico Paz, poi il pallone viene giocato per Diao, ancora Nico Paz che va a cercare la conclusione meravigliosa ma non riesce a trovare la porta con questo pallone, e da destra con il mancino non si abbassa, non gira, va ancora la conclusione in porta però il Como, riparte il Napoli, errore ancora da parte questa volta di Rachmani, e il Como che attacca, ne approfitta, ha sbagliato il passaggio, non riescono proprio a trovarsi i giocatori del Napoli, quelli del Como sì, e come va da Cugna, apertura larga sulla sinistra, c'è Baturina, una finta poi a cercare anche lui la conclusione, a girare pallone alto, una posizione alla Del Piero per far capire ai nostri ascoltatori, anche se la posizione non è quella, ma le movenze si ha cercato la conclusione, a girare sotto alla traversa, il pallone invece non ha girato ed è finito altissimo.
4: Citiamo ancora una volta Allegri che dice: ci sono le categorie, diceva quando era la Juventus, ci sono le categorie per differenziare appunto il livello dei calciatori. In questa partita potremmo dire che ci sono le categorie per quanto riguarda il gioco delle due squadre. Il Como da una parte che sta veramente giocando una grande partita, il Napoli dall'altra che non riesce a far mai partire la manovra.
5: Ancora Como con Couto, si viene fermato però adesso anche Sa può partire di forza, va a cercare il passaggio in profondità per Oliveira, grande recupero da parte di Ramon in scivolata, lo spagnolo poi sbaglia il passaggio, ma Diao riesce comunque a recuperare, a giocare il pallone all'indietro. Ci sono le categorie, ricordavi bene le parole di Allegri, Ivana, categorie anche tra giocatori, quelli che stanno per entrare, così come era successo a Genova, a Marassi, cambi diversi, uno è identico, Kevin De Bruyne è pronto a entrare e dovrebbe giocare anche Alisson adesso nella ripresa, ha bisogno certamente di una scossa il Napoli per quello che stiamo vedendo al Maradona, al nono minuto della ripresa, il Como in vantaggio per 2-1 sul Napoli, e soprattutto la squadra di Fabregas è in completo controllo della partita, continua a scambiare il pallone, fa quello che vuole, palle, lo ferma in questo momento a centrocampo con Ramon, che poi serve con un bel sinistro elegante da Cugna a spazio, poi Duvicas che lavora questo pallone, prima spalle alla porta, poi lo gira sulla destra per Diao. Couto in posizione di ala, non viene visto, va in mezzo ancora il Como. Nico Paz di prima, ancora una volta il Como a recuperare il pallone, anche quando c'è un passaggio impreciso come in questo caso quello di Nico Paz, arriva Vai a recuperare. Nico Paz adesso per il Como, poi Baturina, si chiude la difesa del Napoli questa volta alla meglio, prova ad andare via Anghissa, attacco immediato, riaggressione come si dice immediata da parte del Como. Il Napoli prova a spingere adesso sulla destra, linea centrale del campo, Politano, ma si sono già rimessi nelle posizioni giuste i giocatori del Como. McTominay adesso in mezzo, arriva la scivolata di Diao all'indietro, dall'altra parte Lang con il pallone che si impenna, area di rigore, conclusione larga, errore questa volta da parte del Como, è stato Oliveira ad andare a concludere, si è ritrovato lì in mezzo all'area di rigore, ha cercato la deviazione al volo, lui che non è un attaccante naturalmente, e non ha trovato la porta, conclusione molto molto larga, ed è arrivato le sostituzioni.
4: Ed è stata l'ultima occasione per Oliveira, perché oltre a De Bruyne ed Alisson Santos sta entrando in campo anche Spinazzola, e proprio adesso lascia il campo e dunque il difensore uruguaiano. Triplo cambio dunque per il Napoli quando siamo giunti all'undicesimo minuto di questo secondo tempo, entrano dunque De Bruyne, Alisson Santos e Spinazzola per cambiare la partita. Allegri aveva provato un doppio cambio contro il Genoa, in quel caso erano entrati De Bruyne e Vergara, ancora De Bruyne dunque per cercare di dare qualità alla manovra.
5: Qui ci vuole anche un po' di corsa però, di agonismo da parte dei giocatori del Napoli, arrivano sempre in ritardo, quelli del Como sempre primi sul pallone, è successo in tante occasioni in questa partita che sta guidando il Como, conduce per 2-1 la squadra di Fabregas quando siamo arrivati all'undicesimo della ripresa. A centrocampo c'è fallo su Duvicas, si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Como. E le contromisure di Fabregas, non tre cambi ma due, Cacchere e poi Smolcic, dunque un esterno, un centrocampista, vedremo chi uscirà, forse Mia per Cacchere, ma insomma qualche secondo e sapremo. Intanto Couto a giocare questo pallone, linea centrale del campo, movimento di Nico Paz, di forza, poi protegge anche il pallone ma alla fine lo perde, va a terra l'argentino, non c'è fallo, c'è Lobotka in mezzo, non ha toccato tanti palloni Lobotka, ma così come tutto il centrocampo del Napoli, qualche lancio lungo, qualche intuizione come quella del gol, il passaggio raso terra di Rachmani, il gol a tutto di Højlund, quello del provvisorio pareggio, l'1-1 alla mezz'ora. Alisson comincia la sua partita, un dribbling, poi il pallone allargato da Lobotka per Di Lorenzo sulla destra, Politano può andare via in uno contro uno, Politano si ferma all'indietro ancora per il capitano, per Di Lorenzo, movimento di Lobotka, area di rigore largo a destra, subito coperto, subito raddoppiato, poi Politano, la tocca dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross con il destro, Anghissa colpo di testa, il pallone poi che resta lì, Højlund di testa, poi il pallone ancora nell'area di rigore, Di Lorenzo sponda per il portiere, per Biuté c'era anche una posizione di fuorigioco, così segnala il primo assistente dell'arbitro Pairetto, ci sarà un calcio di punizione a favore della Como al tredicesimo, Napoli 1 Como 2, il primo a uscire è Baturina.
4: Baturina probabilmente lascerà il campo per Cacchere, mentre Smolcic entrerà al posto di Jan Couto. Questa è la contromossa da parte di Fabregas per tenere a bada Alisson Santos. Contro Noah Lang si era ben disimpegnato Jan Couto, però contro un giocatore come Alisson Santos che ha più sprint probabilmente serve un giocatore dalle caratteristiche più difensive come Smolcic. Nel Napoli invece, non l'avevamo detto in precedenza, al posto di De Bruyne è uscito Scott McTominay. McTominay, un fantasma oggi.
2: Davvero, è abbastanza incredibile. È evidentemente uno dei giocatori che non hanno ancora ripreso la forma. McTominay ha fatto veramente pochissimo in questa partita, meno di un'ora per lui. Dentro De Bruyne, mentre il Napoli gioca il pallone sulla sinistra con Spinazzola, 1-1 vi entrati, lo gioca all'indietro da Rafa Marin, poi c'è Rachmani, pressing immediato da parte di D'Acugna, si va dall'altra parte a sinistra, più spunto adesso il Napoli, va a cercare da quella parte lì Spinazzola, dopo un colpo di tacco da parte di De Bruyne, il primo calcio d'angolo della partita se non sbaglio per il Napoli, arriva adesso a sinistra, ha cercato di giocare e da quella parte lì su Noah Lang in maniera troppo prevedibile nel primo tempo il Napoli, qualche volta anche sul destra con le incursioni di Politano, con le sovrapposizioni di Lorenzo. Adesso però ci sono due giocatori freschi come Spinazzola e soprattutto come il brasiliano Alisson, colpo di testa da parte di Mia proprio su i piedi del giocatore del Napoli che ha battuto l'angolo, cioè De Bruyne, ancora Cialoba a saltare, poi il Napoli a girare il pallone sulla destra, Politano e ancora Lobotka attaccato da uno dei nuovi entrati, da Cacheré, si è messo da quella parte, De Bruyne in mezzo, Cialoba e il Como allontana il pallone, è un buon momento per il Napoli, si comincia a vedere qualche cosa, quindicesimo Napoli 1 Como 2, se non altro adesso è il Napoli a cercare di attaccare, sempre tante imprecisioni, questa di Spinazzola, colpo di testa direttamente in fallo laterale nella zona centrale del campo, disapprova il pubblico, quindicesimo Napoli 1 Como 2, riparte il Como che adesso prova anche a rallentare, a gestire, va Cacchiere, arriva anche però il tocco di Di Lorenzo in fallo laterale, ancora movimenti vicino alla panchina del Napoli, i cambi naturalmente non finiranno, anche Vergara potrebbe essere un giocatore pronto a entrare, Nico Pazzi intanto va a lottare da solo con Rafa Marin, in maniera un po' brusca gli toglie il pallone, poi Di Lorenzo e ancora De Bruyne in mezzo, deve cercare di partire con una maggiore velocità il Napoli, De Bruyne qui che fa da regista aggiunto, sbaglia però il passaggio di Aosta, quasi per rubare il pallone, poi va in scivolata, ma il pallone è già finito in fallo laterale, qualche piccolo segnare, qualche piccolo bagliore da parte del Napoli.
4: È certamente una reazione da parte degli azzurri, il Como però anche si è abbassato e sta cercando probabilmente di sfruttare le ripartenze e fino a questo momento non ci è riuscito dal punto di vista tattico. L'ingresso di Cacheré non ha cambiato lo scacchiere da parte del Como, perché Cacheré si è messo esattamente nella posizione di Baturina, cioè sulla fascia sinistra della tre quarti, anche se chiaramente è un giocatore di natura diversa, tra l'altro sembrava che Cacheré potesse lasciare il Como in questa sessione di mercato, ma Fabregas tra l'altro ha chiarito tutto nell'ultima conferenza stampa dicendo non vedo un Como senza Cacheré, un giocatore utilissimo proprio come ricambio ma spesso utilizzato anche come titolare.
2: Smolcic per il Como che gioca questo pallone, si è forse un po' abbassata la squadra di Fabregas, che però adesso magari cerca di spingere, di provare a partire in contropiede, qui Lobotka bene in anticipo per il Napoli con Anghissa nel cerchio di centrocampo, ferma il pallone però Anghissa, in questo modo rallenta la possibile partenza in velocità del Napoli, Lobotka ancora sulla tre quarti, poi va a giocare a sinistra da Alisson, anche qui si scambiano di posizione Alisson e Spinazzola che va a giocare magari un po' più dentro come sta succedendo in questo momento, Rachmani per Rafa Marin, un controllo temerario veramente pericolosissimo, poi è sempre il Napoli con Lobotka, Spinazzola, Alisson adesso, l'idea è lasciare l'uno contro uno ma Smolcic va subito a raddoppiare, qui De Bruyne con il cross, non arriva in tempo, troppo in ritardo Anghissa, qui dall'altra parte Politano, poi Di Lorenzo ancora una volta in mezzo a liberare la difesa del Como con il pallone che si impenna, viene giocato da Rafa Marin, un colpo di testa, a lottare ancora De Bruyne su Beauté perché era partito in posizione regolare il belga, è andato su De Bruyne e insomma accende sempre qualche cosa Kevin De Bruyne, lo sta facendo anche in
5: questo secondo tempo dal momento in cui è entrato.
4: Ha fatto la differenza contro il Genoa con il gol che ha sbloccato la partita e poi l'assist per Vergara, e sta provando a fare la differenza anche in questa. Chiaramente è entrato da pochissimo, ma già si è messo in luce, sta cercando comunque di muoversi, è andato a prendere proprio il posto di McTominay come interno sinistro di centrocampo. Chiaramente ha un modo diverso di giocare rispetto a McTominay, che è più un uomo per gli inserimenti in area di rigore, inserimenti che però non ha completamente, diciamo, effettuato in questa partita. De Bruyne invece già in questi pochi minuti ha provato proprio un inserimento adesso, tra l'altro nell'altra parte, diciamo nell'altra zona di campo rispetto a quella di partenza, ovvero sul centrodestra, cosa che tra l'altro aveva fatto proprio contro il Genoa arrivando al gol, gol che adesso non è arrivato, ma insomma ha già dato qualche segnale.
5: Ricomincia con il suo possesso palla il Como con Cacchieri all'indietro, poi Ramon, c'è il movimento sulla sinistra di Nico Paz, ma con estrema calma il Como adesso gioca questo pallone con Vaje, che poi va a giocare per Cacchieri, sempre Nico Paz che tocca il pallone all'indietro, ancora Cacchieri, poi sulla destra nella zona centrale del campo c'è Ramon con il piatto per Diao, pallone giocato per Smolcic, una sorta di dai e vai molto ambizioso ma impreciso in questo caso, perché il pallone finisce in fallo laterale. Altri cambi per il Como, fuori Diao e poi andiamo a vedere dentro Kempf, dunque difensori, andiamo a vedere poi come si risistemerà il Como, e poi fuori anche da Cugna, dentro Perrone per il possesso palla, perché poi Fabregas non abdica rispetto alle sue idee, dunque un altro centrocampista per tenere il pallone. Diao ha corso tanto, ha recuperato, magari poteva essere più incisivo in alcune situazioni, però è stato suo l'assist per il gol dell'1-0 di Baturina. De Bruyne intanto per il Napoli che prova a partire, prova a innescare sulla fascia, Alisson ancora in mezzo, De Bruyne, pallone più veloce in questo caso, Lobotka tocca, allarga in orizzontale, arriva Rachmani dall'altra parte, c'è Rafa Marina, questa volta è il Como dietro al pallone, alla linea del pallone con Spinazzola che prova a partire, qui però mancano passaggi, è tutto troppo lento in questa manovra del Napoli, prova a velocizzarla allora De Bruyne, ma da fermo, prova il cambio di gioco per Politano, pallone troppo largo e troppo forte, troppo potente, non arriva Politano all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, ci sarà una rimessa laterale a favore del Como, mentre siamo arrivati al 22esimo del secondo tempo. Il Como è sempre in vantaggio al Maradona per 2-1 sul Napoli. Primo tempo più emozionante, più occasioni. Adesso prova a controllare la partita il Como. La reazione del Napoli con i nuovi entrati, però nessuna occasione eclatante costruita dalla squadra di Allegri per ora.
4: Al momento no, tra l'altro è cambiato lo scacchiere tattico del Como, che evidentemente un po' di paura ce l'ha. Adesso si è messo a 5 appunto con l'ingresso di Kempf, 5-4-1 con Nico Paz e Baturina sulle fasce del centrocampo, mentre ci sono Smolcic e Alex Vaje come i quinti appunto della difesa, dove centralmente accanto a Chaloba e a Ramon si è messo appunto Kempf, un Fabregas dunque che evidentemente ha rispetto, per dire così, di questo Napoli.
5: Sì sì, ma certamente comunque non cambia, magari tiene comunque i centrocampisti che sono abili nel possesso palla, perché Mia ancora è in campo, gli equilibratori cosiddetti, Mia, Perrone, che magari è un ruolo leggermente diverso, però adesso sta giocando a 5, tanto Højlund, conclusione larga in area di rigore, servito, non so se in posizione regolare o meno, comunque pallone che termina oltre la linea di fondo anche per Højlund. Di là del gol, una serata grama come quella di Genova, perché alla fine ha avuto pochissimi palloni, non per suoi demeriti, in realtà nel primo tempo una possibilità in contropiede sventata da quell'uscita perfetta e tempestiva di Buté, poi il gran gol davvero anche dal punto di vista tecnico, con questo pallone accarezzato con la suola dello scarpino sinistro e poi raso terra micidiale in diagonale a battere e Butè. Questa poi diventa la seconda opportunità, per così dire, per Rasmus Højlund. Adesso è il momento della pausa, però per dissetarsi fa ancora molto caldo. Però è caldo per il Napoli, caldo per il Como. Qui la condizione atletica sembra diversa, forse non è questo il problema.
4: Il problema probabilmente è anche nelle difficoltà del Napoli di riuscire ad imbastire la manovra anche in questa fase. È diverso anche il modo di difendere delle due squadre. Lo abbiamo visto nel primo tempo, un blocco basso da parte del Napoli. Adesso sta aspettando anche il Como, soprattutto dopo i cambi, però tiene sempre molto strette le due linee, quella di difesa e quella di centrocampo, ma all'altezza della linea dell'area di rigore. Dunque cerca comunque di non portare gli attaccanti del Napoli dentro la propria area di rigore, in modo tale ovviamente da non facilitargli la vita. Parlavi prima di Højlund, di quanti pochi palloni abbia ricevuto in questo incontro. Lo ricordiamo, proprio nel primo tempo un suo scatto, quando si era liberato della marcatura degli avversari, si era lanciato in profondità, Di Lorenzo avrebbe avuto sia lo spazio che il tempo per servirlo, non lo ha fatto perché il ritmo del Napoli in quel momento era molto basso. Di Lorenzo non lo ha visto, Højlund, diciamo così, si è un po' lamentato, ma poi ha avuto appunto pochissime occasioni, se non appunto il gol.
5: Si comincia a giocare qui al Maradona, mentre siamo arrivati al 25esimo del secondo tempo. Il come sempre vantaggio per 2-1 sul Napoli, e la pausa del Como si è trasformata in un time out di tipo cestistico, perché tutti intorno a bere, i giocatori del Como, con Fabregas in mezzo, lo abbiamo visto dalla nostra postazione, a gesticolare, a spiegare, a dare indicazioni, non so se magari cercare di infondere motivazioni oppure se a dare suggerimenti di altra natura, di natura tattica, sulle posizioni da occupare in campo, su come affrontare alcuni duelli. Il Napoli intanto attacca con Lobotka, l'apertura buona sulla sinistra per Spinazzola, avanza di avanti, vertice alto dell'area di rigore, Alisson, però che lì sta facendo molto molto bene il Como, con Smolcic, con i raddoppi continui anche Nico Paz, preziosissimo Ramon sul cross di Alisson di testa, ma c'è ancora il Napoli in attacco. Poi Lobotka, giocatore diverso dal primo e secondo tempo, in mezzo per Di Lorenzo ad attaccare, lui si allunga troppo il pallone, lo blocca Butè, un giocatore della Como era andato lì a proteggere l'uscita del portiere. Si tratta di Ramon, finisce a terra ma si è già rialzato lo spagnolo, e può partire il Como, adesso più prudente, adesso più basso, con questa difesa a 5 di cui parlavamo con Ivan Palumbo. Insomma, ha cambiato, ma chiaramente non per questo si può tacciare di difensivismo Cesc Fabregas per il tipo di partita che sta giocando il Como qui al Maradona. Semplicemente sono momenti della sfida, in questo caso bisogna proteggere dal punto di vista del Como soprattutto la fascia sulla quale potrebbe imperversare Alisson, aiutato da Spinazzola. In mezzo al campo adesso Gran Veronica di Lobotka, finisce a terra, qui c'è fallo e ci sarà calcio di punizione. Sono cresciuti alcuni giocatori del Napoli tra il primo e il secondo tempo, uno di questi è proprio Stas Lobotka, però non basta per ora, perché la squadra nel suo insieme che dovrebbe fare un salto nel ritmo, nella velocità. Calcio di punizione così buttato via da parte di Rachmani, un passaggio lungo dal cerchio di centrocampo per il portiere del Como Butè, che ha già rimesso il pallone a terra, poi lo va a giocare per Kempf, che si allarga, qui fa da terzino sinistro, poi in mezzo Mia. Adesso scambiano con grande calma i giocatori del Como, c'è anche Cacheré, poi ancora lo spagnolo Luis Mia, e poi dall'altra parte per Ramon il lavoro di Nico Paz, che viene incontro, pressing da parte di De Bruyne su Smolcic, rischia qui col passaggio all'indietro, ma vince il rimpallo Butè su Højlund. Qui si salva davvero il Como, davvero un passaggio all'indietro sciagurato da parte di Smolcic, è stato sfortunato qui Højlund, forse non è andato con la convinzione giusta, scuote la testa ora il danese, l'attaccante danese del Napoli, che prova ad attaccare con tutte le sue forze, non sono moltissime evidentemente. 29esimo, 2-1 per il Como, pallone alzato per Anghissà, riesce a controllarlo a terra sulla destra, quasi all'altezza del lato corto dell'area di rigore, preferisce tornare indietro da Di Lorenzo, poi ancora Lobotka, sempre più centrale nel gioco del Napoli, prova ad andare via, scatta, cross dall'altra parte sul secondo palo, De Bruyne anticipato, conclusione ciccata da Politano, due giocatori a terra e si ferma il gioco perché evidentemente un colpo alla testa di due giocatori che veramente da qui siamo lontani, non riusciamo a riconoscere, qui ha avuto veramente la possibilità di pareggiare il Napoli, grande crescita di Lobotka, è andato via da solo, ha messo il pallone in mezzo, Politano è arrivato sulla respinta, non è riuscito a trovare la conclusione.
4: Eh sì, Lobotka sta cercando di prendere per mano questo Napoli che comunque sta avendo delle difficoltà, però ha cambiato sicuramente atteggiamento e intanto Allegri è pronto a questo quarto cambio della partita. Entrerà infatti David Neres, che dunque ritorna in campo dopo davvero tantissimi mesi, 14 gennaio, la sua ultima partita contro il Parma, quando rientrò dopo un altro infortunio, poi si fece male e ha saltato praticamente tutta la scorsa stagione, poi ha avuto un altro tipo di problema che lo ha costretto praticamente a saltare la preparazione, non ha giocato nessuna amichevole, si è allenato praticamente mai in gruppo nel ritiro sia a Di Maro che a Castel di Sangro e adesso rientra in campo, bisognerà vedere se ha la forza di poter accendere anche lui la luce. Alisson Santos a sinistra ancora non ci sta riuscendo.
5: Intanto si è rialzato Smolcic, sono andati a contatto lì nell'area piccola e ancora non si gioca qui alla Maradona quando siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, 2-1 per il Como, sono andati a contatto lì l'area piccola, Smolcic e De Bruyne è l'altro giocatore a terra del Napoli, le cure dello staff della squadra napoletana per Kevin De Bruyne, potrà entrare Neres che era in una stagione, in un momento davvero luminoso, scintillante nella scorsa stagione, prima degli infortuni, partita con l'Atalanta, la Supercoppa, ma anche il gol segnato all'Olimpico contro la Roma, poi veramente un periodo di tempo lunghissimo dal 14 gennaio, come ricordava bene Ivan Palumbo. Intanto De Bruyne si è rialzato, dunque tra poco si ricomincerà a giocare, Smolcic con credo una borsa del ghiaccio sulla nuca, anche De Bruyne, anche lui, stessa cosa, perché insomma contatto sulla testa e lì ancora a toccarsi proprio sulla nuca Kevin De Bruyne, ma in questo momento si gioca 10 contro 10 con il Como che porta il pallone in avanti nella zona centrale del campo senza troppa fretta con Nico Paz che va a scambiare, il Napoli che aspetta, Højlund ritorna, ancora probabilmente aspettano le due squadre che rientrino in campo De Bruyne e Smolcic, poi prova a correre il Como a centrocampo, Duvikas recupera il pallone, lo gioca bene all'indietro, va a cercare proprio Vaglie mi pare, e poi ancora lì in mezzo a giocare questo pallone sempre il Como con Mia, e poi Vaglie adesso all'indietro dall'altra parte per Ramon, zona centrale del campo, ancora sulla destra, si fa vedere qui Vaglie dall'altra parte sulla destra, lato corto dell'area di rigore, Nico Paz tira malissimo, il pallone resta lì in area di rigore, Duvikas lo protegge con il corpo, poi ancora Nico Paz, si chiude la difesa del Napoli, Nico Paz a terra, ancora Duvikas tiene il pallone all'indietro, quasi un'azione di tipo rugbistico del Como per cercare di sfondare la linea difensiva del Napoli. Rientrano Smolcic e De Bruyne in questo momento, ha rischiato ancora una volta il Napoli. Il Como non ha saputo cogliere l'attimo con Nico Paz, ma ancora in attacco Cacheré, Nico Paz, conclusione larghissima, ma c'è deviazione e ci sarà calcio d'angolo. 33esimo, Napoli 1 Como 2, per il Como settimo calcio d'angolo della partita. Ecco, sì, se proprio dovessimo dire cosa manca al Como, la capacità di colpire e di chiudere una partita come questa. Le occasioni le ha avute alla fine del primo tempo, ma anche nella ripresa forse avrebbe potuto affondare di più. Seguiamo questo calcio d'angolo da sinistra con Luis Miglia, che ha sistemato il pallone vicino alla bandierina, porta 5 giocatori a saltare nell'area del Napoli. Il Como, Højlund tocca di testa, il pallone si impenna, esce al limite dell'area di rigore, ancora Højlund a lottare, poi è Cacheré che cerca il filtrante, buona idea, c'era Ramon, Meret però raccoglie, il Napoli può ripartire, può correre, si è un po' allungato il Napoli. Di Lorenzo adesso per Politano, che gira di prima a memoria per Højlund, in vantaggio su Chalobah, ancora Højlund, le sue finte, area di rigore, arriva De Bruyne, aspetta troppo e poi non c'è aiuto da parte dei compagni, deve tornare indietro allora Højlund, prima per Politano, poi Di Lorenzo, ancora Politano, largo sulla destra, prova a convergere, cross morbido, Smolcic chiude male, De Bruyne a concludere largo di poco, cercato di piazzare questo tiro da molto lontano, posizione centrale a 25 metri, forse anche qualche cosa di più, cercato di piazzarla, pallone largo rispetto alla porta di Butè.
4: Il tiro dalla distanza del resto è una delle sue caratteristiche, stavolta non è riuscito a trovare la porta. Intanto Allegri ha deciso di giocarsi tutte le sue carte quando mancano 10 minuti al 90esimo, oltre a David Neres che entra al posto di Anguissa, è entrato in campo anche Lorenzo Lucca, che dunque ha una seconda chance dopo quella contro il Genoa, quando era entrato bene in partita ed era stato determinante nell'azione che ha portato poi al raddoppio di Vergara, sia nel recupero del pallone sia con un velo chiaramente involontario che aveva permesso però che il pallone arrivasse proprio a Vergara sul cross di De Bruyne. A lasciare il campo al posto di Lucca è stato Højlund, l'autore dell'unico gol del Napoli fino a questo momento.
5: Vediamo come cambia. Intanto non cambia molto, perché comunque Lucca va a giocare lì in mezzo al posto di Højlund. De Bruyne cercando di cambiare il Napoli nel secondo tempo, così come Lobotka. Adesso però è il Como a provare ad attaccare con una continuità diversa rispetto al primo tempo, un po' quello che dicevamo, Ivan, poi alla fine insomma il costo in termini di energie si vede e si paga, tiene bene il campo il Como, però è una squadra meno brillante rispetto a quella del primo tempo.
4: Chiaramente non poteva reggere i ritmi per 90 minuti, ritmi davvero altissimi, e nel frattempo si cautela ancora una volta Fabregas, facendo uscire Nico Paz al suo posto. Dovrebbe essere entrato, se vediamo bene, il numero 16 Caichi, dunque all'esordio in Serie A, che dunque non andrà in concorrenza con Vaglie, ma andrà a giocare alto a sinistra con Cacheré, che si sposta sull'altra fascia, dunque a destra, dove fino a questo momento stava giocando Nico Paz.
5: Ancora Napoli che però prova ad attaccare con Lobotka, allarga per Di Lorenzo, all'indietro il tocco ancora per Marin e poi De Bruyne trova bene sulla sinistra, Alisson va via in mezzo, Spinazzola spalla alla porta, si chiude subito il Como e si chiude anche bene con Mia, che gira immediatamente dall'altra parte. Sembra un po' in difficoltà il Como, che se non ne sta approfittando poi più di tanto il Napoli, che continua ad attaccare, a portare il pallone, questa volta sulla destra con Di Lorenzo, e poi c'è Lobotka aggredito da Perrone, dall'altra parte si va da Marin, poi Spinazzola in mezzo, si avvicina al limite dell'area di rigore, vince un rimpallo dall'altra parte, conclusione di Alisson, falta di poco sulla traversa, però qui guizzo da parte del Napoli con una triangolazione molto molto veloce, è arrivato Alisson, ha cercato la battuta a sinistra, posizione anche piuttosto difficile, però altro tiro del Napoli, più pericoloso, migliore certamente nel secondo tempo.
4: E a dare il pallone ad Alisson è stato proprio Lorenzo Lucca, che dunque si rende subito utile, è riuscito a liberarsi della marcatura dell'avversario e a dare questo pallone davvero molto molto invitante ad Alisson Santos, che ha provato la conclusione senza trovare lo specchio della porta. Lo ricordiamo, 4 gol per Alisson Santos nei 6 mesi in cui ha giocato nel Napoli nella scorsa stagione.
5: Ancora lui, vanno a sinistra a cercarlo, questa volta però chiedono troppo alla velocità di Alisson Santos, che non arriva bene sul pallone, poi per rabbia, per frustrazione va a dare un calcio al pallone che finisce sui tabelloni pubblicitari. Rimessa dal fondo per il Como con Biute, che ha già sistemato il pallone al 39esimo della ripresa. Il Como è in vantaggio sulla Napoli per 2-1. Qualche fischio per Biute, anche se non, ormai non si perde più tempo per non incorrere in sanzioni, ci sono le nuove regole, l'abbiamo visto anche in questo pomeriggio al Maradona, si gioca di più, meno perdite di tempo, meno falli fischiati, questa è l'impressione. Perde male il pallone qui Lobotka per il Como, che lo recupera a centrocampo, pressing ora dettato, chiamato quasi da De Bruyne e da Luca. Biute che rilancia lontano a sinistra, Spinazzola sbaglia, tocca male qui il pallone di testa, Cacchere può andare via, c'è l'aiuto però da parte in questo caso dello stesso Lobotka ad aiutare, poi ancora una volta l'errore in uscita da parte del Napoli e qui è Lobotka ad aiutare, poi finisce a terra, calcio di punizione, insomma stava veramente per sbagliare tutto lì il Napoli con De Bruyne adesso che va a prendere il pallone, accorcia ancora Politano sulla linea di centrocampo, alza per Lucca che prova ad andare via in chiara posizione di fuorigioco, calcio di punizione per il Como. Sempre una situazione ambientale complicata per Lucca, così era stata anche nella scorsa stagione prima del passaggio del prestito in Inghilterra alla Nottingham Forest, appena sbaglia qualche cosa, qualche piccola imperfezione e subito si alza il malumore, il mugugno dello stadio nei confronti dell'ex attaccante dell'Udinese.
4: Un peccato, perché poi potrebbe essere comunque un patrimonio del calcio italiano. Lorenzo Lucca era stato accostato alle grandi del calcio italiano già quando giocava nel Pisa all'inizio della propria carriera, adesso è approdato in una grande, ci ha giocato pochissimo la scorsa stagione, ha segnato un solo gol, adesso deve provare a rendersi utile in qualche modo.
5: Alisson va via, cercava l'inserimento di Neres che però non abbiamo proprio visto, è entrato magari anche in una posizione non sua, in una posizione centrale, mentre Como prova a ripartire e va a guadagnare anche un ottimo calcio di punizione con il lavoro di Duvicas a centrocampo, gol e non solo, e infatti Fabregas non lo toglie, lo tiene lì. 42esimo, Napoli 1 a Como 2, punto di riferimento centrale e offensivo per il Como. Il calcio di punizione dalle parti di Politano, pallone però troppo lungo, non arriva Vaje, Politano a battere la rimessa all'indietro per Rachmani, viene incontro De Bruyne, regista aggiunto, lancio tutti i palloni per Alisson, questo è un pallone difficile, Alisson riesce soltanto a colpirlo di testa e a tenerlo in campo. Ma il Como ha già recuperato con Perrone che scambia all'indietro con Ramon, alza il pallone per Mia, sempre Duvicas, il suo lavoro all'indietro per Kempf e poi ancora Cialoba per Ramon di prima, qui bene il Como in questo scambio nella propria metà campo, poi prova a partire sulla destra, Smolcic controlla male, fallo laterale ma per il Como, perché l'ultimo a toccare è stato Spinazzola, non era riuscito a controllare il pallone, era passato sotto alla suola dello scarpino destro di Smolcic. Il Como però resta in una situazione di possesso palla con Mia che controlla in mezzo, poi Cacheré, cerchio di centrocampo, buono il colpo di tacco di Perrone, poi Duvicas, poi Caicchi che va a concludere centrale, blocca Meret e poi far ripartire subito il Napoli. Sempre buone occasioni, magari andrebbero sfruttate con un'altra concretezza da parte del Como, l'abbiamo detto più volte nel corso della partita. De Bruyne prova ad andare via nell'area di rigore del Como, fermato, cercava qualcuno in mezzo, non arriva nessuno, anzi arriva la chiusura perfetta di Kempf a stringere in mezzo, a buttare via il pallone per un altro attacco del Napoli. Però quando mancano 2 minuti al 90esimo, il Como in vantaggio per 2-1 alla Maradona di Lorenzo, e poi lo scambio con Rachmani, largo sulla destra, Politano prova a convergere, poi all'indietro sempre di Lorenzo, poi Politano, spalle alla porta, controllo difficoltoso, torna indietro, sbaglia il passaggio per Spinazzola, ha recuperato Cacheré, prova ad andare via, adesso ancora Cacheré, si emenda Spinazzola, recupera il pallone, Neres prova ad andare via sulla destra, un dribbling, testa bassa, va via Neres, alla fine perde il pallone, Cacheré evita anche il calcio d'angolo e poi riesce a servire Kempf con il sinistro, Kempf per Duvicas che questa volta non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa per il Napoli, Rachmani, poi in mezzo Marin, c'è tutto il Como dietro, linea difensiva a 5 e poi a 3 giocatori davanti alla difesa, qui uno contro uno, Alisson sulla posizione di De Bruyne, cross in mezzo, Kempf a salvare con il pallone che si impenna e finisce in calcio d'angolo, ma ha rischiato l'autogol qui Kempf, ha rischiato il Como, sempre con la stessa combinazione, De Bruyne e poi Alisson, si scambiano di posizione, seguiamo il calcio d'angolo, Ivan prima di commentare, calcio d'angolo che sta per essere battuto da sinistra proprio da Kevin De Bruyne con il destro a rientrare sul palo su Butes che riesce a bloccare su questo colpo di testa, forse di Rafa Marin, si è ritrovato comunque lì il pallone centrale, Butet ha bloccato a terra e adesso fa ripartire immediatamente il Como, rilancio per Caicchi, 6 minuti di recupero, intanto Lobotka che resta lì, attenzione al Como con Duvicas, altro colpo di testa, Meret, errore da parte del Como, si è ritrovato lì 2 contro 2 nell'area di rigore, Caicchi ha crossato dall'altra parte, colpo di testa e passaggio morbido da Duvicas a Meret.
4: E l'abbiamo visto dunque Caicchi, Fabregas lo aveva detto, fisicamente ammazza tutti, è andato davvero con grande fame a cercare di recuperare questo pallone e poi anche tecnicamente ha fatto un'ottima giocata sia nel sombrero sia nel cross per Duvicas che poi non è riuscito a segnare.
5: Luca intanto per Neres, ma poi c'è Cialoba che riesce a mandare, ad allontanare il pallone, 6 minuti di recupero, abbiamo detto nel primo dei 6 minuti di recupero, sempre De Bruyne con il pallone che viene girato sulla destra, c'è Rachmani all'altezza della tre quarti, poi sulla destra ancora Di Lorenzo, larghissimo a cercare Politano, aggancio difettoso, arriva Vaie, ma non riesce a ripartire il Como, Duvicas va a terra, chiede fallo, c'è Neres che può partire ma praticamente da fermo con il Como che adesso aspetta, difende, protegge questo vantaggio, Lobotka a lottare e poi ancora Caicchi viene incontro, parte da lontano questa volta, dovrebbe essere un esterno, evidentemente però è un altro giocatore che può giocare in più ruoli, lo stiamo vedendo, De Bruyne recupera il pallone per il Napoli, lì in mezzo ancora il Como in un momento di sofferenza proprio nel finale, Neres prova a partire, lascia Caicchi dietro di sé, poi prova a concludere, tiro respinto, ancora il Napoli, questa volta a sinistra, sbaglia il passaggio Spinazzola, sbaglia il passaggio Spinazzola per Alisson, respinge, allontana il pallone, adesso il Como, poi c'è ancora Rafa Marin per Spinazzola, De Bruyne che si fa vedere in mezzo da mezzala, Spinazzola porta il pallone, lo alza dall'altra parte, il cambio di gioco per Politano, può andare in uno contro uno, Politano crossa in mezzo, ottima ancora una volta il lavoro di Kempf da questa parte, anzi di Vaie in questo caso, mentre è Rachmani che gioca il pallone all'indietro per Rafa Marin. E poi De Bruyne, 48esimo, De Bruyne prova a innescare Neres, il pallone invece arriva tra le braccia del portiere del Como Vute e adesso pensa soltanto in maniera legittima a difendersi la squadra di Fabregas.
4: Il Napoli sta provando ad attaccare ma non lo fa con grandi idee, tra l'altro si fa anche fatica a capire il nuovo schieramento tattico di Allegri, che ha lasciato Politano largo a destra. Neres non gioca proprio tra le linee ma quasi sul centro destra, con De Bruyne dall'altra parte sul centro sinistra, una sorta di 4-1-4-1.
5: Lobotka nel cerchio di centrocampo prova ad allargare, manca sempre la velocità al Napoli in questa serata del Maradona, con il Como che in vantaggio per 2-1 sul Napoli. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine dei 6 di recupero. Di Lorenzo che va a scambiare, poi cerca l'inserimento di Politano, però qui si difende bene anche perché i movimenti non sono veloci e sono prevedibili da parte dei giocatori del Napoli. Rafa Marin sulla sinistra, Spinazzola si muove in

0: La maglia che si tende, arriva alla rete in bocca, ma c'è la bandierina alzata del primo assistente per un possibile fuorigioco. Ci sono state le proteste. Luca con la maglia tirata, lo abbiamo visto, e poi è arrivato questo passaggio per Lobotka, che con il sinistro rasoterra ha messo il pallone in rete. Però da rivedere, ci sarà certamente un controllo con il VAR, sospensione del giudizio, momento decisivo della partita, però forse il controllo è già finito perché l'arbitro fa segno a Biotè di rimettere il pallone in gioco. Napoli 1, Como 2, 50esimo in questo momento. Il Napoli comunque è andato vicino al pareggio.
1: Adesso Fabregas fa segno alla propria squadra di alzare il baricentro, di venire all'altezza della linea di centrocampo per evitare che appunto il Napoli entri nell'area di rigore come ha fatto poco fa, andando a trovare un gol che poi è stato annullato.
0: Sì, è calato, l'abbiamo detto, il Como nel secondo tempo. Sì, però non sono state tantissime le occasioni per il Napoli, queste nel finale. De Bruyne magari ha provato a portare più energia, più idee al gioco del Napoli, ancora troppo poco, certo meglio rispetto al primo tempo, veramente di poco significato da parte del Napoli, senza grinta, senza energie. Va Spinazzola adesso, questa potrebbe essere una delle ultime possibilità per la squadra di Allegri per cercare di arrivare al pareggio, al debutto in casa qui al Maradona. E la pallone che finisce in fallo laterale, batte subito Alisson e poi De Bruyne in mezzo ancora con Politano che ha cambiato lato, va al cross, si gioca lì nell'area di rigore, poi c'è la segnalazione del primo assistente dell'arbitro per una posizione di fuorigioco. La panchina della Como in piedi, anche i giocatori che sono usciti, Baturi, una mani sui fianchi, tutti aspettano i tre fischi dell'arbitro Pairetto e arrivano. E allora braccia al cielo per Biotè, fischi da parte dei tifosi del Napoli perché è stata una prestazione insoddisfacente, sotto alle possibilità, a livello di questo Napoli che però perde. Ha vinto meritatamente il Como al Maradona. I gol, Baturina nel primo tempo al 17esimo, tutti i gol nel primo tempo in realtà, prima Baturina al 17esimo, poi il pareggio provvisorio di Højlund alla mezz'ora, Duvikas per la rete decisiva al 34esimo. Il breve commento finale di Ivan Palumbo.
1: Il Como dunque sorpassa il Napoli in classifica.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il Como dunque sorpassa il Napoli in classifica andando a quota 4 punti, Napoli fermo a 3, Napoli che perde in casa la sua prima partita stagionale al Maradona. Non succedeva dal 2015 che il Napoli non riuscisse a vincere la sua prima partita, all'epoca fu un pareggio Napoli-Sampdoria 2-2, invece il Como per la prima volta nella sua storia batte il Napoli qui a Fuorigrotta in Serie A.
0: Arriverà l'Inter adesso per il Napoli, trasferta a Genova con il Genoa di De Rossi per il Como. Il Como, ricordiamo ancora, 2-1 contro il Napoli, grazie a Ivan Palumbo per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Datri per l'assistenza tecnica, dal Diego Armando Maradona, linea Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
5: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, così annota l'Evangelista Luca. Gesù stesso ha imparato a camminare, rivelando fin dall'inizio che la libertà ha bisogno di legami buoni e solidali. Viene in mente un dipinto di Vincent van Gogh del 1890, Primi passi. Ricoverato nell'ospedale di Saint-Rémy, Van Gogh lavora su una fotografia di un disegno di Millet e la traduce in un quadro ricchissimo.

0: ricchissimo di colori. Nella tela il padre ha posato a terra gli strumenti del lavoro e si è abbassato per essere all'altezza del bambino. La madre non lo trattiene, lo incoraggia a lasciarsi andare. È la scena di un piccolo, immenso apprendistato, lasciare andare una mano e un equilibrio per imparare ad andare avanti da sé. L'impresa riguarda le vite piccole, ma tocca anche il desiderio e il timore di chi le accompagna. I passi si fanno quando si accetta che per un attimo, mentre un piede si solleva e l'altro sta per appoggiarsi, si faccia avanti lo squilibrio. Per camminare occorre accettare di lanciarsi in quello che appare un vuoto, accettare di cadere, sperare che qualcuno ci aiuti a rialzarci e curi le ferite. E ci vuole uno spazio sicuro per provare a farlo, per tentare, per ritornare indietro. Non è difficile interpretare questa come una scena di iniziazione, in un tempo in cui mancano vere e proprie iniziazioni, cioè mancano quei passaggi in cui ci si sente introdotti in un mondo nuovo. Il Dio di Gesù Cristo, però, non è immobile, cammina anche lui, a passo d'uomo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione. Valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Domenica Sport.
5: Bene, eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport. Ricordiamo i risultati per quanto riguarda la Serie A, con il Como che ha battuto in trasferta il Napoli al Maradona per 2-1. Più tardi, all'interno di tutto il calcio, minuto per minuto, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20:45, e poi anche le due sfide delle ore 21 di Serie B, Pisa-Catanzaro e Benevento-Sudtirol, con Filippo Corsini in studio. Si stanno giocando ancora due partite di Serie B: Arezzo-Palermo 77esimo minuto 2-2, Mantova-Empoli col Mantova avanti al 79esimo per 2-1. Ora tutto il calcio minuto per minuto. Buona serata da Giacomo Priereschi.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Buonasera gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Filippo Corsini. Seconda giornata di campionato e subito una coppia blasonata per il momento in testa alla classifica a punteggio pieno. Si tratta di Milan e Juventus che ieri nei rispettivi impegni si sono imposte su Venezia e Parma, battute entrambe 2-0. Vincono anche Sassuolo e Udinese insieme al Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina, battuta in casa dai lagunari con un impietoso 3-0. Tra poco le altre due partite in programma alle 20:45, non prima però di avervi ricordato ancora la caduta del Napoli, battuto 2-1 al Maradona dal brillantissimo Como di Cesc Fabregas, che si aggiudica così la sfida nella sfida con Massimiliano Allegri, due tecnici all'antitesi, due modi completamente diversi di intendere il calcio. Tra poco toccherà all'Inter che a Cagliari andrà a caccia dei tre punti per agganciare a punteggio pieno proprio la coppia di testa. Cagliari dunque campo principale di stasera per Cagliari-Inter. Andiamo subito da Francesco Repice.
2: E grazie a Giorgio Gaviano, ci colleghiamo quindi dallo stadio di Cagliari per raccontarvi che c'è il tutto esaurito, circa 13.000 se non qualcosina di più spettatori, con buona presenza anche di supporter giunti un po' da tutta Italia per sostenere la formazione con lo scudetto sul petto. Due squadre reduci da rispettive vittorie nella partita d'esordio, quindi due squadre con tre punti in classifica. Ovviamente l'Inter in formazione con una novità rispetto ai 10 undicesimi previsti alla vigilia di questo confronto. Per quello che riguarda il Cagliari invece è una piccola emergenza al centro della difesa, perché l'indisponibilità di Gerry Mina ha costretto Pisacuane a qualche modifica nel suo assetto iniziale. E comunque queste sono le formazioni ufficiali, partendo ovviamente dall'Inter, dal Cagliari padrone di casa, con Caprile tra i pali, Zé Petro, De Jola, Rodriguez e Obert in difesa, Romano e Winks all'altezza della mediana con la batteria delle mezze ali dopo Maldini e Pazzini, tutti alle spalle dell'unico punto di riferimento offensivo della formazione rosso-blu, vale a dire Mendy. 4-2-3-1 schierato da Pisacane, che si oppone al ormai consueto 3-5-2 di Cristian Kivu, con Pi Esposito e Lautaro Martinez sul fronte offensivo, corsie esterne a destra, Luis Enrique a sorpresa al posto di Diouf, che era stato pronosticato alla vigilia appunto, dalla parte opposta invece inscalfibile la posizione di Federico Di Marco, come così come la cabina di regia affidata a Çalhanoğlu. Le due mezzali saranno Barella e Sucic in difesa, il ritorno di Pavar con Acardi e Akanji e Bastoni, tutti davanti al portiere Martinez. A dirigere la partita è il signor Fabbri di Faenza, ma della sezione di Ravenna, terreno in perfette condizioni, serata nonostante il caldo tutto sommato mite per un vento abbastanza fresco che soffia trasversalmente rispetto al terreno di gioco. Squadre che stanno entrando in campo proprio in questo momento, e la linea può tornare a Filippo Corsini allo studio.
1: Grazie. Oltre a Cagliari e Inter insegue il primo posto anche la Lazio, che all'Olimpico ospita il Genoa. L'Olimpico per noi, Diego Carmignani.
3: Ben trovati, il tutto esaurito di Cagliari, ma invece possiamo parlare di una serata per pochi intimi allo Stadio Olimpico. Oltre al noto sciopero del tifo biancoceleste, c'è anche il divieto di trasferta per i tifosi genoani, ce ne sono davvero pochi non residenti in Liguria. In ogni caso una gara importante e pesante per quello che è il destino delle due squadre, che mette di fronte due campioni del mondo, due compagni di squadra, due compagni di centrocampo in particolare, con temperamento e caratteristiche magari diverse ma affini, sono amici, si vogliono bene. Daniele De Rossi e Rino Gattuso all'esordio per la Serie A allo Stadio Olimpico con la Lazio. Rino Gattuso, dopo quello negativo in Coppa Italia con il Mantova, ma come dicevate da studio, è una Lazio che si è riscattata ampiamente con la vittoria firmata dal neo arrivato Davide Frattesi a Bologna. Dunque tre punti incassati, ricerca di una continuità di risultati anche tattica per la squadra allenata da Gattuso, che è anche un bel via vai dal punto di vista del calciomercato. Per il Genoa invece è stato un inizio negativo, è stato sconfitto dal Napoli in casa, non da bocciare la prova dei rossoblù. Comunque anche per la squadra di De Rossi si tratta di trovare un assetto e anche i nomi definitivi per dare un giusto abbrivio a questo campionato. Ora in campo abbraccio tra Gattuso e De Rossi, fraterno, molto lungo, molto provati da questo nuovo incontro sul rettangolo di gioco, anzi è il primo in assoluto come allenatori. Andiamo con le formazioni. Mandas tra i pali nella Lazio, che dopo Bologna ha avuto, durante la partita di Bologna ha avuto due infortuni, quello di Marusic e delle Basciro, rimpiazzati benissimo in quella gara da Floriani, Mussolini e Frattesi, entrambi in campo dal primo minuto. Dunque Floriani in difesa con Duki, Prosgard e Tavares, vera sorpresa della gara. Frattesi, Rovella e Taylor nel 4-3-3 a centrocampo, Cancellieri, Dia e Zaccagni, il tridente confermato rispetto alla gara del Dallara. Cambia soltanto un elemento, ovvero So per Amorim nel 11 iniziale De Rossi. Con il Genoa, insieme al succitato svizzero, c'è Bailo in porta, Marcandalli, Ostigard e Vasquez, i tre davanti a lui, Ellerson, So, Frendrup, Baldanzi, Norton Caffi, Vitigna, Colombo davanti. Non c'è, come avete potuto sentire, l'esordio al primo minuto di Pinamonti. Lo stesso possiamo dire per Osmaic, ovvero i due centravanti appena arrivati, uno a Roma e l'altro a Genova. Arbitrerà tra pochissimo Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, Francesco Ciafardini per l'assistenza tecnica. Studio.
1: Nella scaletta di tutto il calcio anche le due partite di Serie B che prenderanno il via alle 21. Andiamo velocemente a ricordare le formazioni, partendo da Pisa Catanzaro, dove c'è per noi Cristiano Piccinelli.
4: 4-2-1 per entrambe le formazioni, per entrambi gli allenatori. Cominciamo da quella di casa, il Pisa di Bianco, che è stato sconfitto la prima dal Padova, con Fente in porta, poi in difensiva con Calabresi, Bosinov e Canestrelli, a destra Zanona, a sinistra Gori, in mezzo Leone e Correia, Leris e Tramone, a sostituire una punta che è Petagna. Stesso schema per il Catanzaro di Gorgone, sconfitto all'esordio dal Vicenza. Piacelli in porta, Ruggero Antonini Verrenge a comporre il terzetto difensivo, Candela a destra, D'Alessandro a sinistra, in mezzo Petriccione e Mosti, poi Alesi e Iemmello a sostegno della punta, che questa sera sarà Coffi, Pittarello, fresco ex, perché è stato ufficializzato l'acquisto dal Catanzaro al Pisa proprio poche ore fa, ma non è ovviamente possibile né vederlo in panchina con il Pisa. Dirige l'incontro Arena 30 gradi a Pisa, con lo stadio sostanzialmente sold out. Studio.
1: Benevento sul Tirol, Piero Vitiello.
5: Tra gli indisponibili del Benevento, oltre al romano, c'è Simone Verdi, che dunque salterà la partita del fresco ex, non indimenticabile per la verità, i sei mesi a Bolzano. In attacco rientrano dalla squalifica Tumminello ed Okereke, Floro Flores, che a caccia della prima vittoria in Serie B sceglie il 4-2-3-1, Vannucchi in porta, Sernicola, Scognomillo, Saio e Beruatto in difesa, Maite e Prisco a centrocampo, La Mesta, Tumminello e Cherubini agiranno alle spalle di Salvemini. Dall'altro lato mister Possanzini, che torna da ex, visto che qui a Benevento fu vice di De Zerbi nel primo anno della Strega in Serie A, senza lo squalificato stabile, gli infortunati El Kawakibi, Vaniere e Pittia, sceglie a propria volta il 4-2-3-1, Plissari in porta, Molino, Stivanello, Giorgini e Verò linea difensiva, a centrocampo Rispoli e Tronchin, Bjarkason, Vasic e Vasco Lopez, alle spalle dell'unica punta Mercai. Cielo sereno e serata calda e piuttosto umida al Vigorito, l'arbitro è Mario Perri di Roma 1. Studio.
1: Ricordiamo che si stanno giocando ancora i due anticipi della B che hanno preso il via alle ore 19, Arezzo Palermo, siamo all'86esimo, punteggio 2-2, e all'88esimo Mantova-Empoli, il punteggio vede il Mantova in vantaggio per 2-1. Torneremo ancora ad aggiornarvi, intanto ricordo la scaletta in attesa della Serie B, del fischio d'inizio. Campo principale Cagliari per Cagliari-Inter, a seguire Roma per Lazio-Genoa, ai microfoni Francesco Repice e Diego Carmignani, che restituirà la linea allo studio, e dunque partiamo da Cagliari-Inter.
2: Dove si gioca il secondo minuto, nel corso del primo tempo ovviamente il punteggio altrettanto ovviamente fermo sullo 0-0. L'Inter attacca da destra verso sinistra, rispetto al nostro punto di osservazione maglia bianca per il campione d'Italia con richiami nerazzurri completo, rosso-blu invece per i padroni di casa. Adesso è Bastoni che porta avanti il pallone, lo sposta sulla corsia di sinistra, Di Marco va in verticale, Sucic a cercare il colpo di tacco per Pio Esposito, che viene però anticipato, e allora Lautaro Martinez ad alimentare il tema offensivo per i suoi, prova ad andare via a servire ancora sulla corsia di sinistra Di Marco, pallone che invece scorre verso la linea di fondo superandola, con Zepetro che lo osserva tranquillamente prima di consentire ai propri compagni di squadra e segnatamente al proprio portiere Caprile di rimettere in gioco il pallone dal fondo. 2 minuti e 30 sul cronometro, ripetiamo ancora 0-0 il punteggio tra Cagliari e Inter questa sera allo stadio del capoluogo sardo, il tutto esaurito come già vi abbiamo detto, gran tifo sugli spalti. Cagliari che prova a ripartire proprio con Zepetro, il lancio in profondità, quindi lascia scorrere le sue spalle, corre però Bastoni in chiusura preventiva a dialogare con Luis Enrique, schierato a sorpresa al posto del pronosticatissimo Giuff alla vigilia di questa partita. Terzo minuto, 0-0 a Cagliari, tra Cagliari e Inter, Lazio-Genoa, Diego Carmignani, Roma.
3: Grazie Repic, siamo entrati nel terzo minuto, esattamente in questo istante. Lazio e Genoa viaggiano sempre su un risultato di 0-0 per pochi questa gara, visto che continua la protesta, ma quei pochi che ci sono sono piuttosto rumorosi, devo dire, sponda laziale, biancocelesti che attaccano verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in divisa classica in biancoceleste, in rosso-blu altrettanto classicamente il Genoa di De Rossi, un immediato brivido però per la squadra allenata dal ex romanista che ritorna allo Stadio Olimpico. Lancio lungo all'indirizzo di Cancellieri, era in netto anticipo Vasquez nel cuore dell'area di rigore, buca clamorosamente il capitano del Grifone, palla che si trova sui piedi dello stesso Cancellieri, che poteva andare a botta sicura secondo noi a colpire verso Bejlo, ha deciso di andare a centro area dove non c'è stata la giusta intesa, non c'è stato il giusto tempismo con la corrente Taylor, insomma un'occasionissima subito per la Lazio, non ha avuto la mente fredda per andare a colpire lo stesso Cancellieri che lo sottolineiamo, lo ricordiamo, potrebbe essere tra l'altro un acquisto del Genoa, è sul mercato, è un possibile giocatore in vetrina, ma gioca dal primissimo minuto all'Olimpico stasera, dove siamo al minuto 4 del primo tempo, resiste il parziale di 0-0 tra Lazio e Genoa, con il Genoa che sta provando a fare maggiormente la partita, avere il possesso di palla adesso con Marcandalli che va all'indietro verso Bejlo, quarto minuto dicevamo 0-0 ancora all'Olimpico Studio.
1: In Serie B terzo gol del Mantova 3 Empoli 1, siamo al 95esimo, il terzo gol realizzato da Benaissa, torniamo a Cagliari.
2: Chilometro sono 5 nel corso del primo tempo, la partita ancora non si sblocca, siamo fermi su 0-0 e l'Inter a fare la partita costantemente riversata all'interno della tre quarti avversaria, Cagliari che si concede qualche azione di alleggerimento, in particolare in contropiede cercando ma non trovando i giocatori del reparto offensivo, primi tra tutti Maldini e Mendy. Ora l'Inter da destra con Barella, l'ex di questa partita, uno degli ex di questo confronto, con Luis Enrique che sposta la sfera verso il settore di destra, è lì che Pafar si fa vedere molto avanzato, dobbiamo dire, il difensore interista rispetto a quello che è la sua posizione, appunto con Akanji e con Bastoni dalla parte opposta, Sucic proprio per Pavar, si muove Luis Enrique, gli spazi sono molto intasati perché il Cagliari fa blocco all'interno della palla, tre quarti di campo, Bastoni fa fatica a tenere un pallone tra i piedi, gli avversari lo spingono con la punta del piede fuori dal perimetro di gioco con la rimessa laterale in favore dell'Inter al fronte offensivo sinistro della schieramento nerazzurro, nei pressi però della panchina di Pisacane che continua con ampi gesti a dare istruzioni ai propri giocatori in campo. C'è Cialanoglu adesso abbondantemente nella sua metà campo, si avvicina addirittura al limite dell'area nerazzurra, poi sposta sulla settore di destra sempre per Pavar che avanza, supera Mendy, supera anche la linea mediana, serve Luis Enrique, prova la triangolazione con quest'ultimo, tutto che però viene inibito dai centrocampisti di casa che provano ad uscire col pallone tra i piedi, non ci riescono per la grande reattività degli avversari che tengono comunque il pallone all'interno del cerchio centrale del campo e i minuti sul cronometro che sono esattamente 7 nel corso del primo tempo qui a Cagliari, 0-0 tra il rossoblu e l'Inter, la linea che può tornare a Roma.
3: Corso il sesto minuto del primo tempo, Lazio 0, Genoa 0, insiste il Genoa, appena guadagnato un calcio d'angolo, pericolo, battuto basso, ma ha poi allontanato la difesa della Lazio, allontanando senza trovare però la prontezza dei suoi avanti a raccogliere questo pallone offerto dal rilancio biancoceleste. Il calcio d'angolo è scaturito da una scivolata di Duki, una progressione impressionante di Colombo che dentro l'area, dopo aver percorso 30 metri palla al piede, era riuscito a raggiungere in sostanza la linea di fondo per andare a crossare verso Vitigna, l'olandese con la maglia numero 5 sulle spalle in scivolata ha deciso per la concessione del corner a favore di un Genoa che continua a avere il possesso palla, all'indietro c'è il palleggio arretrato, l'intervento di Sow a cercare spazio corretto per la gestione di questo pallone per il piuttosto avanzato Vasquez, ancora uno scambio per il ritorno sulla sua posizione tradizionale del capitano e centrale difensivo del Genoa, decide per il retropassaggio verso Bejlo, tutto si sposta verso il versante di destra dove sta agendo Ellerson, la parte opposta invece presidiata da Norton Caffi, i giocatori cursori sulle fasce di De Rossi in questa partita sono loro, anche molto avanzato in questo momento in pressione Norton Caffi, la Lazio riesce a trovare lo spazio giusto per ricamare un'azione nella zona centrale del campo, seguiamo questa azione prima di tornare allo studio perché c'è Cancellieri, vertice basso dell'area di rigore, il tocco errato Amato era di ritorno verso Rovella, rimedia tranquillamente la difesa genoana. Entrati nel minuto 8 del primo tempo di Lazio-Genoa, il parziale sempre fermo sullo 0-0. Torniamo allo studio.
1: Cagliari-Inter.
2: Dove i minuti sul cronometro sono 8 e 10 secondi nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0, prova ad andarsene Mendy, ancora un pallone lungo per il punto di riferimento offensivo della formazione cagliaritana, ma facilmente ammortizzabile dalla retroguardia dell'Inter, che ora con Akanji porta il pallone sulla corsia di destra, superata la linea mediana da Pavard. Fino a questo momento non grandi emozioni, fatta eccezione per un cross proveniente da sinistra all'altezza del sesto minuto ad opera di Di Marco, con Lautaro Martinez che sul secondo palo ha fatto fatica a colpire il pallone, forse anche sbilanciato alle spalle di un avversario, Barella, fischiato dobbiamo dire dal pubblico dello stadio di Cagliari, pallone al limite, prova ad andarsene Sucic in mezzo a due, serve largo ancora per Barella, una finta, la palla sul sinistro, attacca da destra, ora la formazione nerazzurra con la conclusione e la rete di Çalhanoğlu, ha segnato l'Inter esattamente al nono minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Cagliari, il gol di Çalhanoğlu che ha ripetuto di fatto la prodezza in casa contro il Monza della prima giornata, esterno collo destro lento ma inesorabile, raso terra, l'angolino sinistro, quello non battezzato dal portiere Caprile che ha visto semplicemente adagiarsi alle sue spalle il pallone, conclusione di una sapienza tecnica inarrivabile di Çalhanoğlu, perché ha tenuto bassa questa palla, l'ha spolverata col collo esterno pieno prima di mandarla verso l'angolino più lontano, lì dove non poteva intervenire Caprile, sull'assistenza di Barella il giocatore turco ha trovato l'angolo giusto, ha portato in vantaggio i nerazzurri. 9 minuti e 40 secondi nel corso del primo tempo, qui a Cagliari l'Inter è già in vantaggio per 1-0, ha segnato Çalhanoğlu, Roma.
3: Nono minuto di Lazio-Genoa, parziale sempre di 0-0, sempre il Genoa a fare la partita, ma la Lazio che quando è in possesso velocizza in maniera istantanea, soprattutto con Rovella, sta toccando una marea di palloni, il numero 6 ex della partita, anche adesso centralmente da Taylor che sventaglia dalla parte di Floriani, ancora il ritorno su Rovella, un palleggio piuttosto elegante a memoria, quello della Lazio di Rino Gattuso che riesce a trovare facilmente gli spazi dove far male, più manovriero il Genoa invece dall'altra parte che ora se la vede con un'incursione sulla sinistra prodotta da Tavares, giocatore che a sorpresa è stato schierato quest'oggi rispetto a quello che è stato l'undici di Bologna, e Pedrasa che in sostanza è l'unico a fare una variazione nel undici iniziale di Gattuso, premesso che ci sono gli infortunati Marusic e Dele Bashiru, ancora con possesso palla della Lazio, lungo lancio da parte di Rovella sulla sinistra, proprio Tavares che riesce a agganciare questo pallone a ridosso della bandierina, un pallone in verticale lungo, lo controlla, addormenta l'azione, Tavares sprinta improvvisamente a ridosso del vertice alto, poi va al cross e ottiene un calcio d'angolo, forse il massimo anche perché è poco assistito dai compagni, primo corner a favore della Lazio quando siamo all'undicesimo del primo tempo, è 0-0 il parziale tra Lazio e Genoa. Studio.
1: In Serie B c'è il vantaggio del Palermo ad Arezzo, Arezzo 2, Palermo 3, il marcatore Augello al 90esimo, adesso siamo nel recupero, è finita invece a Mantova, il Mantova ha battuto l'Empoli per 3-1, sono le 20:57 minuti, dunque a partire da questo momento entrano in scaletta anche le due partite di B con inizio alle 21, Pisa, Catanzaro e Benevento su Tirol, pertanto la nuova scaletta è Cagliari per Cagliari-Inter, Roma per Lazio-Genoa, Pisa per Pisa-Catanzaro e Benevento su Tirol. A Repice e Carmignani si aggiungono Cristiano Piccinelli e Piero Vitiello che restituirà la linea allo studio dopo il suo intervento. Dunque Cagliari-Inter ancora.
2: Dodicesimo minuto a Cagliari e come raccontatovi in precedenza l'Inter è passato in vantaggio con Çalhanoğlu al nono, buona la reazione comunque dei padroni di casa che sono andati a minacciare la retroguardia avversaria un minuto dopo con Fazzini, il cui traversone su iniziativa di Maldini è arrivato di poco lontano rispetto all'incursione di Mendy che si affacciava dalle parti del portiere Martinez, ora bene Barella in traffico all'interno della propria metà campo a retrocedere palla proprio da Martinez, il quale con i piedi la distribuisce subito fuori dai propri 16 metri, Pavard, poi Luis Enrique sempre sulla corsia di destra. È un Inter che in questa fase della partita è assoluta padrona del gioco e soprattutto del pallone, riesce grazie a scambi ripetuti e grazie alla precisione dei passaggi di coloro i quali portano il pallone a irretire in qualche modo il tentativo di reazione del Cagliari, che ora deve difendersi da questa iniziativa che scorre sulla corsia di sinistra. Un cambio di gioco di Barella dalla parte opposta, Zepedro mette di testa il pallone fuori dal perimetro di gioco, Di Marco non può arrivare, deve accontentarsi della rimessa con le mani che opererà dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento va in area di rigore, da più Esposito che vince il duello fisico con l'avversario, serve Barella centralmente, Luis Enrique a destra, punta anche lui la sovrapposizione di Bio, Alanoglu il cross in mezzo, un rinvio corto della difesa del Cagliari con Luis Enrique che si appropria della sfera, la tiene là per Çalhanoğlu in posizione di alla destra, il turco prova il traversone in mezzo, poi decide di tornare indietro da Bastoni, la quale decide di sventagliare dalla parte opposta, quella sinistra, lì c'è l'intervento in chiusura dei giocatori del Cagliari. Attenzione ora Daniel Maldini, passo doble ai danni di Akanji che lo mette giù, c'è cartellino giallo per lo svizzero dell'Inter, giustissimo, ottima l'azione dobbiamo dire di Daniel Maldini che aveva puntato nello spazio il diretto avversario e l'aveva assaltato con un elegantissimo e altrettanto efficace doppio passo. I minuti sul cronometro che sono 14 nel corso del primo tempo a Cagliari, l'Inter che conduce per 1-0 grazie alla rete al nono di Çalhanoğlu e la linea che può tornare a Roma.
3: Minuto 14 che inizia ora allo Stadio Olimpico, 0-0 tra Lazio e Genoa, pericolo per la porta difesa da Bailo, porta alla nostra destra, porta del Genoa minacciata dal colpo di testa da parte di Duchi che è andato a saltare più in alto di tutti sul calcio d'angolo battuto dalla Lazio su cui ci eravamo lasciati, bandierina da di sinistra, indisturbato, è andato a svettare a cercare la porta, non l'ha trovata, ha dato dunque questo tentativo di Duchi, ancora una Lazio intraprendente e che sa quello che deve fare, mi sembra, con grande facilità poi si presenta in aree del campo seriamente pericolose per il Genoa, grande azione ora per vie centrali da parte di Rovella dopo un gran recupero di Floriani, arriva un cross dentro la di rigore, colpo di testa di Marcandalli a liberare, ancora Lazio che recupera, Taylor verso Tavares, carica il sinistro, va alla conclusione, alta sopra la traversa, sono applausi convinti da parte del pubblico biancoceleste proprio per l'intraprendenza che vi dice per una Lazio che è molto pratica, anche una grande forza di volontà che la spinge a ridosso appunto dell'area di rigore difesa da Bailo, questo approfittando anche nel periodo non collegato di un paio di sbarioni del Grifone che appare un po' sgonfiato rispetto a quelle che erano le premesse della gara negli ultimi minuti. Siamo arrivati al minuto 15, vi segnalo anche la prima ammonizione della gara nei confronti di Leo Østigard, 15 sul cronometro si diceva, Lazio 0 Genoa 0 Pisa.
4: A Pisa la gara non è ancora cominciata, ma le squadre sono in campo per le presentazioni di rito, dunque con la maglia giallorossa la squadra di casa, con la maglia blu invece la formazione del Pisa. Tra poco si comincia per il calcio alla via di questa sfida tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
5: Il Benevento per rompere il ghiaccio dopo il KO con il Modena, il Sud Tirol per dare un seguito alla vittoria in 10 contro 11 all'esordio con l'Entella. Buonasera dallo stadio Vigorito dove i Sanniti, unica delle neopromosse a non aver vinto nella prima giornata, giocano in casa anche la seconda. Subito una nota di colore mentre le squadre sono alle prese con le fotografie di rito prima di schierarsi in campo. Non tantissimi tifosi allo stadio, siamo intorno ai 6.000. Due di loro sono del Sud Tirol, avete sentito bene, due, pochi ma pur sempre il doppio rispetto all'unico precedente di tre anni fa, marzo 2023, quando gli altoatesini vinsero 2-0, i giocatori regalarono pantaloncini e magliette all'unico tifoso che si era sobbarcato la trasferta da 850 km. Tutto pronto per il fischio d'inizio, Benevento con la tradizionale divisa gialla e rossa a strisce, dall'altro lato il Sud Tirol con maglietta nera e pantaloncini bianchi. Non si gioca ancora, linea allo studio.
1: Mi ricordo i finali delle due partite di B, ad Arezzo Palermo batte Arezzo 3-2, Mantova batte Empoli 3-1, ripartiamo da Cagliari Inter.
2: Dove siamo giunti al 17° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio premia ancora i campioni d'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Cagliari. Ora però la formazione di casa da almeno 5 minuti sta cercando di spingere il piede sull'acceleratore nel tentativo di mettere a rischio la difesa avversaria, ci prova a dopo sulla corsia di destra, retropassaggio per Zepedro, la meglio però Lautaro Martinez molto diligentemente rientrato a dare una mano ai suoi compagni del reparto difensivo, guadagno e rimessa laterale, il giocatore argentino vice campione del del mondo, rimessa con le mani, affidata a Bastoni che scambia con Çalhanoğlu. Il pallone ora da Bastoni per Akanji, unico ammonito di questa partita, lo ricordiamo, poc'anzi vi abbiamo raccontato in diretta il fallo da cartellino giallo ai danni dello sgusciante Daniel Maldini, che stasera ci sembra veramente molto ispirato, in particolare nello sfidare nell'uno contro uno gli avversari, nel cercare di andare a trovare lo spazio per poi mettere in movimento il proprio compagno di reparto, vale a dire Mendy, oppure scaricare a sinistra per Fazzini o anche andare alla conclusione personale. Ancora Bastoni in possesso di palla con l'Inter che adesso giostra a ridosso della linea mediana, a superarla ci prova e ci riesce Pavard, che poi serve sulla corsia larga a Luis Enrique. Lo scambio è tra i due, centralmente Sucic, la posizione di mezzo destro, pallone in profondità, Esposito bene di sponda destra per Barella che arriva, sovrappone per Luis Enrique, pallone però con i giri sbagliati, finisce sul fondo oltre il perimetro di gioco, semplice rimessa in favore del Cagliari. Minuti sul cronometro che sono 19 nel corso del primo tempo a Cagliari, conduce l'Inter per 1-0 sul Cagliari e la linea può tornare a Roma.
3: Minuto 18 di Lazio-Genoa, risultato sempre di 0-0, si fa preferire, ripeto, la Lazio, un Genoa che deve ancora forse trovare gli accorgimenti giusti per prevalere e rendersi più minaccioso. Uno in particolare potrebbe essere costituito dalla posizione di Baldanzi, che finora è stata una comparsa, si è acceso improvvisamente, gli è stato ritagliato uno spazio più avanzato. Ora c'è Ostigar che è andato a prendersi un pallone su Dia, lontanissimo dalla propria area di rigore, porge il pallone sulla sinistra verso Norton Caffi, dentro l'area riesce con un tocco a disfarsi di un avversario, poi sul fondo in maniera molto macchinosa trascina il pallone e lo restituisce all'indietro verso Sow, si fa vedere anche Vasquez, prova ad alzarsi il Genoa che non è stato protagonista di una partita così scoppiettante, anche perché la Lazio è stata, come abbiamo già detto, più intraprendente e più lucida nei momenti clou. Adesso Cellerson prova centralmente a trovare Colombo, la giravolta, la conclusione verso la porta, in due gli chiudono la strada, il rimbalzo favorisce ancora la Lazio che è in possesso di palla con Cancellieri, decide per il retropassaggio verso Floriani, lo scambio con Mandas leggermente pericoloso perché c'era in agguato proprio Colombo, il lungo rinvio verso Dia, il duello con Ostigard che poco fa è stato ammonito proprio per un fallo sul numero 19 della Lazio, anche un paio di minuti dopo c'è stato uno scontro non durissimo ma che dovrebbe essere un campanello d'allarme per il già ammonito Ostigard. È una delle sfide in campo più interessanti sinora quella tra questi due giocatori. Attenzione allo scatto della Lazio sulla sinistra con Zaccagni, c'è spazio per andare addirittura forse alla conclusione, non decide per questa soluzione, cerca Tavares tra i due, la spunta Marcandalli che rinvia il pallone. Minuto 20, Lazio 0 Genoa 0, torniamo a Pisa.
4: La gara è iniziata da circa 3 minuti con il parziale sempre di 0-0 tra Pisa e Catanzaro, subito però un'iniziativa da parte del Pisa che ha portato al tentativo di conclusione dall'interno dell'area di rigore Zanon, il suo tiro però è stato ribattuto dalla retroguardia del Catanzaro, ammortizzato per meglio dire da Antonini, che ha consentito poi così la parata, la presa da parte di Pigliacelli. Va alla caccia del pallone adesso Leone, il possesso è del Pisa, non c'è fallo su Leris, si continua a giocare perché il Pisa è in possesso del pallone ma l'azione ricomincia dalle retrovie. Quarto minuto, 0-0 all'Arena Garibaldi tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
5: Quarto minuto anche a Benevento, 0-0 il punteggio tra Benevento e Sudtirolo. Poco fa la prima azione pericolosa da parte dei padroni di casa con Tumminello che ha approfittato di un errore, una palla persa da Rispoli a pochi metri dalla porta del Sudtirolo, il suo tiro però è stato contato. Anche in questo caso sbaglia il Sudtirolo con Salvemini e il salvataggio sulla linea da parte di Giorgini. Salvemini si era inserito su un retropassaggio avventato da parte della difesa del Sudtirolo, poi però da posizione defilata ha battuto a rete, si era ben posizionato Giorgini che ha allontanato il pericolo per il Sudtirol. Buona la partenza per il Benevento, ma quando sono trascorsi 4 minuti e 35 secondi il punteggio è ancora di Benevento 0 Sudtirol 0. Studio.
1: E torniamo a Cagliari Inter.
2: 9 minuti sul cronometro, sono 22, l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0. Ora Kanji si trascina il pallone oltre la linea laterale nei pressi della panchina di Cristian Chivu, che fa cenno comunque al giocatore svizzero, ok, tutto bene, poi si arrabbia col proprio portiere Martinez che ha rimesso subito in gioco il pallone. Chivu evidentemente avrebbe voluto che la sua difesa si posizionasse al meglio, visto che l'Inter era lì davanti a tenere la palla tra i piedi per infiniti minuti, e Inter che dà l'impressione di essere assoluta padrona della partita, magari dopo il gol non ha creato azioni per autorizzare così la probabilità del raddoppio, ma si ha l'impressione che da un momento all'altro la formazione campione d'Italia possa liberare un uomo alla tiro. Ci prova però il Cagliari, Mendy contro Akanji, duello fisico tra i due, pallone che schizza all'indietro e lì c'è solo Luis Enrique a proteggere la porta di Martinez, che va a prendersi la sfera, la scambia con la Di Marco, c'è la Noglu di sponda per Bastoni all'interno della propria metà campo. Pavard alla corsa di destra prova a superare la linea mediana con la verticalizzazione, Barella di testa più Esposito di testa, Lautaro Martinez con il corpo dal limite destro, pallone che termina sul fondo di pochissimo. I minuti sul cronometro sono 23, sta per iniziare il 24esimo a Cagliari. Cagliari 0, Inter 1, Roma.
3: È qui appena iniziato il numero 23 dei minuti, è 0-0 tra Lazio e Genoa, pressione ancora della Lazio, porta alla nostra destra, sempre per vie centrali, mi sembra proprio che l'idea sia sempre quella per un'imbucata, è Frattesi pronto a scattare per uno dei suoi tradizionali inserimenti, quello che ha portato la Lazio a vincere a Bologna, è pronto a scattare, spesso è proprio Dia che continua ad essere insomma il proprietario dell'ultimo tocco, non è andata per ora bene alla Lazio, anche perché Genoa si è sempre chiuso a proteggersi con grande tempismo, sembra impermeabile dall'altra parte la difesa della Lazio, ben assestata, molto stretta, difficile che Mandas possa avere dei grattacapi. Possesso Lazio in questa fase con Floriani sulla destra, il tocco su Taylor, c'è largo Cancellieri e sul lato destro maggiormente che c'è dialogo nella Lazio verso Rovella, errore però in questo passaggio, protegge il pallone Colombo molto lontano dalla zona d'attacco, c'è Vitigna, prova a scattare, c'è un fallo su di lui, non c'è cartellino in questo caso, ha rischiato molto credo Frattesi nel ritorno sul numero 9 del Genoa. Minuto 24, 0-0 tra Lazio e Genoa. Pisa,
4: occasionissima del Pisa nel periodo non collegato pochi istanti fa, con la conclusione finale da parte di Angori dall'interno dell'area di rigore, con la smanacciata di Pigliacelli che ha visto il pallone danzare nei pressi della linea di porta, con poi l'aiuto anche di un po' di fortuna il portiere del Catanzaro è riuscito ad evitare il gol del vantaggio del Pisa. Adesso il gioco è fermo per un problema fisico ai danni di Verrenge, uno dei tre centrali difensivi del Catanzaro. Ma Pisa vicinissimo a gol di vantaggio, siamo all'ottavo minuto, 0-0 tra Pisa e Catanzaro, Benevento.
5: Stesso punteggio e stesso minuto a Benevento, con il Südtirol che poco fa però ha avuto una buona chance per portarsi in vantaggio con Bjarkason, che servito in aria ha preferito rinunciare al tiro e apparecchiare una conclusione migliore per la corrente Vasic, che da posizione centrale poco oltre il limite dell'area ha fatto partire un destro svirgolando però e dunque concludendo con una traiettoria alta sopra la porta difesa da Vannucchi. Non si sblocca il risultato, su Tirol e Benevento però si affrontano a viso aperto in questi primi 8 minuti e 20 secondi. La linea può tornare allo studio.
1: Cagliari Inter.
2: Con l'Inter che attacca, Barella entra in area a destro, con i pugni respinge a mani unite il portiere Caprile Pallone.
3: Il vantaggio della Lazio, il vantaggio firmato ancora Davide Frattesi al 25esimo del primo tempo, si è sbloccata la gara dell'Olimpico, ripeto, Lazio 1 Genoa 0, la firma di Davide Frattesi. A te.
2: Grazie, grazie a Diego Carmignani. Vi dicevamo della conclusione di Barella dal limite dell'area di rigore, con la respinta, con i pugni da parte del portiere Caprile, tutto questo al 26esimo del primo tempo, con l'Inter in vantaggio per 1-0. Inter che nel periodo non collegato ha avuto un'altra opportunità, calcio di punizione alla sinistra di Federico Di Marco, il colpo di testa in mischia di Akanji, pallone che è finito non lontanissimo rispetto al montante sinistro della porta cagliaritana, nulla avrebbe potuto se la traiettoria di Akanji fosse stata di all'interno dello specchio della porta del portiere Caprile. Intanto l'Inter è già tornata in possesso del pallone, a gestire il pallone all'interno della propria metà campo, lo fa ancora con Akanji. Siamo giunti al 27esimo minuto e un Inter, ripetiamo, assoluta padrona del campo, di fatto un'unica azione, se così si può chiamare, offensiva del Cagliari nel corso di questo primo tempo, con un traversone di Fazzini anche innocuo all'interno dell'area di rigore nerazzurra, lì dove Martinez è riuscito ad anticipare senza eccessivi patemi d'animo Mendy. Ora Lautaro Martinez, vince anche un rimpallo favorevolmente e fortunatamente con Daniel Maldini di fronte alla sua area di rigore, poi Di Marco a sinistra sempre per Bastoni posizionato all'interno dei propri 16 metri. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il 28esimo minuto nel corso del primo tempo a Cagliari. Conduce l'Inter per 1-0 sulla formazione di casa alla rete al nono minuto di Cialanoglu, e la linea che può tornare allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio Genoa. Diego Carmignani.
3: Grazie a Francesco Rebic. Minuto 27, Lazio 1 Genoa 0, un altro déjà vu dopo quello raccontatoci da Cagliari di Cialanoglu, ancora un gol e ancora per la Lazio un bis anche per la Lazio con Davide Frattesi, un inserimento lo vedevamo, era nell'aria, era il più cercato praticamente l'attaccante aggiunto della Lazio che è stato prontissimo a mettere in rete traversone proveniente dalla sinistra, Nuno Tavares. A questo punto anche scelta azzeccata da parte di Rino Gattuso di proporlo sulla sinistra, è riuscito a superare Ellerson che è stato davvero molto morbido nella marcatura, è andato a cercare un cross basso Frattesi che ha girato immediatamente in porta il pallone di sinistro e ha trovato anche qui un molle Bailo che ha toccato, ha praticamente trascinato il pallone in rete, fatto secco sul suo palo. C'è gran merito ai due interpreti della Lazio, Tavares assist e Frattesi marcatore, ma il demerito del Genoa è evidente sia nella marcatura di Ellerson sia nella non parata da parte di Bailo, e in sostanza si trasforma in gol e in vantaggio quello che è stato un predominio piuttosto netto della Lazio. Dall'altra parte un Genoa che è andato sgonfiandosi, come dicevamo, e c'è stato immediatamente dopo il gol di Frattesi con esultanza, prima rete all'Olimpico e soprattutto un 100% di reti laziali nella attuale Serie A segnate dal neo arrivato dopo quella decisiva a Bologna, e c'è stato immediatamente dopo, diciamo, il cooling break, momento soprattutto per il Genoa di ritrovarsi, per De Rossi di dare una strigliata tra virgolette ai suoi per quello che non è andato, c'è parecchio che non è andato in questo primo tempo del Genoa che scatta in avanti, il Lazio che scatta in avanti con Floriani, cross centro area, Marcandalli interviene, allontana il pericolo, Lazio intraprendente, Lazio molto cattiva che riesce a vincere tantissimi duelli, e così anche attraverso questo fattore si sta, come ripeto, mettendo bene per lui, per la Lazio, la partita. Al minuto 29 è 1-0 sul Genoa, sta decidendo la rete al 25esimo firmata da Frattesi. 1-0, minuto 29, torniamo a Pisa.
4: Dove c'è stata adesso, proprio in questo istante, la conclusione di Coffi dal limite dell'area di rigore su cui si è ben disteso il portiere del Pisa Confente. Siamo al 13esimo, parziale di 0-0 tra Pisa e Catanzaro, ma in precedenza c'era stata un'altra occasione per il Pisa, cross di Tramoni per Leris, l'incornata del francese, la risposta però del portiere del Catanzaro Pigliacella, guadagnato un angolo adesso il Catanzaro con la stoccata deviata in corner di Coffi e con la possibilità per la formazione di Gorgone di sfruttare questa situazione da calcio piazzato che seguiamo prima di tornare a Benevento, cross all'interno dell'area piccola, un po' di confusione, va di nuovo angolo per il Catanzaro. Siamo al 13esimo, 0-0 tra Pisa e Catanzaro, Benevento.
5: 13 minuti e 20 secondi a Benevento, punteggio ancora sullo 0-0 tra Benevento e sul Tirol. Il Benevento è riuscito poco fa a concludere per la seconda volta in porta un traversone arretrato di Priscolo alla sinistra, si è coordinato benissimo la messa che di sinistra ha chiamato al tuffo plissaria. Benevento ancora in attacco adesso con il capitan Maita che alza la testa, serve in profondità ancora la messa, il cross deviato da un difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. 13 minuti e 45 secondi, Benevento 0 su Tirol 0. In linea allo studio a Filippo Corsini.
1: Cagliari Inter.
2: Dove siamo al 32esimo, si è appena concluso il cooling black ma nel periodo non collegato, è andata vicinissimo l'Inter alla rete del raddoppio, azione splendida sulla corsia di destra, Griffate, Esposito per Barella, cross in mezzo dalla parte opposta, ha chiuso la diagonale offensiva di Marco da sinistra verso il cuore dei 16 metri avversari con il piattone destro, pallone miracolosamente deviato in angolo dal portiere Caprile, sulla proseguo dell'attacco nerazzurro, cross sempre da sinistra e pallone che rimane schiacciato tra il corpo di più Esposito, De Iola e Rodriguez, tutti in qualche modo la toccano con un braccio o con una mano, l'arbitro lascia proseguire l'azione visto che poi arriva la conclusione di Pavar che termina sul fondo, e comunque il gioco è ripreso, siamo al 32esimo minuto, il punteggio premia l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, la rete al nono di Akan Cialanoglu, Inter che manovra di fronte alla propria area di rigore, sempre Bastoni a cercare la profondità per lo scatto di Barella che tocca con l'uscita del portiere, pallone che stava per terminare in porta, è arrivato Rodriguez, ha messo sul fondo dalla, praticamente dalla linea, evitando il raddoppio dell'Inter, uscita abbastanza temeraria, dobbiamo dire, del portiere del Cagliari, abbondantemente fuori dalla propria area di rigore, pallone che toccato anticipo con la punta del piede destro da Barella stava per rotolare in porta dall'interno dell'area piccola, Rodriguez ha evitato appunto la capitolazione seconda della sua rete e quindi semplice tiro dalla bandierina in favore degli ospiti da destra, Federico Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Caprile, il pallone in mezzo insidioso, saltano in molti, la palla che finisce fuori, c'è la semplice rimessa in favore dei padroni di casa, 33 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Cagliari, Cagliari 0, Inter 1, Roma.
3: 32esimo, Lazio 1, Genoa 0, rischio Lazio su questo palleggio arretrato, palla persa due volte, poi recupera Floriani, contropiede della formazione guidata da Gattuso, centralmente Rovella, 4 contro 4, decide di andare sulla sinistra dove c'è Tavares, ingaggia un duello con Marcandali, decide di andare alla conclusione di destro, alto sopra la traversa, per la seconda volta ci ha provato da fuori l'autore dell'assist vincente di questa gara, quello per Davide Frattesi che al minuto 25 ha portato avanti la Lazio, il Lazio che insiste con la pressione a mettere in difficoltà un Genoa che anche davanti ha qualcosa da rivedere anche nell'ultimo tocco, soprattutto con gli scatti di Colombo e di Baldanzi, è mancato qualcosa, Mandas ha fatto buona guardia quando è stato costretto a uscire, a intervenire lui stesso sulle trame offensive del Genoa. Minuto 33, ribadisco l'1-0 della Lazio sul Genoa, torniamo a Pisa.
4: Noi siamo all'interno del 17esimo, parziale sempre di 0-0 tra Pisa e Catanzaro, adesso però un momento favorevole per la formazione calabrese, pallone di Gemmello per Coffi, spazza l'area di rigore Businov, la caccia il pallone Petagna, ma arriva in prima istanza Verrengia, c'è stato un cambio forzato in casa Catanzaro, fuori per infortunio di Alessandro, dentro Mendy Dorval, uno dei volti nuovi in casa Catanzaro, adesso il pallone per il metronomo della formazione di Gorgon, ovvero Petriccione, pallone che poi torna all'indietro per ricominciare di nuovo l'azione, 17esimo in corso qui alla Arena Garibaldi, Pisa 0, Catanzaro 0, Benevento
5: 0-0 anche al Vigorito, quando siamo arrivati al 18esimo minuto, Benevento più propositivo rispetto al Sudtirol, altre due occasioni per la Strega, una di testa con Salvemini, il gioco però era fermo evidentemente per un fallo in attacco dell'attaccante beneventano, poco dopo Cherubini con un destro da fuori centrale ha parato comodamente Plizzari, 17 minuti e 45 secondi, non si sblocca il risultato al Vigorito, Benevento 0, Sudtirol 0, studio.
1: Ancora Cagliari-Inter.
2: Continua il dominio dell'Inter a Cagliari, continua a condurre solo per 1-0 e solo, vale la pena di dirlo, effettivamente la formazione campione d'Italia che ha sfiorato il raddoppio pochi istanti fa nel periodo non collegato, azione rabbiosa di Sucic da destra che sradica il pallone dai piedi di Fazzini, come ha fatto adesso, se l'hanno imparato Pavar al limite più Esposito, cerca l'imbucare tenere per Di Marco, tutto fermato però da Sepetro che rilancia in avanti in zona morta, almeno per quello che riguarda l'attacco dei padroni di casa, è lì dove lui Righe può comodamente raggiungere la traiettoria e poi scambiare con Barella, vi dicevamo nel periodo non collegato l'azione rabbiosa di Sucic da destra che arriva in area di rigore, crossa in mezzo, trova la conclusione volante Lautaro Martinez, la respinta di De Jola che esulta mandando in corner come se avesse segnato lui un gol, ma adesso le opportunità per il raddoppio dell'Inter crescono, siamo alla 36esimo minuto, ruba palla in mezzo al campo Romano, viene poi messo giù da un avversario, calcio di punizione in favore della formazione di casa, si trattava per la verità del numero 4, sì proprio di Romano, l'autore del gol che ha dato al Cagliari la vittoria nel primo turno di campionato al Tardini contro il Parma, eccolo Winks, ora in fase di impostazione con l'Inter che va a prendere le posizioni invece difensive all'interno della propria metà campo, la linea 3 con i due che si vanno ad aggiungere sulle corsie esterne a sinistra Di Marco, dalla parte opposta Luis Enrique, questo filtrante proposto da De Jola non trova compagni di squadra disponibili allo scambio tra le linee, allora l'Inter che può riconquistare il pallone, giocarlo all'interno o a ridosso della linea centrale del campo, del cerchio centrale del terreno di gioco, e tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto il 37esimo minuto nel corso del primo tempo a Cagliari, Inter 1, Cagliari 0, ancora allo Stadio Olimpico.
3: Minuto 36 di Lazio-Genoa con i biancocelesti in vantaggio sempre per 1-0 grazie alla rete di Davide Frattesi. Problemi muscolari e con ogni probabilità sì, sarà cambio, fuori Rovella che scuote la testa costernato per un altro stop fisico, problema muscolare, insomma con le sue gambe dal campo dentro si sta scaldando velocemente Belhajan nel periodo non collegato proprio nel momento dell'infortunio di Rovella. Proteste veementi di De Rossi che si è preso il cartellino giallo e anche diversi fischi evidentemente da uno stadio che oggi non è amico essendo i colori di De Rossi tradizionalmente giallorossi, e adesso gli applausi viceversa per Rovella che lascia il terreno di gioco, tra poco si riprenderà a giocare al minuto 37 sul parziale di Lazio 1 Genoa 0. Torniamo a Pisa.
4: Dove siamo all'interno del ventesimo, sempre 0-0 tra Pisa e Catanzaro, ci ha provato Tramuni, conclusione sull'esterno, ancora però il francese all'indietro per la corrente Angori, siamo al limite dell'area di rigore, Leone l'appoggio per il tentativo di Zanon, l'incursione all'interno della rigore da parte di Correa, poi il traversone per Petagna, il pallone che viene toccato anche da Leris dopo il tentativo di Petagna da un difensore del Catanzaro, il motivo per cui si procederà adesso con un corner in favore del Pisa dalla sinistra. È una bella partita quella dell'Arena Garibaldi con due formazioni che non davvero stentano a trovare il modo di poter far male all'avversario. Siamo però sullo 0-0 al 21esimo tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
5: Dove è iniziato il 22esimo 0-0 anche qui tra Benevento e Sudtirol. Sudtirol che adesso potrà usufruire di un calcio di punizione nella tre quarti offensiva per un fallo subito da Rispoli. È lo stesso Rispoli ad occuparsi della battuta, sceglie di andare per vie strette, dunque il pallone in mezzo non arriva, ragiona il Sudtirol, lo fa, palla a terra, la sfera adesso torna tra i piedi del calciatore più arretrato. È successo poco nel periodo non collegato, un contropiede del Benevento concluso da Lamesta debolmente, nessun problema per Plizzari. 21 minuti e 40 secondi, Benevento 0 su Tirol 0. Studio centrale
1: Cagliari Inter.
2: 9 minuti sul cronometro, sono 40, è iniziato il 40esimo per la verità qui a Cagliari con l'Inter in vantaggio per 1-0, una partita praticamente a senso unico. Sono pochi i secondi a disposizione del Cagliari per tenere il pallone tra i piedi, lo fa adesso Romano che lancia bene però sulla corsia di destra, Zé Pedro si avvicina alla linea di fondo, parte il traversone di controbalzo interno destro assolutamente fuori misura, termina ben oltre la traversa della porta difesa da Martinez e questa era una buona
4: scusa Rebic, ha segnato il Catanzaro, Iemmello al 22esimo, Pisa 0, Catanzaro 1, Iemmello a te.
2: D'accordo Piccinelli, dicevamo di questa potenziale opportunità per il Cagliari, una delle poche di affacciarsi all'interno dell'area di rigore dell'Inter, la seconda se dobbiamo dirla tutta con il cross di Zé Pedro, terminato però sul fondo pallone, colpito male in controbalzo dall'interno destro del giocatore di Pisacane e ora l'Inter nuovamente a condurre sfera oltre la linea mediana grazie a Lautaro Martinez che si gira, serve di un orizzontale Pavard, centralmente il giocatore francese tra linee per Barella, il quale viene incontro alla sfera, poi la scarica ancora sul settore di destra per Luis Enrique, va posizionandosi il Cagliari a protezione della propria area di rigore, ma l'Inter è ancora lì a aggiustare bene, palla tra i piedi dei suoi interpreti che si muovono, scambiano, triangolazione, conclusione di Luis Enrique, pallone che sibila di pochi centimetri dopo l'altra persa con il tocco di ritorno superbo di Lautaro Martinez che ha messo il compagno di squadra all'interno dei 16 metri avversari, con conclusione di collo piano, pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali ed è finito sulla fondo, altra opportunità per i nerazzurri. Siamo al 41esimo nel corso del primo tempo qui a Cagliari, l'Inter continua a condurre sui rossoblu per 1-0, la linea che può tornare allo Stadio Olimpico di Roma.
3: Minuto 40 di Lazio-Genoa, parziale sempre di 1-0 per i biancocelesti, prova a avere maggiormente della sua il pallino del gioco, la formazione guidata da Daniele De Rossi, ma non riesce a trovare la via per avvicinarsi al pericolo, quantomeno per la porta ovviamente di Mandas, cerca combinazioni, anche rotazioni lì davanti con Colombo, Vitigna e Baldanzi che si alternano per non dare punti di riferimento a una Lazio che invece è robusta, riesce sempre anticipare le mosse. Ora l'avanzata del Genoa con Vasquez supera il centrocampo, restituisce indietro su Frendrup che per vie centrali prova l'imbeccata verso Vitigna, rimbalza in pratica il pallone sul 9 e avvia un contropiede della Lazio che si sviluppa sul lato destro dove c'è Cancellieri. C'è anche un fallo però sul giocatore biancoceleste, lascia correre l'arbitro che è Feliciani, ancora Cancellieri recupera questo pallone che sembrava perso, lo restituisce all'indietro, riparte la Lazio da lontanissimo, da Prosgard. Entriamo tra pochissimo nel minuto 42 del primo tempo che va ad esaurirsi, il parziale lo ribadisco dall'Olimpico 1-0 Lazio sul Genoa, resiste il gol di Frattesi al minuto 25. Pisa,
4: dove il risultato invece è cambiato, 25esimo, Pisa 0 Catanzaro 1. Seguiamo l'azione del Pisa perché è pericoloso, siamo dal limite con il tentativo di Leris, la risposta di Pigliacelli, poi sulla ribattuta prova ancora il Pisa con Angori che rimette in mezzo, libera la difesa del Catanzaro che poco fa è passata in vantaggio grazie al capitano e anima della formazione calabrese Pietro Iemmel. Azione nata da una bella iniziativa di Mosti che ha pescato in verticale Alesi che è riuscita a districarsi del controllo di Bosino, fa allargato a destra sul lato corto dell'area di rigore per Candela, cross preciso e stacco di testa imperioso di Iemmelo che non ha lasciato scampo a Confente per il vantaggio del Catanzaro, ma gara che sembra aperta ad ogni risultato. 26esimo, Pisa 0 Catanzaro 1, Benevento.
5: 26esimo anche a Benevento, non si è giocato fino a poco fa per il cooling break ma adesso si è ripreso con il Benevento ancora in avanti, che Rubini che punta l'avversario, entra in area di rigore, il dribbling, pallone in mezzo, libera la difesa del Sud Tirol, molto attivi i due esterni di fascia del Benevento, i due trequartisti di fascia del Benevento, che Rubini a sinistra e Lamesta a destra, non si trova però la via della rete per una squadra, la Strega, che sicuramente si sta facendo apprezzare maggiormente rispetto al Sud Tirol che fino a questo momento sta a guardare. Poche le occasioni create. Benevento.

0: mezzo a due, termina a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, non c'è stato contatto con Pavarlo, perlomeno quel contatto non è stato reputato come falloso, e quindi azione che prosegue sulla corsia di destra, Inter che può nuovamente andare a controllare il pallone, questa volta all'interno dei propri 16 metri con i piedi. Martinez vede libero proprio Federico Di Marco dalla parte opposta e va a servirgli un pallone poi controllato con l'interno sinistro da parte del numero 32 che, come detto poc'anzi, proprio ha sfiorato pochi secondi fa il gol del 2-0. Per la verità l'Inter ha avuto almeno tre opportunità per il raddoppio in questo primo tempo dopo la rete che ha stappato la partita, quella di Acancialanoglu che aveva stappato anche all'esordio in casa con il Monza la sfida, l'esordio in campionato dei campioni d'Italia, che ora manovrano il pallone nel cerchio centrale del campo con Akanji. Cagliari in attacco non pervenuto, dobbiamo dire, ma assoluta vittima di questo palleggio dell'Inter che, grazie alla fluidità e alla velocità dei passaggi tra gli interpreti maglia nera azzurra con lo scudetto sul petto, riescono a liberare.
1: Francesco ha pareggiato il Pisa, canestrelli per i toscani al 28esimo, Pisa 1 Catanzaro 1. A te
0: Pia Esposito dopo la triangolazione con Lautaro Martinez, questa volta la respinta di Caprile è, insomma, è la quarta, forse quinta opportunità per il raddoppio dell'Inter, ma il punteggio rimane invariato, siamo al 46esimo minuto, ne ha segnato i due di recupero il direttore di gara, il signor Fabbri della sezione di Ravenna, conduce la squadra di Cristian Chivo sul terreno dei rossoblù per 1-0 e la linea può tornare a Roma allo Stadio Olimpico.
2: Ultimo minuto del primo tempo più eventuale recupero, sempre 1-0 per la Lazio sul Genoa. Attenzione, errore clamoroso da parte di Marcandalli, non è riuscito successivamente, credo, Zaccagni a toccare in porta, perché Bailo si è intromesso tra il numero 10 della Lazio e la gioia del 2-0. Errori del Genoa a ripetizione, ha sbagliato una marea di passaggi la squadra di De Rossi e una transizione della Lazio causata proprio da questa supponenza, se vogliamo, del Genoa, ha fatto scaturire il più grande pericolo dopo il gol, il palo esterno di Tavares sulla sinistra, stavolta a crossare bene, a centrare, è stato Frattesi nel tentativo dunque di ricambiare il favore con il portoghese, è arrivato il colpo di testa di Tavares, palo esterno, ma attenzione da quest'altra parte, Ellerson ha provato la deviazione sotto misura, la più importante azione a favore del Genoa della gara, sul cross di Norton Caffi, non trova il pallone, Ellerson scorre via la possibilità dell'1-1 per il Grifone. Dunque nel finale due importanti opportunità, è di 1-0 il parziale, è iniziato il primo dei 4 minuti di recupero, Lazio 1 Genoa 0 Pisa.
1: Dove si è segnato ancora, ha segnato il Pisa, traversone dalla sinistra di Tramoni in cornata perfetta di Canestrelli che non ha lasciato scampo a Figliacelli, ma ci prova ancora il Pisa con il tentativo dall'interno dell'area di rigore di Tramoni che imbocca una deviazione che per Arena, il direttore di gara, non c'è, dunque non ci sarà nemmeno il calcio d'angolo, ma dicevamo partita aperta ad ogni risultato perché le due formazioni sono spesso e volentieri propositive lì davanti, il pareggio al momento è la logica conseguenza di tutto questo, siamo alla mezz'ora del primo tempo, 1-1 tra Pisa e Catanzaro, Benevento.
3: Il Vigorito è l'unico campo collegato in cui ancora non si è segnato, 0-0 tra Benevento e Sudtirol quando siamo poco oltre la mezz'ora di gioco. Adesso il Sudtirol che...
1: Intervengo da Pisa perché è passato in vantaggio la formazione toscana con Leone, siamo al 31esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, a te.
3: Palla tra i piedi di Giorgini, playmaker basso, il difensore centrale del Sudtirol, prova la verticalizzazione, il pallone in aria per Mercai, spalle alla porta, può fare poco, adesso prova a fronteggiare un rimpallo e il tiraccio da fuori area tentato da Vasic, pallone che si spegne addirittura in fallo laterale, 31 minuti e 10 secondi, Benevento 0, Sudtirol 0, studio.
4: Cagliari.
0: Squadra negli spogliatoi dopo due minuti di recupero a Cagliari, conduce l'Inter per 1-0 sulla formazione di casa, la rete che decide la sfida fino a questo momento, quella di Cialanoglu al nono minuto, Stadio Olimpico.
2: Terzo dei 4 minuti di recupero di Lazio-Genoa, sempre di 1-0 il parziale, abbiamo riferito del palo esterno di testa da parte di Tavares, l'azione fallita da Ellerson, altro tentativo della Lazio in area con Frattesi, scontro con Ostegard, sono rimasti a terra, si sono ripresi, un finale di tempo vibrante con il Genoa in possesso di palla con diversi elementi che stanno presidiando l'area di rigore della Lazio nel tentativo di andare a cercare il jolly del pari. pari proprio negli ultimi istanti concessi.

0: dall'arbitro sulla sinistra Norton Caffi, l'autore poco fa del cross interessante per Ellerson, non va via l'avversario, decide di andare su Vasquez, continua questo possesso di palla dei genoani con la Lazio che si è chiusa benissimo e costringe a una serie di retropassaggi gli uomini di Daniele De Rossi. Tra poco scadrà l'ultimo dei quattro di recupero.
1: Vai fino al termine Carmignani, vai.
0: 1-0 per la Lazio, siamo a pochi spiccioli dalla conclusione. Vasquez prova il traversone da quest'altra parte, Ellerson mette velocemente il pallone all'indietro, potrebbe andare alla conclusione dentro l'area, Colombo raccoglie, troppo lenta la manovra del Genoa, va giù Colombo, fa segno Feliciani che non c'è nulla, può partire il contropiede della Lazio con Cancellieri, se ne va sulla destra, non riesce Frendrup a contenere il numero 22 biancoceleste che raggiunge il vertice basso dell'area di rigore, difende alla grande questo pallone, lo riversa dentro l'area all'indirizzo di Via. Ostigard in netto anticipo su di lui, finisce il primo tempo con questa ultima fiammata, Lazio 1 Genoa 0, la rete di Frattesi al minuto 25. Torniamo a Pisa.
1: Dai campi di B soltanto un minuto e punteggio per dare la linea alla GR1 Pisa.
2: Siamo al 33esimo, il Pisa è tornato in vantaggio grazie a Leone, 2-1 per i toscani sul Catanzaro. Benevento
3: 34esimo in corso, Benevento 0 su Tirol 0. Studio.
1: Ci risentiremo tra pochi minuti, adesso la linea subito al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Buonasera da Massimo Cecchini. E caccia al killer in Svizzera dopo la sparatoria, un rave party con 3.000 partecipanti vicino a Zurigo. Uccisa Maria Spinelli, 22 anni, italiana che lavorava nel paese. Ferite altre 5 persone, tra cui 2 connazionali. Gli investigatori seguono diverse piste, dal terrorismo a una vendetta personale. La premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che sia fatta luce sull'accaduto. La giovane era originaria dell'Abruzzo, di Città Sant'Angelo. Sentiamo il sindaco Matteo Perazzetti.
7: È una giovane vita che purtroppo si spezza, siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia. La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita, da fonti di amici della famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di lavorare, guadagnarsi il suo stipendio.
6: Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. 2 specialisti del Gemelli sono in viaggio verso Cuba, affiancheranno i medici locali. Valuteranno se sia possibile trasferirlo in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. L'ex parlamentare 5 Stelle sui social rassicura gli amici, ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Sale ad 8 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord, delle 267 persone a bordo, 242 sono state salvate e 17 risultano ancora disperse. Da chiarire le cause, da un'onda anomala a possibili negligenze. Un superstite racconta di un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano e l'equipaggio sono stati arrestati. Tragedia solo sfiorata invece nelle acque di Jesolo, in provincia di Venezia. Nel tardo pomeriggio ha preso fuoco uno yacht di 20 metri, a bordo 10 persone tratte in salvo dalla capitaneria di porto. A lungo una colonna di fumo nero è rimasta visibile anche a chilometri di distanza. In corso ancora poco fa le operazioni di spegnimento con l'aiuto di un elicottero per gettare acqua sull'imbarcazione. Di nuovo all'estero, la Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin e Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare, ad affermarlo il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre, prosegue Peskov, accusa Kiev di non volere una vera soluzione e sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato. Poi minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta a raid di Kiev sulle raffinerie russe. Allarme dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo l'attacco cibernetico nei giorni scorsi contro gli aeroporti inglesi di Londra, Stansted, Manchester e di Midlands. Non si può escludere che gli hacker abbiano acquisito dati riferibili a cittadini italiani transitati in quegli scali. Gli interessati, fa sapere l'Agenzia, sono invitati a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette e non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. In chiusura il traffico e il meteo, ultimi rientri dalle vacanze, quasi 25 milioni di veicoli hanno percorso strade e autostrade nel fine settimana, traffico intenso ma senza particolari criticità e bollino rosso anche domani mattina. Sul fronte del tempo continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud, mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sono le 21:39 minuti, la linea torna tutto il calcio minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 23.
1: Sono le 21:40 minuti, siamo nell'intervallo delle due partite di Serie A, Cagliari-Inter, alla fine del primo tempo Cagliari 0, Inter 1, il gol di Çalhanoğlu al nono, e Lazio-Genoa, Lazio in vantaggio 1-0 grazie al gol di Frattesi al 25esimo. Allora concentriamoci sui restanti minuti del primo tempo delle due partite di B, Pisa-Catanzaro e Benevento-Sudtirol, e torniamo pure a Pisa da Cristiano Piccinelli per Pisa-Catanzaro e poi andremo a Benevento da Piero Vitiello.
2: 38esimo in corso qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2, Catanzaro 1. Abbiamo ancora da raccontare il gol di Leone, iniziativa nata dai piedi di Correa che in verticale ha premiato l'inserimento del suo compagno della Midiana, che è anticipato con un guizzo in spaccata all'uscita bassa di Pigliacelli, portando di nuovo in vantaggio il Pisa, che adesso è molto attivo in avanti con Tramoni per Angori, va a cedere il pallone a Leris, si fa vedere sulla corsia Zanon, va in verticale Leris per Tramoni, pallone troppo lungo per il numero 10 di Nerazzurri, dunque azione che si spegne con un fallo laterale in favore del Catanzaro, ma nel periodo non collegato altra chance per il Pisa con Tramoni che è andato a contendere il pallone a Pigliacelli per il direttore di gara, però in maniera fallosa, dunque c'è stato il calcio di punizione fuori del Catanzaro tra le proteste del pubblico presente qui allo stadio di Pisa. Siamo nel frattempo arrivati al 39esimo, il parziale dice Pisa 2, Catanzaro 1, e andiamo a Benevento.
3: Dove entriamo proprio in questo momento nel 40esimo minuto di gioco, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Benevento e Sudtirol. Il canovaccio della partita non cambia, Sudtirol fa tanto possesso palla, le occasioni migliori però le crea il Benevento, 1 al 32esimo, un break di Cherubini che ha gestito bene il contropiede allargando poi per Tumminello che è entrato da posizioni abbastanza defilate in area di rigore, ha provato di sinistro, pallone però solo sull'esterno della rete, da segnalare anche un cartellino giallo, il primo della partita, e danni non però di un giocatore ma di un allenatore, Floro Flores, l'allenatore del Benevento, che ha protestato nei confronti dell'arbitro Mario Perri. Non succede niente, ancora pallone tra i piedi dei difensori del Sudtirol, il Benevento non accenna al pressing. 39 minuti 45 secondi, Benevento 0, Sudtirol 0. Studio.
1: Un'occhiata agli altri campionati, Ligue 1 francese, anche in questo caso la seconda giornata, siamo nell'intervallo di Monaco-Marsiglia, il Monaco conduce sul Marsiglia per 1-0, prego Benevento di chiudere il microfono e ripartiamo da Pisa-Catanzaro.
2: Dove siamo al 40esimo, iniziativa da parte del Catanzaro con Cofica, costretto con Fenta, un'uscita bassa molto avventurosa, non è riuscito a bloccare il portiere del Pisa, ma poi l'azione è sfumata, siamo sempre sul 2-1 per i toscani, rimessa laterale sul lato corto della rigore del Catanzaro in zona d'attacco con l'inserimento da parte di Alesi, libera la difesa del Pisa, Petagna difende il pallone, poi subentra in azione Correa in verticale per la corsa di Leris con Pigliacelli che esce abbondantemente nella sua area di rigore ad anticipare in spaccata la corsa del numero 7 del Pisa, che preme evidentemente per provare ad arrivare all'intervallo con più di un gol di vantaggio. 41esimo in corso adesso qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2, Catanzaro 1. Torniamo a Benevento.
3: Anche qui è il 41esimo, 0-0 tra Benevento e Sudtirol. Poco fa un'iniziativa da parte della squadra altoatesina che però si è spenta sul fondo, rimessa dal fondo, battuta proprio in questo momento dal Benevento con il rilancio lungo da parte del portiere Vannucchi, che è preda però della difesa dei sudtirolesi, con adesso il tentativo di far ripartire l'azione per la squadra ospite con una verticalizzazione per Vasco Lopez. Il Benevento intercetta subito il pallone, lo perde però immediatamente con Cherubini, ancora Vasco Lopez a tentare un uno contro uno, commette però fallo ravvisato prontamente dall'arbitro Perri di Roma 1. 0-0, 41 minuti e 35 secondi, non si sblocca il risultato tra Benevento e Sudtirol. Filippo Corsini.
1: Risultati, grazie, risultati finali della seconda giornata della Premier League inglese. Chelsea batte Brighton 4-3, Leeds Bradford 1-1, Sunderland batte Fulham 1-0, Manchester United batte Ipswich 5-2. Ancora Pisa e Catanzaro.
2: Sempre 2-1 per il Pisa al 42esimo. Pisa in avanti con il traversone di Angori dalla sinistra all'interno dell'area di rigore, ma c'è il fallo di Petagna ai danni di Valentini. Calcio di punizione in fuori della formazione calabrese, che sta soffrendo molto le giocate di sponda proprio di Petagna, che fa riparto da solo, attira su di sé almeno due avversari e poi cerca sempre di distribuire il pallone a beneficio degli inserimenti di Leris e di Tramone. Fino a questo momento il risultato è stato positivo per la squadra di Bianco, che però, lo ricordiamo, è andata sotto grazie alla rete di Capitan Iemmello. Reazione comunque che c'è stata da parte del Catanzaro, che però in questa fase sta un po' faticando a trovare il modo di rendersi pericoloso dalle parti di Confente. Pallone adesso per Pigliacelli, un po' di straordinari per il portiere del Catanzaro, che va a lanciare sulla corsia di sinistra Dorvalla, subentrato nel corso del primo tempo all'infortunato D'Alessandro. 42-20 sul cronometro qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento.
3: Ancora reti bianche, come si diceva una volta, a Benevento, tra Benevento e Sudtirol. 43 minuti e 5 secondi sul cronometro dello stadio Vigorito. Il Benevento ci ha provato un'altra volta in contropiede poco fa, sempre la Mesta a pungere sulla fascia destra, si è accentrato, ha messo in mezzo un interessante pallone raso terra per l'accorrente Salvemini, che poi però ha tentato un dribbling di troppo, si è allungato il pallone favorendo il recupero di Giorgini, che poi si è guadagnato anche un fallo commesso dall'attaccante della Strega. Il pallone adesso viene gestito dai difensori del Sudtirol, che si appoggiano all'indietro per il portiere Plizzari, molto coinvolto anche e soprattutto perché il Benevento decide di rimanere all'indietro senza portare pressing alto. 43 minuti 45 secondi, Benevento 0 Sudtirol 0. Studio
1: Pisa.
2: A Pisa siamo negli ultimi due minuti e mezzo di gara, con il Pisa sempre avanti per 2-1. Traversone in mezzo, prova a raccogliere Tramoni, l'invito di Leris, pallone ancora buono, Leris rimette in mezzo, ma il pallone era uscito sul fondo per una rimessa in fuori del Catanzaro. Anzi no, c'è un ultimo tocco evidentemente di un difensore giallorosso, sarà corner per la formazione di casa. La squadra allenata da Paolo Bianco va a Tramoni dalla destra a battere questo corner da un suo calcio d'angolo. È andato il primo gol del Pisa con l'incornata di Canestrelli, ma ancora il giocatore francese, corso per meglio dire, perché è nato sull'isola, sistema la sfera per poter scodellare all'interno dell'area di rigore il numero 10 della formazione toscana. Il movimento di Petagna a cercare di divincolarsi dal controllo dei difensori, il pallone largo per Correa, che va vicinissimo alla rete del 3-1 a colpire al volo il numero 29, non inquadra però davvero di pochissimo lo specchio della porta di Pigliacelli. 44-20 sul cronometro qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
3: Dove ha sfiorato il gol del vantaggio il Benevento proprio pochi istanti fa, è ancora a terra disperato Marco Tumminello, sulla testa del quale era arrivato il cross perfetto da parte di Lamesta, il cross che ha trovato puntuale all'appuntamento l'attaccante ex Roma, Crotone, Atalanta, però questo colpo di testa è finito di poco al lato con Plizzari, che non avrebbe potuto fare assolutamente nulla. Dunque al 45esimo già scoccato la grande occasione per il vantaggio del Benevento. Benevento che però non riesce a gonfiare la rete. Siamo entrati nel recupero, un minuto concesso dall'arbitro Mario Perri di Roma. 0-0 tra Benevento e Sudtirol. Studio.
1: Sta per cominciare il secondo tempo delle due partite di Serie A, dunque ripristiniamo la scaletta iniziale. Cagliari Inter campo principale, a seguire Roma per Lazio Genova, Pisa per Pisa Catanzaro e Benevento per Benevento Sudtirol. Ripartiamo da Cagliari, linea Francesco Repi, c'è secondo tempo di Cagliari Inter.
5: Le squadre stanno per iniziare la ripresa, sarà il Cagliari a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. Cagliari che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in questa seconda parte della sfida, che è iniziata in questo istante con il rilancio del portiere Caprile verso il tentativo in acrobazia ad opera di Mendy, pallone che viene neutralizzato però dalla difesa nerazzurra. Vi ribadiamo il parziale alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo, l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Cagliari con la rete al nono minuto di Cialanoglu. Çalhanoğlu, Inter che ha sfiorato per almeno altre quattro volte il gol del raddoppio, non è arrivato per imprecisione degli attaccanti di Cristian Chiu e per la bravura del portiere Caprile. Ora attenzione Pazzini dalla corsia di sinistra, pallone in mezzo che viene allontanato da Akanji, unico ammonito dobbiamo dire della sfida nel primo tempo, il fallo ai danni di Daniele Maldini che era andato via alla sua maniera, aveva iniziato dobbiamo dire bene la partita il figlio di Paolo Maldini e poi però è andato via via spegnendosi così come il resto dei suoi compagni di squadra, perché l'Inter ha avuto il predominio non solo territoriale ma anche nelle opportunità da rete. Ora il gioco è fermo per un infortunio occorso a Çalhanoğlu, una persona del tutto involontario rifilatogli dall'attaccante Mendy all'altezza della linea mediana del campo. Non ci sono stati cambi.
3: Scusa Francesco Rebice, scusami. Prego. Solo per segnalarti che è finito il primo tempo tra Benevento e Sturtilò 0-0. A te.
5: Bene, così dicevamo che non ci sono stati cambi e che quindi le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. Ora gioco che fa fatica a riprendere, c'è Çalhanoğlu fuori dal campo, semplici cure per lui, nulla di particolarmente preoccupante per il giocatore autore della rete che sta decidendo la sfida e che il Cagliari con una grande sportività poi restituisce il pallone ai giocatori avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Cagliari, Cagliari 0 Inter 1, linea a Roma.
8: Siamo ancora nel pre-secondo tempo di Lazio-Genoa, due squadre, le due squadre ancora non si sono schierate, sono entrate in campo in questo istante. Vi ricordo come è finito il primo tempo, 1-0 grazie alla rete di Frattesi al minuto 25, vantaggio meritato dalla Lazio che ha anche legittimato questo stato delle cose con un palo esterno colpito da Tavares, tra l'altro assist man in quell'occasione. Tra poco per la ripresa di Lazio-Genoa, linea che torna credo a Pisa in questo momento.
2: Sovesi, appena concluso il primo tempo dopo due minuti di recupero, il parziale dice Pisa 2 Catanzaro 1, la successione delle reti Iemmello al 22esimo per il vantaggio calabrese e poi nel giro di due minuti tra il 28esimo e il 30esimo prima Canestrelli e poi Leone hanno portato in vantaggio il Pisa, dunque 2-1 per i toscani al termine del primo tempo. Linea a questo punto allo studio, credo.
1: Grazie, sì, infatti Benevento sul Tirol 0-0 alla fine del primo tempo. Lo studio richiamerà in causa e in scaletta i due campi di B non appena comincerà la ripresa. Per il momento Cagliari-Inter e Lazio-Genoa e dunque ritorniamo a Cagliari-Inter da Repice.
5: Siamo al quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0 a Cagliari, ma il Cagliari adesso ha una buona opportunità dai 25 metri, zona di terreno centralissima rispetto alla porta difesa da Martinez, calcio di punizione in favore dei padroni di casa, atterramento di Maldini ad opera di Barella, arbitro che ha fermato appunto l'azione, ha concesso il calcio di punizione alla Cagliari, la posizione molto vantaggiosa, ci sono Romano e lo stesso Maldini sul pallone, Romano parte con il destro, Maldini a girare, colpo di testa della barriera, pallone che finisce sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Ancora un'opportunità su palla ferma in favore della Cagliari, una delle pochissime in questa partita, vediamo che lo stesso Romano va a battere e da destra con l'interno del piede sinistro la traiettoria rientrare rispetto alla porta interista, prende un'adeguata rincorsa il numero 4 di scuola giallorossa, scruta il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore avversaria, va con il traversone in mezzo, pallone all'altezza del primo palo, tentativo di testa di Zepetro, allontana Lautaro Martinez, ci prova al volo in precaria coordinazione Fazzini da 18 metri, il pallone che finisce abbondantemente oltre la traversa nerazzurra, 5 sul cronometro nel corso del secondo tempo qui a Cagliari, Cagliari 0 Inter 1, linea allo Stadio Olimpico di Roma.
8: 90 secondi appena dall'inizio della ripresa di Lazio-Genoa, si viaggia sempre sul risultato di 1-0 a favore della squadra di casa, attacca verso sinistra in questo secondo tempo, non ci sono stati cambi, ricordo che un cambio c'è stato nel primo tempo purtroppo per infortunio, fuori Rovella, dentro Belaian, non è cambiato tantissimo dal punto di vista delle forze in campo perché la Lazio ha continuato a avere predominio a centrocampo anche dopo l'ingresso del ex Hellas Verona, un Genoa che ha avuto un inizio abbastanza intraprendente per vie centrali, un tentativo di imbeccare Colombo è stato arginato ancora dalla ermetica chiusura della difesa della Lazio che sta comportandosi in maniera egregia in questo esordio stagionale in Serie A allo Stadio Olimpico. Palla rubata ora a centrocampo da Cancellieri, il fallo che viene fischiato dall'arbitro Feliciani non trova l'accordo dello stesso numero 22 Bianco
0: celeste. Si riparte con questo calcio di punizione a favore del Genoa. Siamo nel terzo minuto della ripresa, il parziale Lazio 1, Genoa 0. Studio.
1: Torniamo ancora a Cagliari.
5: Dove l'Inter ha avuto l'ennesima opportunità per andare al gol del raddoppio con Lautaro Martinez, la sua conclusione in traffico dopo un dribbling funambolico all'interno dei 16 metri avversari è finita di poco sul fondo, ci prova adesso il Cagliari. Siamo al minuto 6 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0, Daniele Maldini. Cagliari che in questi primi minuti della ripresa sembra più propositivo rispetto a quanto non abbia fatto nella intera prima parte della sfida, tiene il pallone nella metà campo avversario. La formazione di casa con Rodriguez e poi va sulla corsia di destra, c'è Zepedro, incontro dopo in mezzo per Romano, ancora Zepedro che rimane largo sulla corsia di destra, parecchio distante però rispetto all'area di rigore avversaria, ora attaccata da Fazzini che viene però fermato da Canci, il cui retropassaggio consente a Martinez un rinvio assolutamente svirgolato, buon per lui che il portiere, colpendo il pallone di fatto con la parte alta dello scarpino, è riuscito a dargli e imprimergli suo malgrado un effetto che poi ha consentito a Bastoni di spedire oltre la linea laterale, trovando la deviazione di un avversario e guadagnando quindi una rimessa con le mani. Attenzione al tentativo goffo ma alla fine efficace di Capitan Daiola, che manda il pallone ancora una volta fuori dalla linea laterale, ma questa volta dal fronte offensivo sinistro dell'Inter, lì dove Di Marco però va a chiamare alle sue spalle in azione prima Bastoni, poi Akanji, lo stesso Bastoni che serve Di Marco, rimasto accanto alla fascia laterale. I minuti sul cronometro che scorrono nel corso di questa ripresa, abbiamo raggiunto esattamente l'ottavo, ancora l'Inter in vantaggio sul Cagliari per 1-0, è la linea che può tornare a Roma.
0: E il quinto all'Olimpico, sempre 1-0 Lazio sul Genoa, la rete di Frattesi, due gol in due partite, impatto importante quantomeno per il numero 16 della Lazio, e il 100% dei gol biancocelesti portano la sua firma, così come tutte le azioni pericolose, a dire la verità, come questa. Attenzione Frattesi dentro l'area per Tavares, prova in diagonale istantaneo su quell'asse sinistro, dai e vai dentro l'area di rigore, l'area piccola, è andata a colpire debolmente però il portoghese Bailou, non ha avuto problemi a frenare la corsa del pallone. Davvero Tavares a tratti devastante, sorpresa assoluta nella distinta di Lazio-Genoa, ma soprattutto per quello che sta facendo in campo, un palo esterno e un assist per uno che poteva partire, potrebbe ancora farlo visto che non è finito il calciomercato, ma era dato tra i possibili lontani per il rimescolamento in atto in questa Lazio che sta prendendo le misure bene sul Genoa, che si sta comportando meglio in questa ripresa, non ha però creato grossi pericoli per Mandas da quando è iniziato il secondo tempo, ovvero da 5 minuti e mezzo in questo istante. Sempre 1-0 tra Lazio e Genoa. Studio.
1: Cagliari-Inter.
5: Dove siamo giunti al nono minuto, ancora l'Inter pericolosa, ha sfiorato il gol con Esposito, il quale è andato a colpire all'interno dell'area di rigore, il pallone con il destro in precaria coordinazione ha trovato la parata del portiere avversario. Attenzione ora però al Cagliari col colpo di tacco di Zepedro, la posizione però di Mendy era di fuori gioco nell'azione appunto che ha consentito a Pio Esposito di andare alla conclusione da breve distanza, trovando la respinta del portiere di casa. C'è stata però l'azione imperiosa ad opera di Barella sulla corsia di destra, pallone è giocato molto bene dal centrocampista cagliaritano, nativo di Cagliari, che è andato via a due avversari, poi dalla linea di fondo ha operato il traversone sul quale Pio Esposito ha stoppato di petto, pallone che forse gli è rimasto un po' dietro, che è stato colpito, ripetiamo, in precaria coordinazione con il destro a breve distanza dalla porta di Caprile, bravo tuttavia con la mano a sinistra a respingere la conclusione del centravanti avversario. E tutto questo, gentili ascoltatori, ripetiamo ancora una volta, quando i minuti sul cronometro sono 10 nel corso della ripresa, l'Inter viaggia sullo striminzito vantaggio di 1-0, striminzito per quanto costruito dalla formazione campione d'Italia nel corso di questa partita relativamente all'intero primo tempo, ai primi 10 minuti della ripresa, due opportunità soltanto appunto nei primi 10 minuti di questo secondo tempo, senza contare le tante, forse 5 nella prima frazione di gioco sventate dal portiere del Cagliari Caprile o magari divorate dall'imprecisione degli attaccanti di Cristian Chivu. Inter che continua però ad attaccare, siamo all'11esimo, continua a condurre per 1-0 grazie alla rete segnata al nono minuto da Hakan Çalhanoğlu e la linea può tornare allo Stadio Olimpico di Roma.
0: Minuto 8 di Lazio-Genoa, sempre vantaggio 1-0 per i biancocelesti, il palleggio della formazione rosso-blu, il rilancio lungo da parte di Bailo, prova il colpo di testa di Colombo a mettere in moto Ellerson, che si è molto alzato, diciamo la chiave tattica per creare maggiore pericolo da parte di Daniele De Rossi e mettere in sostanza in fase di possesso di palla molto avanti Norton Caffi ed Ellerson, abbassando Vitigna che si alterna con Baldanzi nel ruolo di trequartista. Corre tanto Colombo ma senza costrutto, senza reale pericolosità, perché è una Lazio, come abbiamo detto, molto molto chiusa dietro. È una bella intesa quella tra i quattro in linea che Gattuso propone per salvaguardare la porta di Mandas. Ciò non toglie che continua il possesso del Genoa. Al minuto 9 Marcandalli si fa vedere sulla destra, la corsa di Ellerson, costretto però a rinunciare al suo proposito perché arriva un retropassaggio dopo l'altro. Si riparte da Vasquez, lato sinistro, stavolta con lo scambio che coinvolge Frendrup. Seguiamo questo possibile traversone con diversi uomini del Genoa che si sono riversati in area di rigore. Norton Caffi, il fondo guadagnato, ma ci sono due laziali su di lui, a ridosso della bandierina. Ancora il balletto di Norton Caffi, lo scambio, buona attenzione Frendrup, palla arretrata, Vitigna, la conclusione, la palla che si impenna dentro l'area, Cellerson che mette giù il pallone dietro, male, può ripartire la Lazio con Frattesi, poi Taylor, il contropiede biancoceleste sulla sinistra dove c'è Tavares, rallenta il passo, si frena questa avanzata della Lazio. Siamo al nono minuto della ripresa, 1-0 tra Lazio e Genoa. Studio
1: Cagliari Inter.
5: Siamo al dodicesimo minuto, sta per iniziare il tredicesimo, l'Inter che continua a condurre per 1-0 nel periodo non collegato. C'è stata la seconda ammonizione di una partita peraltro correttissima, quella ai danni di De Jola, che aveva letteralmente affondato Pio Esposito al limite dell'area di rigore, o perlomeno ai 30 metri per la verità, con l'attaccante nerazzurro bravo a far perno sul corpo dell'avversario, a girarsi puntando appunto i 16 metri cagliaritani, affondato dal capitano del Cagliari, cartellino giallo e calcio di punizione senza effetto, con la barriera che ha respinto la conclusione di Akan Çalhanoğlu, che lo ripetiamo è l'autore della gol che sta decidendo la partita. Tre cambi nel Cagliari, sono entrati Fadera, Sulev e Kofler, tra pochissimo vi diciamo chi è uscito dal terreno di gioco, sicuramente è Mendy, poi vi diremo chi ha abbandonato il campo per lasciar posto appunto ai nuovi entrati. Nel frattempo l'Inter attacca con Sucic, che ha mantenuto invece l'impianto di inizio partita. Inter che attacca ancora con il numero 8 che mette il pallone in mezzo a Pio Esposito, di testa prova l'assist per un compagno di squadra che non c'è all'interno dell'area piccola, nulla di fatto. I minuti che passano sono adesso 14 nel corso del secondo tempo a Cagliari, Inter che continua a condurre sulla squadra di casa per 1-0, e la linea che può tornare a Roma.
0: Minuto 11 di Lazio-Genoa, parziale di 1-0 poco fa, il contrasto tra Ellerson e Tavares che stava andandosene, fallo fischiato per il Genoa, dunque col disappunto della tifoseria biancoceleste presente allo stadio olimpico. Sempre Genoa che con molta fatica prova a proporsi in avanti, ha maggiormente il possesso della palla. Lazio che evidentemente ha speso molto nella prima parte di gara, ora si limita a controllare, a non correre a vuoto, quantomeno. Bailo in possesso di palla, si fa vedere Frendrup che si allontana dalla zona intasatissima del centrocampo, prova a trovare soluzioni interessanti, non ha di meglio da fare che allargare sulla sinistra per il centrale difensivo del Genoa, provano ad allargarsi su quel lato, viene atterrato ancora per una via di fuga sulla sinistra Vasquez, l'intervento falloso dei cancellieri a ridosso della linea di metà campo, gara che si è molto abbassata nei ritmi, è stato un primo tempo non entusiasmante ma che comunque prevedeva un po' di suspense, ora si è tutto maggiormente arenato. Quando siamo arrivati al dodicesimo minuto di Lazio-Genoa, sempre il parziale ricordo di 1-0 per la squadra di casa, firmato Frattesi al minuto 25 del primo tempo. Studio.
1: E visto che sono le 22:03 e in attesa che riparta anche la Serie B con la seconda parte, con il secondo tempo delle partite, ripristiniamo la scaletta iniziale, dunque Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, poi la linea andrà a Pisa-Catanzaro con Cristiano Piccinelli e Benevento su Tirol con Piero Vitiello. Ripartiamo comunque da Cagliari.
5: Siamo alla quarta d'ora nel corso della ripresa a Cagliari, l'Inter è sempre in vantaggio sulla squadra di Pisacane per 1-0. I tre cambi, vi dicevamo, della squadra di casa, dei rossoblù: Fadera al posto di Fazzini, Carlos per Mendy e Kofler che ha sostituito Winks. Ci prova così il tecnico rossoblù a dare in qualche modo una sferzata anche emotiva ad una squadra che in questo secondo tempo sembra essere più propositiva rispetto, ripetiamo, a quanto non abbia fatto nel corso della prima frazione di gioco. Attacca proprio da sinistra con il numero 39 Fadera, il Cagliari, pallone al limite per Maldini che se lo dimentica. E allora ancora una volta Calhanoglu per Pio Esposito, questa volta fermato di giustizia da Rodriguez, senza fallo. Fadera si avvicina al limite, palla con il destro al giro, pallone che Martinez riesce a toccare prima dell'arrivo del numero 9 Kevin Carlos a metterlo in angolo, prima opportunità da rete per il Cagliari. Gentili ascoltatori, al minuto esattamente il sedicesimo nel corso del secondo tempo, sta per adesso ricorrere a delle sostituzioni anche Cristian Achibo, vediamo Marcus Thuram, vediamo Curtis Jones che potrebbe fare il suo esordio con la maglia nerazzurra nel campionato italiano. Intanto parte il corner ancora di Romano alla destra, con la traiettoria a rientrare verso l'area di rigore dell'Inter di sinistro, la respinta con i pugni di Martinez, il pallone che poi rotola nella metà campo di casa, controllato senza difficoltà dalle maglie rossoblù. 17 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa qui a Cagliari, conduce l'Inter sul Cagliari per 1-0 e la linea può tornare a Roma.
8: È il 14° all'Olimpico, Lazio 1 Genoa 0. De Rossi, primo cambio ovviamente per cercare di cambiare l'inerzia di una partita che sta vedendo il Genoa soccombere 1-0 con la Lazio. Dentro l'effervescenza di Messias, maglia numero 10 sulle spalle, fuori Sow, mediano che si è ben comportato nel suo esordio dal primo minuto in maglia rosso-blu. Dunque un Genoa che propone tutti i giocatori della scorsa annata da questo momento in poi, quando manca una mezz'ora di gara. Vedremo se sarà un Genoa più sbilanciato, lo sarà necessariamente, ma dovrà la Lazio anche operare di conseguenza. Lazio che sta trovando maggiori spazi evidentemente con questo Genoa più avanzato. Poco fa Zaccagni è andata alla conclusione, deviata, calcio d'angolo, ancora Frattesi sulla destra, male questo tocco ad allargare verso Cancellieri, ripartenza Genoa con Norton Caffi, tocca di punta in avanti per il movimento di Vitigna che non c'è. Minuto 15, Lazio 1 Genoa 0 Pisa,
2: dove sta per cominciare il secondo tempo. Batterà il calcio da via il Catanzaro, gara che inizia in questo istante. Si riparte dal 2-1 maturato nel corso del primo tempo in favore del Pisa. Subito un cambio in casa Catanzaro, il secondo in assoluto, visto anche l'infortunio di D'Alessandro che ha portato all'ingresso in campo di Dorval. Fuori Candela, dentro Chuanà per la formazione calabrese, ma ci sono altri movimenti alle viste per le due squadre. Siamo nel primo minuto della ripresa, il parziale ovviamente non è cambiato, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
3: Dove è già trascorso il primo minuto della ripresa, sul punteggio di Benevento 0 su Tirol 0, è entrato meglio in campo in questa ripresa il su Tirol, che è andato subito alla conclusione dopo una ventina di secondi con Mercai che si è girato in aria, pallone che è stato sporcato da Sai, il difensore del Benevento, che ha facilitato così l'intervento del proprio portiere Vannucchi. Un minuto e mezzo di gioco nel corso della ripresa, Benevento 0 su Tirol 0. Studio
1: Cagliari Inter.
5: C'è la ripresa con le mani in favore dell'Inter in zona d'attacco e tuttavia l'arbitro ha fermato l'azione, probabilmente per una posizione di fuorigioco dell'Inter con Lautaro Martinez, o forse no, però anche forse per un tocco di mani di un giocatore del Cagliari, probabilmente Obert, nel cuore della propria area di rigore. Insomma, tutto da rivisitare ovviamente. Per il momento l'arbitro ha concesso semplicemente i cambi a Cristian Kibu e quindi esordio per Curtis Jones al posto di Sucic. C'è anche Zielinski che entrare al posto invece di Calhanoglu, e con Thuram che invece subentra su Pio Esposito, stremato, autore anche stasera di un'ottima gara dobbiamo dire, nonostante non sia riuscito a trovare la via della rete, come del resto i suoi compagni di squadra nell'arco di molti
9: molti minuti con tante opportunità mal sfruttate o anche, dobbiamo dire, neutralizzate di giustezza dal portiere avversario. Per la verità, a essere protagonista del periodo non collegato è stato in questo frangente del secondo tempo Martinez sull'imbucata per Carlos al limite, mentre attenzione che ora c'è una conclusione proprio di Carter Jones col pallone che finisce sul fondo deviato da un avversario e quindi tiro dalla bandierina in favore dell'Inter. Dicevamo Martinez che è diventato protagonista, un'uscita libero vecchio stampo sull'imbucata per Carlos che si era trovato la strada spianata rispetto all'area di rigore nerazzurra. Ora tiro dalla bandierina però in favore degli ospiti, da destra Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa da Caprile, parte il traversone in mezzo di Di Marco, pallone allontanato proprio da Carlos dopo che prova ad innescare il contropiede per il Cagliari. Partono in 4 contro 3 difensori dell'Inter, sulla destra va a liberarsi Fadera, questa volta di fronte a Senzelischi, si ferma immediatamente, cerca nuovamente Adopo, poi Adopo perde il pallone, lo recupera l'Inter, questa volta la ripartenza è della formazione di Christian Kivu con Marco Istioham che porta palla fin quasi il limite dell'area di rigore, poi decide di smistare per Di Marco, improvvisato sia la destra, cross di prima, Lautaro al volo dal dischetto del rigore, pallone che finisce sul fondo, altra azione splendida dei nerazzurri che non culmina però con, diciamo così, l'effetto più naturale e logico, vale a dire il gol, pallone semplicemente sul fondo, 22esimo in corso nella ripresa a Cagliari, Inter in vantaggio sul Cagliari per 1-0, in linea che può tornare a Roma.
8: Minuti 19 sul cronometro dall'inizio del secondo tempo, Lazio 1, Genoa 0, cambi anche per la grandissima fatica, la corsa perpetua di Tavares, assist man, palo esterno anche per lui al suo posto, nella Lazio ovviamente Pedraza, ma anche fuori Cancellieri per Isaksen, fa tantissimo caldo, giocatori stremati, tra poco credo ci sarà un altro pulling break, due in questione, Cancellieri e Tavares sono stati più attivi, sono usciti con grande fatica sul volto, la risposta di De Rossi, risposta vogliamo considerare visto che il cambio è stato contemporaneo, esordio nella nostra Serie A del giocatore montenegrino Milutin Osmajić, fuori Vitigna, piuttosto evanescente, anche devo dire è andato spesso a prendersi i palloni al centrocampo per dare una mano nella costruzione al Genoa. Lazio in possesso di palla, retropassaggio ora all'indirizzo di Mandas, non è cambiato nulla praticamente nel 4-3-3 di Gattuso, mentre con l'ingresso di Messias è un Genoa molto più d'attacco. Attenzione a Zaccagni dentro la di rigore, è un lancio che lo trova presente Pedraza, si fa vedere dopo un contrasto vinto da Norton Caffi, crossbasso che termina dall'altra parte, rimessa laterale per il Genoa, minuto 20 della ripresa, Lazio 1 Genoa 0 Pisa.
2: Siamo al quinto minuto del secondo tempo e il portiere non è cambiato, Pisa 2 Catanzaro 1, con il portiere del Catanzaro Pigliacelli che esce dalla sua area di rigore, smista con i piedi a beneficio di Verrengia, poi lo scambio con Chuanà, il pallone che torna all'indietro dal estremo difensore del Catanzaro che va a cercare Antonini, ancora per Pigliacelli, la pressione da parte dei giocatori più avanzati del Pisa, in particolare di Tramoni e Leris che sono ovunque praticamente sul terreno di gioco dell'Arena Garibaldi, con il Pisa che sta cercando ovviamente di concretizzare le possibili azioni da gol per allontanare il pericolo di un possibile passaggio. Grande pressione adesso di Correa che va a riconquistare il pallone, nuova manovra offensiva da parte del Pisa, 51esimo, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
3: Qui al 52esimo Benevento su Tirol, ancora fermi sullo 0-0, niente da segnalare se non una fuga di Lamesta, ancora lui moto perpetuo per il Benevento, anche in questo caso però la sua conclusione è stata sporcata dalla difesa del su Tirol, un calcio d'angolo adesso a favore proprio dei padroni di casa, è lo stesso Lamesta che va con il mancino dalla bandierina, il cross in mezzo svetta di testa Saio, ma il pallone finisce dall'altro lato dove viene raccolto da Cherubini che punta l'avversario Vasco Lopez, il fallo commesso da parte del centrocampista offensivo del Sud Tirol, dunque calcio di punizione da posizione defilata ma in linea con il limite dell'area di rigore per il Benevento, il punteggio è ancora di 0-0 tra Benevento e Sud Tirol, 52 minuti e pochi secondi, studio
1: ancora Cagliari.
9: con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, guadagnato da Fadera che è andato alla cross e respinto da Luis Enrique oltre la linea di fondo, tiro della bandierina del quale va ad occuparsi Daniel Maldini da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta avversaria, Inter ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0, la rete che decide la sfida fino a questo momento è quella di Acancialanoglu al nono della prima frazione di gioco, la rincorsa di Daniel Maldini, gran mucchio nell'area di rigore dell'Inter, parte la rincorsa del numero 70 e la pallone in mezzo, una deviazione all'altezza del primo pallo che non arriva, poi Romano con il destro non è il suo piede, si vede pallone che si perde in curva, nulla di fatto, ma è un Cagliari diverso, sicuramente diverso a quello che non abbiamo potuto raccontarvi nel corso del primo tempo, dove ha costantemente subito l'iniziativa dei campioni d'Italia. Adesso c'è il Colin Breck, campioni d'Italia che hanno sfiorato per ben 5-6 volte il gol del raddoppio, ma che in questo secondo tempo hanno dovuto in qualche modo far fronte ai tentativi di un Cagliari che adesso si sta spingendo in avanti, spostando verso l'area di rigore avversaria l'assetto del proprio baricentro per trovare il gol del pareggio. Ripetiamo, Colin Breck, ripetiamo, siamo al 26esimo nel corso della ripresa, Cagliari conduce l'Inter su Cagliari per 1-0 e quindi la linea può tornare a Diego Carbignani per Lazio Genoa.
8: Minuto 23, il più grosso pericolo della ripresa, poco fa staffilata di Zaccagni per vie centrali, palla alta sopra la traversa, Lazio dunque vicino al raddoppio, l'attuale risultato di 1-0 per i biancocelesti, rete di Frattesi sul Genoa che ha cambiato, c'è un Messias in più che ha messo il turbo poco fa, ma la Lazio davvero è un muro invalicabile, non è riuscita nemmeno una giocata agli uomini di De Rossi per realmente avvicinarsi al bersaglio grosso, e così spazi in più concessi vista l'assenza di Jibril Sow richiamato in panchina, Lazio che trova con facilità spazio per anche conclusioni estemporanee come questa di Zaccagni che da sinistra si è messo in proprio, ha cercato la porta di Bello, ha spedito alto sopra la traversa, cincischia troppo con il pallone, qui Frendrup riesce poi a rimediare indietro verso Bello, Lazio che pressa molto alto in questa fase, dunque ha intravisto Gattuso anche nuove possibilità per far male, recupera bene il pallone al centrocampo, riesce tutto con grande facilità alla squadra di casa che attacca ora con Taylor, spazi ancora concessi a Frattesi che vede Pedraza sulla sinistra, chiusura e calcio d'angolo, Lazio 1 Genoa 0, minuto 24 Pisa.
2: Siamo all'interno del decimo della ripresa, Pisa 2, Catanzaro 1, manovra adesso il Catanzaro con il pallone per Petriccione a cercare Ciuanà, Lerissa riconquista il pallone per la formazione di Bianco, si allarga sulla sinistra, si fa vedere in avanti Correia, rallenta l'azione il francese, va in mezzo da Tramoni, l'aggancio del numero 10 ai 30 metri, viene però fermato in maniera perentoria dall'intervento in copertura difensiva da parte di Antonini che poi si lancia in avanti portandosi dietro due avversari, lo scarico per Iemmello, autore del gol del momentaneo vantaggio per il Catanzaro, va a cercare Mosti il limite dell'area di rigore, contatto con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, siamo al decimo esatto del secondo tempo, 2-1 per il Pisa sul Catanzaro. Benevento
3: è in corso l'undicesimo della ripresa, 0-0 tra Benevento e Sudtirol, è arrivato il primo ammonito in campo della partita, si tratta dell'attaccante albanese del Sudtirol Merkaima, seguiamo questa azione d'attacco del Benevento, pallone allargato sulla sinistra, la messa che punta l'avversario, nello specifico si tratta di Rispoli, pallone in mezzo, libera Stivanello per Mercai che nel tentativo di raggiungere il pallone però cade male e rimane per terra, infortunato, il Benevento decide di continuare l'azione, lo fa affidandosi ancora al la messa, stavolta dal lato destro il filtrante in mezzo, pallone anticipato alla difesa del Sudtirol, intanto si è rialzato Mercai che dicevamo poco fa è stato il primo ammonito della partita per un fallo commesso su Scognamillo, non si sblocca il risultato, 56 minuti e 20 secondi, Benevento 0 Sudtirol 0, possiamo tornare in studio da Filippo Corsini.
1: Cagliari Inter.
9: Noi siamo al 29esimo della ripresa con l'Inter ancora in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, Cagliari che ha battuto un corner allontanato dalla difesa nerazzurra, poi il traversone che arrivava dalla tre quarti campo di Fadera è stato neutralizzato con relativa facilità dal portiere nerazzurro, siamo al 21esimo minuto, ripetiamo, l'Inter è sempre in vantaggio sul Cagliari per 1-0, 29esimo minuto della ripresa, si è esaurito il Colin Breck, Cristian Chivo ha dato sicuramente delle istruzioni ai suoi che non gli sono piaciuti, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto dal body language del tecnico rumeno proprio nel momento in cui l'arbitro dava alle squadre la possibilità di andarsi a rinfrescare le lamentele all'indirizzo di qualche centrocampista, i cambi operati dalla tecnico nerazzurro. Ma Inter che continua in questa fase a subire l'iniziativa delle Cagliari, palloni in area di rigore con Daniel Maldini che non riesce a controllarlo sull'imboccata del compagno di squadra. Thuram prova ad andarsene in campo aperto, uno contro uno, termina a terra in qualche modo alle sue spalle il nuovo entrato, maglia 22, si tratta di Kofler, riesce a rimediare, ad innescare i propri compagni di squadra del reparto di mediana. Ancora Daniel Maldini dalla posizione di esterno sinistro va centralmente a premiare Zepeto, da questi ancora all'indietro per Robert, si fa vedere anche capitano De Jola con Adopu che opera dalla posizione di mezzo destro, ha di fronte a sé Federico Di Marco, preferisce spostare il gioco, il pallone dietro alle sue spalle per Rodriguez, da questi ancora Robert, ora è l'Inter che va a sistemarsi a protezione della propria area di rigore. Il palleggio dei giocatori di Pisacane non è sicuramente tra i più precisi lineari che consente comunque ai campioni d'Italia di uscire palla al piede con Curtis Jones al ridosso del centro centrale del campo, quando i minuti sul cronometro sono 30 nel corso del secondo tempo. Inter ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0 e linea che torna per Lazio Genoa allo Stadio Olimpico di Roma.
8: Grazie a Francesco Repic, minuto 28 all'Olimpico, Lazio Genoa, anche qua il parziale di 1-0 per la squadra di casa che sta avendo gioco facile sul Genoa, che sta aggrappandosi a Baldanzi che da ogni parte del campo è lì a dialogare con i compagni, dettando passaggi, cercando di essere insomma il tramite tra i propositi e la finalizzazione della formazione rosso-blu, che ha un Osmaic in più in avanti, il possente attaccante montenegrino che si è fatto riconoscere soprattutto per un paio di duelli fisici, nulla finora ha fatto di più rispetto a Vitigne che gli ha lasciato il posto. Lungo rinvio da parte di Bailo, attenzione a Messias, potrebbe essere un break interessante per i genoani che lasciano però scorrere un pallone, si avventa sullo stesso Frattesi, Isaacsen prova l'immediato cross a centro area, c'è l'interruzione della corsa d'opera della difesa del Genoa, palla che carambola fuori, Lazio che tra poco andrà a battere un calcio d'angolo, bandierina di destra, tutti molto stanchi, e Lazio che riesce a contenere il Genoa e a ripartire con questi strappi. L'ultima del neo entrato Isaacsen, minuto 29, Lazio 1 Genoa 0, torniamo a Pisa.
2: Siamo alla quarta ora della ripresa, il Pisa è sempre avanti 2-1 sul Catanzaro che però preme la ricerca del pareggio, soprattutto con i traversoni dalle corsie, adesso va in via centrale con Iemmelo, Iemmelo la parata, salva risultato di Confente dopo l'1-2 che è coinvolto Coffi e Iemmelo, che poi è andato alla conclusione, è stato lui a innescare il passaggio del compagno all'altezza del dischetto, quasi a botta sicura il capitano del Catanzaro, si è fatto però ipnotizzare da Confente. Gran parata dell'estremo difensore del Pisa che prende così il vantaggio di una sera rete della formazione toscana. 60esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento, Vitiello.
3: Anche qui al 61esimo, anche qui c'è stata una grande parata in questo caso di Vannucchi, portiere del Benevento, sul destro da fuori di Bjarkason, il calcio d'angolo del Sudtirol appena battuto, libera la difesa beneventana, il Sudtirol torna in possesso di palla, dicevamo di questa prima grande occasione, questo primo tiro in porta da parte del Sudtirol che adesso ci vede ancora con Bjarkason interno dell'area di rigore, palla sul destro, il tiro a giro che termina di poco al lato, due grandi occasioni entrambe sui piedi, sul destro di Bjarkason, nel giro di un minuto il risultato però non si sblocca al 61esimo, Benevento 0 Sudtirol 0, segnale di Sudtirol però, studio
1: Cagliari Inter.
9: Dove siamo giunti al 33esimo nel corso del secondo tempo, l'Inter è ancora avanti di un gol, quello segnato al primo minuto, anzi al nono minuto del primo tempo da Can Çalhanoğlu, ma Inter che ha avuto altre due opportunità, prima con Bastoni e poi con Marcus Thuram, entrambe le volte però il pallone è finito fuori dallo specchio della porta, conclusione di piede di Bastoni, di testa di Thuram, è comunque lo stesso Thuram che ora si accentra, serve Lautaro Martinez, il tentativo di girare palla verso Barella, posizione di ala destra, alla vertice il retropassaggio per Luis Enrique, Cagliari che adesso ruba palla con Borrelli, entrato pochi istanti fa al posto di un esausto Daniel Maldini, c'è Di Marco a sinistra, pallone ancora per Thuram, anche questa palla colpita con troppa sufficienza dal numero 9 dell'Inter, pallone che è finito fuori per l'arrabbiatura di Cristian Chivu, continua a sprecare l'impossibile la formazione dei campioni d'Italia. Ora Cristian Chivu e il suo secondo Kolarov, che chiamano bis con difensore, evidentemente stanno capendo che c'è qualcosa da registrare all'interno della loro retroguardia, perché ora il Cagliari arriva con relativa facilità anche all'interno dell'area di rigore della formazione nerazzurra. C'è Borrelli che ferma con il corpo all'altezza della linea mediana, attaccato alle spalle da Pavard, ma irregolare, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù proprio a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco. Obert all'indietro per Rodriguez, che restituisce il pallone al numero 33, prova lui a superare la linea mediana e ci riesce in questo momento dalla posizione di mezzo sinistro, poi vede il passaggio corto per Fadera che sbaglia, recupera proprio Lautaro Martinez, servito Curtis Jones di Marco, che a sua volta rischia qualcosa con questa palla in orizzontale, tanto che il Cagliari prova a recuperare e ci riesce. Borrelli per Zepedro, poi Romano da mezzo destro, centralmente Fadera che può avanzare i 30 metri, si libera sulla sinistra Obert, largo a sinistra anche un compagno di squadra, se ne va solitario Obert in area, prova il sinistro, pallone che termina sul fondo di pochissimo e poi termina in curva. Siamo giunti al 35esimo, nel corso del secondo tempo a Cagliari c'è un cambio per Cristian Chivu, fuori Luis Enrique, dentro Bissek, cambio cautelativo, cambio difensivo del tecnico rumeno dei campioni d'Italia. Ripetiamo, 35esimo in corso nella ripresa a Cagliari, Inter 1 Cagliari 0 Roma.
8: 33esimo di Lazio-Genoa, sempre di 1-0 il risultato, con la Lazio avanti grazie a Frattesi al minuto 25. Lazio che è riuscita a proteggersi senza grosse difficoltà per ora, e la possibilità di andare a mettere un po' di pepe al Genoa si è trasformata in una doppia occasione. È riuscito prima Döki a mandare sopra la traversa un assist involontario, se vogliamo, da parte di Isaacs, che è andato a colpire verso la porta di Bello, palla che è stata deviata, si è impennata, è diventato un assist facile da deviare in porta, tu per tu con Bailo da parte di Ducchi, palla sopra la traversa, successivamente Zaccagni, attenzione Maitri approfitta di un errore della difesa della Lazio, tu per tu con Mandas, fuori di un soffio, è appena entrato lo svizzero con la maglia numero 11 del Genoa, primo errore della difesa della Lazio, ha lasciato scorrere un pallone che sembrava innocuo, con netto anticipo da parte del muro bianco celeste, e andato poi a completare la sua corsa davanti a Mandas, tocco delicato alla destra del portiere ellenico, ma fuori misura, dunque chance clamorosa per l'1-1 del Genoa, gara che si sta ravvivando ora con questi due cambi, uno dei quali appunto è Maitri, l'altro è Amorim, sempre per il Genoa. Minuto 34, resiste l'1-0 per la Lazio qui all'Olimpico sul Genoa. Torniamo a Pisa,
2: dove siamo al 65esimo con il Pisa sempre avanti per 2-1 sul Catanzaro. I primi cambi da parte di Bianco, fuori Zanon, dentro Denon, giocatore svizzero, fuori anche Leris, dentro con la maglia numero 36 Piccinini. Questi cambi decisi dal tecnico di casa, applausi per Leris, sicuramente tra i più propositivi e positivi della serata dell'Arena Garibaldi per quanto riguarda ovviamente i colori del Pisa. 65esimo in corso, Pisa avanti 2-1 sul Catanzaro. Benevento
3: 66esimo in corso al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Sudtirol, gioco fermo in questo momento per permettere ai giocatori di dissetarsi, ma anche a Cherubini, che è autore di un gran recupero su Vasic, di riprendersi. Uscirà dal campo, è abbastanza zoppicato, staremo a vedere se verrà sostituito, perché in effetti adesso si preparano i primi cambi, ne daremo conto nel prossimo collegamento. Intanto 66 minuti quasi precisi qui al Vigorito, Benevento 0 Sudtirol 0.
1: Cagliari Inter.
9: Entrato Cervo nel Cagliari al posto di De Jola, partita molto disordinata, in particolare nell'Inter nel corso di questo secondo tempo, nerazzurri che hanno perso un po' le distanze all'interno del terreno di gioco e danno modo al Cagliari di tenere più palle e di cercare con una certa insistenza, dobbiamo dire, l'area di rigore protetta dalla portiere Martinez. Capitano del Cagliari è diventato adesso Caprile, mentre attenzione che attacca la formazione rosso-blu, sempre con Fadera, posizione di alla sinistra. sinistra, si ferma quasi ridosso al vertice dell'area, va in orizzontale da dopo, che potrebbe caricare il destro, va con un traversone dalla parte opposta proprio per il nuovo entrato Cervo, lato corto dei 16 metri, cross che parte il secondo palo, Falera di testa la rimette in mezzo, saltano in molti, mischia a dopo, sinistro, riesce a salvare tutto Bissek con un colpo di testa di fronte a Martinez che sembrava battuto dalla traiettoria imposta al pallone dal numero 8 rosso blu. Questa volta il Cagliari va vicinissimo al gol del pari, non con la dopo, probabilmente con Carlos, chiediamo scusa, con il numero 9 e non con il numero 8, e comunque tiro dalla bandierina in favore della formazione di casa. E la quarta di questa ripresa, sempre Romano da destra, sempre con l'interno del piede sinistro, traiettoria rientra rispetto a Martinez, pallone secondo palo, Borelli si alza, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo dalla parte opposta, speditovi però dal tocco di Curtis Jones, secondo tiro dalla bandierina consecutiva, si accende lo stadio di Cagliari perché intravede la possibilità adesso di raggiungere il gol del pareggio dopo averlo sfiorato con Carlos, e il miracolo difensivo di Bissek che è esultato come se a segnare una rete fosse stato lui e non a difendere la sua porta. Ancora un traversone in mezzo, allontana in qualche maniera Thuram, rimessa laterale in favore della Cagliari, al vertice dell'area di rigore c'è Cervo che mette il pallone sulla sinistra, parte il suo di traversone secondo palo, troppo lungo per Borrelli che non può arrivarci, semplice rimessa in favore dell'Inter. Miguri su 2 minuti sul chilometro 40 nel corso del secondo tempo, qui a Cagliari conduce l'Inter sul Cagliari per 1-0 e la linea può tornare a Roma.
8: 38esimo di Lazio-Genoa, Lazio sempre avanti 1-0 nel ultimo collegamento, la chance più clamorosa in assoluto per il Grifone.
3: Sutirol in vantaggio, chiedo scusa, minuto 69, contropiede di Mercai e palla in fondo al sacco, 69esimo minuto, il Sutirol è in vantaggio a Benevento. Linea a te Diego Carmignani.
8: Grazie, grazie Piero. La sortita di Ethan Maitri sul lungo lancio per il Genoa, l'errore difensivo della Lazio, un contrasto vinto tu per tu con Mandas e tocco fuori misura da parte dello svizzero che era entrato al posto di Baldanzi, fuori anche Vasquez per Amorim, poco fa esordio in maglia bianco-celeste per Andrea Pinamonti, insieme a lui

0: Lazio 1, Genoa 0, torniamo a Pisa.
1: Dove siamo al 69esimo, il pareggio del Catanzaro su azione a calcio d'angolo con la rete della formazione ospite da parte di Mossi, se non andiamo errati, sotto misura dopo un pallone che era rimasto lì su azione a calcio d'angolo all'interno dell'area piccola. È arrivato dunque il 2-2, il gol del Catanzaro, con il Pisa che stava soffrendo ormai da diversi minuti, con anche l'avanzata dal punto di vista del baricentro da parte della formazione calabrese, che trova dunque il pari al 70esimo. Cambia di nuovo il parziale qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2, Catanzaro 2, e noi andiamo a Benevento.
2: Dove è cambiato il parziale, anche in questo caso 71esimo minuto, due minuti fa il gol di Mercai che ha portato in vantaggio il Sudtirolo. Vi raccontiamo l'azione perché era il Benevento che era ben appostato praticamente al limite dell'area di rigore del Sudtirolo, Sudtirolo che ha fatto fatica ad allontanare il pallone, però un rilancio che ha premiato Vasic, bravissimo a lanciare in avanti per Mercai che con il Benevento un po' sbilanciato è riuscito a dare una spallata a Saio, si è ritrovato uno contro uno con il centrale del Benevento, lo ha sbilanciato e poi con un dribbling lo ha messo quasi a sedere, sinistro a incrociare, e gol del vantaggio del Sudtirol che adesso opera anche un cambio con il numero 24, entra Simone Davi al posto di Vasic, prima era entrato anche Burnete per Vasco Lopez nel Benevento, Okereke al posto di Cherubini. 71 minuti e 10 secondi, il punteggio è cambiato, Sudtirol in vantaggio 1-0 al Vigorito di Benevento. Studio
3: Cagliari.
4: Finisce sul fondo un tiro di Zielinski dopo l'ottima iniziativa di Pavard sulla corsia di destra. Siamo al 43esimo nel corso del secondo tempo a Cagliari. L'Inter è sempre in vantaggio per 1-0 nel periodo non collegato. Pallone sanguinoso perso da Borrielli e con opportunità quindi per Lautaro Martinez, la cui conclusione di sinistra dall'interno dell'area di rigore viene deviato in corner da Caprile. Ancora Obert in azione personale, salta due avversari, poi va a recuperare su di lui ancora Curtis Jones. Pallone che carambola sui piedi di Fadera e va da Romano quest'ultimo, pallone allargato per Zepedro in posizione di alla destra, c'è Cervo che punta l'avversario, passo doble ancora un secondo verso Di Marco che prova adesso a fermare il rompere dell'avversario, ci riesce, pallone scaricato all'indietro per Zepedro, ancora Cervo a ridosso della linea laterale, le finte del giocatore cagliaritano che guadagna comunque.
1: Scusa Repice, intervengo soltanto per segnalare che dopo tre minuti di valutazione varia, il gol del Catanzaro è stato annullato. Al 72esimo si resta sul parziale di Pisa 2 e Catanzaro 1.
4: Grazie a Piccinelli, mentre attenzione alla Cagliari che attacca, pallone per Robert dai 20 metri, anzi Rodriguez che scaraventa una traiettoria ben al di là della traversa di Martinez, sta per scoccare il 90esimo, da lì in avanti soltanto recupero, c'è l'Inter che è ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0, la linea che può tornare a Roma.
5: Lazio che sfiora il raddoppio con Pinamonti, spalla alla porta, ricevuto da Belaian e al minuto 43 a fil di palo la sua conclusione radente da parte del numero 9, pallone numero 1 toccato secondo me da parte dell'ex Sassuolo e tra l'altro ex Genoa, pubblico che stava per esplodere visto il possibile raddoppio della Lazio, soprattutto il buonissimo impatto da parte di Andrea Pinamonti in questa sua prima apparizione in maglia bianco celeste. Ma dall'altra parte possiamo parlare tranquillamente di un Genoa più sicuro nei propri mezzi, che si trova maggiormente, forse un Genoa d'attacco è quello che rende meglio. L'impatto qui della presenza in campo di Ethan Maestri per il Grifone è stato decisivo, ha anche guadagnato poco fa in una azione per vie centrali un calcio di punizione interessantissimo, aveva creato il panico, da lì la conclusione poi sballata da parte di Messias su questo calcio di fermo. Proprio Maitri va a insidiare Lazzari su questo rinvio lungo da parte di Beilo, sbilanciato il Genoa, Lazio che con un semplice lancio in avanti si trova con un propizio 4 contro 2, sbaglia però ancora una volta qui il tocco Lazzari, minuto 44, ribadisco l'1-0 tra Lazio e Genoa. Torniamo a Pisa.
3: Dai campi di B soltanto un minuto e punteggio, Pisa.
1: 74esimo a Pisa, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento.
2: 75esimo, Benevento 0, Sudtirol 1. Studio.
3: Torniamo a Cagliari, Inter fino al termine della partita.
4: 46 minuti e 30 sul cronometro.

0: perché conduce per 1-0, 5 di recupero concessi al direttore di gara. Allora l'Inter soffre, però le iniziative delle Cagliari, che è andato poc'anzi al tiro con Cervo in area di rigore, pallone però troppo chiuso con il collo interno, piede destro da sinistra, terminato sul fondo. Inter che prova adesso a sgonfiare il pallone, il lancio in profondità per Lautaro Martinez, che è arrivato dalle retrovie. Lautaro Martinez in area prova a girare con il sinistro, pallone interessante colpito di controbalzo da posizione molto decentrata, ripetiamo, che finisce al di là della traversa di Capri. Rimessa dal fondo, inizia il 48esimo, ripetiamo che si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 di recupero concessi dal signor Fabbri della sezione di Ravenna, che ha diretto, dobbiamo dire, è bene questa partita, una partita peraltro molto corretta. C'è Rodriguez in possesso di palla a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco, gli spazi per i passaggi dei portatori di palla del rossoblù vengono ostruiti dagli uomini di Cristian Chivu, che ora però devono in qualche modo guardarsi dall'iniziativa avversaria, sempre con Rodriguez che evita Thuram con un dribbling a rientrare, serve corto opera dopo, gioca di sponda alle sue spalle ancora con Köppler, c'è sulla destra Zepedro, si allarga anche Cervo, riceve il pallone di prima intenzione, Borrielli viene incontro, riesce a far filtrare alle sue spalle, ancora Borrielli che avanza anche in maniera piuttosto difficoltosa e claudicante, parte il cross in mezzo di Romano per il tentativo di testa da parte di Carlos, col pallone che finisce sul fondo, e Carlos che peraltro era finito in posizione di fuorigioco. Carlos ammonito per un'entrata in ritardo ai danni di Stones nel periodo non collegato, 48 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso della ripresa. L'Inter è ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0 in questa partita diventata improvvisamente complicata per i campioni d'Italia, in un secondo tempo in cui il Cagliari ha tirato fuori delle energie che evidentemente nascondeva nelle gambe, nella testa, nel cuore dei suoi giocatori, dopo aver subito l'incredibile nel corso della prima frazione di gioco. È riuscito nella ripresa a uscire fuori e sta continuando a farlo. Cervo si concede un dribbling ai danni di Curtis Jones, porta ancora il pallone, il numero 20 lo mette sui piedi di Obert a sinistra, si è allargato nel frattempo Federa che punta a Pavard, quest'ultimo con la punta del piede a sua volta mette la palla oltre il perimetro di gioco e quindi rimessa laterale in favore dei palloni di casa al fronte offensivo sinistro del loro schieramento, con Romano che fa girare centralmente la traiettoria e con Zepedro che si appropria della sfera dalla posizione di mezzo destro, con Adopu che punta a Zielinski, prova ad avanzare, servito nuovamente Obert che si è accentrato in questa ripresa dopo i cambi operati da Pisacane. Fadeira verso il fondo, passo doppio, cross in mezzo, Pavarra la tocca con l'interno, la mette sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, ancora un'opportunità per il Cagliari, 49 minuti e 15 secondi sul cronometro, 5 di recupero concessi al direttore di gara, si andrà avanti fino al 50esimo, l'Inter in vantaggio per 1-0. L'Inter che soffre, anche Caprile adesso in area di rigore dell'Inter per questa che potrebbe essere l'ultima opportunità per i padroni di casa, la rincorsa da parte del giocatore del Cagliari, il pallone che terminerà all'interno dell'area di rigore dei nerazzurri, prende il tempo a disposizione Obert, l'arbitro che va a verificare che tutto si svolga regolarmente all'interno dei 16 metri della formazione ospite. La rincorsa di Obert, ripetiamo, con il sinistro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta di Martinez, il traversone che parte in mezzo, un colpo di testa ad allontanare di Pavard, quello di Barella, pallone adesso su Fadeira che evita Federico Di Marco proprio nel momento in cui però l'arbitro comanda la fine dell'ostilità. Ha vinto l'Inter, ha vinto di misura, ha vinto per 1-0, dominando nel primo tempo, soffrendo nella ripresa, ha deciso Çalhanoğlu con la rete, con la sua rete al nono della prima frazione di gioco. È veramente tutto da Cagliari, dove l'Inter va al secondo successo consecutivo, la seconda di campionato, e raggiunge a quota 6 il Milan e la Juventus. Grazie a Giorgio Gaviano per la preziosa collaborazione tecnica. Noi adesso torniamo allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Tra poco il commento anche di Repice, prima torniamo fino al termine di Lazio-Genoa.
2: Terzo minuto dei 5 concessi dall'arbitro Feliciani. Lazio 1, Genoa 0, forcing del Genoa in questo momento con Messias fuori dall'area di rigore, carica al sinistro per un cross delicato dentro l'area, Mandas alza sopra la traversa la palla del possibile 1-1, credo sia stato Frendrup a colpire, grappolo di uomini, difficile individuare chi esattamente è andato alla conclusione, sì, è stato esattamente Frendrup che di testa ha preso il tempo in una maniera corretta, piuttosto centrale la conclusione di testa, nuova possibilità per il Genoa, calcio d'angolo affidato ad Amorim, Mandas ancora lui, prende prende il pallone, se ne appropria all'interno dell'area piccola sulla battuta d'angolo, troppo sul portiere, troppo innocua per creare davvero un pensiero dalla retroguardia razziale. Siamo all'interno del quarto minuto dei cinque concessi, resiste il gol di Frattesi nel primo tempo. Mentre vi parliamo però c'è un problemino per Østergaard che rimane a terra dentro l'area della Lazio lamentando evidentemente un intervento falloso per lui che è andato in elevazione a cercare di insidiare la porta difesa da Mandas. C'è stato tra l'altro nel primo collegato un episodio nell'area di rigore del Genoa, un'incursione estemporanea da parte di Lazzari che è andato a centrare velocemente nell'area di rigore, tocco di mano probabilmente dello stesso Østergaard che però non ha comportato nulla di che. Palla che è stata rimessa in gioco dal Genoa, fisiche che sentite sono per una palla non come dire sportivamente restituita agli avversari. In questa occasione Rissa in campo, Amorim in particolare preso diciamo per la maglia da Zaccagni, prontamente allontanato dai suoi compagni ma anche da Feliciani. Davvero eccessiva questa protesta da parte del capitano della Lazio, così come Amorim probabilmente doveva restituire il pallone. Parapiglia in campo, siamo praticamente con i 5 minuti che stanno scadendo alla conclusione del match, i 5 minuti di recupero oltre il 90esimo, giallo per entrambi sia Zaccagni che Amorim. Continua Zaccagni comunque a prendersela con il numero 4. Si riprenderà con un calcio di punizione in ogni caso a favore del Genoa, c'è Bailo addirittura che arriva a ridosso della tre quarti avversaria, un calcio di punizione che sarà battuto e chissà se sarà restituito a questo punto il pallone alla Lazio per pacificare tutto quanto. Così non è, nel frattempo Isaksen allontana il pallone, altro gesto insomma per creare tensione quando siamo nel sesto minuto di recupero, tutto il Genoa nell'area di rigore della Lazio, il lungo traversone in area, palla che spiove, Østergaard va a cercare un compagno sul secondo palo che non c'è, scorre via il pallone, sarà ancora recupero evidentemente anche per guadagnare qualcosa rispetto al tempo perso per le proteste nel corso del quarto minuto di recupero. Feliciani continua a dialogare con Zaccagni che protesta, siamo sempre con la Lazio che sta per portare a casa tre punti grazie alla rete di Frattesi nel primo tempo, trepidazione nella tifoseria presente, il rinvio lungo da parte di Mandas, finisce il sesto di recupero, finisce Lazio-Genoa, la Lazio ha superato il rosso-blu, ha vinto un'altra partita per 1-0, un'altra partita con un gol decisivo di Davide Frattesi. Studio.
1: Allora, prima dei commenti ancora andiamo alla Serie B, minuto e punteggio di Pisa, Catanzaro e Benevento sul Tirol, Piccinelli.
3: Siamo all'82esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento.
4: 83esimo, Benevento 0, su Tirol 1, studio.
1: E allora andiamo ancora a Cagliari, il commento di Francesco Repice su questa vittoria dei campioni d'Italia che si portano anch'essi a punteggio pieno. Repice.
5: Assieme a Milan, Juventus e Lazio, appunto in attesa delle partite di domani, gli applausi del pubblico dello stadio di Cagliari per i ragazzi di Pisacane che nel secondo tempo hanno messo veramente tutto in campo per cercare di trovare il gol del pareggio, non ci sono riusciti a dispetto di un paio, addirittura tre buone opportunità nel primo tempo, solo l'Inter all'interno del terreno di gioco con almeno 5 invece chance per andare a raddoppiare il gol di Çalhanoğlu al nono minuto. Quindi una squadra, quella di Cristian Chivu, a due volti, dominante nel primo tempo, in sofferenza nella ripresa e comunque meritevole di portare i secondi tre punti consecutivi di questa stagione, di questo campionato in casa, che le consentono appunto di mantenere il passo di Milan, Juventus e Lazio attendendo la partita di domani, le partite di domani. E quindi ripetiamo che a Cagliari l'Inter si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Çalhanoğlu al nono del primo tempo e la linea può tornare a Filippo Corsini.
1: E a punteggio pieno anche la Lazio che, come avete sentito, ha battuto il Genoa all'Olimpico. Diego Carmignani ci ha raccontato la partita.
2: Come a Bologna, una rete di Frattesi, stavolta partendo dal primo minuto, al minuto 25 in particolare, deviazione sotto misura davanti a Bailo, cross da sinistra da parte di Tavares, un gol da tre punti per Davide Frattesi che festeggia la sua prima volta titolare all'Olimpico, la sua prima volta all'Olimpico con una tifoseria che ha accolto anche Pinamonti, vicinissimo al raddoppio nel secondo tempo, mentre nel primo il palo esterno di Tavares ha legittimato un vantaggio da parte dei biancocelesti dal punto di vista delle conclusioni. Dall'altra parte un Genoa che ha fatto davvero poco, molto in confusione, un po' a sorpresa forse questa Lazio è stata così impermeabile per la formazione guidata da De Rossi, che giusto nel finale con una estemporanea incursione da parte di Mistri davanti a Mandas ha rischiato di pareggiarla, così come con un colpo di testa di Frendrup sventato sempre dal portiere ellenico. 6 punti, 0 gol subiti, 2 fatti, la firma ben impressa su questa Lazio vincente è quella di Gattuso ovviamente, ma soprattutto di Davide Frattesi. Grazie a Francesco Ciaffardini per l'assistenza tecnica, linea che torna definitivamente agli studi di Roma.
1: Vi ricordo domani alle 18.30 Lecce-Roma con Manuel Codignoni, alle 20.45 Atalanta-Bologna, partita che ci racconterà Giuseppe Bisantis. Questa per il momento è la classifica della Serie A: Inter, Milan, Juventus e Lazio a punteggio pieno con 6 punti, Udinese e Como 4, Roma, Lecce, Atalanta, Frosinone, Napoli, Sassuolo e Cagliari 3, a 0 punti invece Bologna, Torino, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. Ovviamente Lecce, Roma, Atalanta e Bologna hanno una partita in meno. Adesso ci spostiamo definitivamente sui dei campi di Serie B, Pisa, Catanzaro e Benevento su Tirol, con Piccinelli e Piero Vitiello che andranno al rimpallo di linea fino al termine delle rispettive partite. Allora, Pisa, Catanzaro, Piccinelli.
3: Grazie Filippo Corsini, siamo all'86esimo della partita, il parziale sempre di Pisa 2, Catanzaro 1, serie di cambi, sono entrati nel Catanzaro Pecorino per Alesi e Di Francesco per Mosti, nel Pisa invece dentro Rao per Tramoni e dentro anche Vural per Leone, oltre a Caracciolo che ha preso il posto di Bosinov, ma nel periodo non collegato si è giocato poco, fase molto spezzettata con scontri anche duri a volte tra i giocatori in campo per il possesso del pallone. Calcio di punizione adesso in favore del Pisa sulla tre quarti avversaria con Canestrelli, anzi Angori sul punto di battuta, vicino a sé Vural, poco fa è stato ammonito il giovane centrocampista turco che piace molto nel suo paese, in particolare al Besiktas, vedremo se rimarrà in questi ultimi due giorni di mercato. Si divincola bene dal possibile attacco di un avversario, cede poi il pallone a Correa sull'esterno per l'inserimento di Angori che in qualche maniera fa filtrare a beneficio di Rao, va a cercare Petagna al limite dell'area di rigore, può caricare il tiro, preferisce andare su Angori, la conclusione diagonale parata a terra dall'esterno difensore del Catanzaro Pigliacelli che va poi a temporeggiare prima di cedere il pallone a Antonini. Siamo all'80 87esimo del match, Pisa avanti 2-1 sul Catanzaro. Benevento
4: 87esimo anche al Vigorito con il Sud Tirol in vantaggio 1-0 in casa del Benevento. Benevento che usufruisce adesso di un calcio d'angolo, lo stacco di testa a liberare da parte di un difensore del Sud Tirol, ma pallone ancora in possesso del Benevento con Schimmenti che sulla destra prova a portarsi il pallone sul piede preferito, il sinistro, ma viene fermato in ripiegamento difensivo da uno dei nuovi entrati del Sud Tirol. Si tratta del numero 80 Schirott che poi subisce fallo e perfeziona così un ottimo disimpegno. Diverse le sostituzioni, la più incisiva fino a questo momento per il Benevento è quella di Okere che è entrato al posto di Cherubini, sue tre occasioni dopo il gol dell'1-0 di Mercai, in tutti e tre i casi però l'attaccante nigeriano non è riuscito a centrare i pali della porta per un Benevento che sicuramente non meriterebbe fino a qui di perdere questa partita, ma è quello che sta accadendo perché il Sud Tirol, ribadiamo, è in vantaggio per 1-0 quando mancano 2 minuti al 90esimo. Dunque possiamo tornare a Pisa da Cristiano Piccinelli.
3: Siamo all'88esimo qui a Pisa, Pisa sempre avanti 2-1 sul Catanzaro, ha guadagnato una punizione interessante Petagna, davvero un innesto importante per Paolo Bianca, visto che regge sostanzialmente sulle sue possenti spalle tutto il peso dell'attacco della formazione toscana, giocando spesso e volentieri di sponda con gli esterni che arrivano a rimorchio. Calcio di punizione fuori del Pisa, siamo sulla tre quarti avversaria, il pallone per Piccinini, va a cercare proprio all'interno del rigore Petagna, prova a girare, conclusione murata ribattuta dalla difesa del Catanzaro, recupera comunque il pallone la formazione di casa con Arturo Calabrese, all'indietro per Confente, sono servite anche le sue parate, in particolare una su il capitano del Catanzaro Iemmello per blindare questo vantaggio che al momento significherebbe prima vittoria stagionale per la formazione appena retrocessa dalla Serie A, che punta, lo dimostra il mercato, a tornare immediatamente in massima serie. Uscita adesso un po' così di Confente, che svirgola il pallone ma evita comunque una possibilità offensiva da parte del Catanzaro. Siamo a un minuto e mezzo dal novantesimo, il parziale è sempre di Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
4: Mancano 50 secondi qui al novantesimo, poi bisognerà valutare l'entità del recupero. Su Tirol in vantaggio 1-0 in casa del Benevento. Pierozzi, fascia destra d'attacco per il Benevento, si appoggia all'indietro per Siatunis, entrambi sono tra i nuovi entrati. Palla arretrata per Rassaio che allarga sulla sinistra dove attende e riceve Sernicola, punta il diretto avversario, prova a conquistare la linea di fondo, lo fa, cross di sinistro, troppo lungo per tutti quanti, ma mette in difficoltà comunque un difensore Schrott che commette fallo in area di rigore e c'è il calcio di rigore per il Benevento quando mancano 10 secondi al novantesimo. Schrott, un fallo davvero ingenuo sul cross di Sernicola, non ha controllato bene il pallone regalandolo di fatto a Schimmenti che ha tentato un dribbling. Schrott a quel punto lo ha atterrato, decretando dunque il calcio di rigore a favore della Strega quando il novantesimo è ormai scoccato. Dunque torniamo a Pisa, poi torneremo qui in diretta per la trasformazione. Cristiano Piccinelli.
3: Grazie Piero Vittiello, siamo ormai alle soglie del novantesimo, pochi secondi prima di anche sapere l'entità del recupero, con il Pisa sempre avanti per 2-1 in casa contro il Catanzaro. Guadagna un fallo Piccinini, subentrato nel corso di questa ripresa, e calcio di punizione nella prima metà campo e fuori del Pisa che verrà battuto da Calabresi. 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara per questa sfida molto avvincente, con spesso e volentieri cambi di fronte con il Pisa che sta riuscendo però a mantenere il vantaggio ottenuto nel corso del primo tempo. Sul calcio di punizione va direttamente il portiere della formazione toscana Confente, lungo a cercare davanti Petagna, troppo lungo però per il 37 dei toscani. Siamo dunque nel primo dei 3 di recupero, il parziale non cambia, Pisa 2 Catanzaro 1. C'è un rigore invece a Benevento, a te Piero.
4: Rigore che ancora non è stato battuto perché intanto c'è stato bisogno di evidentemente di una revisione e dunque si va un po' per le lunghe, pallone che comunque è stato piazzato sul dischetto da parte del numero 9 del Benevento, Salvemini, lui che era stato autore del gol del vantaggio la settimana scorsa contro il Modena, che a nulla era servito per il Benevento, poi battuto 2-1. Arriva adesso il fischio dell'arbitro Perri di Roma, la rincorsa da parte di Salvemini, il tiro, il gol, pareggio del Benevento al secondo minuto di recupero. Il Benevento ha pareggiato con il Sud Tirol 1-1 e adesso la festa sotto la curva sud. Ribadisco il parziale 1-1 tra Benevento e Sud Tirol. Linea Cristiano Piccinelli, Pisa Catanzaro.
3: Un minuto e mezzo alla conclusione dei 3 di recupero, con il Pisa sempre avanti per 2-1 sul Catanzaro. Pisa anche avanti nella metà campo dell'avversario per una rimessa laterale sull'auto di destra affidata allo svizzero Denon, va a pescare bene Piccinini tra le linee, prova a contenderle il pallone, c'è una la distribuzione per Angori, il 1-2 con Rao, pallone buono ancora per Piccinini che prova la conclusione deviata e il pallone è smorzato, va dalle parti di Pigliacelli, mentre è rimasto a terra il giocatore del Pisa, dovrebbe essere Angori di pronto scontro con un avversario, invocano ovviamente il pallone fuori per verificare le condizioni del giocatore del Pisa e i sostenitori della formazione di casa, ma si continua a giocare con il Catanzaro davanti. Coffi scambia corto con Ciauna, ancora il pallone per Dorval, va a cercare sull'esterno Coffi, mette il mezzo, anzi prova a farlo, ma c'è la chiusura difensiva da parte di Correia. Tengo ancora la linea perché manca davvero pochissimo alla conclusione del 3 di recupero, c'è un corner in favore del Catanzaro da destra con il ritorno difensivo anche da parte di Angori a prendere posizione all'interno dell'area di rigore per provare a bloccare ogni possibile iniziativa da parte della formazione giallorossa ospite. Il pallone in mezzo libera proprio lo stesso Angori, viene raccolto da Dorval largo a destra per Petriccione, un'occhiata in mezzo, il traversone all'interno dell'area piccola che è preda però di Confente che poi finisce a terra dopo uno scontro con un avversario. C'è anche un cartellino giallo per Antonini che è andato a commettere falla da anni dell'estremo difensore del Pisa, ma ormai ne manca davvero poco allo scoccare del 93esimo, con Arena che richiama Confente a riprendere il gioco. Con le nuove regole si sta cercando soprattutto di alimentare il massimo possibile del tempo effettivo, ci sta in parte riuscendo, lo dimostrano i dati, si sta riprendendo con un calcio di punizione fuori del Pisa, ma ormai il 93esimo è finito e finisce anche la partita con il successo del Pisa per 2-1, Pisa che era andato sotto con la rete del Catanzaro di Iemmello, ma poi con Canestrelli prima e Leone poi, nel giro di due minuti è riuscita a ribaltare il risultato ed agguantare la prima vittoria stagionale all'Arena Garibaldi. Finisce 2-1 per il Pisa sul Catanzaro. Linea definitivamente a Piero Vitello e Benevento.
4: Che adesso ci crede sulla scia dell'entusiasmo per il gol realizzato da Salvemini sul rigore al 91esimo dopo il fallo, lo abbiamo raccontato, ingenuo di Scirotta ai danni di Schimmenti. Erano stati concessi 4 minuti di recupero, se ne sono trascorsi praticamente 4 e 10, ma evidentemente c'è stato un'aggiunta da parte dell'arbitro, visto che, come detto, non si è giocato per la battuta del calcio di rigore realizzato poi da Salvemini. Adesso una rimessa con le mani a favore del Südtirol, se ne occupa Davi che non ha alcuna fretta di rimettere il pallone in gioco. Parte il conteggio da parte dell'arbitro che è 3-2-1. Davi è obbligato adesso a battere questa rimessa laterale, regalando di fatto il pallone al Benevento, che però a propria volta lo regala al Südtirol. Non buono qui il disimpegno di Pierozzi, che ha allontanato in fallo laterale. Adesso l'arbitro riparte con il suo conteggio. Davi rimette il pallone, spalle alla porta Burnete, ancora per Davi che fa carambolare il pallone sulla schiena del capitano del Benevento Maita. Ancora una rimessa laterale, questa volta quasi all'altezza della bandierina sinistra del calcio d'angolo. Ancora Davi ad occuparsene, il pallone allontanato da Maita, a cercare in lontananza Mignani, molto bravo il subentrato, capelli biondo platino, a difendere il pallone, poi però lo perde. Giorgini, lancio in avanti per il Südtirol, a cercare la testa di Okoro, uno dei tanti subentrati, aveva preso il posto di Mercai. Un rimpallo, palla che finisce sul fondo, dunque rimessa dal fondo a favore del Benevento, con adesso anche alcuni giocatori che si accasciano a terra, nello specifico Scognamillo, il centrale difensivo del Benevento, che evidentemente in preda ai crampi, viene aiutato da un compagno di reparto, dovrebbe essere Saio, che lo invita anche ad alzarsi perché il Benevento vuole tentare un ultimo assalto. Quando sono trascorsi praticamente 6 minuti di recupero, si continua a giocare al Vigorito, punteggio sull'1-1 tra Benevento e Südtirol. Pierozzi, il lancio in avanti a cercare di nuovo Mignani, l'anticipo da parte di Stivanello a rimandare il pallone quasi oltre la linea di fondo campo, così è, difende bene il pallone Pierozzi. Dunque ancora una rimessa dal fondo per il Benevento, con il pubblico del Vigorito che spinge la propria squadra a rimettere in fretta il pallone in campo. Saio lo ha fatto, allarga per Okereke, buono il dribbling del calciatore nigeriano che si lascia alle spalle Tait, il subisce una carica ma si libera del pallone, il triangolo che riesce, il cross in mezzo e ancora un calcio d'angolo per il Benevento, con Okereke che va ad arringare la curva sud, si batterà proprio da quel lato il calcio d'angolo che potrebbe rappresentare l'ultima occasione di questa partita. Stiamo a vedere chi è che è sul pallone, dovrebbe essere Sernicola che va con il destro dalla bandierina a cercare la testa di un compagno, il controllo tra braccio e petto da parte di un calciatore del Südtirol, chiede l'intervento dell'arbitro la squadra beneventana, arbitro che ha fischiato, evidentemente sta controllando quest'ultima azione al VAR prima di fischiare 3 volte, eccolo il triplice fischio, finisce qui la partita. Il Benevento e il Südtirol pareggiano per 1-1 in questa seconda giornata di campionato di Serie B. Primo punto per il Benevento, sale a quota 4 il Südtirol. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie, vi ricordo velocemente la classifica di B: Modena, Mantova e Palermo al comando con 6 punti, Cesena, Ascoli, Padova, Südtirol 4, Avellino, Arezzo, Pisa, Empoli, Vicenza, Juve Stabia 3, Carrarese, Benevento, Verona e Sampdoria 1, Catanzaro, Cremonese, Entella 0 punti. Chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Ombretta Conti in regia, la parte tecnica Giovanni Leporale e Massimo Chiadroni, in redazione invece Andrea Pistorio e Andrea Boccia. Vi aspetto tra poco con l'ultima parte di Domenica Sport con Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Appuntamento a tra poco, grazie per l'ascolto e linea ora alla GR1.
6: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, la tensione torna ad alzarsi. In serata le forze statunitensi hanno colpito due lanciamissili iraniani sull'isola di Larak, situata in mezzo allo stretto di Hormuz. Secondo le prime ricostruzioni non ufficiali, nel raid almeno due persone sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite. Un atto di aggressione, gli Stati Uniti saranno puniti, hanno subito commentato i Pasdaran. In Svizzera continua la caccia all'autore della sparatoria, un rave party vicino a Zurigo in cui è rimasta uccisa la 22enne abruzzese Maria Spinelli.
4: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, tre le ipotesi degli investigatori: un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche due di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR1.
3: Il traghetto naufragato al largo di Cipro Nord, al momento 8 le vittime, 17 dispersi, 242 i sopravvissuti. Secondo una prima ricostruzione, due onde avrebbero compromesso la stabilità dell'imbarcazione, che ha poi cominciato a imbarcare acqua e si è capovolta. Un passeggero riferisce invece di aver sentito un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano è stato arrestato con 8 membri dell'equipaggio con l'accusa di possibile negligenza. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social, Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio, telefonata con il ministro Tajani. In Italia, padre uccide il figlio di 49 anni a coltellate al culmine di una violenta lite. È successo in provincia di Lecco.
5: La vittima, Christian Menna, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, l'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
6: Conosceva i signori? No,
7: non ho sentito niente.
6: Sentito niente?
7: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
5: Il padre di Christian, quando si è reso conto della gravità di quanto commesso, ha allertato i soccorritori.
8: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e sto qua era fuori.
6: Figlio?
8: Sì.
6: Ma fuori in che senso?
8: Mi dispiace per il signore.
6: Figlio?
8: Quante ne ho viste quel signore lì?
5: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
9: Da Milano, per il GR1, Antonello Marzio.
3: Da Bruxelles un commento ai risultati del referendum in Islanda, che ha bocciato la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione prende atto dell'esito e rispetta la scelta del popolo islandese, riferisce un portavoce dell'esecutivo comunitario. Il paese rimane uno stretto partner dell'Unione. Il no ha vinto con il 52,8% contro il 47,2% del sì. L'affluenza è stata alta, oltre 225.000 votanti, l'82,5%. Le tradizioni dell'estate: a Isernia, bilancio più che positivo per l'edizione 2026 della Magna Storia, cena popolare con una tavolata che attraversa tutto il centro storico della città molisana. Ce la racconta Enrica Cefaratti.
0: Una mega tavolata di 1,7 km, 20 metri in più rispetto all'anno scorso. Emilio Izzo, l'organizzatore di Magna Storia, ha dato il via all'impresa culinaria associativa che si candida ad essere il filo conduttore che unisce il cuore dell'Italia.
2: Dalla Calabria, Paola, provincia di Cosenza.
0: Isernini, emigrati che tornano in Molise e tanti turisti seduti ad un'unica tavola che attraversa il centro storico. Ognuno porta una pietanza.
10: Sagni e fagioli, antipasti vari, panini, di tutto e di più.
11: La panonda di Miranda.
12: Condivisione con gli amici, divertimento, cibo, bello, bella iniziativa.
0: Magna Storia di fatto ha dato il via al cartellone del settembre isernino a cui hanno aderito Proloco e associazioni. Vari gli appuntamenti culturali e ricreativi che culmineranno con la festa dei Santi Cosma e Damiano.
3: È tutto, al prossimo giornale radio a mezzanotte.
13: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
14: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
19: Un fantastico viaggio nel tempo.
18: Antonella Clerici, padrona di casa.
20: Ti fidi di me?
19: No.
18: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
21: Domenica Sport, le voci del dopogara.
22: Radio Italiana 531.
23: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: 141 Regency Road, Croydon Park.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
1: 19 Susan Street, Virginia.
2: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
1: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
2: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
1: Intrattenimento musicale con
2: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
2: Rocco Carpentieri
1: e Mila San Gregorio and the Boys.
2: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta
3: la 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Calabria, Calabria, terra d'amore.
5: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
5: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti. Ho provato anche a cercare la felicità nella foto in sala dove mamma abbraccia mio papà. Chissà che

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggia Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: Defendemos l'allegria!
6: Con Mico,
5: Ciccio
7: e Cenzo in compagnia.
6: Eccoci qui, tutti il lunedì,
7: dalle 18 alle 20.
5: E se vi scappa da ridere,
6: correteci dietro!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Italia. Prenota su Eventbrite. Cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
1: Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com. Mi han detto aspetta
7: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
8: Thank God it's Melbourne.
7: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park, 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
8: Ma come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lascio sul cuscino.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 chilometri in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Riderà, riderà, riderà.
4: L'Advocat con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italia.

0: Buongiorno carissimi ascoltatori e benvenuti alla Radio Italiana 531 col nostro programma settimanale Storia e Misteri. Oggi una tarantella un filino diverso. Va bene, sempre la tarantella. Io vorrei dire che oggi siamo un'altra regione, però prima di andare alla regione vorrei dare il benvenuto ai nostri due ospiti. Abbiamo con noi Ida. Buongiorno Ida.
1: Buongiorno abbiamo Elena.
0: Ida la conoscerete senz'altro dalla voce, che lei fa il programma Salotto del Gusto il martedì. E abbiamo con noi anche Piero, il presidente del Club del Veneto. Benvenuto Piero.
2: Buongiorno Elena.
0: Allora, oltre che sono gli ospiti, sono anche, diciamo, paesani dalla regione in cui dobbiamo parlare. E la regione nuova che parleremo è il Veneto, carissimi ascoltatori. Allora, prima di prendere un tuffo nel Veneto, vorrei anche dire, Rita oggi con noi non ci sta. C'ha un filino di raffreddore. Noi dimo Rita, dai, guardati, stai bene e ci vediamo presto. Buona guarigione. Allora.
1: Buona guarigione, Rita.
0: Stammi bene, Rita. Allora, benvenuti alla regione del Veneto. Il Veneto. Mamma mia, che regione. Carissima ascoltatrice, ci sta tanto, tanto, tanto da parlare. Ma noi faremo del nostro meglio perché ovviamente tutto non si può dire.
1: Esatto.
0: Allora, il Veneto ed è una regione d'Italia nord-orientale che si estende dalle cime delle Dolomiti fino al Mar Adriatico. Il capoluogo della regione è la Venezia. E chi non conosce la Venezia, Ida, Piero, la Venezia.
1: Tutti conoscono
0: la Venezia e le sue bellezze. Una città d'arte unica, conosciuta nel globo, non dico il mondo, intero, è costruita su un grande gruppo di isole dentro una laguna. Ma sembra, è una bomboniera secondo me.
1: Sì, sì, per chi la va a visitare, per chi la va a visitare è bellissima.
0: È
1: per noi che
0: ci abbia,
1: per me che ci ho vissuto, è diventata una routine, diciamo.
0: Veramente, ed è una io la descrivo come una bomboniera, va bene.
1: No, allora, è bella.
0: Allora, al nord ci sono alte montagne delle Dolomiti e delle Alpi. La parte centrale e meridionale è formata da una grande pianura e de colline, e la regione è bagnata dal Mare Adriatico e tocca il lago di Garda all'ovest. I fiumi principali sono il Po. Ma allora, questa regione, Ida, Piero, c'ha un po' di tutto.
1: Esatto.
0: C'ha lagune, c'ha il mare, c'ha montagne,
1: abbiamo
0: la pianura,
1: c'è
0: tutto.
1: Sì. Abbiamo il lago di Garda, è bellissimo.
0: Ma sì,
1: bello, molto, molto bello.
0: Bello, sì. È un po' di tutto, insomma. Sì. E poi è stasa così bene che tutto, ovvio, si vedono tutti, sia le montagne con le lagune e il mare, Ida. Adesso andiamo un po' fuori, diciamo, nelle nostre preparazioni. Dimmi un po', la mia curiosità. Il mare, la gente l'estate ci va in quel mare?
1: Certo, abbiamo Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano.
0: Ecco qua.
1: E chi non può magari andare fuori Veneto, quelle sono le
0: sono
1: località
0: mari.
1: Di mare.
0: Bellissimo.
1: Io quando ero ragazza andavo a Jesolo, che era festaiolo, e ho portato i miei figli, avevamo a Caorle perché campeggiavamo, perché io volevo che i miei ragazzi proprio le vacanze se le godessero.
0: Bene.
1: A Caorle, e ci andavamo ogni anno e loro si divertivano, si sono fatti,
0: insomma,
1: i loro amici.
0: Sì.
1: Bello, bello.
0: Allora,
1: non è la stessa cosa come andare al mare qua, ve lo dico.
0: Beh,
1: è molto più festaiolo.
0: Sì. No, va bene. Il Veneto, come lo sapete, ha 7 province, no? Dunque sono, che abbiamo tutti sentito parlare, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, va bene? Ma il capoluogo è la Venezia.
1: Esatto.
0: È la Venezia, la capitale. Venezia, beautiful Venezia.
2: Oh,

0: Beautiful. Allora, how would you describe Venice in 10 words?
1: Me?
2: You never been Venezia, Piero?
1: I've been 5 times.
2: Allora. Come l'hai vissuta? Come
0: che
2: ti speak English, Italian, you want?
0: Yeah.
1: Per me, quando ero là con mia moglie, lei era una bellezza.
0: Ecco, bellezza.
1: Con
0: sì.
1: I piedi e anche con la gondola. Sono stato 2 volte con la gondola.
2: Ah, bravo. Vedi, io mai stata con la gondola. Ci ho vissuto 40 anni.
1: E a mangiare là lei anche...
0: sì, poi ne parleremo di tutto questo. Bellissima.
1: Come si chiama?
0: Va bene. Ok, carissimi ascoltatori, andiamo a vedere anche un po'...
2: La Basilica?
1: No, la Basilica.
0: Sì, andiamo a vedere un po' anche l'economia del posto, no? Yeah. È una delle regioni più ricche d'Italia, con industrie importanti e coltivazioni in pianura, e la produzione di famosi vini come il Prosecco mm-hmm. sulle colline.
2: Yeah. E il Prosecco
0: poi ha rivoluzionato il mondo e ha messo tutti, diciamo, gli aperitivi in 2 passi dietro, va bene?
1: Yeah.
0: Il Prosecco
2: da noi è veramente rinomato, soprattutto quello di Valdobbiadene. Abbiamo dei vigneti che sono una cosa impressionante.
0: Sì. E Ida, questo sarà... per la posizione geografica.
2: Penso anch'io.
0: Che forma lì l'uva per il Prosecco, perché la coltivazione del Prosecco.
2: Non so se voi avete mai sentito parlare del Cartizze,
0: no.
2: Che è un vino molto pregiato,
0: ah.
2: Che si coltiva a Valdobbiadene. È molto pregiato il Cartizze.
1: Hai sentito
2: tu, Piero?
0: Allora, una piccola parte, cari ascoltatori, dalla storia, perché come lo sapete la storia è una cosa incredibile, se ne può parlare, diciamo, tutti i giorni 24 ore su 24, però questo sfortunatamente non si può fare. Ma andiamo a toccare un po' la storia del Veneto. Mm-hmm. Il Veneto affonda le sue radici nell'antico popolo di Veneti. E si è sviluppata attraverso i secoli al fulcro. Il fulcro è il punto d'appoggio, diciamo, no? Da lì sono partiti le varie popolazioni.
2: Praticamente si sono formati in un...
0: Sì.
2: Il fulcro
0: è il punto d'appoggio o l'asse dalla rotazione attorno al quale si muove.
2: Esatto.
0: Okay?
2: Il fulcro, il centro.
0: Sì. Gli antichi Veneti o Paleoveneti furono un antico popolo di stirpe. Qui c'è un punto interrogativo, però, che questo, cari ascoltatori, quando dimo storie e misteri, rimane ancora un mistero. Oggi ai ricercatori dalla storia. So, ancora stanno scavando per trovare alcuni punti. Questo è il mistero. Ecco.
2: Okay,
0: il termine stirpe indica l'insieme o dei discendenti da uno stesso capostipe o d'una medesima famiglia, soprattutto di nobili o di antica origine. I nobili a quell'era si trovavano, c'erano.
2: Sì.
0: Però ancora le ricerche vanno avanti per nominare queste famiglie che erano dal stirpe. È una cosa fenomenale.
2: Siamo tanti nobili.
0: Siamo
2: discendenti di nobili.
0: Beh, non lo so, questo non lo so, non lo posso affermare.
2: Beh.
0: Perché siccome ci sono le montagne, la pianura, la gente ci abitava. C'erano,
2: certo.
0: C'erano anche i nomadi che sono arrivati nella regione, no?
2: Certo.
0: Allora, chi erano? Poi qui dici l'Indo-europea che si sono stabiliti nell'Italia nord-orientale. Chi erano questi indoeuropei? Gli indoeuropei erano un popolo antico, popolo Ida, non nobili, pastori. Cari ascoltatori, siamo arrivati al primo stacco. Mi raccomando, state con noi che venimo a conoscere la bella regione del Veneto. A tra poco!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini

0: Eccoci qua con voi, cari ascoltatori, alla Radio Italiana 531, col programma Storia e Misteri, è in buonissima compagnia di Ida e Piero. Ida, Piero, oggi è l'ultimo giorno d'inverno. Yeah!
1: Il 31 agosto, domani primo settembre,
0: è la primavera, era ora. Però piove questa settimana, hanno detto che piove tutti i giorni. Un po' di... Comunque, non ci si lamentiamo. No. Allora, andando alla regione del Veneto, no? Dunque, abbiamo detto che ed è una regione ricchissima, è una regione bellissima, è una regione che offre tanto, come tanti altri regioni dell'Italia, carissimi, ha una economia molto sana, no? Dunque, parlavamo del popolo, che erano indoeuropei, un popolo antico, un popolo di pastori, guerrieri, nomadi, originari della steppe. Allora, appunto, capisce, che cos'è il capisce? Il capisce è un posto tra l'Ucraina e la Russia. Dunque ci sono popoli anche di queste parti del mondo che sono andati in quella regione e sono rimasti là per generazioni e generazioni. Ecco qua. Allora, lingua o dialetti del Veneto è interessantissimo. Perché nel Veneto non esiste un numero fisso o ufficiale di dialetti, no, questo non lo sapevo
1: mai. E io ti posso confermare che qualsiasi paese tu vai, il dialetto cambia sempre.
0: Sì, in effetti sì, ma la lingua veneta si divide tradizionalmente in 4 o 5 macro aree principali, con centinaia di varianti locali che cambiano quasi, Ida, come hai detto tu, quasi quasi da paese a paese. Dunque, gli studiosi, i ricercatori storici, dividono i dialetti in 20 grandi gruppi geografici. 20. Ma sono tanti, eh?
1: Sono tanti, sì.
0: Dunque, ecco qua. Ma poi, Ida, un esempio. Per esempio, se io sono a Venezia e vado a Verona, il dialetto cambia?
1: Molto. Ecco. Guarda che io sono di Riese e vado ad Altivole, che dista 3,5 km, il dialetto cambia.
0: Ma sei in grado a capire quel dialetto? Ah sì. Allora uno di fuori l'Italia, che parla l'italiano, è in grado di capire i dialetti?
1: Veneto?
0: Sì.
1: È un po' difficile.
0: Con difficoltà. Allora si parla l'italiano generale, diciamo.
1: Esatto. Ecco. Perché se noi andiamo a parlare del dialetto veneto vecchio, sì, è molto stretto. Molto stretto, è molto diverso rispetto al dialetto veneto che so io. Il dialetto veneto che sanno gli australiani che vivono qua ad Adelaide è quello stretto.
0: Perché... Sono un gruppo di quelli parti, diciamo, dici
1: no,
0: tu?
1: No, diciamo che anche il dialetto è cambiato negli anni, si è modificato. Se tu vai a Venezia, la cantilena del dialetto è diverso rispetto a quello di Treviso.
0: Ma è interessante, molto interessante.
1: Però io quando parlo con gli australiani che vivono qua, che sono figli di veneti, parlano il dialetto veneto stretto. Ad esempio, ti faccio un esempio. Ho una mia cugina che lei parla proprio il dialetto veneto vecchio e un giorno ci siamo sentiti e mi ha detto: sei una persona franca. Ti sei una persona franca. Sai cosa vuol dire? Sei schietta. Invece in dialetto veneto normale si può dire ti sei una persona, come posso dire, che ti dici quel che ti pensi. Questo è il dialetto.
0: Sì,
1: invece il dialetto franca vuol dire schietta.
0: Onesta, così dici, come hai detto tu, dici quel che pensi.
1: Esatto. Ma insomma, è molto diverso. E ogni paese che tu vai, villaggi, paesetti da 2-3 km di distanza, cambia il dialetto, ma cambia la cantilena, cambia l'accento, cambia.
0: Sì.
1: Però uno che lo capisce.
0: Però quello che ho capito io, con i cambiamenti, diciamo, della popolazione e delle comunità, iniziano a parlare molto di più, diciamo, l'italiano che si parla in in tutta l'Italia, che è dialetto. Però, diciamo questo, se ci sono i nonni, i zii, gli anziani nella famiglia che loro praticano ancora il dialetto,
1: posso
0: che
1: dire
0: viene
1: una
0: passato.
1: Cosa io?
0: Sì?
1: Allora, io sono d'accordo che i ragazzi parlano l'italiano dappertutto,
0: sì,
1: però è giusto che mantengano le tradizioni
0: sì,
1: del
0: sì,
1: proprio posto, secondo me.
0: Un discorso interessante che ci sarà da parlare tanto in vari modi, perché questo inizia a essere, diciamo, una cultura nuova. Prendiamo per esempio, non voglio entrare in quel discorso, però brevemente diciamo, prendiamo un po' noi qui ad Adelaide, io sono la nuova arrivata, e di quello che ho osservato, che diciamo siamo dalla terza generazione di discendenti italiani qui ad Adelaide, ha già la terza generazione, sono molto più comodi a praticare la lingua inglese, lasciamo perdere il dialetto, vero, che la lingua, e io sono d'accordissima con te, perché io sono appassionatissima dalla lingua, perché la lingua mia è lo stampo mio, è la mia cultura, non bisogna lasciarla mai,
2: non perde, no.
0: Però sta accadendo, it's happening.
1: Tu Piero parli cosa, italiano?
2: Parlo io, mamma, quando ero a casa mamma parlava,
1: però vedi, tu hai l'accento del dialetto veneto, perché si sente.
0: Ah, tu lo distingui.
2: Posso chiedere una cosa?
1: Sì.
2: Quando i bambini andavano a scuola, cosa parlavano?
1: Italiano. Italiano?
2: Il proprio italiano.
1: Tu parli qua, a scuola loro parlano l'italiano.
2: A casa parlavano il dialetto.
1: Esatto, perché mio papà, ad esempio, l'italiano lo parlava, ma era un italiano così così. Yeah. Mia mamma è calabrese, ma ha vissuto in Australia, perciò, e dopo siamo tornati nel Veneto, e parla stregotto, nel senso che parla italiano, calabrese, veneto, inglese, tutto assieme, è fatica a capirla, però io la capisco, però i bambini imparano l'italiano, dopo a casa è compito del genitore mantenere la cultura, se vogliono mantenerla, se non vogliono mantenerla, pace e bene.
0: Purtroppo nel mondo di oggi c'è anche un'altra realtà, diciamo intermarriages pure, che succede,
1: esatto,
0: che per fare andare le cose lisce prendiamo la lingua principale del paese, perché si capisce sia, diciamo, l'intermarriage, le coppie e i bambini, è un peccato. Comunque dai, un altro discorso, bene. Adesso non si può parlare del Veneto senza menzionare, carissimi ascoltatori, la gondola. La gondola. Allora, andiamo a vedere la gondola. E la gondola, come è iniziata la gondola? Che cos'è la storia della gondola? Dunque, le prime tracce storiche della gondola risalgono nel 1094.
1: Wow.
0: 1094. Le origini del nome gondola?
1: Io non lo so.
0: Io ero incuriosita e sono andata a cercarlo e l'ho trovato, no? L'etimologia incerta, il nome deriva probabilmente dal greco medievale, con dura barca o coda corta.
1: Adesso che lo
0: dal
1: dici,
0: latino, no, dal latino.
2: Dal latino,
0: va bene, greco e latino.
2: Greco e latino.
0: Va bene. La gondola è una piccola imbarcazione, no? Ecco qua, di là è nato la parola gondola. Is that interesting?
2: It's very interesting.
0: Interesting.
1: Sì.
0: Oggi a Venezia si stimano quasi 400 o poco più di 400 gondolieri. Che loro ci vivono, no? È il loro lavoro.
1: Esatto.
0: E imbarcazioni ufficiali attivi per i servizi turistici, no?
1: Certo.
0: Poi, ecco i cambiamenti. E i traghetti nel periodo d'oro dalla Repubblica di Venezia, i draghetti, tra il XVI e il XVIII secolo, i canali ospitavano circa 10.000 gondole.
1: Addirittura?
0: A quell'epoca però, 10.000 gondole. Sì, perché non c'era un altro modo di viaggiare,
1: no,
0: sul
1: infatti,
0: canale.
1: No, infatti a Venezia si deve viaggiare con le imbarcazioni.
0: Allora, la riduzione di numero e il callo è dovuto all'arrivo di trasporti motorizzati. Siamo arrivati a un altro stacco, carissimi ascoltatori, ma il tempo sta volando, Piero, vero? Il tempo sta volando. State con noi, a tra pochissimo.